that

0: con Albertino al microfono e Farcetta regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
1: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì! Adesso sì!
2: La DJ Parade con Albertino, Fargetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
3: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Tommaso.

0: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
1: Finisce sempre così quando siamo io e te.
0: Madame.
2: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
0: Night.
3: Dici che resti, allora urlalo forte.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: Dai dai è il titolo di questa canzone, che poi dai dai è uguale anche in spagnolo, evidentemente, no?
1: Potrebbe essere, non lo so, dale dale, credo sia
0: capito,
1: dale
0: si
1: dale.
0: Si chiama dai dai la canzone, lei è colombiana.
1: Infatti, alzo le braccia, Carolina. Non è che io Shakira. Prendo 4 milioni delle vecchie lire al mese per dirti se dai dai è italiano.
0: No, ti vanti sempre che parli un po' di spagnolo, io perché c'hai un paio di cognati in giro.
1: A me mi risulta dale dale.
0: Dale dale.
1: Bene, vuoi. Ciao men, io sono Adail. È vero, io
0: ma dal tombino,
1: da sotto, da sotto. Io parlo spagnolo, però non parlo italiano. Questo è il problema.
0: Okay. Quindi
1: non
0: te posso fare. Spagnolo è un spagnolo cubano. Che
1: cubano
0: è un po'
1: Cuba,
0: diverso da
1: Cuba.
0: Quello.
1: Il Trump deve andare all'inferno. Il Trump adesso parla. E io sono rimasto rivoluzionario dentro. Certo, men.
0: Vabbè, Radio DJ, siamo Linus e Nicola, all'ora della scuola, come si diceva una volta, esatto. Per riascoltare il meglio della

0: quanti ricordi. Fine anni 70, scuderia degli Chic, giusto Alex? Sì. Tu che sei un coltivatore, diciamo, diretto, insomma, di quell'epoca.
1: Cos'è un contadino? Chic erano molto chic, proprio anche loro.
0: Chicchissimi. Sì. Quanti di voi, cantando questa canzone, canticchiandola, hanno cantato "Oh, what you want?"
1: Vabbè, tutti, "What you want?"
2: La perché non dice "What you want?"
0: Non dice "What you want?", dice "Oh, OH, virgola, what wow". Sarebbe "Che figata!"
1: Che wow, certo.
0: Che figata! Che figata! "Oh, what you want?"
1: Che what you... Allora, questa canzone, diciamo, porta gli anni che ha, ne avrà una cinquantina?
0: Eh sì, fine anni 70.
1: Ne avrà una cinquantina e porta gli... Cioè, è come quando uno sente "Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata". Cioè, sono quei
0: testi...
1: No, è
0: come quando noi da ragazzi sentivamo "Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata".
1: Quei testi proprio del secolo scorso, perché già la canzone che si chiama "Il più grande ballerino", "Il miglior ballerino"... Cioè, questa è la storia di una che entra in discoteca.
0: È la storia di una ragazza che con un gruppo di amici, ok, sono dalle parti di Frisco, ok,
1: San Francisco.
0: Si stava molto molto annoiando e a un certo punto nella calca spicca questo ragazzo il cui corpo avrebbe fatto arrossire di vergogna Adone.
1: Ecco, già,
0: pensate
1: parte...
0: il termine, Adonis, già, dice.
1: Adone, okay. Sarebbe arrossito.
0: Le sue mosse ti fanno andare in trance, perché tu sei ipnotizzato da lui. Arrogance but not conceit, cioè arrogante ma non presuntuoso. Okay,
1: quindi,
0: as a man is complete.
1: Come uomo è completo, perché lei si è innamorata del fatto che lui... era nella pista.
0: No, aveva un fisico perfetto, e indossava i vestiti migliori che il miglior designer del paradiso avrebbe potuto concepire. Quindi, questo dice la canzone.
1: Lui tutto vestito bene.
0: Sì, from his head down to his toes.
1: Dalla,
0: cioè,
1: testa,
0: dalla
1: ai piedi,
0: testa ai piedi.
1: Dalla testa ai piedi.
0: E che marchi vestiva?
3: Halston, Gucci, Fiorucci.
1: Allora,
0: Halston, Gucci, Fiorucci. Gucci, Fiorucci.
1: Va bene. Ma Halston cos'è?
0: Halston è stato un marchio molto famoso negli anni 80 negli Stati Uniti, negli anni 70, negli anni 80, poi finito nei centri commerciali, poi finito completamente, okay. Insomma.
1: Qual
0: da noi non è mai
1: serie
0: arrivato.
1: TV?
0: C'è un film, credo, un film, la biografia di questo personaggio.
1: Sì.
0: Un po' isterica, insomma.
1: Sì, completamente, completamente.
0: Lui ha inventato il prototipo dello stilista isterico.
1: Andava benissimo così, che palle come Valentino in quel meraviglioso
0: ma
1: film.
0: Ma la vera notizia che riguarda questa canzone, cioè quello che me l'ha fatta venire in mente, è che la Formula 1, che in questo momento è di proprietà di Louis Vuitton, detta male proprio.
1: Perché in realtà, il fondo l'aveva mai...
0: No, la Formula 1 appartiene a un fondo americano, il fondo, okay. Liberty Media, per carità, è una grossissima compagnia nel mondo della comunicazione. Però la sponsorizzazione totale della Formula 1 adesso appartiene a LVMH, che è poi alla fine Louis Vuitton. Se guardate i Gran Premi di Formula 1 c'è Louis Vuitton scritto dappertutto.
1: Tutto. Quindi è main sponsor, non sì. È la Publitalia, cioè la concessionaria,
0: no,
1: di pubblicità,
0: no, no, no.
1: È main sponsor.
0: Però hanno comprato praticamente tutti gli spazi, okay. E infatti non so, non c'è più Rolex, ma c'è Tag Heuer come, okay, marchia, che sono tutti
1: che
0: marchi
1: sono
0: che fanno capo.
1: Dai,
0: poi
1: è come Serie A Team o Serie A Eni Live, no? Sai che
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: sempre
0: però non c'è un solo marchio, ci sono, okay, tutti i marchi che fanno capo a LVMH.
1: Okay.
0: Il gruppo rivale di LVMH, LVMH, non mi ricordo mai l'elenco, l'ordine delle lettere, LVMH, è il gruppo Kering, okay? Che è un altro grossissimo gruppo. Il marchio più prestigioso del gruppo Kering è Gucci.
1: Oh,
0: e non Fiorucci,
1: no,
0: e neanche Halston, è Gucci. Ieri hanno annunciato che l'Alpine Renault di Formula 1 l'anno prossimo avrà come sponsor Gucci. Cioè loro praticamente come un cavallo di Troia,
1: tac,
0: e rientrano a casa di questi altri. Chissà Arnaud come sarà andato in acido, o magari perché, contento, non lo
1: certo,
0: so.
1: Arnaud che è

0: capo di
1: Eleven Mesh.
0: Ma tanto noi ci siamo rassegnati, sappiamo che una si fonderà con l'altra, sì, che si fonderà,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: l'altra,
1: alla
0: che
1: fine
0: si fonderà,
1: ne rimarrà una sola,
0: rimarrà una padrona del mondo Apple, perché LVMH, tutti insieme, tutti uniti, sì, un, sì, gigantesco, sì, gruppo, sì, sì,
1: sì. E tutti vestiti LVMH, Louis Vuitton, Gucci, Fiorucci, al mio paese. Mi sento

0: Grazie Claudia da Bologna che mi aiuta a correggere quello che ho detto prima. Non è un film, ma è una serie biografica bellissima su Netflix, quella che parla del fondatore di Halston. E Halston è interpretato dal Cavaliere Jedi, e cioè da Ewan McGregor. Grazie Claudia, e grazie a tutti quelli che puntualmente ci aiutano a precisare, insomma, no? Siamo qua apposta.
1: Sì. Tra l'altro, io sono praticamente perfetto, Linus, tu lo sai, siamo qua alla radio da 30 anni, ho un difetto, non ricordo il numero di telefono a cui per esempio Claudia da Bologna ha mandato.
0: Lo vedi questo dito?
1: Sì.
0: Lo
1: sì,
0: vedi
1: sì.
0: questo dito?
1: Ah no, appena fatta la visita della prostata, Linus.
0: Se schiaccio qua te lo dico. 342 522 1012. Sapete che c'è una giornata dedicata a qualunque cosa, c'è anche la giornata dedicata agli hamburger, l'Hamburger Day, che si festeggia praticamente in quasi tutta la parte del mondo che lo consuma. Evidentemente magari c'è qualche zona che ancora non ci si è assuefatta, però insomma è un tipo di cibo che è arrivato in America sulle navi che portavano i migranti tedeschi, l'origine della ricetta di Hamburgo.
1: Hamburger, di dove sarà?
0: Di Francoforte.
2: Forse sì, Stoccarda.
0: E no, perché a Francoforte fanno le salsicce, no? Le famose Frankfurter, e invece ad Amburgo facevano gli hamburger. Insomma, sono arrivati in America nei primi anni del Novecento, gli americani se ne sono innamorati, avendo tanta carne a disposizione, insomma è diventato quasi il piatto tipico americano, ma ormai è il piatto

0: tipico praticamente di qualunque adolescente, no?
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: abbastanza facile da trovare, ti sfama, insomma, sì. sicuramente soddisfazione te la dà.
1: Sì.
0: Poi ci possono essere principi etici
1: adesso,
0: o di gusto, ma insomma.
1: Sì, gli adolescenti stanno anche cavalcando parecchio lo smash burger.
0: Sarebbe
1: sfragnato, l'hamburger sfragnato, cioè
2: sottile, sì.
1: Molto schiacciato, molto
0: okay,
1: schiacciato.
0: Ma sempre con le fette di pane?
1: Sì, sì, però lo smash burger è quella roba.
0: Che
1: lì.
0: Differenza c'è fra l'hamburger e la Svizzera?
2: No,
0: è la stessa cosa.
2: Sì, è come la mortadella e la Bologna.
1: Sai qual è la differenza? Svizzera, prima parte del 1900. Hamburger, okay. Seconda parte del 2000.
2: Svizzera Nord Italia, perché se sì, a Roma bravissimo. Chiedi una Svizzera ti portano una che, ha,
1: certo.
2: che è nata
0: sì,
2: per
0: sì, ma anche, da noi, ma anche da noi nessuno dice la Svizzera. Vabbè. Però mi ricordo che si diceva, no?
1: Si diceva.
0: Forse in qualche supermercato dove tu lo compri c'è scritto ancora Svizzera.
1: Lino, fino al 1980-81 si diceva Svizzera, poi sì. basta.
0: Molto buono, ho imparato a farlo bene l'altro giorno.
1: Fa l'hamburger, cosa ci vuole?
2: No. Cioè, devi mettere.
1: Cosa ci vuole a fare l'hamburger? Lo prendi, lo metti sulla padella, schiacci bene, Linus, schiacci bene e lo giri tante volte.
0: No, perché tu così mi rovini la reazione di Maynard. La reazione di Maynard è fondamentale. L'altro giorno, non sapendo fare niente in cucina,
1: va ora in onda. Casa Linetti Masterchef Edition. Casa Linetti.
3: È questo il modo di cucinare l'hamburger? Ma vattene via, va.
0: Allora, c'è lo chef in un ristorante, c'è il suo, diciamo, vice che si chiama sous-chef, giusto? Il mio sous-chef si chiama intelligenza artificiale. Ormai non sto più neanche a prendere appunti. Quando devo fare le uova strapazzate non mi ricordo mai niente e allora guardo su ChatGPT o su Gemini a seconda del device che ho a disposizione. L'altro giorno c'era mio figlio a casa, c'erano degli hamburger che avevo scongelato dalla mattina,
1: però.
0: Ma mi ricordavo l'ultima volta che ne avevo preparato uno per me stesso che faceva schifo al cavolo.
1: Ok, benissimo.
0: Cappuccio il cavolo, benissimo, tra l'altro,
1: benissimo.
0: O la berza cappuccio.
1: Sì, sì.
0: E mi sono posto da solo la domanda che non potevo porre a lui perché lui è peggio di me. La padella deve essere già calda quando metti
1: il...
0: Sì, lo so che lo sanno tutti, tranne me.
1: Tranne te, come sei stato a farmi
0: fare. E allora ho chiesto e mi ha detto l'intelligenza artificiale che la padella deve essere rovente.
1: Per quale motivo?
0: Per creare la cosiddetta reazione di Maynard, che significa appunto che
2: Maynard.
0: Che sono ignorante.
2: Sì, che lui fa e lo spiego.
0: Comunque certo, è venuta spiego. Benissimo.
1: È venuto
0: comunque.
1: Bene. Olio l'hai messo?
0: No, ho messo niente.
1: Niente olio!
0: No, non mi piace con l'olio.
1: Non ti piace
0: no,
1: con l'olio?
0: No, diventa grigio, non mi piace.
1: Tu l'avresti messo l'olio?
2: Un goccetto, sì.
1: Un goccetto, sì.
2: Un goccetto olio. Dopo, magari.
1: Scusami, mi senza puoi spiegare perché, rispiegare perché non va schiacciato? Perché io lo schiaccio.
0: Perché se tu lo schiacci escono i succhi.
1: E
0: invece
1: succhi?
0: Lui deve cuocere nei suoi succhi.
1: Nei
0: insomma.
1: Suoi succhi, ok, perfetto. Okay,
0: quindi si cuoce tutto da una parte, quando la parte che stai cuocendo è diventata scura,
1: e
0: ma
1: come,
0: non bruciata.
1: E come fai a sapere che la parte è diventata scura?
0: Ogni tanto appena
1: ah, scavicchi. Come nei pacchi,
0: butti l'occhio
1: scarichi,
0: sotto,
1: tiri su.
0: Poi lo giri dall'altra parte.
1: Sì.
0: Poi gli metti sopra la fetta di formaggio.
1: Pure il formaggio gli
0: cheddar,
1: metti.
0: Ok.
1: Il cheddar cheese.
0: Il cheddar, esatto. Cheddar. E spegni però la piastra.
1: Ma copri però.
0: E poi copri
1: col
0: coperchio.
1: Copri perché
0: un
1: così
0: minuto
1: si crea
0: è
1: una camera a gas. Certo, certo.
0: Non l'ho fatto io, l'ha fatto Gemini.
1: Beh, però comunque
0: però
1: l'hai ho dovuto
0: fatto
1: fare
0: figura,
1: tu.
0: Ho
1: ed
0: fatto
1: era buono. Ed era
0: buonissimo.
1: Rare, medium rare. Well
0: era,
1: done.
0: Era un po' troppo rare per i miei gusti.
1: Rare cosa vuol dire?
0: Al sangue.
1: Al sangue,
0: al
1: perfetto.
0: Sangue.
1: Alessandro, ultimo hamburger mangiato. Ultimo hamburger.
4: Settimana scorsa. No,
1: settimana
4: sabato
1: scorsa.
4: Con i miei figli.
0: In un fast food o a casa
4: no,
0: tua?
4: No, a casa. Fatto,
0: a casa,
4: fatto,
1: a casa
0: okay.
1: Bravi. Matteo, ultimo hamburger mangiato.
2: Ma forse 6-7 mesi fa.
1: Anch'io
2: non li
1: mai.
2: Mangio. Perché al posto dell'hamburger mangio le salsicce.
1: Ah, ecco. Pensavo chissà quale scelta.
0: Ma perché?
1: Un anno, perché faccio fatica.
0: Sei in sciopero con la carne rossa.
1: Carne cotta rossa, no, male, male. Carne cruda.
0: Beh, vabbè, se vai subito a dormire, se no fai
1: sì,
0: tempo a digerire.
1: Ma devo mangiarla alle 6. Ecco, se la mangio alle 6
0: perché
1: forse,
0: dormi alle 9?
1: Forse sì. No,
0: Madonna
1: no.
0: Che vita. Hamburger protagonista di un sacco di momenti della nostra vita spettacolare, per esempio di Pulp Fiction.
5: Oh, a quanto pare io e Vincent abbiamo interrotto la vostra colazione. Ci dispiace veramente. Che mangiavate?
6: Hamburger.
5: Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. E che tipo di hamburger?
6: Un cheeseburger.
5: No. Dove li avete comprati? Da McDonald's, da Wendy, Jack in the Box? Dove?
6: Al BK1 Burger.
5: Al BK1 Burger, dove gli hawaiani fanno gli hamburger. Dicono che sono saporiti i loro hamburger. Io non li ho mai assaggiati personalmente. Come sono?
6: Buoni, buoni, sono buoni.
5: Mi dispiace se ne assaggio uno.
0: Ehi, questo è proprio un doppiaggio di quelli all'antica, è fatto proprio molto così, molto bravo, molto bravo, ma un po' anni 80. Devo dire che la parola hamburger è una delle più difficili da usare per un italiano.

0: Insegnante madrelingua, come si dice vorrei un hamburger?
1: I would like to buy a hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
3: Hamburger.
1: Hamburger.
3: Hamburger.
1: Hamburger.
3: Come over.
1: Ham.
3: Ham.
1: Burger. I would like to buy a hamburger.
3: Hamburger. I would like to buy a hamburger.
1: I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy an albergo.
1: Would like to buy an albergo.
3: Lui I would like to buy a
1: hamburger. I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy a burger.
1: I would like to buy a hamburger.
3: I would double like a burger.
1: I would like to buy a hamburger.
3: Due hamburger.
0: No, qui c'è il triplo salto mortale, perché lui sarebbe francese nel film che non riesce a parlare in inglese, ma quello che abbiamo sentito è il doppiaggio italiano. Nel doppiaggio italiano, secondo me, il doppiatore si è divertito a inserirci alcune parolacce un po' mimetizzate.
2: Sì, sì, è vero.
0: Cioè, cosa detto, l'abbiamo tolto, ma a un certo punto dice merde.
2: Che sarebbe sia giusto sia in francese che in italiano.
0: Esattamente, comprensibile. E poi c'è chi prepara l'hamburger di Chianina.
4: Buonasera ragazzi, abbiamo fatto gli hamburger di Chianina. Guardate qua come sono, belli 150 grammi. E poi gli hamburger di Scottuna. Venite tutti da Social Beef.
0: Beef.
2: Beef.

0: Destination.
1: One station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80%

0: 30% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna, torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: Luciano, ho fatto un po' come i gatti che catturano le lucertole e poi li portano al loro padrone per fargli vedere che loro sono molto rispettose del padrone.
1: Il loro trofeo.
0: Il loro trofeo. Ho messo una canzone che mi piace per raccoglierti.
1: Così. Che lusinga. E tu che cosa hai fatto,
2: niente,
1: Nicola? Per
2: niente. Io rubo una battuta di un tuo collega. Io non faccio un gazzo, ma lo faccio bene. Sant'Antonio Albanese. Alex
1: con grande cura.
2: Esattamente.
0: Buongiorno.
1: Che bello.
0: È molto bella
1: qua.
0: Questa cosa. Avere qui Luciana Littizzetto che lavora a Radio DJ da credo 20-25 anni, qualcosa
1: ma
0: di questo genere.
1: Ma nessuno mi caga,
0: ma non,
2: non
0: è vero,
2: ma questa storia deve finire.
0: Viene a Milano tutte le settimane da tempo immemore perché fa il programma con
2: conta che lo fa da casa sua.
0: No, per la televisione ed entra qui dentro come uno che è la prima volta che va al Louvre, capito?
1: Ma pensa che meraviglia, ma guarda che è lo stuporone.
0: Mantenere la meraviglia nella vita è importante.
1: Un po' come le serendipiti dei tre saggi di serendipiti.
2: Beh, insomma, lo diceva anche il nostro governo, open to meraviglia, no?
1: Esatto, poi gli stessi capelli.
2: Esattamente.
1: Fluency.
0: E davanti al fatto concreto che tu abbia scritto per la prima volta un romanzo e non, diciamo così, un saggio, qualcosa come facevi prima, c'è un po' di emozione, anche un po' di senso di responsabilità?
1: Sì, c'è una sindrome dell'impostore.
0: Brava.
2: Innanzitutto, sei d'accordo su questa definizione che tutti stiamo dando? Cioè è il primo romanzo,
0: Lo è, di fatto.
2: È così?
1: Sì.
2: È così.
1: Sì, perché quello precedente che raccontavo dell'esperienza dell'affido era un racconto autobiografico. E poi prima erano pezzi delle trasmissioni, pezzi di monologhi.
0: Certo.
1: Invece questa è proprio una storia.

0: con una trama, certo non è Dan Brown, però c'è una trama, c'è uno sviluppo e c'è un racconto che io volevo fare di un periodo della vita della donna, ma succede anche agli uomini in maniera differente, che è quel tempo della la, che è un tempo sospeso, che è un tempo che non sai bene da
1: perché
0: che parte
1: l'hai chiamato in quel modo?
0: Perché quando, secondo me, quando i cantanti e i cantautori non sanno andare avanti, quindi arriva, cioè prima c'è l'ispirazione, è tutto perfetto, la rima, la cosa, l'immagine, eccetera, la metafora, poi arrivi lì e dici: e adesso come vado avanti? E allora
1: quindi non ha a che fare con La La Land, non è un musical questo.
0: Ha anche a che fare col fatto che arrivate ad una certa età, ma succederà anche voi, che non ti vengono
2: i nomi. Luciana è sarà successo, è diverso.
0: No, ma poi rimane, succede, certo. E permane,
2: sì, certo.
0: Che è tipo, ma come quello la continuamente. No, voi siete più Gargantua e Pantagruel, voi
2: Gargantua
0: due.
2: E qui c'è la Torino che conta, la Torino francofona.
0: Ma è vero, perché voi la sapete,
2: ma insomma,
0: cioè è difficile che vi prendano in castagna.
1: Sì, ci prepariamo, sì, dai, abbiamo tutta una serie di materassi qui intorno.
2: Bravissimo, tu questa cosa, no, dell'esitazione, ti riferisci ai nomi, come si chiamava già quello?
0: Sì,
2: okay.
0: Sì, che non ti viene anche
1: ti
0: il nome di battesimo.
1: Sai cosa succede o è successo in questi ultimi anni? Che poteva succedere anche a 15, a 20, a 30, ma non ti viene in mente il nome di un attore e se ti succede adesso pensi è l'inizio della fine.
0: Certo,
1: stai iniziando. Poi invece è semplicemente un'amnesia, no?
2: Cito per la prima volta a te, ma per la 47esima qua questi microfoni, una battuta involontaria della mamma di Fiorello, che insomma la signora Rosaria ha una certa età, dice lui che ne ha 66, dice: mamma, io sto iniziando a invecchiare, non mi ricordo più i nomi, non mi ricordo. Ma almeno i cognomi te li ricordi, che non è male.
0: E a volte però succede così, che ti ricordi il cognome ma non ti ricordi più il nome, o viceversa. Quello è un casino.
1: C'è un po' di te in Lola, in Maura o in Ida o in tutte e tre?
0: Beh, in tutte e tre, perché sono racconti che partono da una cosa,
1: un'esperienza
0: personale. E poi diciamo che il 70% delle cose che succedono in questo romanzo sono successe a me.
1: Ovviamente.
0: Cioè che un badante inghiottisca la dentiera mi è successo.
2: Caspita.
0: Sì, amore, sì.
2: Inghiottisce.
1: Spero la sua.
0: La sua. Io sul palco del Salone del Libro finisce la serata.
1: Ma poi come la scusami, come la recuperi poi?
2: Come è andata a finire?
1: Ma magari era un ponte che è più piccolo.
0: Era un ponte con quattro denti e quattro denti. E quindi niente. Però allora, Matteo, digita inghiottire la dentiera e vedi quante persone hanno vissuto questa esperienza.
2: Io voglio sapere come è uscita dal corpo.
0: Non è uscita perché nel russio l'aveva scaraventata fuori ed era finita sotto il letto in un angolo cieco.
1: E lui era convinto di averla inghiottita.
0: Sì, però è andato all'ospedale, ha fatto ecografia, allora, i raggi ai polmoni.
1: Beh, ognuno ha la badante che si merita.
3: Qui c'è un articolo, non abbiamo dati certi, ma negli Stati Uniti e soltanto lì quasi ogni anno muoiono 1500 persone.
0: Ti voglio dire che morire soffocato da una dentiera è una cazzo di morte brutta.
1: Hanno l'assistenza medica e quindi si curano male questi poveretti americani. Da noi questa cosa non potrebbe mai succedere. Però non pensiate che sia un libro che parla di questo. C'è anche questo.
0: Ma
1: è la storia di queste tre ragazze, amiche di vecchia data. Amiche di vecchissima data in questo caso, che si trovano sempre nello stesso bar sul Po a Torino. Esiste davvero questo bar o è di fantasia?
0: È un misto di bar, però c'è un baretto che invece dove si trovano sotto la fetta di polenta, perché ci sono anche
1: cos'è
0: tanti...
1: la fetta di polenta? Scusa Alex, cos'è la fetta
0: non
1: di polenta?
0: Non sapete cos'è?
1: Che torinese sei?
2: È come quelli di Brooklyn. My record, my grandfather.
4: Purtroppo cioè, sì.
2: Ormai
0: a Vanchiglia, quartiere Vanchiglia.
1: Vanchiglia. Bellissimo quartiere.
0: Bellissimo, adesso pieno di ragazzi, giovani, eccetera, molto fermo. C'è questo localetto che si chiama qui Vanchiglia, che è proprio un bistrò piccolissimo sotto la fetta di polenta, che è un palazzo.
2: Eccolo lì, l'ho anche visto, certo.
0: Scacca Barozzi.
2: Bellissimo.
0: Che bello che potete fare questo. Cioè, adesso voi a casa non potete capire, ma qua hanno proiettato su uno schermo subito la fetta di polenta. E perché tra l'altro l'ha fatta anche l'architetto Antonelli, quello della Mole Antonelli. Perché lì vedi che quando a volte la fantasia ti toglie dai casini, perché avevano pochissimo spazio, allora si sono detti costruiamola in verticale.

0: verticale.
1: Certo.
0: E quindi ci sono, vedi, quattro piani e poi più un piano ancora sopra, e ci vive proprio un mercante d'arte, e ogni piano, cioè tu dici vado un attimo in bagno,
2: sì,
0: ci vive per sali, cioè, poi scendo un attimo in cucina,
1: vieni
0: su un attimo in camera da letto.
2: È il loro flat iron.
1: Sì,
0: diciamo. Esatto, uguale, solo che quello è a ferro da stiro, e questo no.
1: E quindi il barettino sotto la fetta di polenta esiste davvero?
0: Esiste davvero.
1: Del bistrò che dicevi
0: sì,
1: prima.
0: Sì, sì, gestito da ragazzi giovanissimi, sempre con del pubblico.
1: C'è tanta voglia di fare a Torino?
0: Ma no. Voi siete venuti da poco.
1: Sì, no, sì. Però per una serie di combinazioni io ci vengo tipo 10 volte all'anno e trovo sempre molto fermento.
0: Sì, sì, c'è fermento. Noi non mettiamo tanto i manifesti quando facciamo le cose, facciamo sempre esagerum manen, c'è sempre questa caratteristica, no? Proprio.
2: Senti, noi stressiamo molto un concetto, scherzando qua alla Radio DJ, cioè il concetto è questo: Torino crea e Milano copia. Tu lo senti un pochino?
0: Ma no. Non solo Milano, diciamo, okay. A parte questa rivalità millenaria, sì, ma sì. Secondo me dobbiamo imparare dai romani, dai napoletani che dicono tengo famiglia, tengo marito, uh-huh. Tengo a moglie, cioè,
2: okay.
0: E perché tenere dà proprio l'idea di proteggere,
2: sì.
0: No? Qualcosa
1: custodire.
0: Che ti appartiene,
2: sì, sì, sì.
0: E invece noi facciamo e poi no, ma esageriamo, cioè proprio non ci usiamo quasi.
2: Non mioso,
0: guarda che è un termine non usatissimo.

0: In diretta su Radio DJ siamo con Lucianina Littizzetto, che vogliamo ringraziare pubblicamente io e Nicola, perché ci ha permesso 2 settimane fa ormai di incontrare 2 nostri omologhi che non avevamo mai incrociato di persona.
1: Ma davvero?
0: Sì. Sì, ho visto un sacco di commenti sotto la foto che abbiamo pubblicato e ce n'erano alcuni addirittura anche un po' in malafede, che dicono figurarsi se non vi eravate già incontrati.
2: No, non ce l'avamo mai incontrati.
0: Ci riferiamo a Dose e Presta.
2: Dose e Presta, Coniglio, sì. Antonello Dose e Marco Presta. Sì. Yes, e yes. Che fanno il Ruggito del Coniglio da un anno o due in più,
0: sì,
2: rispetto
0: al 94,
2: esatto,
0: dal 97.
2: Esatto. E per un semplice motivo, che loro stanno a Roma.

0: E noi siamo a Milano,
1: certo. Loro
0: siamo
1: e poi Roma. Fate i quotidiani.
0: E, noi, e facciamo i quotidiani. Siamo, abbiamo il braccialetto elettronico. Suona, il nostro suona a Melegnano, e loro a Sette Bagni. Sì, quindi sì, così sì, è. Sì.
1: Però
0: quindi
1: è grazie. Stato divertente perché era molto. Cioè, siete, non mi voglio mettere in mezzo per non essere presuntuosa, teste rapide. E sì. Quindi quella roba lì crea un flusso di
0: veloce, molto
1: scintille
0: veloce.
1: Meravigliose. Senti,
2: ho la presunzione invece di pensare che tu, che potresti fare tante altre cose più comode il sabato mattina invece che fare la radio, continui a farla perché ti piace, ma anche un po' perché ti tieni in allenamento. Proprio
1: secondo
2: per questa
1: me, sì.
2: cosa delle teste rapide,
1: sì.
2: No?
1: Sì, perché ci sono, vabbè, intanto la cosa della relazione con il pubblico che è, comunque c'è, io non so da quanti anni faccio la bomba, perché voi sapete tutte le
0: 2002.
1: Date.
0: 2002.
1: Vedi?
0: Io ho guardato,
2: dici, 2002?
0: Sì, 2002 ho guardato, mi ha colpito questa
2: sono 24
0: cosa.
2: Anni.
1: Tantissimo.
0: E che ne hai fatti tipo 4 con Paoletta, una roba
1: sì.
0: così.
1: Sì.
0: Non tantissime.
1: Alcune
0: come
1: quotidiane, poi
0: sì,
1: settimanali.
0: Sì, sì.
1: E quindi la relazione col pubblico. E poi perché comunque ci sono delle cose che tu percepisci nella quotidianità, nel reale, che non possono andare in televisione. Mm-hmm. Hanno bisogno di un racconto diverso. Perché poi radio e televisione proprio sono un'altra cosa. Cioè
0: certo.
1: tu che quello che fai in televisione non puoi fare alla radio. O perlomeno non nello stesso modo.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: questo mi serve. Sì, come dici tu. Mi serve perché mi allena alla,
0: certo.
1: A recuperare i particolari, le piccolezze, le minuzie che poi sono anche per me quelle che fanno più ridere.
2: Torniamo al libro. Tu sei una grande scrittrice, cioè lettrice, okay. perdonami.
1: No, ma andava bene anche la prima definizione.
0: Ne hai fatti 18, vero?
1: Vedi, non... ma c'è qualcuno che me le scrive queste cose perché le voglio anche io.
0: No, mi è rimasto impresso. No, no, non c'è scritto. Non...
1: Eh sì, ma è iniziato.
0: C'è stato scritto, l'ho, visto, l'ho letto ieri.
1: Mille anni fa, io sì. sono qua che ve la
2: Però conto. Sei sempre stata una che legge molto, insomma.
1: Moltissimo. No? Mm. Ma poi anche onnivora, qualsiasi cosa.
2: Quando leggi, di giorno, di notte?
1: Allora, succede questo, mi sveglio prestissimo la mattina, tipo alle 6.
2: Per
1: vado.
2: Scelta o perché il tuo la tua testa è già sveglia e accesa?
1: Perché sì, mi sveglio da sola a quell'ora lì. Poi dopo la sera alle 10 sono già intronata. Ma poi mi alzo, vado in terrazzo col cane, faccio un po' di guarda di quello che sta succedendo lassù e poi torno, mi faccio acqua e limone e poi...
0: Cos'è guarda di quello che sta succedendo lassù?
1: Guardo e vedo che c'è quello scarafaggio nuovo tutto nero okay, che okay, ha deciso okay. di mettersi nella rosa bianca che tutti lo notano, vai da un'altra parte.
2: Pensavo leggessi i giornali a quell'ora.
1: No, no, non subito, perché i giornali, soprattutto in questo ultimo
2: certo.
1: periodo...
2: Non ti fanno cominciare bene.
1: No, cioè veramente mettono male. E sì. poi leggo mezz'ora, tre quarti d'ora, perché alla sera non riesco più. E infatti quello che mi manca è quello, anche studiare, cioè, ma non studiare quella cosa sui banchi di scuola, voi lo sapete meglio di me, studiare magari quello che ti piace, quello che ti interessa, anche se non sono esattamente cose che potrai utilizzare nel tuo mestiere.
0: E il pianoforte lo suoni ancora?
1: Pochissimo.
0: Non lo suoni più, non fai
1: pochissimo.
0: Quella cosa lì che tipo
1: no,
0: lo
1: le
0: devo
1: scale,
0: fa...
1: no, figurati, no, faccio le scale a piedi perché dicono che fa
0: sì,
1: bene
0: okay, okay.
1: per la sarcopenia,
0: sì.
1: ma le scale sul pianoforte no, perché non ho tempo. E poi comunque il pianoforte è stata una scelta di ripiego, perché quando tu dici ai genitori voglio fare l'attrice, vieni
0: Senti...
1: da una famiglia normale, ti dicono ma sei scema.
0: Senti, e come ti immagini a 80 anni? Cioè, ci pensi mai?
1: Quasi.
0: No, no, certo, certo, ma ci pensi mai a tipo al buon ritiro? No, ma beh, vado
1: no,
0: via da Torino.
1: No, io m'ammazzo.
0: Okay, no, per sapere.
1: Non so voi.
0: No, no,
1: io,
0: ma certo.
1: Perché lui ogni tanto ripete, ma no, io adesso ho deciso, adesso ho già programmato. Tu. Però
0: sì.
1: lui ha l'interesse della bici e quant'altro, però anche lì la bici a 80 anni.
2: A un certo punto anche basta, anche quella, insomma.
1: Però, per esempio...
2: Però c'è bisogno di illudersi che ci
0: Capito?
2: Sia un'altra vita.
0: Io mi illudo
2: vita.
0: Che andrò a vivere vicino Cagliari, ma poi non succederà mai, ma
1: no,
0: lo so già.
1: Esatto,
0: so già.
1: È un pensiero, tanto
0: certo.
1: tutto cambia, no? Cioè, siamo impermanenti, quindi non sappiamo neanche cosa succede tra un'ora, quindi che cosa
0: chiaro,
1: programmiamo.
0: Chiaro.
1: Però quello che mi hanno insegnato Orietta, la Mara Maionchi e Ornella, che quando si incontravano dietro le quinte nei camerini era veramente una roba da...
0: Un format, diciamo.
1: Ma meraviglioso. Meraviglioso,
0: certo.
1: tre matte. Era proprio quella cosa di continuare a mantenere la passione per quello che fai e di lavorare. Cioè il gioco che preferito tra di loro era: quando vai in pensione, vacci tu. No, io non ci vado. Allora non ci vado neanch'io. Certo. Così.

0: Certo,
1: E questo, e poi la leggerezza. Sul palco del Salone a un certo punto ho chiesto a Orietta: ma qual è il segreto per mantenere questa energia, questa leggerezza? E lei mi ha risposto: essere un po' stupidine, cioè tipo avere ancora 8 anni ogni tanto.
2: Chiaro, non pensare troppo.
3: Beh, sì.
1: Per noi, per la mia generazione di donne, barricadere, adesso ti faccio vedere che mi voglio insomma strutturare bene, sono combattiva, voglio avere riconoscimento, e dire: tira fuori la parte stupidina, vedi che vivi meglio.
3: Beh, è un po' la risposta che noi diamo quando ci dicono: ma come fate a fare la radio tutti i giorni, no? In diretta? Non c'è un giorno in cui magari ti senti di cattivo umore? A voglia se c'è. Però poi veniamo qui e
1: la comfort
3: stupidini,
1: zone, cioè.
2: Una magia che
3: stupidini le
2: sì. È il sangue di San Gennaro
1: si
2: che si
1: scioglie.
2: scioglie, tutti, non si capisce perché,
1: E poi si scioglie a caso,
2: ma
1: perché magari un giorno
2: è
1: rimane duro.
2: è un po' gnu.
3: Quanto tempo ci hai messo a scrivere questo libro?
1: 2 anni. Però tu conta che io faccio 3.500
3: Certo.
1: cose contemporaneamente, quindi mentre giro il sugo, scrivo, poi cioè arriva la signora delle pulizie che dice: ma questa roba qua la devo cambiare. E allora mi viene in mente Fruttero, che
3: Quello di
1: diceva,
3: Fruttero e
1: Fruttero
3: Lucentini.
1: Lucentini, che il suo problema era i figli che interrompevano i pensieri. Allora si metteva un cappello in testa e diceva: ragazzi, quando ho il
3: Quello è il
1: cappello in testa
3: segnale.
1: non mi dovete parlare per nessun motivo al mondo.
3: Però di solito chi scrive ha una stanza apposta proprio, cioè quantomeno un luogo, un rifugio dove si nasconde,
1: Sì, se non hai una casa come la mia, che non ha porte, è tutta, gira intorno a un cavedio, che è questa specie di buco proprio
2: Sì,
1: condominiale con
2: cavedi, diciamo.
1: esatto, con i vetri così trasparenti, e quindi non ci sono tante porte. Poi quando una volta avevo lo studio sopra, poi dopo mi sono rotta la gamba, lo studio non potevo salirci, e l'ho spostato sotto, e quindi è rimasto sotto.
2: Senti, voglio sapere se questa cosa della scrittura viene programmata tipo in un'agenda, cioè tipo domani, allora domani mattina scrivo. No,
3: No,
2: non è
3: beh.
2: così.
1: No,
2: Non è
1: no,
2: così.
1: no.
3: Minimo di istinto, dai, di
1: Sì,
3: voglia.
1: un po' di voglia, e poi ci sono delle cose che ti stimolano,
2: Ok.
1: cioè anche solo delle cose che hai letto che non c'entrano niente, che però ti hanno messo quella musica dentro che ti muove.
3: Certo.
1: Per Fazio invece no, per Fazio è proprio così,
2: Cioè, lo devi
1: 41
2: fare
1: bis.
2: mercoledì e giovedì,
1: No,
2: tipo.
1: ma scherzi, io comincio lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì faccio la radio.
2: Certo.
1: E poi c'è ancora sabato, e domenica quando la faccio è già passato tutto praticamente.
2: Senti, quante cose della radio, di la verità, confessa, dici anche da Fazio? Niente, forse. Una,
1: No, anche
2: due.
1: perché mi dispiace rifare la
2: Sì,
1: stessa
2: sembra
1: cosa.
2: finta,
1: Sì,
2: certo.
1: no,
3: Giusto.
1: no,
3: Dai.
1: quasi
3: Giusto.
1: niente.
3: Allora, il tempo della romanzo di Luciana Littizzetto.
1: Scandendo,
3: romanzo. E con tante pagine,
2: tante,
3: ci ha messo 2 anni, ma sono
2: 297.
3: quasi 300 pagine.
1: Ma infatti non so come mai, perché io sono corta in tutti i sensi, e non.
3: Si vede che avevi tante cose da dire.
1: Ma che ne so.
3: Magari non tu, ma.

0: Marco, si può dire che la canzone che stiamo sentendo accompagnava uno dei primi grandissimi successi virali, cioè sì, il video del poliziotto che la cantava a bordo della sua macchina di servizio, no?
1: Sì, forte. mentre stava guidando, volante, lui ballava.
2: C'era la
0: soltanto
2: dash cam,
0: di mossette.
2: La dashcam, sì, cioè esatto, quella che ormai è diventata anche un'abitudine da noi nei taxi, per esempio, i taxisti, sì, specie
0: beh,
2: in turno di notte.
0: Beh, un modo per proteggersi.
2: Naturalmente sì.
0: Inquadra sia dietro che davanti, no? Infatti sì, spesso sì, le immagini di qualche incidente anche importante sono ricavate proprio da questa camera di servizio. C'è un video che gira.
2: Assicurazione, me la faccio fare l'assicurazione. Amico lì, va bene. Basta che facciamo il centro, perché questo è tutto bene, Linus?
0: Sì,
2: la Daniela è sempre che ti saluta tanto.
0: Quanti figli avete?
2: Sempre uno solo. Sì. Non ho fatto l'adozione perché io ero già grande, se facevo l'adozione mi arrivava il Balotelli. Ipse dixit. No, chiedo scusa, ma me l'ha detto lui. È la concretezza di alcuni nostri lavoratori, diciamo.
0: No, c'è una cosa divertente che riguarda Taylor Swift, non so se l'avete vista. Nei giorni scorsi c'erano le finali di conference, come si dice, no? Cioè il campionato di basket americano, e non soltanto quello, credo, hanno un avvicinamento anche geografico alla finale, finché appunto si scontrino una da una parte e una dall'altra, grosso modo. Insomma, la finale di conference a Est metteva di fronte i Knicks di New York contro la squadra di Cleveland, i Cavaliers. Alla partita di Cleveland contro i Knicks a Cleveland, in prima fila, come sempre, c'erano delle star internazionali, e fra queste star c'erano Taylor Swift e il suo compagno, marito anche ormai, che è un giocatore di football americano che si chiama Travis Kelce. Ovviamente tra un punto e l'altro ci sono delle piccole pause e le telecamere proiettano sul grande schermo le immagini di quelli che ci sono, e lo hanno inquadrato mentre stava sorseggiando una birra, l'aveva appena aperta. Si è accorto di essere inquadrato e si è alzato in piedi, l'ha scolata tutta
2: di fiato. L'ha tracannata da sorseggiare
0: con grande imbarazzo di lei, sulla di cui spalla si è poi addormentato con il cappello storto.
2: Perché
0: uno di noi,
2: e a lei piace l'animalone, cioè nel senso, non uno
0: si va per compensazione.
2: Naturalmente
0: si va per compensazione. Lei è perfettina, lui.
2: Ma certo.
0: Io sono scorbutico e mia moglie
2: è dolcissima, è dolcissima, sì. l'ho incontrata
0: e
2: ieri.
0: Poi non è vero un cazzo che sono scorbutico.
2: No, tu sei più scorbutico di lei di sicuro.
0: Vabbè, di lei sì, va di lei chiunque.
2: Certo, perché è veramente molto tenera.
0: Va bene. Stavo pensando invece a proposito di Taylor Swift, che si sarebbe insomma un po' infastidita per quello zoticone di suo, che poi non sarà vero un cazzo.
1: Ma
0: insomma,
1: sì, ma quello si è addormentato, mica. Fatto del
0: però culo. Ci sono tante situazioni in cui c'è la moglie che si vergogna del marito. Io tutte le volte quando ero piccolo che andavamo a un matrimonio, una cresima, insomma qualcosa che comprendeva anche una cena fra parenti, mia madre si incazzava sempre tantissimo con mio padre per

0: due motivi. Il primo è che beveva e quindi diventava particolarmente allegro. Siccome partiva già particolarmente
1: esuberante,
0: allegro,
1: diciamo,
0: immaginati l'alcol che effetto, certo, gli facesse, certo, certo. E poi perché cominciava a fare dei giochetti orrendi tipo mago con i tovaglioli,
1: chiaro, vabbè,
0: e mia madre aveva un imbarazzo,
1: si vergognava
2: perché non riuscivano i giochi.
0: No, perché mia madre era una nobil donna, capito?
1: Sì, sì.
2: Vabbè,
1: sì,
2: però se i giochi la mai funzionavano, vabbè.
1: Un attimo, un momento serio, Catherine Spack, l'ha mai amato?
0: Beh, spero di sì, per loro, sì, poveretti, sì. Sono sposati.
1: No, sai, magari coi matrimoni lì all'ultimo momento.
0: No, a modo loro si volevano bene, ma a proposito di compensazioni non potevano essere più
1: diversi, lontani. Vabbè. Insomma,
0: indovina da chi ho preso io.
1: Come in Guerre Stellari.
3: Io sono tua madre.
0: Beh, direi che è sufficiente. Ci risentiamo domani mattina alle 10. Grazie.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Party like a DJ, domenica

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 6 e 10 secondi. DJ! Lunedì 1 giugno, buongiorno dalla redazione di DJ. Apriamo con l'incandescente situazione in Medio Oriente. Lo Stato Maggiore dell'esercito del Kuwait afferma che le sue difese aeree stanno affrontando attacchi missilistici e con droni che vengono intercettati dal sistema di difesa. Le sirene di allarme risuonano in tutto il paese. Negli stessi minuti gli Stati Uniti rendono noto di aver condotto nel weekend attacchi di autodifesa contro radar e siti di controllo di droni nel sud dell'Iran. Sul fronte dei negoziati tutto sembra ancora fermo e i colloqui dovrebbero riprendere il 5 giugno a Doha, sempre con la mediazione del Pakistan, ma non sembra esserci alcun reale progresso. L'altro fronte che brucia è quello libanese, con l'esercito di Tel Aviv che avanza via cielo e via terra e la diplomazia che vacilla. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha parlato sia con il presidente libanese Aoun che con il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati diplomatici tra Israele e Libano. Gli Stati Uniti hanno proposto che come primo passo Hezbollah cessi tutti gli attacchi contro Israele e in cambio Israele si astenga dall'intensificare le ostilità a Beirut. Il Libano pretenderebbe invece che Israele smettesse di sparare per primo. Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale una persona rientrata dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Medici e infermieri in tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato nel centro infettivi. Per il paziente sintomatico i test per il virus sui campioni allo Spallanzani di Roma sono stati compiuti nella serata di ieri e sono attesi.

0: mesi oggi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia, comunica il Ministero della Salute, resta molto basso. Lo sport con il ciclismo. Vingegaard si prende il Giro d'Italia, ma la tappa conclusiva di Roma va a Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti a Martin e Bagnaia resta in vetta. Alla classifica infine il tennis con Roland Garros, anche Bolelli e Vavassori passano ai quarti.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
5: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
4: Tu mi trovi strambo.
6: E come?
4: Davvero, seriamente.
5: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9, 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
7: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Have fun with...
10: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio. No, pensavo nel finale si poteva aggiungere oggi una versione personalizzata. La gente che fa il ponte, che fastidio.
2: Lo siamo registrati, che fastidio.
1: No, magari registrati, magari. Anzi, oggi l'esatto opposto. Dal momento che sei in diretta ti hanno chiesto gentilmente, perché non fai 3 ore?
2: Chi te l'ha chiesto gentilmente?
1: No, dico a te, l'hanno chiesto gentilmente.
2: Sì, ma non gentilmente.
1: No, cioè, no. Ma neanche chiesto.
2: Ce l'hanno chiesto, punto.
1: No, senza chiedere.
2: Fate.
1: Ci hanno comunicato che
2: Farete 3 ore.
1: Faremo
2: okay.
1: 3 ore.
2: Va bene.
1: Ma qualcuno, sai, si è domandato nel corso di questa settimana passata, ma come mai intorno alle 7 abbiamo iniziato a sentire il trio Medusa che passava da voi,
2: sì,
1: e faceva delle incursioni,
2: sì.
1: E una volta Giorgio, una volta Gabriele, una volta Furio. E perché dovevano recuperare il fatto che noi oggi ci facciamo le 3 ore loro.
2: Esattamente.
1: E quindi abbiamo chiesto di, vabbè, compensiamo.
2: Compensano loro così.
1: Hanno compensato
2: così oggi e domani a casa.
1: Oggi e domani loro a casa. E noi oggi fino alle 9. Però è bella questa cosa qua. Mi fa sempre piacere. Ho iniziato a vivere queste giornate di controtendenza rispetto alla gran parte delle persone. Come una roba, come dire, vedi, sono sveglio, non c'è nessuno.
2: Quindi è una cosa positiva.
1: Sono
2: cioè,
1: io.
2: La vivi in modo positivo.
1: La Colombo e i cavalli che corrono.
2: Esatto,
1: cioè, è una roba bellissima da vivere, perché sei in controtendenza rispetto a quello che
2: e
1: vedi in giro.
2: E anche questo è vero. E poi io, per quel poco che ti conosco, ma non è poco, è tanto, io sono contento. O meglio, tu sei contento perché quando finiamo almeno vai e trovi i negozi aperti.
1: Questo
2: cioè, non, che so, devi andare al supermercato, lo trovi aperto, non devi aspettare lì fuori 40 minuti nell'attesa.
1: No, magari un po' di meno, però l'abbiamo raccontato spesso. Amici che siete abituati di questo orario qua, no? Gli amici di 006, quelli che alle 6 sono sempre svegli anche per andare al lavoro e non solo. Può capitare a noi di questo orario, soprattutto anche agli smontanti notte, di andare fuori a un supermercato per decidere di comprare 2 cose per la giornata.
2: Sì.
1: Solo che prima delle 8 il supermercato non apre. Quindi uno che stacca alle 6 deve aspettare 2 ore in un parcheggio prima di poter comprare qualcosina.
2: A meno che non ti vuoi camuffare con il gilet, quello arancione, gilet quello
1: la pettorina cada rifrangente.
2: E ti metti a scaricare anche tu il furgone.
1: Perché dovrei dare una mano?
2: Beh, così almeno ne approfitti.
1: Ma
2: per
1: sono smontante notte, ho lavorato
2: anche
1: tutta la notte.
2: Vero,
1: vabbè, però potrei dare una mano quando c'è il bilico di retromarcia davanti all'ingresso del supermercato. Posso andare lì e dare una mano. Oggi giornata dunque strana, particolare, giornata di ponte, ma io sono convinto che almeno in questo istante chi c'era venerdì c'è anche oggi.
2: C'è anche adesso,
1: siamo tutti di nuovo qui.
2: 3514-006-730, ne stanno arrivando troppi.
1: E allora,
2: messaggi.
1: Ho ragione.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
3: Pesco la

0: Senti che ti sto per dire. Buon lunedì, primo giugno Mamma 2026. Mia. Sono 10 minuti dopo le 6. Inizia 006.
1: Buongiorno da Umberto e Damiano. Buongiorno Lele.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Gianni Faluomo in redazione.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Gianni. Senti come ti chiedono a gran voce. Sanno che oggi, come ogni lunedì, torna il giocone dell'otamatone. C'è anche oggi, sì, confermato.
3: Sì, sì, sono prontissimo.
0: Oh, meno male.
1: Oggi
0: meno
1: in formato extra large, perché visto che saremo in diretta fino alle 9, durerà un'ora.
0: Un'ora.
1: Un'ora di otamatone. Ecco.
0: Un'ora però in cui farà solo due canzoni ripetute all'infinito.
1: Finché non le indovinano tutti non...
0: Fatte molto male, vedremo. Dunque, primo giugno, sì, è arrivato anche giugno. Però molto chiaro, almeno mentalmente, il fatto
1: lunedì,
0: che oggi, che bello,
1: lunedì
0: inizia, sì, un nuovo mese, primo giugno. Sì, finirà di martedì, il 30 di giugno. Però godiamoci adesso le settimane a 7, 14, 21, 28.
1: Ha pagato l'IMU? Sì, pagato
0: l'IMU,
1: tutto,
0: sì.
1: Che c'era?
0: Signor
1: qualche
0: Damiano
1: scadenza.
0: Sta parlando con un povero Cristo che paga un mutuo su un'unica casa. Che ne so,
1: vero,
0: io che cos'è l'IMU?
1: È vero.
0: Lei,
1: ragione.
0: Signor Damiano, quante IMU ho dovuto pagare?
1: Io ho pagato
0: invece
1: l'IMU 18 euro di IMU.
0: E tanto è poco.
1: Poco.
0: Perché fa ridere 18 euro?
1: Che 18 euro, tieni lì, 18 euro, vai.
0: Cos'è, una palafitta?
1: Sì,
0: cos'è,
1: sì, che un obelisco.
0: Piccolo obelisco.
1: Piccolino.
0: 6 metri quadri in verticale.
1: Esatto.
0: E quindi si paga poco, 18
1: sì
0: euro. Ma come, io sento tutti che quando c'è da pagare l'IMU è tantissimo.
1: Beh,

0: perché 1000, dipende 2000, quanto è grande casa, dove si trova, tante, tante cose. Ah, ok, da quindi
1: più è piccolina,
0: più è piccola, più ce l'hai sperduta nelle montagne, più paghi poco. Esatto.
1: Okay, ok.
0: Io tutte le mattine parto da quelle montagne per venire qui.
1: Quante ore ci metti per arrivare?
0: 7 ore.
1: E la faccia. Non ti conviene venderlo e trovarti una cosa più vicino?
0: Senti, li vogliamo leggere un po' di messaggi degli ascoltatori? Perché li abbiamo menzionati. Io ci sono, sto portando mia figlia in stazione perché deve partire per Vienna. Un abbraccio da Paola.
1: In stazione, quindi va in treno per Vienna. Ha detto da dove
0: ci manda? No, non ci dice da dove.
1: Nord Italia.
0: Camposcuola? Sta partendo a Vienna, un viaggio così di piacere.
1: Vanno in treno. Come si può arrivare a Vienna in treno? Da Milano, presumo, si passa. Da Torino, forse. No, Torino è troppo a sinistra. Però buon viaggio, buon viaggio.
0: Divertitevi. Buon viaggio, sì.
1: Vedo anche qui gli amici da Ravenna. Il buon Mevar ci scrive: in viaggio direzione Chianciano per accompagnare i miei allievi al raduno nazionale delle scuole di improvvisazione teatrale.
0: Bello.
1: Esiste un raduno di improvvisazione teatrale.
0: Figo.
1: Bellissimo. Bello anche che sia tornato di moda l'improvvisazione, perché è sempre rimasta un po' di nicchia l'improvvisazione teatrale. Poi grazie al lavoro faticoso di chi l'ha sempre portata avanti, ora finalmente il pubblico può goderne.
2: È un casino, può metterli insieme perché si chiamano all'ultimo momento. Sì, è tutta una cosa improvvisata.
1: E ognuno deve inventare una scusa al volo per non andare. È complicato. Comunque 3514 006 730. Dal momento che siamo live possiamo gustarci e leggere tutti

0: buongiorno e buon lunedì. Ricordate che la campagna non si ferma, noi agricoltori ci siamo sempre, ieri, oggi e domani ci saremo ancora, altrimenti voi non mangiate. Ciao Fernando dal Salento.
1: Ciao Fernando, ha ragione.
2: Se si ferma lui non mangiamo, come se si ferma l'autotrasportatore noi non mangiamo. Ci sono tante persone che sono fondamentali per farci mangiare.
1: Anche questo
2: è vero. Ci scordiamo sempre.
1: Ma lui ha detto agricoltore, io comunque le verdure non le mangio.
2: Puoi fermarti. Esatto. Non mi fai niente. Chi si deve fermare per non farti mangiare? I pizzaioli.
1: La pizza, sì, il lievito. Non
2: vabbè, però la farina da dove ti pensi che viene?
1: Anche questo è vero.
2: Sempre da lì arriva, quindi
1: ti
2: ha ragione.
1: Ti chiedo scusa, amico.
2: Non ti fermare, ti prego.
1: Non ti fermare mai, vai sempre avanti, dritto, corri.
2: Un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano mentre stanno lavorando, non mentre stanno andando, ma mentre lo stanno facendo in questo istante. 3514 006730 è il nostro numero. Gianni, chi abbiamo?
3: Buongiorno, c'ero venerdì, ci sono oggi, e di ponti ne vedo tanti andando verso Milano mentre vado a lavorare. Ciao ragazzi,
2: ciao.
3: Sergio da Brescia, sfigatissimo come sempre.
1: Ciao, non piangere però Sergio.
2: Voce devastata Sergio. Sergio non fa il ponte, fa il cavalcavia Sergio, ne fa anche più di uno. Ci mancava in sottofondo al vocale il rumore quello del cavalcavia quando lo fai che ci sono i giunti. Mancava quello e poi era perfetto.
1: Dai,
2: però non ti abbassare.
1: Siamo noi a tenerti compagnia Sergio, stai tranquillo.
2: Sergio, se può consolarti, non lo so. Dobbiamo regalare a breve anche una DJ Box.
1: Hai visto mai?
2: Il giorno
1: arriva proprio a te.
2: Prossimo, chi abbiamo?
4: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
4: Io sempre presente,
2: sì.
4: Festivi, sabati e domeniche, chi lavora nella sanità non ha pause e non ha festività.
2: Sì.
4: Buona giornata Anna da Milano.
1: Ciao.
2: Però
1: Anna,
2: mettetevi d'accordo, cioè questa frase o la usate nella sanità o gli agricoltori, non è che tutti potete dire che non conoscete feste.
1: Però ognuno c'ha il proprio
5: però
1: lavoro.
5: Con la sanità fa rima, diventa una specie di proverbio.
1: Con gli agricoltori no.
2: Con gli agricoltori no. Amico agricoltore una volta mi diceva, forse collegato alle serre, no, la serra non conosce Natale, non conosce domeniche. C'era un altro detto sulla serra, però mi manca. Effettivamente è vero.
1: Hanno ragione.
2: Sono lavori che stanno là tutto il tempo. E noi siamo qui ad accompagnarvi. Ancora buon lunedì, primo giugno. State ascoltando Radio DJ. Questo è 006. Nel corso del weekend non potevo non pensare a chi ha deciso di farsi il ponte in qualche capitale europea.
1: Certo.
2: Magari proprio a Parigi.
1: Sì.
2: Senza pensare che a Parigi ci potessero essere un po' di disordine collegati a una partita di calcio.
1: Evidentemente chi non segue il calcio dice vabbè andiamo a fare giustamente un weekend a Parigi e si becca la finale di Champions League.
2: Che poi non si è giocata a Parigi, si è giocata, adesso mi sfugge,
5: a Budapest.
2: E quindi dice che c'entra Parigi
1: che
2: con gli scontri?
1: C'entra
2: che giocava il Paris Saint Germain contro l'Arsenal e in caso di vittoria ma forse anche di sconfitta i parigini si erano preparati al peggio. E meno male perché questo è avvenuto nonostante la vittoria del Paris Saint Germain.
1: Pensa se perdevano che facevano.
2: Scena identica all'anno scorso, leggevo e vedevo dai giornali. Già qualche giorno prima sugli Champs-Élysées hanno cominciato i negozi a barricarsi, a mettere lastre di legno,
1: ho visto.
2: Ferro. Poi il negozio più costoso si è comprato i parapetti, quelli più belli esteticamente. Il negozio magari un po' più normale
1: si è
2: messo le tavole
1: adattare,
2: di legno.
1: Esatto,
2: come si vede nei film americani quando deve arrivare il tornado, che si mettono a barricare le finestre.
1: O gli zombie, se no.
2: Esatto, dipende dai due film che avete come riferimento. Si erano già barricati perché sapevano quello che sarebbe accaduto. Ed è accaduto, quindi scene di guerriglia urbana, auto distrutte, danni a monumenti,
1: danni
2: palazzi,
1: sì.
2: Ovunque, per, ripetiamolo, celebrare e festeggiare la vittoria della
1: squadra.
2: Ma
1: no, quello secondo me non l'hanno fatto per festeggiare la vittoria. Secondo me si sono arrabbiati perché hanno giocato alle 18. C'era gente che si aspettava di vedere la partita alle 21.
2: Sono andati quindi al ristorante alle 21.
1: Io ho acceso la televisione a casa pensando di vedere la finale di Champions, ma era già finita.
2: Allora è successa una cosa strana. Per la prima volta nella storia della Champions League la partita si è giocata alle ore 18, quindi ancora con la luce del sole, perché fa buio tardi. E questo serviva in teoria, sempre per questa storia dei disordini,
1: tendenzialmente sì, lo vediamo anche con le partite in Italia, quelle ad alto rischio. Si gioca o all'ora di pranzo,
2: così c'è la luce.
1: O il pomeriggio, tardo pomeriggio.
2: La cosa più assurda è che effettivamente, essendo una finale di Coppa, mi ero interessato pure a un certo punto, ma fammi vedere chi la fa. E vedo che la dava TV8 in chiaro alle ore 21. Ah, vedi che bello, me la posso vedere senza pagare nessun abbonamento.
1: Certo.
2: Solo dopo, come hai detto tu adesso, scopro che la davano alle 18 a pagamento e in chiaro alle 21. Ho capito, ma alle 21 già so come è finita. Ma come me la vedo alle 21?
1: Disattiva le notifiche.
2: Ma che mi metti in offline 4 ore?
1: Certo.
2: Ma fosse una partita di cui mi frega qualcosa. Era giusto per vedere qualcosina. Solo che nel corso del tempo vedevo da Instagram, dalle varie cose, i risultati. Non aveva più senso guardarle in chiaro alle 21. Solo che, come dici tu, se non ti informavi prima, non potevi sapere.
1: Non si sapeva. Io non l'avevo letto da nessuna parte, sta roba.
2: Non era molto pubblicizzata, effettivamente. Forse proprio per tenerti la partita alle 21, così tu la guardi.
1: Probabile, molto probabile.
2: Come se niente fosse. Dunque, un abbraccio a tutti gli amici che sono andati a Parigi nel corso di questo weekend. Spero non abbiate indossato una maglia dell'Arsenal, perché dai video si sono viste scene veramente vergognose di tifosi del Paris Saint-Germain che accerchiavano chi aveva le maglie dell'Arsenal, ma coppie di fidanzati che passeggiavano così, magari tornando via da un pub, da un posto dove hanno visto la partita, venivano spintonati, strattonati, provavano a strappare la maglia. Insomma, scene un po' brutte
1: parecchio,
2: da vedere.
1: Parecchio. Okay,
2: soprattutto sapendo la motivazione, ripetiamo, la vittoria della finale di Champions League. Stiamo parlando degli amici che sono in vacanza e secondo me il disco karaoke di oggi

0: Ciao Celeste da Milano,
1: Ciao
0: sono
1: Celeste.
0: Ago.
1: Ciao.
0: Oggi vado a lavorare, il mio compleanno. L'unica nota positiva è che se tutti fanno il ponte non c'è nessuno per
1: Questo è
0: strada.
1: vero.
0: Un bacio, ciao.
2: Ciao,
1: Ciao,
2: ciao.
1: Ciao. Allora, intanto auguri Celeste, che
2: Sì,
1: oggi è il tuo compleanno.
2: auguroni, ecco.
1: Augurissimi, augurissimi
2: Esatto.
1: di buon
2: Però se non
1: compleanno.
2: c'è nessuno, mi immagino anche in ufficio, non te li fa nessuno gli auguri.
1: E questo è vero. Vabbè, ma tanto c'è Facebook, c'è
2: Ah,
1: Instagram.
2: dici,
1: Oggi
2: mandano il
1: Celeste, già
2: messaggino.
1: lo so, farà una storia tattica solo per farsi fare gli auguri nei commenti, nei DM di Instagram.
2: Ah, vedi.
1: Ho visto,
2: Fanno
1: si fa
2: così,
1: così.
2: praticamente.
1: Perché se no te li fa mamma e zia.
2: Ma neanche, perché
1: È un
2: è
1: cugino
2: ponte,
1: che si ricorda. Se no, non te li fa
2: Stanno
1: nessuno.
2: dormendo questo.
1: L'hai mai fatto l'esperimento di Facebook di togliere il compleanno? Non adesso, magari
2: Sì.
1: quando Facebook ancora era il social
2: No, non l'ho
1: principale.
2: mai fatto.
1: A un tempo era nata questa moda per vedere chi ci tiene realmente a
2: Sì.
1: te, disattiva il tuo compleanno da Facebook. Quell'anno ho veramente ricevuto gli auguri da
2: una persona,
1: una zia, mamma e papà e nonna.
2: È fatta apposta.
1: Quindi però quell'esperimento andava fatto senza rimanerci male
2: Certo,
1: dopo, quando
2: certo.
1: nessuno si ricorda del compleanno.
2: Certo.
1: Però solo l'ho capito dopo che non dovevo farlo.
2: T'ha segnato questo esperimento.
1: All'inizio sì, e da lì ho smesso di voler festeggiare i compleanni. Basta, non voglio più farlo. Allora, era il disco karaoke di oggi, quello dello stato sociale. Una vita in vacanza da Sanremo 2018.
2: Sì, scusate, fate uscire la vecchia dallo studio.
1: Ma poi
2: ogni volta
1: pattini,
2: che parte questa canzone deve entrare sta vecchia.
1: Signora,
2: a
1: sono passati 10 anni, se li può togliere i pattini comunque. Vabbè, contenta lei. Sentiamo qualcuno che l'ha cantata, chi abbiamo?
3: Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che palla,
1: sta qua.
3: Del nuovo che avanza.

0: Ma tutta la stand, attenzione, la stand, che stand, non esiste in un mondo stand, diverso, non c'è più tempo perso e nessuno che rompe i coglioni.
1: E questa la sa, questa sì, parte la sa. No. La stand l'ha dimenticata, quella parte là.
2: Sì. Però quella che bella però che era la, quando c'era la stand.
1: Sai che me la ricordo malissimo, ero troppo piccolo.
2: Andavo sempre stand a comprare i giocattoli, mi ricordo alla stand. Alla stand, che era quel supermercato che aveva il reparto fornito anche di giochi.
1: Di giochi, e quindi sì, potevi passare lì mentre mamma faceva spesa. Tu
2: stavi là alla standa, sì,
1: il giocattolino. Attenzione, chi abbiamo? Gianni, qualcuno?
3: Buongiorno. Ciao. Altra categoria che non smette mai di lavorare, gli aeroportuali. Sto dirigendo verso l'aeroporto della Malpensa.
1: Malpensa. Beh, questa è altissima stagione per gli aeroportuali. Sì. La summer, come la chiamano loro, sarà anche che c'è il ponte di mezzo, quindi in teoria c'è qualche aereo in più da dover
2: gestire.
1: Dai,
2: vi facciamo un grosso in bocca al lupo e vi auguriamo buon lavoro, amici.
1: Buon lavoro a voi. E altre categorie che dicono che non conoscono festivi, non conoscono sabati e domeniche, sono, ci fanno sapere, raccolta dell'immondizia.
2: Vabbè, certo.
1: Nei turbini, che anche loro 7 su 7 lavorano sempre. Sanità, l'abbiamo detto. Oggi grandi assenti gli amici dell'istruzione, cioè tipo professori, maestre. Che cos'è oggi?
2: È ponte.
1: Ah, è
2: chiuse
1: ponte
2: le scuole.
1: Quindi, certo, effettivamente, se non lo fanno loro il ponte, chi lo deve fare? State lì, torniamo subito. 006 su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta e zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio DJ consiglia.
6: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
7: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
8: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
6: Wimbrace Games, Play Wild.
7: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
8: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
6: Tutte le info su dj.it.
9: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: Have fun with...
12: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Alex Warren. Quanto tempo che non lo sentivamo, il nostro amico. Bentornato su Radio DJ.
1: Anche lui
0: Alex Warren.
1: Non ha fatto ponte.
0: Non ha fatto ponte.
1: C'è anche lui oggi.
0: Oggi
1: presente.
0: Come funziona? Anche le canzoni sono quelli che non fanno ponte.
1: Beh, certo,
0: quelli che stanno
1: certo,
0: al chiodo.
1: Certo.
0: Quindi
1: certo.
0: I veri VIP della musica oggi stanno.
1: Oggi non li suoniamo.
0: Non li possiamo suonare. No, dai, dopo un VIP lo mettiamo. Dai, dopo un VIP lo mettiamo. Non è giusto, non è giusto. 6:34 minuti, ancora buon lunedì, 1 giugno 2026. Sì, siamo in diretta, se
1: sì,
0: qualcuno
1: sì.
0: Non lo avesse notato. E oggi fino alle 900, per citare il Trio Medusa, dal momento che è il loro orario. Il nostro numero è attivo anche oggi per tutte le tre ore, 3514 006 730. Abbiamo salutato tanti amici che sono al lavoro, che si stanno recando al lavoro, tanti che sono già al lavoro da tutta la notte.
1: E tante categorie che ci tengono ad essere menzionate. Quindi chiederei a Lele una base carosello, perché devo salutare diverse persone.
0: Base categorie.
1: Cioè, tipo ad esempio i fornai, non sono stati menzionati,
0: però
1: anche loro
0: sono sempre,
1: lavorano sempre.
0: Anche loro. Però il fornaio, se chiudete il forno, voi potete chiudere un giorno.
1: Se volete, un giorno di riposo, sì.
0: Però effettivamente la festa è martedì. Ma qualcuno ci ha detto, se non sbaglio, venerdì, che fa parte della tradizione
1: pasticcerie,
0: di pasticcerie, soprattutto di andare a prendere roba. Quindi fate bene, non chiudete.
1: Lavorano tanto. Corrado ci fa sapere, dice: nessuno parla mai dei bagnini e istruttori di nuoto.
0: Bagnini e istruttori, vabbè, già adesso è iniziata la stagione.
1: Sì.
0: Quindi, vabbè, ma che fate alle 6 di mattina, bagnini? Che guardate?
1: Beh, ci sono le piscine già attive.
0: Ma che
1: magari,
0: attive alle 6 di mattina?
1: Sì,
0: ma quale attiva?
1: Va a nuoto, fa nuoto.
0: Ma chi
1: già
0: fa nuoto?
1: No, abbiamo sentite persone che vanno in piscina la mattina presto alle 6.
0: Ora sì, le palestre, tipo che hanno la piscina,
1: come no?
0: E c'è il bagnino attivo. Sì, io pensavo al mare. Vai al mare adesso, ombrelloni chiusi, non è che c'è granché adesso in spiaggia.
2: Tra l'altro anche quest'anno c'è l'emergenza bagnini, non
0: anche
2: si trovano
0: quest'anno.
2: Bagnini, soprattutto in Puglia, leggevo.
0: In Puglia. Avete sentito, se non sapete cosa fare questa stagione, in Puglia cercano bagnini.
1: Cercano bagnini.
0: Certo, avete 3 giorni per per prendervi il brevetto,
1: esatto,
0: non è così immediato. Però ce la potete fare.
1: Cioè, la soluzione qual è? Cioè, se non si trovano bagnini, che la soluzione qual è? Prenderli in prestito da altre regioni, praticamente.
2: Anche dall'estero li faranno arrivare.
1: Anche dall'estero.
0: Di bagnini dall'estero per compensare la carenza di quelli italiani. Bagnino è uno dei primissimi lavori che fanno tutti quelli
1: i
0: che
1: ragazzi,
0: abitano vicino al litorale.
1: Sì.
0: Io sono stato uno di quelli,
1: tu
0: primo
1: sei stato
0: lavoro.
1: Bagnino.
0: Stato proprio l'assistente bagnante, stavi lì a guardare il mare. Nell'attesa che accadesse qualcosa, che fortunatamente non accadeva.
2: E allora c'è la Puglia per quest'estate.
1: Puglia,
2: se vuoi arrotondare.
0: Rinnovo il brevetto. Ok, rinnovo il brevetto, che l'ho fatto scadere perché sono pigro. Lo rinnovo e torno a lavorare in Puglia. Mi porto la macchinetta e trasmetto da una spiaggia. Guarda, sarebbe bello per quest'estate fare una cosa di questo tipo qua. Maestro, abbiamo tempo per sentire qualcun altro.
3: Senti. Ciao ragazzi, sono Alessandro da Milano, vice direttore d'albergo.
0: Sì.
3: Anche il settore turistico alberghiero oggi e durante i festivi resta sempre attivo.
0: Sì.
1: Beh, vabbè, è giusto. Vabbè.
0: Ora non facciamo che si lamentano anche gli albergatori che restano aperti durante il ponte del 2 giugno, eh? Va bene tutto, va bene
1: va
0: che
1: bene,
0: si lamenta il Netturbino, va bene che si lamenta l'operatrice sanitaria, ma ora l'albergo. Un abbraccio a tutti gli albergatori che sono aperti in questo momento. Oh, per citare dei numeri, per questo ponte sulla rete stradale e autostradale sono attesi 45 milioni di veicoli.
1: Alla faccia.
0: Un po' tanti.
1: Dove
0: come vengono conteggiati questi veicoli? Ma non ci sono neanche in Italia 45
1: Infatti,
0: milioni di veicoli.
1: Un po' troppi.
0: Che vengono dal nord Europa e scendono.
1: Sono i bagnini, quelli che arrivano dall'estero che stanno,
0: che devono,
1: stanno arrivando qui in Italia. Esatto.
0: Comunque sì, si registrano ovviamente transiti maggiori su tutte le strade che portano su i versanti tipo l'Ionico, il versante tirrenico, insomma tutte le strade che vanno verso il mare, ovviamente

0: sono prese d'assalto.
1: In questi giorni le trovate molto, molto più piene. Ma a proposito di persone che sono in viaggio in questo momento, andrei dalle parti di Cuneo, ma forse sono partiti da Cuneo, sono già più avanti, perché abbiamo Simone e Andrea. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno.
0: Ciao Simona, ciao. Buongiorno.
1: Dove siete adesso? Dove siete?
2: Allora, noi siamo già a Milano, Malpensa. Ah,
1: siete arrivati a Malpensa, ma per voi sì. O state accompagnando qualcuno?
2: No, stiamo accompagnando nostro figlio Andrea,
1: sì.
2: Che è in partenza per Gerba,
1: sì.
2: Come animatore turistico.
0: Ah, che bello! Parte per la stagione, quindi, praticamente.
2: No, esatto, quindi, esatto, parte per la stagione.
1: Quanto si fa? Ma sta lì Andrea, immagino, sì, sono stato accompagnando.
2: Sì, sì, Andrea è qua con me e starà fino a ottobre.
1: Fino a ottobre, tantissimo.
0: Oddio, parecchio,
1: È la sua prima esperienza?
2: No, è della sua seconda esperienza.
1: Ah, okay.
2: A ottobre-novembre è andato a Sharm el Sheikh.
1: Ah, ok, si è fatto anche la stagione invernale.
0: Tu da mamma come te la vivi? Sei un po' preoccupata?
2: Allora, adesso mi sto un po' emozionando.
0: Sono tanti i mesi.
2: Sì, a 20 anni nemmeno. Sì. E quindi sì, cuore di mamma.
1: No, adesso ci parliamo, adesso ce lo passi un attimo. Però vogliamo sapere la tua emozione.
0: Comunque
1: dispiacere, cioè per quanto.
2: No, sono contenta.
1: Sì.
2: Perché appunto non vedeva l'ora.
1: Okay.
2: Ma il cuore mio, sì, un pochino.
0: Certo, c'è sempre il pensiero, stare tanti mesi lontano da casa. Poi comunque c'ha 20 anni, è comunque un ragazzo.
2: Sì, un ragazzo, però ha già fatto questa esperienza appunto ottobre-novembre, gli era piaciuta e ha detto riparto, bravo.
0: Okay.
2: Allora,
1: bravo, sì, bravo lui e bravo il villaggio. Ce lo puoi passare un attimo,
2: sì,
1: Andrea?
2: Ce lo passo.
0: Grazie.
2: Okay,
0: sì.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Simona, ciao. Un abbraccio, ciao.
3: Pronto? Okay.
1: Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao. Sei in diretta su Radio DJ, non so se mamma te l'ha detto.
3: Sì, me l'ha detto.
1: Ha detto che ti sta accompagnando per partire, ma seconda esperienza sempre allo stesso villaggio?
3: No, cambiando villaggio.
0: Cambia, certo.
3: Prima esperienza a Sharm el Sheikh,
1: sì.
3: Al bravo Nubian,
1: sì.
3: E adesso al bravo Yadis.
0: Ti è piaciuto,
3: A Gerba.
0: Ti è piaciuto, quindi ci sei tornato, dici?
3: Sì. Bella esperienza, un bel mondo.
1: Bello. E animatore di che settore? A contatto sport?
3: Contatto e sport.
1: Hai capito tutto, hai capito tutto Andrea.
0: Quando il marito sta
4: cos'è un animatore a
0: giocando
4: contatto?
0: Cos'è
4: un animatore a contatto?
0: Contatto è vieni là e ti tocca. Allora vieni, dai, vieni a fare l'attività.
4: Quelli
0: vai.
4: Fastidiosi.
0: Marito, vai via, dai.
3: Esatto. Di quelli fastidiosi che rompono le palle, esatto.
0: Ho capito. Senti,
1: quanti animatori siete in equipa, vuole chiedere Damiano.
3: No, ma siamo in tanti, ci sono tanti villaggi,
1: tanti.
3: Però per
1: certo.
3: Per villaggio una decina.
1: Ah, ok.
0: Decina.
1: Ultima domanda Andrea, poi ti lasciamo partire. Sei fidanzato?
3: Grazie. No,
1: per carità.
3: Vabbè, per carità, no.
1: Se no, tanto valeva rimettersi insieme direttamente.
0: Senti, la più grande. La di età, dico, la più grande.
1: Nell'equipe?
0: Sì.
1: Ah, siete tutti ventenni in equipe, vuole chiedere Damiano.
3: Sì, ma più o meno. Dai 20 ai 30, via.
0: Ah, vabbè, diciamo tutti i ragazzi.
4: Dai, ma abbi il coraggio di fare la domanda. Dai, falla questa domanda.
0: No, non la posso fare.
1: Damiano ti vorrebbe chiedere, allontanati un po' il telefono da mamma perché sennò ci sente.
3: Sì, okay.
1: Vorrebbe chiedere, ma più o meno con qua, cioè l'anno scorso,
0: ti
1: no?
0: Sei fidanzato?
1: Con quante ragazze ti sei fidanzato in villaggio?
3: E no, poi, no, nessuna.
0: Nessuna.
1: Zero.
3: Fidanzato nessuno.
1: Ah, no. Ok. Cioè, invece così una frequentazione di una settimanella, una serata, una cosa.
3: Ma, sì, perché no?
1: Un numero approssimativo più o meno per curiosità.
3: Ma sono stati 2 mesi, un paio, non di più.
0: Ma che c'è la mamma vicino.
3: È lontana, è così, è la verità.
0: Ti facciamo un grosso in bocca al lupo, divertiti, mi raccomando.
3: Grazie
0: poi
3: mille,
0: magari
3: ragazzi.
0: Ci risentiamo ad ottobre. Quando rientri ci dici com'è stato.
3: Va bene,
0: va
3: grazie
0: bene.
3: Mille ragazzi.
0: Dai, un abbraccio, ciao Andrea.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: DJ 006.

0: avevamo detto che avremmo suonato anche i VIP della musica mondiale, effettivamente metti, un po' di George Michael non poteva mancare oggi, sennò poi passa il messaggio che soltanto i cantanti di serie B suonano oggi perché quelli grossi stanno facendo il ponte. Invece no,
1: no, no, ce l'abbiamo tutti oggi.
0: Passiamo tutti Freedom 90 su Radio DJ, 6:46 minuti, ancora buongiorno da 006. Oh, noi abbiamo delle abitudini di solito verso quest'ora, le vogliamo mantenere anche
1: ma
0: oggi,
1: certo,
0: che la giornata,
1: soprattutto in un giorno di festa, dici, la vetrina è sempre aperta, certo.
0: C'è qualcuno che ha bisogno di vetrina anche in un giorno come questo,
1: certamente anche oggi,
0: che
1: sì.
0: Poi noi diciamo di festa, in realtà oggi è un lavorativo qualunque, sì. Domani è il giorno di festa. Oggi è feriale e dunque ci giochiamo anche oggi. Give me five. Il Gimme 5 che torna. Perché parliamo di vetrine, di pubblicità? Perché adesso apriamo Radio DJ a qualsiasi vostra esigenza pubblicitaria.
1: Esattamente, come funziona? Vi daremo 5 parole, 5 opzioni da associare, da abbinare ad un personaggio famoso. Appena sapete il nome ci mandate un vocale al 3514 006 730. Occhio, perché è un gioco di velocità.
0: Velocità, esatto, solo il più veloce o la più veloce che indovina può venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che vuole. Allora, primo dei 5 indizi.

0: Siena.
1: Edoardo Bennato.
0: Sanremo.
1: Creatura.
0: Bello e impossibile.
1: Dai. Non è difficile oggi. 3514006730. Di chi stiamo parlando?

0: la domenica.
1: Alla fine è un po' come se fosse domenica questa giornata.
2: Ma oggi
1: strana,
2: sì, dai, un pochino, per molti sì.
1: Buona domenica a tutti, allora, come canta Saif qui su Radio DJ. Nel mentre stiamo giocando al Gimme 5, come si gioca al Gimme 5? Vi abbiamo dato 5 indizi che sono questi:
2: Siena, Edoardo Bennato, Sanremo, creatura, bello e impossibile.
1: E vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando, dunque ci serve un nome e un cognome di un personaggio famoso. Il numero per giocare è il 3514-006-730, sentiamo qualcuno.
3: Enrico Chiesa.
1: Enrico Chiesa. Beh, forse per il primo, però poi per Bennato, Sanremo, creatura, bello impossibile.
2: Purtroppo no.
1: Calciatore non
2: magari
1: si adatta.
2: Magari sì, è stato un bello impossibile, che ne sai.
1: Vabbè, può essere, può darsi. Una creatura meravigliosa del pallone.
2: Di solito sono sempre la maggior parte belli, no? Però
1: Bennato
2: no, non c'entra niente.
1: Cantava le notti magiche con il calcio, magari. Però no, non è lui, prossimo.
3: Troisi
2: è di Siena, come no?
1: Uno dice Siena che non pensi a Troisi.
2: Tu subito pensi a Troisi.
1: No, non credo sia Troisi, prossimo.
4: Leonardo Pieraccioni.
1: Pieraccioni, beh, Siena, città della Toscana, sì, potrebbe ricordare così, però poi
2: Bennato. Fatto Sanremo? Pieraccioni ha partecipato?
1: Beh, sarà passato qualche volta lì come ospite.
2: Come un'ospitata.
1: Non ricordi, però potrebbe averlo fatto.
2: Ma
1: creatura, bello impossibile. Pieraccioni è un bello impossibile.
2: Beh, per molte, che sai.
1: Vabbè, forse bello sì, ma impossibile.
2: No, no,
1: non credo si possa riferire a Pieraccioni. Poi tutto è possibile, dipende dai.

0: dai gusti, ma non è lui, non è lui. Ci spostiamo dalle parti di Treviso, dove c'è Daniela. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao,
1: buongiorno
2: Daniela.
1: A tutti.
0: Ciao Daniela.
2: Ciao.
0: Buongiorno, benvenuta su Radio DJ. Da che ora sei sveglia?
1: Dalle 6:10.
0: 6:10. Dai, ti sei alzata da poco. Come mai ti alzi così presto in questa giornata strana?
1: Faccio le cose con calma e poi vado al lavoro. Quindi okay, in tranquillità.
0: A che ora devi arrivare? A che ora vai al lavoro?
1: E inizio il lavoro alle 8, ma vado lì prima perché lavoro in ospedale, c'è cioè da aprire lo sportello, cioè preparare un po' di cose, per cui un po' prima del tempo.
0: Certo. E fino a che ora lavori oggi?
1: Fino alle 4:30 lì in ospedale e poi stasera in piscina perché insegno nuoto, quindi
2: molto bene, non ti fai mancare nulla praticamente.
1: No, oggi no, oggi giornata lunga.
0: Senti, il nuoto con chi lo fai? Con adulti,
1: gli
0: bambini? Adulti,
1: gli adulti, mi diverto con loro.
0: È più divertente con loro che con i bambini?
1: No, diciamo che è più divertente con loro che non allo sportello dell'ospedale.
0: Ah vabbè, quello certo. Non lo metto in dubbio, diciamo non vengono con la problema. Mi hanno detto che quasi può fare. In piscina forse non ti capita. Bene, dunque ci siamo fatti un'idea di quella che sarà la tua giornata. Per quanto riguarda ferie, ponti, partenze, niente questo weekend?
1: No, questo fine settimana qua tranquilli e pacifici.
0: Tranquilli e pacifici a casa.
2: E vabbè, lei si rilassa in piscina, l'abbiamo capito, sì, mi piace molto il lavoro.
0: Guardando gli altri che nuotano, tra le altre cose. Anche,
1: è più bello guardar loro che non nuotare io, per cui decisamente va bene così.
0: Va bene, cara Daniela, ci serve il nome del personaggio di oggi.
1: Gianna Nannini,
0: vediamo perché. Siena.
1: La prima cosa subito perché è nata lì, originaria di Siena.
0: Bravissima. Sì. Poi abbiamo Edoardo Bennato.
1: Notti magiche.
0: Sì, cantata insieme a lui. Poi c'è Sanremo, attenzione.
1: In realtà questa no, qua non ho pensato a niente. Ha partecipato, però non lo so.
2: Allora, ha partecipato in diverse edizioni, sì, ma mai come concorrente, solo come ospite.
0: Solo come ospite.
2: Strano, non ha mai fatto Sanremo in gara, Gianna Nannini.
1: Ok.
0: Beh, un altro livello di potenza, però, andare lì solo come ospite, ma in gara. Sono tanti che l'hanno fatto. Poi c'è Creatura.
1: Meravigliosa creatura, la quella canzone dedicata forse alla figlia, non mi ricordo.
0: Sì, e poi infine Bello Impossibile.
1: È un altro suo hit, forse il primo, la prima canzone famosa che ha fatto.
2: Bravissima. Daniela, complimenti.
0: La prima no, però comunque fa parte del repertorio
2: canzone
0: storico.
2: Di successo, esatto.
0: Canzone di successo di Gianna Nannini. Brava Daniela, complimenti. A questo punto apriamo per te la vetrina di Radio DJ, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
1: È una cosa a cui tengo parecchio.
0: Sì.
1: Io abito in un paesino che si chiama Vallà e che da 5 anni a questa parte ha un progetto di rigenerazione urbana partecipata, cioè facciamo i murales in giro per il paese.
0: Bello. Ma lo sa il comune? Sì.
1: Il comune ci appoggia, ci aiuta, ci sostiene e ci appoggia.
0: Ottimo,
1: per cui non è niente di fuori legge, anzi.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: E sta diventando un bel paesino colorato.
0: Bello,
1: cose carine da vedere.
0: Dove lo fate? Sulle facciate delle case? Avete dei muri dedicati?
1: Facciate delle case, chiediamo ai padroni di casa, decidiamo quale muro che ci interessa e poi chiediamo se i padroni di casa sono disposti a concedercelo.
0: E capita spesso che vi dicano sì, ovviamente, sono tutti contenti.
1: All'inizio magari un po' più titubanti, adesso questa cosa invece sta coinvolgendo tutto il paese, per cui rigenerazione urbana proprio partecipata, nel senso che il paese è entusiasta.
2: Bella,
1: e
2: una bella,
1: di solito ti dicono di sì.
2: Una bella iniziativa da prendere spunto, secondo me, anche nelle grandi città, perché qua è pieno di scarabocchi qua a Roma. Che
0: almeno questi hanno un senso, anche
2: schifo,
0: perché sono su Google Maps e sto vedendo le immagini perché sono etichettate come attrazioni turistiche. Sono bellissime.
1: Grazie. Sì, abbiamo anche qualche artista abbastanza importante e famoso, quindi insomma è anche bello vederli lavorare quando arrivano qua, accoglierli, insomma,
0: certo.
1: tanta felicità questa roba.
0: Tante volte esiste qualche profilo social che segue le vostre iniziative o è
1: The Walla, perché da Vallà, che è il nome del nostro paese, a Wall, che è muro. The Walla.
0: Walla scritto quindi WALL con la A poi accentata finale. The Walla,
1: esatto.
0: Bel gioco di parole con
2: molto bella e complimenti per l'iniziativa e anche della vetrina di stamattina. Ci è piaciuta molto, Daniela.
1: Grazie mille, venite a trovarci, ci
0: volentieri.
1: Sono i tour, insomma, venite a fare un giretto.
0: Bello.
1: Che
0: allora
1: merita.
0: Tutti a Vallà, provincia di Treviso. Grazie Daniela, un abbraccio.
1: Grazie infinite ragazzi.
2: Ciao,
1: buona
2: Daniela.
1: Giornata.
2: Ciao.
1: Ciao a tutti. 006.
3: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730
4: su Radio DJ.
3: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa. Radio.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però! Quando ti dicono che è misura. Ah, però! Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il caldo ti rallenta.
8: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
10: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
11: Italia Starter Pack.
10: Dito nella piaga.
12: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
10: Pinguini tattici nucleari.
13: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
10: E molti altri, biglietti su ticketone.it.
14: Pochi secondi alle 7.
15: DJ!
16: Buongiorno dalla redazione di DJ Alba. Di fuoco in Medio Oriente, si apre all'insegna della massima tensione la giornata, con il Kuwait che rende noto di essere sotto attacco di missili e droni e di aver attivato i propri sistemi di difesa con le sirene di allarme che risuonano in tutto il paese. Nello stesso tempo, gli Stati Uniti fanno sapere di aver condotto nel weekend attacchi di autodifesa contro radar e siti di controllo di droni nel sud dell'Iran. In risposta, le guardie della rivoluzione rendono noto di aver colpito e distrutto la base aerea da cui è partito l'attacco statunitense, che presumibilmente si trova proprio in Kuwait. Sul fronte dei negoziati tutto sembra ancora fermo, con il presidente Trump che sceglie la linea dura e sceglie di inserire nella sua bozza di accordo condizioni più stringenti, specie per il nucleare. I colloqui dovrebbero riprendere il 5 giugno a Doha, sempre con la mediazione del Pakistan, ma per il momento non sembra esserci alcun reale progresso. Si tiene oggi la riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, richiesta dalla Francia, sull'incandescente situazione in Libano. L'esercito israeliano avanza via cielo e via terra e la diplomazia vacilla. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato sia con il presidente libanese Aoun che con il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati. Gli Stati Uniti propongono come primo passo che Hezbollah cessi tutti gli attacchi contro Israele e che in cambio Israele si astenga dall'intensificare le ostilità a Beirut. Sono attesi per oggi i risultati dei test per l'Ebola sul paziente sintomatico ricoverato a Cagliari dopo essere rientrato dal Congo. Il Ministero della Salute sottolinea che in Italia il rischio di diffusione resta molto basso. Finalmente una buona notizia: è stato finalmente estratto lo speleologo ventenne che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Aveva una gamba bloccata da un masso. 42 soccorritori hanno lavorato incessantemente tutta la notte e sono riusciti a recuperarlo. Lo sport e il ciclismo. Vingegaard si prende il Giro d'Italia, ma la tappa conclusiva di Roma va a Jonathan Milan. E il MotoGP Bezzecchi trionfa al Mugello davanti a Martin e Bagnaia e resta in vetta alla classifica. Il tennis, Roland Garros, anche Bolelli e Vavassori passano ai quarti. Oggi in campo Berrettini, Cobolli e Rinaldi negli ottavi, nei quarti del doppio misto Errani e Vavassori.
17: Il meteo.it, il che fa la differenza.
18: Sponsored by
19: Thermacell, tiene lontane le zanzare. Accendilo e

0: Goditi la vita all'aria aperta.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe portare in giornata alcuni temporali. In mattinata irregolarmente nuvoloso su gran parte del centro-nord, precipitazioni probabili solo sul Triveneto e sui settori adriatici. Nel pomeriggio temporali, rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. E il meteo.it torna stasera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
13: Have fun with
14: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: State ascoltando Radio DJ, buongiorno, 7 minuti dopo le 7, buon lunedì 1 giugno, state
2: buongiorno,
1: ascoltando
2: amici.
1: 006 nel
2: buongiorno,
1: dettaglio.
2: Amici. Eccoci qualcuno qua dirà, presenti in presenti. Diretta fino alle 9, lo ricordiamo oggi.
1: Qualcuno dirà, ma com'è? Ma oggi giorno strano, hanno registrato 3 ore. No, siamo in diretta 3 ore e quindi se volete interagire con noi fatelo col nostro numero 3514006730.
2: Poi molti la scorsa settimana erano abituati a sentire in questa mezz'oretta finale
1: sì,
2: anche il trio. Buongiorno Giorgio, buongiorno Furio, buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, funziona male il microfono forse?
2: Staccate il capo.
1: No, l'abbiamo detto, era un dare a avere, era un dare a avere. Loro venivano a salutarci in quella mezz'ora finale e oggi non venivano
2: oggi
1: proprio.
2: E domani a
1: e
2: casa,
1: noi ci facciamo un'ora e mezza
2: al posto
1: loro.
2: Dai, ci può stare.
1: È bello, ci fa piacere. Intanto il numero l'abbiamo dato, abbiamo sentito anche nel corso della prima ora, perché siamo qui dalle 6, diverse persone che in realtà oggi, ponte, non ponte,
2: stanno lavorando, certo.
1: Lavorano perché molti settori non si fermano mai, quindi siamo strapieni di messaggi, di saluti a categorie lavorative, ne ascoltiamo uno però.
3: Buongiorno ragazzi, ma un saluto a quelli che come me lavoreranno anche domani perché fanno parte delle forze armate.
1: Sì.
3: E voglio estendere un saluto a tutti quelli che sono impegnati per la parata di domani.
1: La famosa parata del 2 giugno.
2: 2
1: quindi
2: giugno,
1: un saluto a te
2: giugno.
1: E un saluto a tutte le forze armate che domani per la festa della Repubblica saranno impegnati nella parata a Roma.
2: A Roma. Salutiamo il Fantino, l'amico che ci ha mandato
1: non è un Fantino.
2: Ah,
1: non
2: è Fantino.
1: No, lui, non è lui. Salutiamo sì tutti gli amici che domani saranno alla parata. Parata che, ripeto, fa parlare di sé da venerdì sera più o meno.
2: Sì,
1: lì è uscita la notizia. I video li avrete visti tutti di questi cavalli che corrono tra le strade di Roma, in particolare sulla via.
2: Qui vicino dove siamo.
1: No, è proprio sulla via dello studio romano di Radio DJ. Ci sono dei video registrati in cui sullo sfondo c'è la facciata dello studio di Radio DJ
2: esatto.
1: E i cavalli che passano
2: con
1: su via Cristoforo
2: Colombo.
1: Con i cavalli
2: che passano, di solito siamo abituati, purtroppo viene da dire, su questa via a vedere le macchine, le auto che, corrono.
1: Anche perché, per chi non lo sapesse, questa via che stiamo nominando, via Cristoforo Colombo, è una via che parte dal mare e arriva fino al cuore di Roma, arriva fino al Circo Massimo.
2: Esatto.
1: Ed è una via strutturata con 6 corsie centrali, 3 in un senso, tra in un altro, più altri 4 laterali, 2 che vanno sopra e 2 che scendono sopra.
2: Proprio tra un ippodromo, cioè praticamente poteva essere una gara. Io ho visto gente che scommetteva qua sotto, c'era gente qua vicino che passavano sti cavalli, stavano lì col
4: Ma
2: cappino,
4: io li ho sentiti davvero da casa, perché sono passati davanti a casa mia, sentivo gli zoccoli sull'asfalto.
2: Ma c'erano, comunque ho visto anche gente in strada.
4: No, c'erano macchine della polizia. Vedevo, all'inizio sentivo queste sirene, vedevo i lampeggianti, pensavo fosse un incidente, insomma, di macchine.
2: Sì.
4: Non di...
1: Immagino motivo di discussione anche in casa. Guarda, stanno i cavalli. Ma che dici?
4: Sì, con mia moglie, perché sembravamo un po'. Però vabbè.
1: Sì.
4: Alla fine abbiamo scoperto il giorno dopo.
2: Vabbè, noi lo sappiamo, Gianni, che tu la sera bevi. Quindi
4: infatti
2: la roba dei cavalli poteva essere vera, no? Cioè,
1: stavano facendo le prove venerdì sera. Beh, vedi che non sto smentendo poi la storia di Gianni che beve. Stiamo scherzando. La parata era in una versione di prova,
2: sì,
1: dunque
2: stavano facendo
1: sfilavano
2: le prove
1: uno dopo l'altro tutti i gruppi che dovranno sfilare domani ed erano qui vicino la radio, alla zona Terme di Caracalla.
2: Sì.
1: Che succede? Che nell'attesa di iniziare a sfilare, un gruppo di vigili urbani decide di fare dei fuochi d'artificio.
2: Okay.
1: All'inizio si pensava che, a Roma si dice sempre, quando fanno i fuochi d'artificio è sempre per motivi di illeciti. È arrivato un carico, è arrivato qualcosa,
2: sì,
1: e già si erano rimbalzate le voci. Drogati che fanno i fuochi d'artificio. In realtà era proprio la polizia locale che è uscito fuori che da tradizione, prima delle prove della parata, bisogna fare questi fuochi d'artificio.
2: I cavalli si sono spaventati.
1: I cavalli si sono imbizzarriti, sono scappati, ripeto, una trentina di cavalli, causando diversi incidenti e tamponamenti tra le macchine che si vedono correre questi cavalli e purtroppo anche alcuni cavalli feriti, nonché 4 persone della parata sono rimaste ferite. Uno di questi cavalli è stato ritrovato a quasi 15 km di distanza, recuperato al santuario del Divino Amore. È lontanissimo rispetto a dove siamo, 15 km a correre. Poveri cavalli, tutti imbizzarriti e alla fine, ripeto, li hanno recuperati e sono riusciti
2: a riportare.
1: Nome
2: del cavallo Pokémon, ce l'abbiamo,
1: no,
2: quello che è arrivato.
1: Soldatino e D'Artagnan. No, la cosa adesso che si attende anche nella giornata di oggi è la risalita delle colpe.
2: Okay.
1: Cioè qualcuno ora dovrà prendersi la responsabilità.

0: responsabilità. Certo. Uno l'ha già fatto, il ragazzo che ha acceso i fuochi è un giovane vigile urbano che è entrato in servizio un anno fa. Dice che uno più grande, più alto in grado, gli ha detto: tiè, accenni sti fuochi in romano. Lui li ha appoggiati lì, li ha accesi e quindi si è fatto trascinare dal gruppo. Chiede scusa, certo. Dice prenderà tutte le responsabilità del caso e subirà.
1: Però
0: oggi vediamo
1: hanno
0: che cosa.
1: Risolto, cioè i cavalli sono stati recuperati.
0: Sì, uno purtroppo è stato abbattuto per le ferite che ha riportato, quindi non è finita nel migliore dei okay. modi. Quindi grandi domande, grandi risalite delle responsabilità e nessuna ripercussione invece per la parata di domani, dove i cavalli sono confermata la loro presenza.
1: Ci saranno i cavalli.
0: Sfileranno anche loro lì. Oh, si parla di cavalli e che fai? Non la metti questa?

0: Sources, Sister Sister su Radio DJ, 7:16 minuti. Ancora buongiorno, buon lunedì 1 giugno. 3514 006730 il nostro numero. Gianni, chi abbiamo?
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Strade deserte oggi per andare al lavoro.
0: Ah, strade deserte per andare al lavoro.
2: Ah, peccato.
0: Mannaggia.
2: Allora niente, non lo facciamo l'otamatone.
0: Ah, dici non vale la pena.
2: Beh, adesso c'era in programma di fare l'otamatone con in palio la DJ box, ma se non c'è nessuno che lo facciamo
0: poi
2: a fare.
0: Poi la vince solo lui, che è l'unico infatti, all'ascolto in questo momento.
2: No, la gliela diamo direttamente. Basta.
0: Allora abbiamo il vincitore. No, ma non vale così, non mi piace. Giochiamo, che qualcuno all'ascolto sicuramente c'è. Abbiamo sentite, le categorie sono tante.

0: E che fai? Te ne privi pure durante il ponte dell'Otamatone?
1: Sì, volendo, sì, volendo sì, però niente, lo facciamo.
0: Momento molto atteso quello del lunedì con l'Otamatone, perché come anticipato in palio c'è una DJ box, quindi grazie a questo gioco qualcuno di voi si porterà a casa tutti i gadget di Radio DJ.
1: Come funziona? Il nostro maestro Gianni, maestro proprio di vita, ma sì, lui proprio l'Otamatone ormai fa qualsiasi canzone, riesce a fare qualsiasi cosa, anche le più recenti, quelle nuove che sono uscite anche da qualche giorno, lui le fa. Fammi tipo quella nuova di Jovanotti Alfa.
0: Buon vento.
2: Però le devo conoscere per suonarle.
0: Ma la suoniamo.
1: La presentazione, ho detto, fa sapere tutto.
2: Non me la ricordo tanto.
0: Canzone estiva di Annalisa.
1: Vabbè, niente. Non ce la fa.
0: Al mio paese di Serena Brancale. Niente.
2: Quella.
0: Vai. Più o meno, allora sentiamo.
2: No, non me la fa.
0: Niente, non si può fare. Ora vi faremo sentire una canzone che il maestro sa, quindi non è una canzone
1: l'ha preparata.
0: È una canzone di repertorio che si è preparato. La suonerà live con il suo strumento giapponese che ha tra le mani, ossia l'Otamatone. Non appena riconoscete il titolo di questa canzone, ci mandate un messaggio vocale
1: con il titolo e il più veloce o la più veloce vince la DJ Box.
0: Siete pronti? E allora maestro, sentiamo qual è questo pezzo dannata a questo punto.

0: Rocco, però è bravo, bravo, maestro,
1: bravo,
0: che io vedi,
1: se la prepara.
2: Scusate, è bravissimo, è bravissimo. Quando le sa le canzoni è molto bravo il maestro. Complimenti. E allora l'avete sentita? 3514 006 730. Qual è il titolo?

0: Questa è una canzone estiva di quest'anno. Beh, che è quella, sì, di Gabbani, sì. L'hai appena sentita, Gianni. Questa la sapresti fare con l'Otamatone.
1: Questa, dai, falla.
0: Summer
1: con
0: Funk
1: l'Otamatone.
0: È anche bella questa qua con... Ecco, sentenzione.
1: No, non occidentali scarma, non quella. Ne ha fatte anche altre.
2: Ragazzi,
1: Gabbani,
2: ma la devo provare un attimo.
0: Questa era la scimmia nuda a balla, l'ho riconosciuto il pezzo. Non vale, non vale, non va bene. Stiamo giocando al gioco dell'Otamatone qui su Radio DJ. Questo è 006.

0: E vi abbiamo fatto sentire una canzone suonata live proprio con Lottamatone e vi abbiamo chiesto di indovinare il titolo di questa canzone. Il più veloce è stato Federico Dalla Spezia, buongiorno!
1: Buongiorno a voi ragazzi,
2: ciao,
1: buongiorno.
2: Fede. Ciao buongiorno, buongiorno, come stai?
1: Bene, dai, bene, dai, a parte che si sta andando al lavoro, ma va bene.
0: Immagino anche per te, Ponte, questo sconosciuto.
1: Ponte bellissimo, sì, Ponte bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Ponte lavorativo.
0: Hai lavorato pure ieri, l'altro ieri, mai fermato?
1: Ieri, l'altro ieri, mai fermato.
0: Di che
1: domani
0: ti occupi, che fai?
1: Magazziniere.
0: Magazziniere,

0: Domani ci riposiamo. Da che ora sei sveglio?
1: Dalle 6:30.
0: 6:30, quindi quasi un'oretta che sei sveglio. Quanto ci metti per arrivare al lavoro?
1: È una ventina di minuti.
0: 20 minuti, quindi tu ti becchi sempre questo momento dell'otamatone il lunedì.
1: Praticamente sì, dalle 7 in poi.
0: Ok, bene, bene, ottimo, ottimo. Ti facciamo riascoltare la canzone, suonata live, potrebbe essere diversa. Dopodiché ti chiediamo il titolo, sei pronto?
1: Ok, sono pronto.
0: Prego, maestro.

0: È stato più bravo, bravo. Prima. All'inizio sembrava tu mi fai girare come fossi una bambola.
1: Secondo me l'ho fatta bene anche adesso.
2: È stato
1: però...
2: bravo, dai, dai.
0: Federico, qual è il titolo?
3: Pedro Pe.
0: Pe, Pedro Pe? Quante Pe?
2: Pe.
0: Pe. No, no, Come, ripeti un po' il titolo?
3: Pedro, Pedro Pe.
0: È arrivato un altro Pedro adesso. Pedro, Pedro.
1: No, ma poi perché voleva raccontarci il tutta la storia.
2: Il Pedro è uno, il Pedro è uno.
0: Pedro Pe, fidati di me. Bravo Federico, bravo, dai, te la diamo.
2: Fede, bravo Fede, vince la DJ Box per, proprio perché sta lavorando.
0: Sì, esatto, ecco, non siamo qui a fare i pignoli. Verifica, verifica, sentiamo se è quella la canzone.
2: Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe, Pedro, però, però dice, vedi, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro,
0: Pe. È quella, è quella, è quella. Bravo Federico, allora vinci la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. Che ti aspetti di trovare qua dentro? Che gadget vorresti?
3: Tante cose belle. Tante cose belle.
0: Tipo cappelli.
2: La salute, tutto, la felicità,
3: tutto, tutto.
1: La
3: tutto.
1: Pace nel mondo.
2: Esatto.
0: Ci proviamo a metterle dentro.
2: Sì.
0: Vediamo se forse arrivano rotte di questo tempo.
2: Senti Fede, vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, tutti i lavoratori, io saluto.
2: Oh, dai, bravo, bravo.
0: Abbraccio a tutti i lavoratori che sono all'ascolto in questo momento. Gli altri che non ci stanno ascoltando.
3: Gli altri no, non gli altri non li
0: niente.
3: Salutiamo.
0: Lui, sono quelli che stanno ascoltando. Grazie Fede, un abbraccio.
3: Grazie a voi.
2: Ciao Fede, un abbraccio.

0: Revin Lenei con Love Me Not su Radio DJ, 7 e 28 minuti, ancora buongiorno. È bello che ogni volta che citi i lavoratori, chi c'è adesso, oppure c'è qualcuno che fa la provocazione, strade vuote, non c'è nessuno, all'istante la reazione
1: certo.
0: è quella di mandare il messaggio come a dire "Oh,
1: Ci siamo. Ci saremo anche noi fino alle 9.
0: Giusto, grande novità di questa giornata. Il trio Medusa, indovinate un po', fa ponte. Sì. Quindi il saluto ai lavoratori non si estende al trio Medusa. Oggi. Vabbè, ma è meritato.
1: Sì, loro se lo meritano.
0: Settimana scorsa sono passati tutti i giorni a salutarci, quindi è meritato.
1: Hanno recuperato così.
0: Che recuperino così in questo modo. Dunque, abbiamo un'altra ora e mezza da passare insieme.
2: DJ 006 006
3: Radio DJ. DJ. One nation, one
4: station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Su DAZN hai il meglio dello sport.
20: Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
21: Have fun with
22: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: preso piede prepotentemente anche nelle storie Instagram questa canzone.
1: Sì, tutte, piace molto.
0: Tutte
1: sì.
0: le cosce al mare che ho visto in questi giorni, chi ci teneva a farci sapere che è riuscito ad andare al mare, chi sta facendo il ponte, così. Tra le canzoni più usate c'è questa.
1: C'è anche questa qua, che la metteremo noi al Party Like a DJ, questa?
0: Ma penso... Non lo so.
1: Forse nell'attesa, nell'attesa di...
0: Sì, mentre aspettiamo che si riempie
1: no,
0: la piazza.
1: In teoria già...
0: Ah no, perché quest'anno non apriamo,
1: non apriamo noi.
0: Noi.
1: Allora lo ricordiamo, ci saremo noi il sabato al Party Like a DJ, sabato 6 giugno dall'1 alle 2 ci sarà l'evento di 006 a Parco Sempione.
0: Dunque pomeriggio è dalle 13 alle 14, siamo non nel palco quello dell'Arco della Pace,
1: no,
0: dove la
1: no,
0: sera
1: no.
0: ci sarà il concerto, ma in quello che viene allestito all'interno di Parco Sempione, più o meno all'altezza della biblioteca.
1: Esatto.
0: Di Parco Sempione lì trovate il nostro palco e dunque dall'1 alle 2 vi aspettiamo per l'evento nostro ufficiale. Abbiamo mandato la mail, ce l'hanno confermato, abbiamo i gadget.
1: Oh, che bello!
0: Dunque,
1: ecco.
0: Tutte le DJ box mai spedite le troverete lì e ve le possiamo dare
1: di persona. Ecco,
0: ufficialmente
1: non avete scuse, ecco.
0: Almeno...
1: O non abbiamo scuse noi, ecco, no, anche no. questo è vero.
0: Non abbiamo più scuse di nessun tipo, in nessun modo. Dunque vi aspettiamo, ci vediamo sabato, poi nel corso della settimana
1: sì,
0: avremo
1: sì.
0: modo di aggiungere qualche dettaglio
1: gli
0: in più.
1: Appuntamenti, certo.
0: Anche su quello che ci sarà durante questo evento, perché non lo sappiamo manco
1: no,
0: noi
1: no,
0: ad oggi,
1: no.
0: quindi dateci domani per pensare sì. e poi mercoledì capiamo che cosa dobbiamo fare sabato. Intanto ancora buon lunedì, primo giugno, state ascoltando Radio DJ, questo è 006, il nostro numero 3514-006-730, chi abbiamo?
2: Queste sono belle notizie che fate un orario prolungato, perché io ero già in disperazione, perché oggi come al solito dovevo accendere il camion alle 6, ma l'ho acceso alle 7. Per causa furto, hanno fatto un furto in un'azienda vicina, hanno bloccato tutta la strada. Sì, che ero già in disperazione per non ascoltare voi. Ciao, un bacio.
0: Ciao, ciao l'abbiamo ciao, fatto apposta, ci ha chiamato sì. la questura e ci ha detto
1: potete
0: guardate
1: rimanere
0: che...
1: fino alle 9? Va bene, dai,
0: va
1: lo
0: bene.
1: Facciamo.
0: Solo per l'amico che adesso è salito sul camion e ci può ascoltare.
1: Certo.
0: Sì, confermato, non c'è il Trio Medusa, solo per oggi fino alle 9 con 006. Chi altro abbiamo?
3: Buongiorno, ciao. Non si mola mai. Io e la Benny andiamo
0: la Benny.
3: A pettinare,
0: le
3: a truccare
0: bambole.
3: Per un matrimonio.
1: Ah.
3: Quindi bello, buon lavoro, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao a te e la Benny. A
1: la Benny,
0: punto.
1: Periodo di matrimoni, lo ricordiamo. Periodo molto
0: caldissimo.
1: Caldo. Domani scommetto, secondo me c'è qualcuno che va a un matrimonio. Domani,
0: domani 2 giugno.
1: Con tutto che, sì, 2 giugno, festa della Repubblica. Secondo me qualcuno il matrimonio tattico l'ha fatto.
0: Possibile, possibile.
1: Secondo me sì.
0: Io lo feci tatticamente in questo weekend. 3 anni fa era il 3 di giugno.
1: 3 di
0: ma
1: giugno,
0: capitava
1: sì.
0: bene con i weekend, il ponte, così per incastrare, per chiedere meno giorni di ferie
1: esatto,
0: al lavoro.
1: Sì, più o meno era quella la tecnica.
0: L'ho incastrato con il ponte. Però sì, grandissimo weekend caldo, non per le temperature, per la quantità di matrimoni. Questo è il prossimo,
1: sì.
0: perché il prossimo si celebrerà il tanto discusso matrimonio di Dua Lipa. Ecco. Se ne parla tantissimo.
1: Giustamente in Italia anche
0: in
1: lei.
0: Italia, in Italia. Allora, intanto, se non sbaglio, o sabato o ieri ha detto sì a Londra. Quindi è andata
1: sì.
0: in comune col
1: okay.
0: con l'ormai marito, non
1: certo,
0: posso
1: beh,
0: più
1: marito,
0: dire,
1: certo,
0: fidanzato
1: sì.
0: Callum Turner, sì. non è famosissimo, però è un attore anche lui. Per dirvi, non vi posso dire cosa ha fatto per farvelo capire, ma cosa vorrebbe fare, è in lizza con Jacob Elordi per diventare il nuovo 007,
1: ah, vedi,
0: vuole diventare il nuovo James Bond. Magari, hai visto mai, Dua
1: ci
0: Lipa
1: può stare,
0: ci mette una buona parola
1: due parole
0: con la produzione.
1: Con qualcuno, fa una telefonata.
0: Fa una telefonata, succede qualcosa. Dunque, hanno detto sì davanti al comune di Londra e... sono tutti in attesa, soprattutto a Palermo, in particolare a Bagheria,
1: sì.
0: per questi 3 giorni di festa che ci saranno venerdì, sabato e domenica, perché è stata scelta
1: quella
0: come
1: location sì.
0: del matrimonio. Già ci fanno sapere, da oggi ci sono i divieti di sosta nelle zone interessate dal matrimonio.
1: Partono già da una settimana
0: quindi,
1: prima.
0: Amici di Bagheria, già non si può parcheggiare intorno a Palazzo Gangi, che
1: sì.
0: sarebbe anche il set dello storico Gattopardo, quello
1: okay,
0: di Visconti.
1: Sì,
0: quindi
1: no. sì.
0: useranno quella location. Forse per fare il balzer anche loro.
1: È probabile,
0: come nel film.
1: Sì, me la immagino una roba simile.
0: Anche perché lì si esibisce Elton John. Va a fare
1: al concerto,
0: chi chiami
1: concerto.
0: Al matrimonio?
1: Elton John.
0: Chiamo Elton John. Beh,
1: se lo possono permettere.
0: Se, lei se lo può permettere, ci ha collaborato anche tempo fa con Elton John. Poi si spostano alla Galleria d'Arte Moderna, dove lì all'interno verrà fatto a questo punto, credo, il pranzo servito col primo, il secondo,
1: sì, sì.
0: un altro primo, il secondo, di nuovo il primo e poi il secondo con frutta e dolci.
1: Ecco.
0: Anche perché sono tutti in attesa a Palermo per vedere i VIP che verranno ospiti a questo matrimonio. Sono già già confermati, oltre ad Elton John, Donatella Versace, sì, che sta lì già da tempo anche lei a scegliere l'abito, la location e tutto quanto. E poi si parla di Madonna, sì, Adele, Katy Perry, Rosalia, Pedro Almodovar, Harry Styles, Kylie Minogue, Olivia Dean, Mark Ronson, Charlie XCX, Shawn Mendes e infiniti DJ, non si sa quanti DJ che si esibiranno per suonare durante la discoteca.
1: Deve essere una bella festa. Hai detto, sì, scusami, la zona
0: Bagheria.
1: Allora, se c'è qualcuno adesso all'ascolto, 3514 006 730, lo vedo difficile trovare adesso un amico di quella Bagheria zona lì, perché se hanno fatto togliere le auto immagino anche i cellulari, ma allora con una cassetta, no, che arriva in paese, no, dice niente foto,
0: l'amico
1: niente...
0: che adesso ha la mano sul poggiatesta del sedile passeggero e sta facendo retromarcia perché deve spostare, esatto, l'auto che deve arrivare Dua Lipa.
1: Se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, giusto per capire la situazione a una settimana com'è,
0: soprattutto, ecco, se è vero che i residenti di Bagheria non vedono l'ora di questo matrimonio. Chissà se invece è vissuto come una cosa come un'altra. E poi il viaggio di nozze, non si sa, qualcuno dice Ibiza che a lei piace tanto, ma secondo me non va bene.

0: Sandy Martin con People From Ibiza su Radio DJ. Noi penso fosse l'estate scorsa che parlavamo di Dua Lipa che festeggiava il compleanno.
1: Dei 30 anni di Ibiza,
0: faceva
1: se
0: i 30
1: non ricordo
0: anni
1: male.
0: Di Ibiza. Sì, se ne parlò tantissimo perché anche lì grande festa.
1: E allora no, cioè se ci ha fatto già i 30 anni sicuramente il viaggio di nozze andranno da un'altra parte.
0: Ma poi ti posso dire, una che si è sposata ieri a Londra, poi viene a Palermo, si compra i palazzi a destra e a sinistra. La vedo un po' riduttiva la vacanza Ibiza.
1: Dici non va a fare il viaggio di nozze.
0: Viaggio di nozze in questo stile mi immagino grandi mete per mesi e mesi di viaggio. Vedremo, magari ci stupirà.
2: Dua Lipa è del 22 agosto è nata.
0: 22 agosto, allora sì, era il suo compleanno, sì, quello sì, che sì. Citavamo l'anno scorso. Intanto abbiamo detto che questo matrimonio si svolge tra Palermo e Bagheria. E sì. ci siamo rivolti ai residenti della zona per sapere come stanno vivendo.
1: Come se la stanno vivendo, certo, com'è la situazione ad una settimana. Perché abbiamo capito che stanno già portando via le auto in
0: sì.
1: Sosta,
0: iniziati di
1: settimana
0: di sosta
1: prima
0: intorno le location. Oh, noi quando parlammo di l'ultimo matrimonio di questo livello è quello di Bezos a Venezia,
1: sì,
0: vi ricordate
1: meno, sì,
0: pure
1: sì.
0: Lì grandi polemiche, nessuno li voleva e poi hanno donato non si sa quanti milioni a Venezia per chiedere scusa del disturbo.
1: Disagi, sì, sì.
0: E allora noi andiamo proprio a Bagheria perché al telefono c'è Agostino. Buongiorno Agostino.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Agostino. Ciao.
0: Benvenuto su Radio DJ. Agostino, la prima domanda che ti facciamo è: ma si sente la presenza di questo matrimonio lì da voi o tutto tace?
3: No, si sente abbastanza, c'è anche molta curiosità in città da parte dei miei concittadini e da parte di tutti, perché
0: sì. Non da parte tua, da come lo stai dicendo sembra, no, da parte tua dicono, non sei così curioso.
3: Sì, sì, no.
0: Ah, anche tu, anche
1: okay. Da parte sua.
3: Sì, sì,
0: okay.
3: Sì, sì.
0: Quindi
3: da
0: grande curiosità, sì.
3: E... perché c'è anche, si dice che lei sia già in giro qui a visitare le ville, perché Bagheria è la città delle ville, quindi lei già è in giro un po' a visitare le ville.
0: Certo, quindi c'è grande curiosità di vedere lei, ma anche qualche ospite che dovrà arrivare, perché come citato parliamo di più grandi nomi.
3: Elton John, si parla di Elton John.
0: Elton John al momento, guarda, oltre a Donatella Versace è l'unico che ha

0: cliccato parteciperò sul sito.
1: Sul sito di Facebook,
0: c'è il
1: Reponsi
0: Bublé, lui è andato lì e ha detto ci sarò, anche perché deve suonare all'interno della Galleria d'Arte Moderna, quindi lui è confermato. Certo. Tutti gli altri, fino all'ultimo, hai visto mai un imprevisto, qualcosa. Ma disagi in città, tipo strade chiuse, divieti di sosta, già si vedono?
2: Sì, già hanno emesso un'ordinanza per la chiusura della parte proprio antistante la villa Val Guarnera, dove verrà appunto dove ci sarà la location delle tre giornate, insomma si parla di giorno 5, 6, 7, sì. Quindi tre giorni diciamo bella piena, e tutta piena. Diciamo la piazza antistante e le stradine vicine sono già chiuse.
1: Però stiamo,
2: hanno pagato il suolo pubblico, quindi okay, comunque
0: tutto regolare.
2: Corretti.
1: Però da quello che stiamo capendo, cioè voi cittadini siete felici di questo matrimonio?
2: Ci sono sempre le fazioni, giustamente dice ma chi è Dua Lipa, ma io non la conosco, a me non mi ha invitato nessuno.
1: Beh, vogliono l'invito, giustamente.
2: Vogliono l'invito,
0: ma chi è questa?
1: Almeno una bomboniera, almeno una.
2: Almeno. Poi uno si pone il problema, ma cosa si regala a questi matrimoni, cosa si porta, si fa il regalo in busta. Noi
0: la busta Dua Lipa.
2: Fare il regalo in busta.
1: 200 euro a Dua Lipa.
2: 200 euro.
0: A busta. Oh, buttali via,
1: sono sempre soldi, ragazzi. Sì,
0: non è che Dua Lipa c'ha l'albero dei soldi
2: anche per diciamo per pagare la location, perché è bella cara.
1: Certo.
0: Tu sei mai stato in un matrimonio dentro questa villa? Cioè un matrimonio?
2: No, io sono stato nella villa, l'abbiamo visitata in passato, ora però la principessa, perché è lei che si occupa di tutta la diciamo la gestione.
0: La principessa
2: l'affitta solamente, perché anche qualche anno fa c'era pure il cantante dei Radiohead,
0: sì.
2: Che ha fatto pure lì, che ha festeggiato pure lì il matrimonio. Poi ci sono stati Sheikh, insomma.
0: È famosa per
2: la frutta in questo modo. Sì. La dovrebbe aprire anche alla cittadinanza, visto che comunque Bagheria è la città delle ville, insomma,
1: certo.
2: Villa
1: Paragonia. Allora, senti, facciamo una cosa, Agostino, visto che comunque ti sentiamo molto preparato, se tu sei d'accordo, ci risentiamo venerdì,
0: sì.
1: Ok? In mattinata, okay. Sempre nel nostro orario, tra le 6 e le 7:30, così ci dai qualche aggiornamento, cioè fai proprio il nostro inviato
0: al matrimonio,
1: di Dua Lipa.
2: Inviato speciale da Bagheria.
1: Esatto, vabbè. Esattamente. Se sei d'accordo, ci risentiamo venerdì, così ci dai aggiornamenti proprio a ridosso della data.
2: Esatto.
0: Va bene. Grazie allora, Agostino. Buona
2: Grazie
0: giornata.
1: Un abbraccio.
2: Buona
1: ciao, Agostino. A presto.
2: Ciao.
3: DJ 006. Quando

0: Allora sto cercando Meteo Palermo per capire. I problemi. Ma fidati che chi si deve sposare ogni tre
1: ma
0: ore.
1: Ma
0: hanno
1: anche il piano B, il C, il D,
0: ma
1: tutto
0: sì,
1: l'alfabeto.
0: Ma
1: figurati,
0: il piano B esiste, ma è più triste rispetto al piano A. Perché se tu hai organizzato tutto, che devi sfruttare la parte esterna della location, sì, possiamo stare dentro. Certo. Ma non è come quello che ho immaginato fuori. Comunque, tutto a posto, non si vede una nuvola da qui a domenica prossima a Palermo. Mentre nel dubbio, siccome si parla di
1: bollino
0: party
1: rosso,
0: like a DJ,
1: com'è?
0: No, no, normale, normale. Okay. No, parlavamo anche del party like a DJ. Noi il prossimo weekend siamo a Milano per tutto. Ho messo Meteo Milano e mi dai fulmini. E guarda, affacciati. Oggi e domani ci sono i fulmini.
1: Vabbè, ma noi ci interessa il prossimo weekend.
0: Prossimo
1: se
0: weekend.
1: Ne frega.
0: Prossimo weekend.
1: Cioè, più che altro ci interessa dall'una alle due. Poi se piove il resto.
0: Scusate, perché vedo. Cioè, ma no, ma se ci piove non dovete esultare.
1: No,
0: che
1: no,
0: saltiamo.
1: Siamo più freschi con l'ombrello. Siamo con l'ombrello. Portate l'ombrello grande.
0: Quello ma no, ma è un peccato.
2: Fulminacci.
1: Ma già, dopo c'è fulminacci.
0: Già non facciamo mai niente. No, qua a Roma ci si dimentica. Una volta che ci danno qualcosa, esultiamo se piove. Ma io non sono d'accordo. State lì, torniamo subito. 006.
3: Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
17: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
19: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
21: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Frankie High Energy.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 800 in punto. DJ!
2: Buongiorno dalla redazione di DJ. L'Iran vuole ardentemente un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per i nostri alleati. Parola di Donald Trump, che torna a postare sul suo social Truth nel pieno dell'incertezza sulla sorte dei negoziati con Teheran. I colloqui dovrebbero riprendere il 5 giugno a Doha, sempre con la mediazione del Pakistan. Intanto sul campo non accenna a calare la tensione. All'alba l'Iran ha attaccato il Kuwait come rappresaglia a un bombardamento statunitense avvenuto nel weekend su un sito di controllo di droni nel sud dell'Iran. Si tiene oggi la riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU richiesta dalla Francia sull'incandescente situazione in Libano. L'esercito israeliano avanza via cielo e via terra e la diplomazia vacilla. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato sia con il presidente libanese Aoun che con il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati. Gli Stati Uniti propongono come primo passo che Hezbollah cessi tutti gli attacchi contro Israele e in cambio Israele si astenga dall'intensificare le ostilità a Beirut. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute conferma che il rischio in Italia resta molto basso. Ora una buona notizia, è stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il ventenne, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina intorno alle 5:40. I tecnici del soccorso alpino e speleologico hanno lavorato senza sosta tutta la notte per estrarlo. Lo sport e il tennis, oggi a Roland Garros in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli negli ottavi, per il doppio avanzano ai quarti Bolelli e Vavassori, che oggi scende in campo con la Errani nei quarti del doppio misto.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte.

0: sempre. Termini e condizioni in negozio online.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
2: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: puntata finale.
1: Vendesi due biglietti per il concerto di Bruno Mars
0: a Milano,
1: Orepasti,
0: quello di luglio. Ah, fa il concerto Orepasti, no, anticipato. Ah, chiamare Orepasti.
1: Telefonare Orepasti.
0: Da oggi si possono annullare o rivendere i biglietti del concerto milanese di Bruno Mars.
1: Sì.
0: Quindi chissà quanti sul mercato oggi.
1: Beh, tanta gente che magari ha preso i biglietti e poi non riesce ad organizzarsi. Ne abbiamo sentiti tanti. Purtroppo quando ci sono queste prevendite con largo anticipo,
0: sì, un anno d'anticipo,
1: è difficile poi farsi trovare pronti quando è il
0: momento. Io spero di esserci. Poi hai visto mai, è successo che devo andare in ferie in quel periodo, non ci sto. Lavoro, mille problemi.
1: Ma li rivendo.
0: E li rimetto in vendita. Che poi ormai non è che vuol dire le notizie, quelle che leggevamo anche di Taylor Swift, me li rivendo a milioni di euro.
1: No, c'è
0: il circuito organizzato dove io li rimetto in vendita e qualcuno se li ricompra allo stesso prezzo
1: che io l'ho.
2: Ma se uno li vende fuori circuito?
0: No, non si può fare ovviamente questa cosa, Gianni. Però vi vedo che vi siete già organizzati.
1: Non ti preoccupare.
0: Quanti biglietti avete da rivendere?
1: Una quarantina ce l'abbiamo.
0: Bagarinaggio. Bagarinaggio, eccolo che arriva. Buongiorno, state ascoltando 006. Sì, fa strano alle 8:08, però il Trio Medusa fa ponte, quindi
1: ecco, i tre fantazzisti sono in ferie, quindi ci saremo noi oggi fino alle 9,
0: fino
1: per
0: alle
1: un'altra
0: 9,
1: ora.
0: Fino alle 9 tiriamo avanti noi, il nostro numero attivo 3514 006730. Abbiamo sentito nel corso della mattinata, sono già due ore che sentiamo messaggi, tantissime persone che sì sono al lavoro, ma tante altre che invece si sono dedicate a fare il weekend da qualche parte, sia in Europa che in Italia. Tanti restano in Italia per raggiungere le zone di mare. Abbiamo sentito qualcuno prima che addirittura si è trovato a Parigi durante purtroppo
1: gli scontri che ci sono stati per la finale di Champions League.
0: E poi scontri tra loro stessi, tra tifosi, la guerriglia dei tifosi del Paris Saint Germain, che felici di aver vinto la Champions League,
1: hanno devastato la città,
0: rovinato auto e tutto il resto. Dunque, chissà quanti in questo momento saranno tristi di andare a Milano e non trovare più uno delle attrazioni, chiamiamolo, dei monumenti, un po' simbolo della città.
1: Beh, pare più che altro perché dicono porti bene, no? Fortuna.
0: Portava bene. Quando c'erano, non ci stanno più. Stiamo parlando del toro nella galleria che si trova lì accanto al Duomo, famoso perché aveva questo toro nel mosaico sul pavimento, i testicoli con una tradizione. Tu dovevi metterti col tallone proprio su i testicoli del toro e fare tre giri su te stesso mantenendo il tallone lì. Dopodiché si dice che porta bene, c'era tutto.
1: Ma fortuna, certo.
2: E fertilità.
0: Fertilità, esatto. Beh, sei
1: sui testicoli
0: del toro, quindi più fertilità di quella. Qual è stato il problema? Che nel corso degli anni, anche grazie a TikTok, i vari video che pubblicizzavano questa cosa qua, il mosaico si è un po' rovinato, si è creato un avvallamento, si è affossato,
1: si è rovinato
0: proprio lì in quel punto,
1: ecco.
0: E hanno deciso di restaurare l'opera. Cosa hanno pensato di fare nel restauro? Di non rimettere le palle del toro.
1: Non ci sono
0: più.
1: E ora che devi...
0: Ma non lo puoi più fare.
1: Che tocchi,
0: dicono,
1: corna,
0: è diventato un bue adesso, non è più un toro. Non c'è più.
1: Sì, non c'è.
0: Hanno fatto... Non lo so, sì, lo devo chiamare un restauro, ma sembra un po' un rattoppo, perché nel punto in cui bisognava andare a coprire hanno rimesso una serie di quadratini di mosaico azzurri, ma di un altro colore anche rispetto a quelli che stanno accanto.
1: Ah, quindi cambia anche la tonalità.
0: Si vede tale e quale che è un rattoppo fatto in quel punto.
1: Allora, già mi immagino la delusione di molti nell'andare lì e trovare l'opera che è in fase di ristrutturazione.
0: Questo è un grande
1: problema.
0: Succede
1: in molti, questo, quando tu vai in vacanza che non ti informi, dici vado e trovo, ops, è il Colosseo, è chiuso.
0: Ecco perché costava così poco questo weekend venire qui in questa città. C'è l'impalcatura,
1: c'è
0: davanti
1: l'impalcatura,
0: alla facciata.
1: Rimani deluso, magari hai organizzato tutta l'intera vacanza per andare lì e resti deluso perché la trovi in manutenzione o in fase di restauro. A maggior ragione, una volta finito, dici ok, dai, ci ritorniamo. E non è più.
0: I coglioni
1: di mulo non sono più quelli. Cioè.
0: I coglioni di mulo. Ma volevo col tallone, ero
1: pronto. Dove li fanno? In Umbria, dove ci sono? Andate in Umbria.
0: I coglioni di mulo.
2: Quelli li mangi, però.
1: Li mangiate, vabbè, più buoni.
0: Sono anche buoni. Però non ci sono, non si può fare. Dunque, mi domando, tradizione che piano piano smantelleranno anche nelle altre città italiane?
1: Beh, secondo me, allora, se non sbaglio, Giulietta c'era quella,
0: Verona,
1: quella roba
0: c'è
1: di...
0: la tradizione di mettere la mano sul seno di Giulietta, ma lo capisci non perché qualcuno te l'ha detto, perché quando arrivi è tutta un po' sporca, tranne il seno sinistro che è brillante, che tutti vanno lì a sfregare.
1: E se non sbaglio, anche lì si parlava di non farla più sta roba, praticamente.
0: La volevano togliere. Ora è a pagamento
1: la corte. Quindi
0: là,
1: magari molti già non andranno più perché è a pagamento.
0: Perché già si paga.
1: C'è a Firenze il Porcellino dove devi toccare
2: la fontana del Porcellino,
1: la fontana,
2: sì,
1: del Porcellino dove devi toccare il naso, sì, e i soldi e ti cadono dentro, ma neanche lì, perché ci hanno messo una signora che si prende le monete al posto
0: non l'hanno
1: tuo.
0: Messa ci è andata lei,
1: si è messa da sola
0: lì. Forse due estati fa o l'estate scorsa era famosissimo il video dei turisti che mettevano la moneta lì al Porcellino a Firenze, non faceva in tempo a cadere in fondo nella vasca, che la signora allungava la mano, sì, e se la metteva in tasca, e tutti lì che si guardavano,
1: che ci deve fare questa, questi
0: dire,
1: soldi,
0: io devo dire alla signora che si è presa questo. Vale la bocca della verità a Roma che devi mettere la mano dentro,
1: sì, più o meno, sì, potrebbe valere, sì.
0: Ricordo a New York, a Wall Street c'è la tradizione di toccare anche lì le pallone che sono grandi, sì, del toro che si trova lì in quel punto. Pure lì l'ho capito non perché sapevo della tradizione, ma perché c'era la fila di gente con sta mano lunga e queste due sfere lucidissime, sì, sotto, sì, un toro ormai andato un po' a male per via delle intemperie, e quindi pure lì capisci che si tocca. L'avevo già detto, ricordo ancora, nel cimitero monumentale di Parigi, il Père Lachaise, accanto alla tomba di Jim Morrison ce n'è un'altra di un vecchio comico francese che è raffigurato di bronzo con il pene enorme,
1: ah, sì, sì,
0: ed è tutto lucido perché la tradizione è che lì, tu lo vai a carezzare.

0: su Radio DJ.
1: Bello.
2: Bravo, ci come piace, ci piace.
1: Se poi sabato prossimo vieni al Party Like a DJ, non ti facciamo entrare, lo diciamo.
2: Teniamo fuori. Poi ad agosto però ti chiediamo la sigla
1: agosto, sì,
2: del programma estivo. Va bene, grazie. Walking on Sunshine, perché Walking on Palle de Toro non si poteva permettere, no, che non ce l'abbiamo, anche perché a Milano non ci sono più. E dunque la tradizione di fare i tre giri sul tallone in galleria lì in Piazza Duomo non si può più fare.
1: Trovate altro.
2: Altro, bisogna inventarsi altro. Oppure adesso si ritorna a fare su quel rattoppo azzurrino, sì, così magari si rifà il buco e la, sì, gente capisce che lì è dove,
1: esatto,
2: si doveva fare,
1: esatto,
2: questa,
1: se no,
2: cosa.
1: Ti ricordi la mossa quella che fece Benigni a Pippo Baudo, no?
2: quella di strizzare i membri.
1: Fatelo con i Maranza lì in Duomo, se ce la fate, sì, potrebbe anche male. Quello porta bene,
2: finisce male, finisce male, lascia stare. 3514006730, tantissimi messaggi, ascoltiamo qualche vocale.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. A Lecce c'è una tradizione al contrario che forse serve a questo punto a preservare anche l'opera, perché c'è anche lì un mosaico in piazza Sant'Oronzo, e da cui si dice, insomma, la tradizione dice che non ci si debba passare sopra, altrimenti non ci si laurea. Quindi è una cosa evitata, soprattutto in quegli anni scaramantici di esami e di in tutti i modi evitare assolutamente di passarci sopra. E altrettanta tradizione,
2: qual è?
3: Senso, quando poi ti lauri che dici, beh, mo sì,
2: mo
3: che
2: vado.
3: Ci cazzo ci passa,
2: no, vabbè, anche se
3: una parolaccia in più, però ecco, e chissà.

0: se questo non ha aiutato a tenere il mosaico nel suo stato senza essere
1: potrebbe
0: consumato.
1: Essere,
2: potrebbe
0: ciao
2: essere.
0: Isabella da
1: Ciao, ciao Isabella, ciao. Ecco.
2: Grazie Isabella per il messaggio. Si salva la statua se sono pochi a laurearsi, cioè il pavimento.
1: Sì.
2: Si salva. Siamo in pochi, passano
1: in pochi,
2: quattro persone.
1: Sì,
2: poi
1: sì.
2: Vanno una volta sola a sfregio.
1: Faccio vedere, ce l'ho fatta, 110.
2: Ce l'ho fatta e ti passo sopra. Allora, credo che sia forse l'unico che mi viene in mente di caso in cui non devi toccare, non devi passare sopra un monumento.
1: Allora, lo fanno con, però non c'entra niente, con gli stemmi delle squadre di calcio, quelle che sono...
2: Ah, i calciatori quando entrano al campo.
1: Però è un'altra roba, però sì. Anche quello per un fattore di rispetto, credo.
2: Ogni tanto
1: sia,
2: ci sono i video di Cristiano Ronaldo quando giocava ancora nelle squadre europee, che quando andava a sfidare le squadre avversarie c'era lo stemma in fondo al tunnel,
1: sì,
2: prima
1: sì,
2: di entrare
1: sì,
2: in campo.
1: Ci sputava sopra.
2: No, si scansava, ci passava intorno e mostrava in questo modo rispetto alla squadra avversaria. Beh, insomma, sono fissazioni di chi incalliti
1: di calcio.
2: Beh, per
1: un fattore di rispetto.
2: Sì, fattore di rispetto. Prossimo, chi abbiamo?
3: Raga, pure a Sapri. A Sapri c'è la statua della spigolatrice di Sapri, bella, fatta tutta in bronzo.
1: Sì.
3: Che però l'artista se non l'ha fatta apposta, poi chissà, l'ha fatta in modo che ha un simpatico sedere prominente, ecco,
1: sì.
3: Diciamo così.
2: Sì, è vero.
3: Sta in riva al mare e quindi magicamente il sedere da spigolatrice è praticamente sempre molto lucido.
1: Certo.
3: Stesso discorso.
1: Anche lì porta bene,
2: sì, porta
1: per,
2: bene.
1: Per la fortuna. Certo.
2: Sto vedendo la foto, ora me la ricordo, è famosa
1: sì,
2: come
1: sì.
2: Statua. È vestita con questo abito con un velo leggero, quindi è raffigurata controvento. Il vento la colpisce alle spalle e dunque sì, le natiche sono molto prominenti e sono lucidissime.
1: Lucide perché lì la gente va lì e tocca.
2: Tocchi un po' tutto.
1: Certo,
2: Giulietta tocchi
1: fortuna,
2: una parte, alla
1: sì.
2: Spigolatrice ne tocchi un'altra. Prossimo, chi abbiamo?
4: No, questa è per la serie che va in un posto per vedere una cosa.
1: Sì.
4: E poi non per qualche
1: chiusi,
4: motivo non riesce a vedere.
1: Certo.
2: Cioè, molto curioso che ha beccato.
5: Io mi ricordo quando sono andato a Parigi con babbo e mamma. Una mattina io ho detto: andiamo, partiamo per porta a vedere la Bastiglia. O quando stavi lì, guardavo qui non c'è, qua non c'è. Lì mi diceva sulla guida che era lì. Alla fine ha capito, mi si avvicina al francese e mi ha detto: guarda che la Bastiglia non c'è più.
1: Non
5: l'hanno
1: c'è più.
5: Buttata giù. E ho fatto finta: ah, no, lo so, però guardavo intorno. Che figura di merda.
1: Ecco.
2: Però a scuola ci parlano sempre di sta Bastiglia, la presa della Bastiglia, la canzone,
1: no,
2: la Marsigliese. E allora che fai? Non la vai a vedere la Bastiglia?
1: Una volta, almeno una volta.
2: Non c'è più, l'hanno portata via. Mannaggia, non lo so.
1: Ma figuraccia.
2: Un altro, grazie.
6: Ciao Umberto Damiano.
2: Ciao.
6: A proposito di concerti, noi abbiamo preso i biglietti del concerto di Tiziano Ferro,
1: sì,
6: del 6 giugno a San Siro, tipo un anno fa, una cosa del genere.
2: Sì.
6: Siamo 5 ex compagni di università, ormai più che cresciuti.
2: Sì.
6: E solo che un nostro amico di quelli che deve venire al concerto si è sfracellato con la bicicletta.
1: Oia.
6: E ha la spalla bloccata con, insomma,
2: vabbè, poveraccio, se fai
1: sì, sì, dai,
2: sì, vai.
6: E ma noi al concerto ci andiamo lo stesso.
1: Oh, bravo.
6: Ciao.
2: Credevo che stessero per mettere in vendita 6 biglietti. In realtà
1: uno solo.
2: Quindi vendesi biglietto per il concerto.
1: Oltre a Bruno Mars ci abbiamo anche Tiziano Ferro.
2: Quindi 2 di Bruno Mars e 1 di Tiziano Ferro. Sono aperte le richieste.

0: Nicola Iezzi con Stessa Direzione su Radio DJ. 8:24, sì, è ancora 006, pure se sono le 8:24, almeno fino alle 900,
1: sì,
0: oggi
1: sì,
0: è così,
1: sì,
0: oggi
1: per
0: è
1: un'altra così. Mezz'oretta circa, ecco, ci saremo noi.
0: Mi piacciono i messaggi che stanno arrivando al 3514 006 730. Fortunatamente non tanti, però stanno arrivando. Ma come la Bastiglia non c'è in Francia? No. No, l'hanno buttata giù, non c'è,
1: non
0: la
1: c'è,
0: Bastiglia,
1: non c'è,
0: non c'è.
1: Però magari con l'intelligenza artificiale qualcuno si può scattare una foto e poi la fai mettere dietro.
0: Genera la Bastiglia alle mie spalle.
1: La fate e dite di essere stati
0: così. Come hai fatto? Io so dov'è la Bastiglia. State lì, torniamo subito. DJ

0: Siete pronti ad un'estate di musica con Sprite?
1: Venite a trovarci al Party Like a DJ. Divertitevi, rinfrescatevi col gusto irresistibile di Sprite.
0: Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
1: Non potete mancare, eh? Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
0: Sprite, it's that fresh.
2: Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
15: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
14: MD, buon viaggio Italia!
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
17: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
16: Viaggia con i traghetti più grandi.

0: E deve sposare anche lei, esatto.
1: E quindi che ha fatto? Ha proposto gli abiti gratis.
0: La collaborazione tra l'influencer e un atelier di moda è stata pesantemente criticata da chi ritiene che le VIP dovrebbero pagare per gli eventi privati.
1: Ah, il famoso scambio di invisibilità, nel senso
0: vesti, ha ricevuto critiche
1: con i tuoi outfit al mio matrimonio, in cambio ti ritorna l'immagine perché stai vestendo al mio matrimonio. Critiche, ma lo fanno
0: tutti. Il pubblico
1: tutti.
0: Critica.
2: Vabbè, ma che critica
0: sempre.
2: È? Scusa.
0: Ma lasciatela stare, si sta sposando, ma chi se ne frega.
1: Ma non la condivido neanche io questa critica, sembra una cosa molto normale.
0: Ma
1: all'interno di un settore
0: Lipa,
1: del genere
0: non Aurora Ramazzotti.
1: Infatti sì, abbiamo sentito prima Agostino da Bagheria che hanno messo già i divieti di sosta perché per il matrimonio di Dua Lipa. Quella è una polemica,
0: quella è una polemica.
1: Già non posso parcheggiare. Matrimonio è sabato e io già devo togliere la macchina.
0: Senti, poi direi a questo punto di andare sotto e di scorrere le notizie, perché si legge: Federica Nargi filma Madre di nascosto, il siparietto social diverte i follower.
1: Ah, tu ti sei divertito?
0: No, io non l'ho vista la...
1: Non sei un follower.
0: Non ho vista la storia. Poi in dettaglio c'è scritto: l'ex velina riprende di nascosto il compagno mentre si allena sul lettino della piscina dell'hotel e nasce un botta e risposta tutto da ridere.
1: Allora,
2: imperdibile.
1: Io non posso dire nulla alla Nargi e al marito perché fanno quello che vogliono sui social. È che diventi poi una notizia.
0: È diventata una notizia d'attualità, tra l'altro. Vi ricordiamo, se aprite i giornali, ragazzi, ci sono. Trovate questa.
1: Troviamo queste. Che altro? Che altro?
0: Gilda Ambrosio mette i paletti a Stefano De Martino. Se esci con me, non voglio altre ragazze intorno.
1: Attenzione.
0: Lele, tu sai chi è Gilda Ambrosio? Sì.
3: Vabbè. Siamo stati a scuola insieme.
0: De Martino,
1: sai Martino,
0: chi è
1: De Martino?
3: Sì, sì.
0: Che programma fa De Martino?
3: Affari tuoi.
1: Bravo! I parchi. Quindi la notizia è che è una frequentazione.
0: In teoria sì. Tra l'altro, quando mette i paletti vuol dire che sta diventando roba seria.
1: O con me o con nessun altro. E mi sa tanto che questa storia muore sul nascere. Vedremo, capiremo.
0: E poi chiudiamo con l'ultima, la più bella che mi sono lasciato alla fine. Uomini e donne.
1: No!
0: Sarebbe finita tra Sara Gaudenzi.
1: Non ridere quando leggi i nomi, però.
0: E Alessio Rubeca. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
1: Perché quali sono i pregressi?
0: Che ne so, non seguo.
1: Mi dici che perde il pelo, ma non il vizio.
0: Magari ci sarà qualcuno all'ascolto. 3514-006-730. Che ne sa di più di noi su Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca?
1: Alessio Rubeca, li hai appena detti, me li ripeti senza leggere. Senza leggere.
0: Sara Gaudenzi e Alessio Buzzega.
1: Dovevo mettere una canzone di Lubega, già che c'eravamo, ma niente.

0: non rompere Ottispotto. Giustamente, a quest'ora sì, ci sono le travisate con il trio Medusa. E che fai? Non la metti questa canzone qua? Paranoverte Mas, La Mosca, così si chiama l'autore di questo pezzo. Su Radio DJ alle 8:41 minuti. Stiamo uscendo dal momento, quello che più ci piace nel corso della storia del nostro programma.
1: Lo ricordiamo, sono le notizie di attualità di oggi, lunedì 1 giugno.
0: Notizie vere che a qualcuno interessano, perché se le scrivono e hanno tutte quelle ricondivisioni. Forse quella che mi è rimasta di più è quella di De Martino che si è fidanzato.
1: Sì, che mette la ragazza con cui si sta frequentando, mette i paletti a Stefano.
0: Lei
1: De Martino
0: ha messo i paletti, o con me o con nessun altro.
2: Volevo dare un consiglio alla compagna di De Martino. Sì. Niente, se metti i paletti, io me li sto a mettere pure io i paletti, però perché devo mettere i pomodori. E da Borbona è tutto, un saluto da Maria Grazia.
1: Ciao
0: Maria Grazia.
1: Vedi,
0: i paletti se sono per i pomodori sì.
1: Quelli sì.
0: In una relazione non ha vita lunga la relazione.
1: Ma no, anche perché sennò poi fai la fine di Sara Gaudenzi, Alessio Rubecca, che è il lupo perde il pelo ma non il vizio, capito?
0: È bello che devi andare a leggere i nomi.
3: Ciao Umberto Damiano.
1: Sì.
3: Ma chi cazzo sono questi?
1: Sono di uomini e donne, persone...
0: I VIP
1: famosi.
0: Io mi sento un vecchio ogni volta quando dobbiamo parlare di VIP. Io vado sempre con gli stessi nomi e ti nomino, sì, Albano, Jerry Scotti e Mara Venier. I VIP di adesso sono
1: i
0: questi
1: VIP,
0: che
1: sono questi che saranno presenti al party like DJ all'evento di 006. Li faremo venire tutti sul palco.
0: Ma
1: non faremo
0: è
1: una sfilata di...
0: Oddio, se vuole venire De Martino, se vuole venire Aurora Ramazzotti, sono i benvenuti.
1: Ma adesso Rubecca ha detto.
0: Ma il Rubecca non me ne voglia. Rubecca sarà un bravissimo ragazzo, ma non lo conosco.
1: No, perde il pelo ma non inizio.
0: Non è
1: tanto bravo non credo.
0: Hai ragione. Oh, prima abbiamo ascoltato La Mosca. Senti che collegamento ti faccio.
1: Sì.
0: Parliamo un attimo di zanzare, perché è periodo.
1: Sono già arrivate le zanzare.
0: Signora mia, non se ne sono mai andate le zanzare di questo periodo. Ma c'è uno studio scientifico molto interessante. Attenzione che questo riguarda tutti. E forse capisco anche perché ultimamente niente funziona contro le zanzare. Pare che dopo tanti anni di zampironi, creme, il famoso Autan e tutti gli spray, la citronella e tutti gli spray per tenere lontane le zanzare, pare che all'improvviso non funzionino più. Ma perché?
1: Da dopo il Covid le zanzare girano con la mascherina, quindi
0: sono abituate. No.
1: Sentono.
0: Si sono evolute. È uscito fuori che dopo tanti anni di questi prodotti,
1: sì,
0: la zanzara non si allontana più quando sente il repellente.
1: Okay.
0: Anzi, ha capito che dietro l'odore di repellente si trova
1: c'è
0: la preda.
1: C'è qualcuno.
0: C'è il coglioncello in pantaloncini corti. Eccomi, parlando di me. Il coglioncello in pantaloncino corto che sta lì fermo a chiacchierare a centro strada, convinto che tanto il repellente funzioni.
1: E invece
0: la zanzara sente quell'odore lì e dice: ah, mi sa che qui dietro c'è lui. E arriva a pungere proprio in quel caso lì.
1: Si sono imparate anche le
0: si
1: zanzare.
0: Sono evolute. Mi ricorda i dinosauri di Jurassic Park, che a un certo punto si sono evoluti, che cominciano ad aprire le maniglie delle porte perché hanno capito come si vive e come si cacciano le prede in un mondo moderno. Ecco, stessa cosa delle
1: zanzare. Cosa anche per le zanzare.
0: Quindi se anche voi state lì e provate a spruzzarvi prodotti su prodotti, ma comunque notate che dovete prendervi a pizze perché non riuscite a mandarle via, sappiate che per questo motivo
1: c'è una motivazione. Quindi non è il prodotto scaduto.
0: No.
1: Ma
0: sono loro con il naso
1: voluto.
0: Ora ci dobbiamo evolvere ulteriormente, anche noi dobbiamo trovare altri repellenti con altre fragranze.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio DJ. E maledetto, o meglio maledetta, è anche uno dei termini più comuni di quando si schiaccia una zanzara contro il muro o nel battito,
1: sì,
0: di mano.
1: Sì, ma in questo caso, con l'ultima notizia che abbiamo dato, maledetto me che mi sono messo lo spray.
0: A sto punto sì,
1: adesso le zanzare lo sanno.
0: Non ce ne vogliono i produttori di spray anti-zanzare. Anzi, via Cristoforo Colombo 90,
1: Roma.
0: L'estate sta iniziando adesso, sì, quindi sì, aiutateci.
1: Mandateci anche qualche prodotto per i cavalli, visto che passano sempre qui su via Cristoforo Colombo.
0: Magari smettete di portarci fuochi d'artificio,
1: sì, esatto,
0: ecco,
1: esatto.
0: Forse potrebbe essere in quest'altro modo. Però perché si sta parlando di zanzare, per chi si fosse appena collegato? Perché uno studio dimostra che le zanzare si sono abituate all'odore del repellente, anzi hanno capito che dietro quell'odore c'è un essere umano pronto da essere punto e sta lì con tutto il suo sangue.
1: Esattamente.
0: Poi c'è la storia sangue dolce, sangue amaro. No, a me non pungono perché io ho il sangue amaro. Vai a capire pure lì.
1: Anche lì è una diceria.
0: Qual è la verità? Ma 3514-006-730 è il nostro numero, sentiamo qualcuno.
2: Per le zanzare comunque il mio repellente continua a essere la ciabatta, su quelle ancora non si sono evolute.
0: Però ti devo dire, avendo dipinto casa da poco, quando le vedo sul muro, adesso ci penso due volte, perché poi non viene via.
1: Potrebbe essere uno stile magari la ciabatta.
0: Le devo ammazzare un centinaio, esatto. Così faccio tutta...
3: Ma anche la ciabatta si è evoluta, è diventata la racchettina quella elettrica.
1: Anche quello, sì, è vero.
0: Oh, noi stiamo ridendo e scherzando sulle zanzare schiacciate, ma è diventato tema sensibile, cioè c'è qualcuno che all'ascolto si può sentire indispettito? Perché schiacciamo le zanzare.
1: Il genitore della zanzara.
0: Il genitore della zanzara.
1: Sì.
0: Sarebbe Giuseppe Cruciani.
1: Cruciani,
0: il genitore della zanzara. Prossimo, chi abbiamo?
4: Ciao ragazzi, questa cosa succede anche con le zecche, con i parassiti dei cani. Infatti gli antiparassitari man mano negli anni si sono evoluti con l'evoluzione di questi insetti malefici.
1: Vedi.
0: È tipo il virus che si abitua al vaccino e devi modificarlo.
1: Sì, devi fare qualche altra variante. Sì.
0: Incredibile, quindi non è solo le zanzare, ma un po' tutti si stanno abituando alle armi che usiamo per combatterli. Incredibile. Prossimo.
5: Oh, i dinosauri di Jurassic Park si sono evoluti, aprivano le porte, no?
0: Sì.
5: Le zanzare nel paese dove abita mia madre si sono evolute, prendono l'ascensore per salire al quinto, al nono piano.
0: Questo è vero.
5: Sei proprio dentro l'ascensore con queste due o tre zanzare che ti rondano attorno.
0: È vero, te le porti
5: dopo
0: dentro.
5: Un po' le guardi, dici, allora anche oggi piove.
0: C'è ghiaccio,
3: a che piano scendi?
0: Sì, esatto. È al tuo, vengo a casa con te. Guarda che è vero, prima abitavo al terzo piano, ero convinto, qua non vengono.
1: No,
0: poi
1: no.
0: Le vedevo entrare dal pianerottolo.
1: Ma certo che
0: si sono abituate anche a quello.

0: chiudere le nostre tre ore
1: tre
0: insieme.
1: Ore, tre un po' ore. Da quel zucchero, ragazzi, che mi sta girando un po' la
0: zuccherino,
1: testa.
0: Vuoi lo zuccherino? Come i cavalli, ecco. Esatto, per aprire e chiudere con lo stesso argomento. Oh, domani è 2 giugno, festa della Repubblica, e quindi
1: non ci saremo. Non ci saremo, però torniamo tranquillamente mercoledì.
0: E torna anche il Trio Medusa per i fedelissimi di questo orario qua. Dunque, l'appuntamento è per mercoledì a partire dalle 6. Serve fare un piccolo recap, un remind per i film travisati? Come
1: ma
0: siamo
1: non
0: messi?
1: C'è bisogno, non c'è bisogno. Stanno arrivando tranquillamente. Okay, no, non li mandano.
0: Però sappiate che anche in questa settimana abbiamo in palio una DJ box. Quindi, se volete giocare anche voi ai film travisati, partecipate, perché vi portate a casa i gadget di Radio DJ. Detto questo,
1: vi auguriamo una buona giornata. Ci risentiamo martedì. Da Umberto e Damiano, un abbraccio. Ciao,
0: ciao a tutti.
2: DJ 006
3: su Radio DJ.
2: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
20: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
21: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
22: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
23: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
24: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 9 in punto.
2: Buongiorno dalla redazione di DJ Teheran. Sta portando modifiche a una bozza di memorandum d'intesa per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. È un'indiscrezione di stampa che fa seguito alle notizie secondo cui il presidente statunitense Trump avrebbe inviato all'Iran una proposta di memorandum d'intesa più dura. Sembra però che la spaccatura tra le parti, che devono ancora ricucire, sia molto profonda. I negoziati dovrebbero riprendere, il condizionale ed obbligo, il 5 giugno a Doha, sempre con la mediazione del Pakistan, ma sul campo la tensione non accenna a calare. All'alba l'Iran ha attaccato il Kuwait come rappresaglia a un bombardamento statunitense avvenuto nel weekend su un sito di controllo di droni nel sud dell'Iran. Situazione incandescente in Libano, dove l'esercito israeliano avanza via terra e via cielo e la diplomazia vacilla. Gli Stati Uniti propongono come primo passo che Hezbollah cessi tutti gli attacchi contro Israele e in cambio Israele si astenga dall'intensificare le ostilità a Beirut. Oggi si tiene l'assemblea urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiesta da Parigi. Parigi che fa i conti con il pesantissimo bilancio del dopo vittoria del

0: PSG in Champions League. Un morto e un ferito grave e quasi 900 persone sono state arrestate durante le rivolte scoppiate sabato sera. 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri, come confermato dal Ministero dell'Interno. Scontri e saccheggi e guerriglia anche in altre città della Francia. Un inferno urbano che trova le sue origini ben oltre lo sport, da ritrovare nella rabbia delle frange emarginate fomentate da rivoltosi. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute conferma che il rischio in Italia resta molto basso. È stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il ventenne era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba. 42 soccorritori hanno lavorato senza sosta tutta la notte per estrarlo. Infine il tennis, contro azzurri a caccia dei quarti a Roland Garros. Alle 11 Cobolli sfida Svaida, poi Berrettini, Serundolo e Arnaldi, Tiafoe. Ieri avanti ai quarti nel doppio Bolelli, Vavassori.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
6: Have fun with
7: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
8: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, sì, lo siento. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Qualcuno di
1: Buongiorno.
0: Voi
1: è giugno.
0: Qualcuno di voi sarà oggi è il primo giugno.
2: Abbiamo scavallato
0: giugno. Giro giugno, ragazzi. Maurizio, che portale è? Cosa ti ricorda?
1: Il portale del mutuo.
0: Oggi
1: ogni primo è il portale del mutuo.
0: Si scala la rata del mutuo oggi.
1: Sì, certo,
0: E 27?
1: 27 è il portale dello stipendio.
0: Ah, è più bella quel
1: più bella, più
0: 26.
2: Per i dipendenti.
1: Sì.
2: Per i noi collaboratori il 20.
0: 20, vedi, oh, mannaggia.
2: Qui,
0: io quando?
2: Tu sei collaboratore.
0: Sono collaboratore? Quando me lo fanno a me il bonifico?
2: Il 20.
0: Il 20?
2: Non te ne accorgi neanche, mannaggia al cane.
0: No, non me ne accorgo perché non sto a guardare il giorno.
2: No, perché
0: No, perché non guardo il giorno esatto. Esatto. Comunque lo so che intorno al 20.
2: Comunque ci siamo persi. L'altro è importante. C'eravamo persi la luna piena blu in Sagittario. Del 31 maggio ne parlavano tutti e noi
0: però noi ne abbiamo parlato quando non ne parlava nessuno. Esatto. Quando poi tutti iniziano a parlare delle cose che parlano noi,
2: esatto,
0: non ne molliamo.
2: Camminate
0: noi
2: con
0: siamo
2: le vostre gambe.
0: Noi siamo l'ariete, noi buttiamo giù le cose, si parla di quella roba lì, poi quando arrivano gli altri noi ci occupiamo della roba dopo.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, oggi molti di voi ci ascoltano in viaggio, molti di voi hanno fatto il ponte, molti ci ascoltano da casa, a casa dei mamma, dei nonni, dei genitori, insomma magari in situazioni di non dove ci ascoltate sempre. Oggi ci divertiamo perché siamo andati a tirare fuori.
1: Siamo andati.
0: Oh, ragazzi, è un periodo difficile, non ve ne parlo, ma allora siamo andati a ritirar fuori quel tema che ci faceva ridere, e ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Dovete mandare i messaggi di cosa vi dà fastidio. Allora, state con vostra moglie, vostro marito da tanti anni.
2: Sì.
0: Ok? Abbiamo messo la sigla?
1: No.
0: Ok. Vabbè, lo facciamo così. State con vostra moglie da tanti anni. Amate quella persona che l'idea di vivere senza vi uccide.
2: Certo.
0: Però se guardate bene, una cosina che fa che vi dà fastidio c'è. Noi vogliamo sapere quella. Tanto sai cos'è? L'80% riguarda la pulizia del corpo. Gente che si stacca le unghie, gente che si pulisce il naso.
2: Chi è che si stacca le unghie?
0: Sì. Un'ascoltatrice aveva scritto quando ne avevamo accennato che il marito si stacca le unghie sul divano.
2: Ragazzi, ma
0: dei piedi.

0: dobbiamo tagliare le cose pulizie del corpo, perché la gente sta anche facendo colazione, si è svegliata magari un po' più tardi, non lo so, capito?
1: Perché tagliare?
0: Perché fa, fa schifo.
2: Tagliamo.
1: A ti fa schifo a te?
0: Sì, perché dai, oh.
1: Tu stai mettendo la mordacchia, no, stai mettendo la mordacchia, no, ai nostri
0: quando
1: ascoltatori.
0: Quando è che tu puoi strapparti l'unghia del piede, soprattutto dell'alluce, che è quella così? Quando te la sei appena tolto dalle calze, che come si dice a Brescia è ancora un po' mulsi, cioè le mulsi, cioè ancora l'unghia molle sudata.
1: O perché ti rimane agganciato nel calzino.
0: Quando ti infili il calzino che prende il filetto lì, che fai, che dici, cosa faccio? Tiro o torno indietro? Vabbè. Vabbè, mi raccomando ragazzi, mandateci le cose non troppo schifose. Cioè anche solo mi dà fastidio.
1: Sei diventato schiviltoso.
0: Ma a quest'ora mi dà fastidio quando, per esempio, sto penso anche a quando stavo, diciamo, prima di separarmi, sì. Quando mi diceva, guarda che te l'ho detto, dicevo, ma non me l'hai detto. Te l'ho detto tre volte, dicevo, a me mi sembra, è che tu non mi ascolti mai.
2: Sì, è vero.
0: Dico,
1: ho capito, ma o magari era vero.
0: E diceva, tu non mi ascolti mai. Io dicevo, sono le 9:20. Sai che lo dico. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, 347 sì. 342 5

0: 3332688220. Ovviamente prima di questo cazzeggio, diciamo che oggi ci divertiamo, sì, leggo anche una cosa importante sulle relazioni di coppia, cioè perché la persona che amiamo spesso è anche quella che ci, che ha il potere di farci arrabbiare più degli altri. Ah. Cosa c'è, Maurizio?
1: No, stavo andando a vedere il foglietto, la lettura, sì.
0: Vabbè, intanto iniziamo con allegria, Allegra Allegra.
1: Bella!
0: Oh, è una bella fonte questa.
1: Ehi!
0: Ma che bella fonte che hai! Attaccatura alta!

0: Oh,
1: ti piace questa canzone? Di solito
0: bellissimo.
1: Perché di Harry Belafonte, bellissimo uomo tra l'altro. Harry Belafonte, tutti di solito mettono

0: Misete, misete, misete, misete, misete.
1: Io non so perché vedo giraffe quando sento, forse in qualche film, non lo so.
2: Sì.
1: Vedo giraffe, leoni, vedo la savana quando sento.

0: Sì, c'era una canzone, una versione di Celentano di questa canzone, fece anche, era anche una denuncia contro l'aborto, no? Ti uccidono da quando
1: è vero.
0: E faceva ti uccidono da quando tu stai già in pancia.
1: Sì, sì.
0: Che te di, che casino che è scoppiato qua giù. Una roba del genere. Vabbè, dai. Stiamo su in allegria,
2: vai,
0: ragazzi.
3: Carta canta.
0: Verba vola. Scritta mane. Bis del kill. Salte vados. Oh, sentite qua ragazzi, perché dovete capire questa cosa. Se state in una relazione dove tutto fila liscio.
3: Ma quando mai? Ma chi?
0: Se state in una relazione che c'è sempre tutto tranquillo, se la pensate sempre nello stesso modo, c'è una regola fondamentale nella coppia. Se in una coppia la pensate tutti e due nello stesso modo, ce n'è uno di troppo. Nel senso che non ti serve avere a fianco una persona che la pensa come te, allora stai da solo. Ti serve uno che ti mette in crisi. La frizione fra due pensieri genera l'evoluzione. Sentite qua. Che base mi metti, Maurizio?
2: Ma non su questa? Mi piace.
0: Lunedì 1 giugno.
3: Oppure?
2: No,
0: questo. No, oppure niente.
3: Ma che pensavo fosse una scelta? No,
0: oppure un caso. Questa. La persona che ami di più è spesso quella. Capace di farti innervosire di più. Ma non è un caso. È così che funziona davvero l'amore. Il tuo partner non è lì solo per renderti felice. È lì anche per mostrarti le parti di te che hai evitato, le ferite che non hai ancora guarito, i modelli che continui a ripetere. Il modo in cui ti mette alla prova, in cui ti fa sentire esposto e vulnerabile, non è per forza un problema della relazione, ma è l'amore che sta facendo il suo lavoro. L'amore vero non serve solo a consolarti, ti costringe a crescere, ti mette davanti uno specchio e ti mostra le tue abitudini peggiori, le paure più profonde, la versione di te che preferiresti ignorare. È per questo che le relazioni sono difficili. Non stai solo vivendo con un'altra persona, stai affrontando tutto ciò che quella persona fa emergere dentro di te, tutto ciò che pensavi di aver già risolto. L'amore non è fatto per essere facile. È fatto per trasformarti.

0: Ok, questo è anche cuore matto, diciamo, le tre hit. Ecco cosa.
1: Vai, Little. Un cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te.
0: C'erano anche dei dolcetti, una

0: sei.
1: Allora, devo dire che tutti i messaggi che ci state mandando della cosa che vi dà fastidio del vostro, della vostra barra, iniziano tutti come l'amo, non la lascerei mai.
2: A parte che così scusazio, che si fa. Scusazio non petita.
1: Però così si fa. Ah, però.
3: Allora, a parte che mi danno fastidio il 90% delle cose che fa, ma comunque fanno parte dell'amore che ho per lei. Ma se ce n'è una in particolare, si fa la borsa dell'acqua calda 2 o 3 volte al giorno. Una se l'è fatta anche una settimana fa, che c'erano 30 gradi. Ciao da Rino.
1: Ha abituato la digestione a quel caldino lì, è una droga.
2: È comfort.
1: È una droga, però aiuta tanto.
2: Però lui all'inizio diceva:
1: che carina che si fa la figa. Adesso. Già 3 volte oggi.
4: Buongiorno. Io la amo tantissimo, mia moglie, non la cambierei con nessuno se non per qualcuno che svuota il cassettino della macchinetta del caffè. Ogni mattina devo fare il caffè e non entra la capsula perché non riesco ad aprirlo. Ti amo, amore mio.
1: Le cialde sotto, questi sì. Che
2: ma quanti caffè vi fate al giorno?
1: Esatto,
2: in casa?
1: Che riempie la vaschetta tutti i giorni.
2: Cioè, svuotano una volta al giorno.
1: Bravi, bravi.
5: Ciao, sono Federica da Treviso.
1: Hey.
5: Io sto con mio marito da 29 anni, 26 da sposati, e c'è una cosa che non sopporto, ma non gli ho mai detto. Lui quando guida si scaccola e butta le caccole per terra. Io faccio finta di non vedere, però lo vedo. Ciao.
1: Ha detto anche il nome.
2: Ma
1: questa. Adesso
2: non capisco.
1: L'abbiamo rovinato per tutta la città.
2: Ma perché l'abbiamo. Scusa, perché fa finta di non vederlo e non gliel'ha mai detto?
1: Perché non ha confidenza in quasi 30 anni di matrimonio. Magari rompe un equilibrio. Bravo, non dire niente.
2: Hanno appena iniziato a uscire.
6: No, io non sopporto quando mi dice: sì, poi vediamo. Sì, poi vediamo cosa. O sì o no.
2: Così,
1: quelli che spostano la risposta. Ma sì,
2: poi
1: vediamo.
2: Io, per questo va per la maggiore.
7: Sì, quando dice ora vediamo. E ovviamente sapete come va a finire. Ciao, da Martina.
1: Lo faccio dopo. Comunque lei non glielo deve dire la prima lì. Che lui, no, non glielo deve dire.
2: Perché?
1: Perché lui magari dice: ah sì? Allora è forse arrivato il momento di lasciarsi.
2: Ah, pensavo. Allora forse è arrivato il momento che ti dica che tu.
1: No, dice, allora forse è meglio se finisce qua, lascia stare, non tocca niente.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Oggi faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a

0: Zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Salone, hai visto cucina?
2: Ringiovanita.
1: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
3: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
4: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Il caldo ti rallenta.
16: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
18: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
19: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
18: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
19: E ci mantiene giovani.
18: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
19: Perché Oliveto è Oliveto.
20: Have fun with
21: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
22: Mi dà fastidio quando il mio compagno torna dal lavoro, si spoglia e lascia tutto sul pavimento del bagno. Possono restare lì anche una settimana se io non le sposto, dice Camilla.
23: Ma perché?
22: Che non le sposta o perché lui le butta?
23: Capisco.
22: Sabrina. Hey. Sabrina. Yeah?

0: La mia compagna mi fa una testa così ogni volta che cade una goccina d'acqua in cucina.
1: Definisci goccina.
0: Sai io cosa faccio che è veramente fastidioso? A volte con lo straccio, se c'è magari delle briciole, delle robe così, faccio tutto che va tutto per terra. Ma,
2: e perché fastidio. Lo fai? E poi?
0: Perché mi dà fastidio sul tavolo, faccio, dopo scoperò per terra.
1: Ma perché c'hai il parquet?
0: Perché?
1: No, c'hai il parquet.
0: Quindi si vede meno,
1: si
0: intendi?
1: Vede meno. Ah, okay, se tu avessi okay. un pavimento di quelli non lo faresti.
0: Allora, molti dicono che hanno il compagno o la compagna che sta tanto al telefono. Oggi facciamo puntate un po' così da
1: strano,
0: cazzeggio.
1: Questa è strana,
0: A me dà fastidio che sta spesso al telefono e lascia sempre gli stipetti aperti.
1: Tanti stipetti.
0: Gli armadietti aperti, c'è gente che va giù di testa. Io una volta uscivo con una ragazza che mentre stavamo parlando si alzava perché magari avevo lasciato il cassetto aperto.
1: Certo.
0: Mentre parlava, era una roba anch'io. Che la mandava fuori. Anche tu sei così, mandava fuori di testa.
1: Cioè ripristiniamo le cose subito come l'abbiamo trovate.
0: Mettiamole a posto, no? Ok. Mi manda fuori di testa come usa il tovagliolo per pulirci la bocca.
1: Cioè, però ci deve dire di più.
0: Non lo so, magari come farà? Quelli che usano l'angolino, sai, quelli che un po' quelli eleganti. Non lo so. Comunque adesso abbiamo parlato di una cosa seria, sì. Cioè che la persona con cui stai ti triggera perché ti sta mostrando, no? Ti fa da mirror, ti fa da specchio, ti sta mostrando le ferite, le cose su cui devi lavorare. Quindi diventiamo seri un secondo, poi torniamo al cazzeggio. Sì. Abbiamo con noi il professore e terapeuta Andrea Cirelli. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
0: Come sta?
3: Tutto bene, grazie.
0: Allora lei
3: ha
0: sentito cosa abbiamo letto prima? Sì. La persona che ami più spesso è quella capace di farti innervosire di più.
3: Sì.
0: Lei cosa ci potrebbe dire al riguardo?
3: Posso dire una spiegazione per noi molto semplice. Tutto dipende dal primo amore e il primo amore non si scorda mai. Il primo amore, al di là di quello che possiamo pensare, non è stato con il genitore buono, è stato con il genitore che ci penalizzava, che si negava e che ci criticava. Per conquistare quel genitore abbiamo conosciuto per la prima volta l'innamorarci per via di conquista, per garantirci l'amore e... Siccome non ci considerava quanto avremmo voluto, non ci amava quanto avremmo voluto, abbiamo pensato di avere dei difetti fisici, estetici, caratteriali.
0: Non essere all'altezza di non meritarlo.
3: Ecco, per dei difetti. Quindi oggi, quando un partner ci sottolinea dei difetti o si nega a noi, ripropone quel primo amore che non si scorda mai. E quindi ci aggancia, ci fa vivere il vero pathos, il turbamento, che è quell'amore energetico.

fisico, quell'amore forte, quell'amore struggente. E quindi deve essere così per coinvolgersi, perché se invece il partner ci desse tutto, ci gratificasse, ci facesse solo i complimenti, non riproporrebbe questa spinta energetica storica.

0: gira, quindi chi ci fa girare questa energia è chi riesce a crearsi il senso del desiderio o il dubbio dei nostri difetti quando ci critica, perché ripeto, questo è quello che è già avvenuto, okay, nella nostra storia.
1: Quindi quel messaggio dell'ascoltatore che dice: mia moglie non svuota mai la macchinetta del caffè, non riesco a farmi il caffè la mattina delle cialde, lei se lo deve conquistare questo uomo perché ha quel difetto lì.
0: Lei trova un duplicato di un genitore che già da piccola la faceva sentire in un certo senso sbagliata, inefficace, inadeguata come femmina, quindi il gioco si ripropone ed è un gioco d'aggancio. Semmai la domanda, se mi permetti, che possiamo farci è: ma siamo destinati sempre a rivivere questo psicodramma o c'è un changing point?
1: Oh,
0: c'è un
1: punto allora ci interessa qui,
2: no,
1: allora
2: abbiamo
1: qui,
2: tutto il tempo,
1: come dice Rocco Siffredi, l'affare si ingrossa. Allora ci dica due cose se è possibile, professore.
2: Sto changing point,
0: allora sì, certo che possibile, e bisogna fare prima di tutto, come dice Jung, luce su questa ombra che sono le parti di noi dove veramente noi temiamo di vergognarci, sono le parti di noi, essere inadeguati come maschi, uomini, femmine, donna. Dobbiamo riproporre quelle scenografie storiche, liberarle del dolore, delle rabbie, dei rammarichi, dei dispiaceri, quindi dobbiamo essere disposti a piangerci su, non a fare quelle terapie dove si parla solo, si racconta, dobbiamo essere disposti
1: a bruciare col dolore e le lacrime, quelle cose lì. Esatto.
0: Poi, se facciamo quella camminata sul fuoco lì, allora andiamo, come dire, la presa della spina elettrica, quella nel muro dove metti la spina elettrica, si riduce, cioè non ha bisogno di tutto quel dolore, non ha bisogno di un induttore di una spina grande, si riduce, quindi noi possiamo andare più fluidi, più leggeri, okay, nella vita, senza bisogno che si riproponga uno psicodramma che
1: terapia,
0: dia troppo dolore.
1: Terapia, esatto. O volo del mattino, scegliete voi. Esatto. Grazie professore Andrea Cirelli, grazie mille. Ciao.
3: Chissà cosa avete pensato quando ha detto così, a quale genitore avete pensato?
1: Secondo me è sempre quello lì.
4: Sempre
1: quello là. Più che quella là, è quello là.

0: oggi un po' di serietà, un po' di leggerezza, perché sentiamo un po' l'aria di festa. E mi piace molto il messaggio di Andrea che dice: no, è una cosa che a me mi manda giù di testa, cioè? Nelle persone in generale. Non ha il dono della sintesi. Quando mi deve raccontare qualcosa, dura una vita. Se tu becchi la persona che si sveglia al mattino, sì. Ci sono persone che pensano che sapere cosa hai sognato sia interessante.
1: Sì.
0: Non quasi mai. Però se me la racconti in qualche secondo, sì, ma quelli che vanno nel dettaglio e ti prendono 5 minuti di tempo. Quindi allora a un certo punto poi
1: devi trovare un compagno o una compagna, cioè entrambi dovete essere dello stesso avviso. Allora a quel punto fate faville.
0: Lei non ha la sintesi e quindi figa, non finisce mai. Odio quando sto spazzando e lui con indifferenza cammina sul mucchietto di briciole in attesa di essere raccolto.
1: Quello è criminale.
0: Ma lo amo anche per questo. Certo. Va subito a recupero.
2: Una cosa che mi dà fastidio di mia moglie è che per lei tutta la vita sono gli ultimi 3 giorni.
1: Cioè,
2: se gli ultimi 3 giorni sono andati male, allora la vita. Se invece gli ultimi 3 giorni sono andati bene, è bella felice. Se tra me e lei negli ultimi 3 giorni non ci siamo tanto guardati, allora io non la guardo mai. Tutta la vita sono negli ultimi 3 giorni. Ciao.
1: E c'ho la memoria a breve termine.
0: La memoria delle galline, esatto. Allora, io odio, dice Carmela, quando lui mi parla da un'altra stanza. A volte lo fa anche apposta e non mi dice niente per infastidirmi. Cioè, fa dire:
3: magari mentre lavi i piatti.
1: Questo anche i genitori lo fanno con i figli.
0: Sì, io lo faccio con i miei figli. Sì. Io non posso guardare mia moglie caricare la lavastoviglie.
1: Certo.
0: O faccio io me ne vado.
1: Eccoli.
0: Perché occhio non vede quando duole.
1: Ingegneri.
0: Beh, caricare la lavastoviglie è tanta roba. Quelli che non la sanno caricare ti dai nervi.
3: Vero.
0: Quelli che con 5 cose è piena. E lui dice: ma com'è possibile, figa? Dice: non ci sta più.
3: Poi
0: arrivi
3: tu.
0: Tu sarai Maurizio, sarai il re.
3: Certo.
0: Quella che figa, tu sei proprio. Sei proprio
2: della vera. Fabio. Io mia moglie l'amo perché. Ma se devo dire proprio una cosa, quando si sveglia la mattina inizia a camminare per casa scalza, battendo i talloni, mi dà un fastidio.
1: Battendo i talloni, neanche ciabattando. Scalza, battendo i talloni. L'osso.
0: Anche i miei figli fanno così, dico: guarda che c'è uno sotto.
1: No, ci sono io sopra, no?
4: Ciao Fabio, ciao Viola, ciao Maurizio. Allora, io amo la follia di mia moglie da 25 anni, ma una cosa che non riesco proprio a sopportare
1: Cos'è?
4: È la sua mania dei piatti nello scolapiatti, perché il fondo di un tipo va da una parte, il fondo di un altro va da un'altra parte, il bicchiere con i fiorellini da un'altra parte ancora. Mentre io quando lavo i piatti butto dentro ad occhi chiusi. Ciao da Stefano.
0: Diventerà matta se gli metti i bicchieri con i fiorellini a destra.
1: Stanno
0: e
1: a destra
0: sinistra.
1: Tra i bicchieri da usare sempre.
0: Esatto.
1: Capito?
0: Allora, stiamo insieme da tanti anni.
1: Sì.
0: Ma quando stiamo per uscire, lui non trova mai le chiavi della macchina. Mai.
1: Classico.
0: Chiavi della macchina, dov'è che le ho lasciate? Mm-hmm.
1: Ci sono anche quelli che escono e poi rientrano.
0: Tieni aperta la porta dell'ascensore, se no ce la rubano, ma arrivo.
5: Ok, mi sforzo, ci penso, sono tanto innamorata, 19 anni insieme, 9 anni di matrimonio.
1: Ma?
5: E non sopporto che mi dica 2 minuti e lo faccio. Io non lo sopporto. Va bene anche che li aspetta quei 2 minuti, ma che lui dica 2 minuti e lo faccio. Ma non cose che gli dico io, anche cose che decide lui, 2 minuti lo fa, quei 2 minuti non li sopporto. Ciao Nadia.
0: Quello che mi manda in bestia di mia moglie è quando mette a lavare gli asciugamani e non rimette quelli puliti. Che tu ti vai a lavare le mani e ti giri e non c'è.
1: Ma non stai in albergo, metti di te.
0: Però tu te ne sei accorto quando c'hai già le mani bagnate.
1: Troppo tardi.
0: E magari ce l'hai in un'altra stanza.
3: Oppure quando parti per le vacanze.
6: La sacca, i documenti, le prese? Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino. Perfetto. Senti, un'ultimissima cosa, il binocolo l'hai preso?
7: Ma a cosa serve il binocolo?
6: Come che serve? C'è tutto il tratto appenninico da Bologna a Firenze, che paesaggisticamente è una favola.
8: Papà, l'ho preso io.
6: Bravo,

0: Allora, il mio compagno immancabilmente ogni volta che si lava i denti lascia fuori il dentifricio dal bicchiere dove teniamo insieme gli spazzolini. No, e da dove lo lascia? Al bicchiere ci sono letteralmente meno di 5 centimetri di distanza. Così ho deciso che ogni volta gli mando una foto del tubetto appoggiato di fianco al lavandino. A fine anno farò un bel album. Perché chissà perché invece di buttarlo lì dentro nel bicchiere lo appoggia sul lavandino.
1: Anche questi, quelli che tornano a casa e svuotano le tasche sul tavolo ovunque facendo tipo un mercatino.
0: Sì, sì.
1: No? Trovati allora, un posto, trovati allora, un cassetto.
0: La cosa più schifosa, se state mangiando spegnete la radio, è questo: il mio compagno mi parla mentre si passa il filo interdentale e mi arrivano i pezzi di cibo sulla faccia.
1: Scusa però, allontanati.
0: Sì, ma, no perché...
1: No, dici torno tra 5
0: tra
1: minuti.
0: Tra l'altro, no,
2: non mi piace per niente che tenga i pantaloni anche 2 settimane se non gli dico niente, potrebbero essere anche di più. Non mi piace quando cammina per casa con le scarpe, soprattutto se va in camera. Adoro come cucina. Adoro.
0: Ha messo il meno male che abbiamo parlato la settimana scorsa.
1: Ma pulizia non tanto bene.
3: Io delle volte non sopporto come ride mio marito.
0: Aia.
3: E ha una risata che mi fastidisce tantissimo. E è brutto perché lui si sta divertendo. Cioè io sono irritatissima. E è così. Ciao, capito? Baci. Ciao. Oh,
1: non ti piace quando è felice?
0: Ciao. Esatto.
4: Buongiorno. Mio marito, qualsiasi cosa fa, che sia preparare i bambini al mattino, sistemare i vestiti che abbiamo piegato, cucinare, ogni cosa la fa lasciando antine e cassetti sempre aperti. Quindi tu capisci che ha fatto qualcosa, perché entrando nella stanza sembra che siano passati ladri, perché è tutto completamente spalancato. Allora, però non potrei immaginare la mia vita senza lui. Ciao.
0: Vedi? E poi lì la discussione, allora fallo te. Allora se quando faccio sbaglio allora non lo faccio.
1: Ho capito, ma per fare una cosa male, una bene, ci si mette meno a farla bene.
0: Mio marito è permaloso, si offende per tutto, soprattutto se non facciamo l'amore più di una settimana.
1: Come più di una settimana?
0: Cioè per più di una settimana. E lui dopo una settimana fa quell'offeso.
5: Allora io sto insieme a mio marito da 30 anni. E non riesce a capire che i biscotti quando si aprono si chiudono,
1: sì,
5: perché sennò prendono l'amido, e qualsiasi cosa lui metta nel mezzo in cucina la lascia lì, perché dice non ho mica finito, quando io poi glielo faccio notare dice non ho mica finito, l'avrei fatto dopo. Ecco, questo proprio non lo reggo.
1: Comunque avere biscotti aperti sono una piaga.
0: Alle mie mi piace molto. Mio marito mi dà fastidio che quando fa le foto fa ancora la bocca a culo di gallina.
1: Alleno.
0: E poi l'altra Patrizia dice: io di mio marito non sopporto mio marito.
1: Certo.
0: È finita, lì è finita. Va bene ragazzi, domani è festa, noi ci siamo,
1: Ci siamo.
0: Domani.
6: Sì.
0: Domani io tra l'altro ho fatto anche fatica a esserci, perché poi devo correre a Roma, che mi danno...
1: Ma che ti danno?
6: Cosa ti danno?
0: Onorificenza cavaliere del lavoro. Domani è il 2 di giugno. Cavaliere del lavoro.
6: Prendi il cavallo.
7: Ma questo vi racconteremo la prossima volta.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Sabato 6 giugno è

0: Fulminacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10. Buongiorno dalla redazione di DJ. Si aggrava con il passare delle ore la situazione in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha dato poco fa l'ordine di colpire i sobborghi meridionali di Beirut dopo l'uccisione di un soldato di Tel Aviv nei pressi del castello di Beaufort. Ho ordinato l'attacco alla luce delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, ha detto Netanyahu. Impossibile quindi non ricordare che finora sono morti più di 3.400 libanesi, oltre 10.000 sono rimasti feriti, e che l'UNICEF ha reso noto che solo nell'ultima settimana sono stati uccisi 15 bambini. Questa sera si tiene la riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come richiesto dalla Francia. Prove di diplomazia tra Iran e Stati Uniti. Teheran starebbe esaminando la bozza inviata dal presidente americano Trump con le nuove stringenti richieste sul nucleare. Ma sul campo è ancora guerra. L'Iran attacca il Kuwait come rappresaglia dopo un attacco statunitense. Sulla scia delle tensioni aprono deboli e piatte le borse europee. In rialzo il prezzo di gas e petrolio. E salvo lo speleologo che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese, 42 soccorritori hanno lavorato tutta la notte e sono riusciti ad estrarlo all'alba. È negativo il test per l'Ebola effettuato sul paziente che aveva sintomi sospetti e che era ricoverato a Cagliari dopo il rientro dal Congo. Il Ministero della Salute sottolinea che il rischio in Italia resta basso. È stato denunciato per omicidio stradale dalla procura per i minorenni il 16enne che era alla guida dell'auto coinvolta nel tragico incidente costato la vita a un 17enne nella notte tra sabato e domenica nel Foggiano. Il ragazzino ha ammesso le proprie responsabilità. Nello schianto sono rimasti feriti anche altri 3 minorenni che viaggiavano a bordo dell'auto. Dai primi esami sarebbe emerso che tutti i 5 giovani avevano assunto alcolici prima dell'incidente. 2 sono positivi alla marijuana. È prevista per domani l'udienza di convalida del fermo per il manager turco di 47 anni del colosso americano.

0: Kaddel bloccato dai carabinieri ieri all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul insieme alla famiglia. L'accusa è di caporalato e sfruttamento del lavoro di oltre 30 operai indiani. Lo sport e il tennis con tre azzurri a caccia dei quarti. A Roland Garros alle 11 Cobolli sfida Svadia, poi Berrettini, Serundolo e Arnaldi Tiafoe. Ieri avanti ai quarti nel doppio Bolelli Vavassori.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Let's go! Tamedio World la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 € con gift card da 100 €. Approfittane subito in negozio e online. Tamedio World.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Have fun with Visa. Vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
10: Radio DJ.

0: Drop Dead, così si intitola questa canzone di Olivia Rodrigo. No,
1: no, no, no, no, aspetta, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Cosa? Cambia la radio sul in macchina. No, non è Linus.
0: No, no, no, no, non c'è Linus, non c'è Nicola Savino.
1: Non è neanche
0: no.
1: Nicola Savino.
0: No, c'è no, anche no. una terza voce.
2: Oh yes.
0: Sì,
2: oh
0: che
2: yes,
0: non, è,
1: non, che è, non è Matteo Curti.
0: Non è Matteo no. Curti, non è né Linus né Nicola Savino. No, no, non c'è, non c'è DJ Chiama Italia oggi.
2: Non
0: no,
2: è un
0: lo
2: bug.
0: Dico. No, esatto, no, lo dico per gli ascoltatori che magari si aspettavano adesso la voce.
1: Hanno scelto di restare qua. Lo so, so già, c'ho già il sondaggio nelle macchine. So che hanno scelto di rimanere con noi.
0: No, tu sì. pensa a quelli che invece hanno spinto.
1: No, no, no. Ciao Annie, buongiorno,
2: Ragazzi, buongiorno. The Pecky and Damiennis are back, mi sento di dire.
0: Pecky e Damiennis, sì, sì.
2: Sì, Pecky e Damiennis, un nome che ci siamo dati, non è chiaramente il nome di questa trasmissione, siamo in veste di supplenti. Immaginate un po' come quando speravate di avere la lezione di educazione fisica, ma poi venivate a sapere che il tal professore era in gita in Francia, era andato ad Avignone con le terze.
1: Pensa
2: e
1: che
2: quindi...
1: il viaggio che si è già fatta
0: sembra che è una roba presa dalla tua vita praticamente.
2: Hai percepito la realtà, okay, hai percepito la realtà.
0: Giusto.
2: Radio verità.
0: Però scusami, in questo caso sì. cioè se manca il professore di educazione fisica sì. cioè io un po' mi dispiace perché cioè preferisco che manchi il professore di matematica, non so come
2: sì,
0: dire.
2: Sì, però tendenzialmente quando manca il professore, a meno che non arrivi proprio quella che vuol farti fare il compito a casa, per il resto ragazzi, grande sfida di nomi cose animali.
0: Sì, sì,
2: quindi
0: sì,
2: alla
0: sì,
2: fine
0: sì.
2: la butti in vacca
0: sì,
2: in un certo
0: sì,
2: senso,
0: sì.
2: no? Ecco.
0: Sì, sì, sì. Non so, non credo che faremo nomi cose città animali, penso.
1: Qual è anche il vostro professore preferito? 347 342 il tema di non è questo il tema?
0: Non è questo il tema.
1: Non facciamo questa domanda?
0: No, no, no. Faremo capito, questa domanda.
1: Fate voi allora.
0: No, salutiamo gli ascoltatori e no, però facevi bene a dare il numero perché non è il numero di DJ Chiama Italia. Cioè
2: esatto.
0: noi abbiamo il numero
1: nostro, però cioè il mio personale.
0: No, abbiamo il numero di Radio DJ 347 342 5220. Sì. Stanno già arrivando un sacco di messaggi, speriamo, cioè siano tutti.
2: Scusa, ma la canzone la possiamo almeno cantare anche se il numero non è lo stesso o è una
0: Tu vuoi cantare?
1: Ma credo, credo che sul contratto ci sia proprio scritto che è impossibile
2: che non
1: farlo.
2: Si può.
1: No.
2: Tu vuoi allora faremo qualche messaggio che è arrivato.
0: Ah, sì, diciamo, ok. Cioè, quelle
2: così
0: robe lì.
2: Non è quella, ma abbiamo preso comunque, capito?
0: Quelle robe lì ci sta. Sì. Se sentite Annie
1: in Vaticano?
0: Sì, sì, perché è un po' rimbomba. È perché non è in studio con noi. Dove sei?
2: No. Noi oggi sono nella. Non sono più a Disneyland. Perché
0: sì, infatti,
2: insomma, poteva essere
0: vero.
2: Anche che. No, no, non sono più a Disneyland. Oggi sono nella ridente cornice dei Lidi di Comacchio. Perché sì. abbiamo fatto questo accordo tra noi tre. Ogni qualvolta noi si va in onda insieme, io non sarò mai con i ragazzi. È proprio un accordo, io devo essere sempre altrove.
0: Sì,
2: no,
0: è
2: non
0: vero.
2: È vero, non è vero, domani ci vediamo.
0: Domani tu.
1: No, anche perché questo è praticamente il ponte del 2 giugno.
0: Okay.
1: Non potevamo essere tutti e tre in studio. Ci vuole qualcuno sul campo che testimoni il fatto che la gente è in giro.
0: Bravo,
2: esatto.
0: Davide, bravo.
2: E sono io.
1: Tra l'altro possiamo dirlo perché è bello, è Radio Verità, l'ha detto prima Annie. Ha avuto un problema con l'asta del microfono. In questo momento Annie è col microfono in mano che sembra l'inviata della vita in diretta con pavoni.
0: Sì,
2: ma infatti ogni tanto mi tocco anche la cuffia nonostante io senta benissimo, proprio per fingere che ci sia qualche... non vi sento, scusate.
0: È giusto, è giusto. No, perché capito? Hai detto bene, cioè

0: So che ho piacere sentirvi. Voi non lo sapete, ma io vi ascolto ogni sabato, primo pomeriggio, quando finisco da lavoro, mi faccio la doccia e vado praticamente a passare il weekend a casa del mio fidanzato. Saranno ancora gli ultimi mesi perché da quest'autunno andiamo a vivere insieme, viene, si trasferisce lui dalle mie parti, però vi prometto che vi continueremo ad ascoltare anche dalla nostra casetta.
1: Anche la
0: Però
1: sera.
0: ultimamente vi ascolto mentre sono in viaggio che vado verso di lui, quindi mi fa sempre piacere sentirvi. Adesso faccio ponte e quindi mi sto facendo una camminata e grazie per la compagnia. Bacioni dalla Ele da Padova.
1: A Buciarda, quando sarete nella casetta non ascolterete noi, farete altro. A Buciarda!
2: Vabbè, lo farà anche.
1: Ma non mi dire le cose che poi non succederanno, non me lo dire.
3: Magari anche in altri orari, scusami. Magari
1: Dici.
3: ascolterà il pomeriggio voi e poi la sera, quando ci sono io, ci siamo capiti. L'orario serale, in orario serale.
1: Ma figurati, orario serale. Loro che vanno a vivere insieme pomeriggio, mattina, pranzo, qualsiasi momento è buono.
2: Esagerato.
3: Così è partita subito l'indagine sulla vita privata delle neocoppie che vanno a vivere insieme.
1: Ah,
3: Delle
1: quindi
3: cose che
1: cambiamo
3: vanno a.
1: tema.
2: No, perché.
1: 3, 4, voi quando lo fate? 347, 3425.
2: Non ci siamo dimenticati una cosa importante, perché
1: Certo.
2: siamo noi, Pecchi e Damienni, non abbiamo
3: Sì.
2: salutato Tito in regia.
3: È
4: Buongiorno.
3: vero.
2: Buongiorno, e Mary J in redazione dall'altra parte del vetro. Questa è la squadra fino a mezzogiorno in
3: Esatto.
2: sostituzione di DJ Chiama Italia. Abbiamo parlato del fatto che facciamo un po' come da supplenti quando mancava un
3: Sì.
2: professore a scuola. Martina scrive: nella mia scuola per tutta la settimana è mancata la mia prof di motoria perché è andata a fare i giochi della gioventù
3: Visto?
2: a Roma. Al posto di fare motoria abbiamo fatto una verifica di inglese.
3: Che è durata una settimana, peraltro.
1: Sì,
3: Una
1: infatti.
3: settimana, di la verifica di inglese più lunga della storia.
1: Non è andata benissimo, diciamo,
2: No, così è
1: a livello di
2: peggio.
1: sostituzione.
2: Non faremo interrogazioni di nessun tipo noi
1: Ma
2: adesso
1: figurati,
2: al posto
1: ma poi
2: di.
1: questa è la settimana del party like a DJ. È un po' come quando sai che c'è la festa di fine
3: Sì.
1: scuola. Cioè, che già ti prepari. Ma come mi vesto? Ma qua a che ora arrivi?
3: Cosa
1: No, a che
3: metto?
1: ora arrivi è bellissimo. Anche tra gli speaker. A che ora arrivi?
3: Esatto.
1: Perché troppo presto
3: Sì.
1: la sera sembra che tu voglia poi usufruire del
3: Sì,
1: rinfresco.
3: esatto.
2: Chi siamo noi? Questa è la nostra.
3: No, ma figurati. No, no.
1: Noi alle 7 siamo lì. Ma le tartine? Ma come
2: No.
1: sono buone quelle a destra?
2: Anche perché a quell'ora lì c'è meno gente
1: Sì.
2: e quindi è più
3: E
2: facile
3: quindi c'è più
2: assaltare.
3: campo, la diligenza, cioè campo più
1: Sì.
3: libero.
1: Un altro momento, Annie, è quando cominciano i cantanti a cantare. Insomma, fulminacci,
3: Ma
1: stupida,
3: ragazzi,
1: tutti sotto il palco e lì
2: subito si
1: a
2: va a
1: mangiare.
3: buffet. Ma voi mi state facendo degli spoiler perché vi ricordo che questo sarà il mio primo ufficiale Party Like a DJ, quindi non mi dite troppo, perché magari può essere. Sì, l'anno scorso ero lì sotto mentite spoglie, nel senso che ero lì, ma non ero lì, mentre quest'anno sono proprio lì. E quindi non mi spoilerate,
1: No,
3: diciamo, le
1: erano
3: tartine che
1: solo
3: probabilmente
1: consigli.
3: saranno anche cambiate nel giro di un anno, e quindi voglio fare questo tasting io in prima. Ma si possono ancora usare le parole in inglese? Scusate,
2: Tra
3: perché
2: poco ci arrivi. Hai visto?
3: Devo
2: Sì,
3: stare attenta,
2: devi
3: devo
2: stare
3: stare molto
2: attenta. È
3: attenta.
2: giusto.
1: Sentiti libera.
2: No, perché tra poco parleremo di questa, diciamo, iniziativa, sì, del
3: Sì.
2: governo di voler cambiare l'unità di misura dell'elettricità e passare dal comune volt, che tutti conoscono, al più, diciamo, italico,
3: Sì.
2: volta. Volta in
3: Volta,
2: relazione
3: come
2: a.
3: Alessandro, diciamo,
2: Sì.
3: volta, ma anche come quella volta, tra l'altro con la V normale, non più con la V doppia, quindi andiamo ad intervenire proprio anche sui caratteri.
1: Sì, ma è giusto, siamo in Italia.
2: Cosa vuol dire?
1: Cioè, bisogna parlare italiano.
3: Aspetta, Halloween non è una nostra festa.
1: No, non è una
3: L'abbiamo
1: nostra
3: rubata,
1: festa. È
3: l'abbiamo rubata,
1: giusto. No,
3: ok? Quindi non
1: assolutamente.
3: assolutamente no, no, non va
1: E poi è tutto
3: bene.
1: consumo anche Halloween.
2: Sì, che come
3: Ma certo, ma chi ci crede ormai?
2: certo.
3: Figurati.
2: Anche cambiare da volta a volta, anche quello è tutto consumo. Va bene, ci ascoltiamo Noemi su Radio DJ.
5: Stare con te.

0: mai più.
1: Ragazzi, la V è per i volt o volta e la W è per i watt che misurano la potenza, mentre i volt misurano la differenza di potenziale, quindi non è la stessa.

0: cosa.
1: No.
2: Allora, ufficialmente niente, rimandati a fisica. Questo è, siamo a giugno, uno questo, più o meno sì, deve valutare su cosa sì, dovrà vabbè, studiare durante l'estate.
1: Ragazzi, alla fine l'indirizzo puoi cambiarlo quando vuoi. Noi il prossimo anno non faremo lo stesso indirizzo. No, no, è colpa mia. È colpa mia, ma perché? Perché in realtà questo venerdì mi sono confrontata con i VAT del microonde, okay?
3: Ok,
1: ho avuto un confronto a muso duro, peraltro, mi sento di dire, con i VAT del microonde. E quindi pensavo a Volt, ma mi figuravo lo schermino del microonde con i watt.
2: Secondo me è scoppiato il microonde, perché se lei ha confuso le due unità di misura, non so, voglio sapere cosa è successo in quella casa.
3: C'è da dire,
1: no,
3: che
1: devo, tutto bene, dai, qualche no, taglio, ma comunque
3: no, ma c'è da dire che Annie ha detto questa cosa di volte watt, quindi la colpa è sua, sì, ma non sì, è sì, che noi abbiamo detto no, scusa,
2: no, non me la sono sentita,
3: no, scusa Annie, non è proprio così, no, anche perché
2: io stavo dicendo no, è lo Newton,
3: è un'altra roba. Comunque siamo parlando di questo qui su Radio DJ, perché insomma c'è quel sottosegretario Alessio Butti,
2: quel sottosegretario,
3: no, non mi veniva,
1: detto sottosegretario,
3: non mi veniva il nome, che è andato a Parigi per avere un incontro istituzionale con il Bureau International de Poids.
1: Caspita,
3: measures.
2: Posso dire, è più semplice l'unità sì, di misura del watt?
3: Scusami, come tu sai il francese, Annie?
1: Allora, ma andiamo subito. Beh, ma guarda, anche grazie, tu recentemente grazie, sei stato in
3: sì,
1: Francia,
3: sì,
1: se non ricordo bene, con delle grand...
2: letto? Non ce l'ho scritto io in francese sul foglio.
3: Sotto, in fondo,
1: il bureau,
3: fondo.
1: Il bureau.
3: È l'ultima, la penultima.
2: Ah, Bureau International de Poids et Mesures. Ah,
1: perfetto, sì, ragazzi, perfetto.
3: Mi sembra di essere a Ratatouille.
2: Allora, intanto a me fa sì, sembra di essere nell'attrazione di Ratatouille, sì, con Annie di nuovo, sì, a Parigi. No, a me intanto fa ridere il fatto che lui abbia preso un aereo per andare a Parigi con questo obiettivo.
3: Sì, no, in realtà c'era anche tipo, cioè nei giorni scorsi era lì per rappresentare il governo italiano alla ministeriale G7 su digitale tecnologia. Ah, quindi lui sì, aveva un'altra roba da fare.
1: Okay. C'era un contesto più grande, però intanto che sei lì prendi du pichon avec une fave, sbaglio.
2: Credo sia il detto famoso francese.
1: Sì, sì, sì, nasce proprio lì, tra l'altro.
3: È
1: sì,
3: quella roba lì. E lui è andato da questa direttrice generale, la signorina Annette Coe, e non lo so, l'ha ammorbata con questa storia. No. Cioè, le
2: Annette,
3: ha detto,
2: sì, Annette, vieni qua.
1: Excusez-moi, nous voulons savoir, per citare sì, comunque sì, anche il mondo del cinema, ma come mai questa cosa? Perché allora, la lotta agli inglesismi è da diversi anni che comunque è in ballo. Poi a Milano noi siamo i campioni, siamo i numeri uno. Anche sì, quando possediamo delle terminologie nella nostra lingua, comunque ci piace buttare sempre dentro l'inglese. Ora però andare a scomodare l'unità di misura, sinceramente mi sembra un po' tantino, no?
3: Sì, boh, è un po' azzardato come cosa. Però lui è andato lì dicendo ma perché? Ma ci ho avuto sta idea matta, facciamola un cambiamento epocale. Cambiamo l'unità di misura del potenziale elettrico da volta a volta. Perché lui giustamente dice, scusami, watt è watt, hertz sì, è hertz, newton è newton. Perché sì, volt è troncato e non è volta? Quindi.
2: Se sono zitto perché me lo sto chiedendo anch'io in questo momento, ma non riesco a trovare una risposta.
3: No, no,
1: ma
3: no,
1: magari qualcuno lo sa. Magari qualcuno al 347-342-5220, dato che abbiamo comunque un gruppo a questo punto di persone molto informate sulle unità di misura, sì, magari sanno perché è stata tolta un A. Che poi, tra l'altro, l'A è anche pronunciata. Fosse stata un H, dico l'H è muta, ok.
3: Bello.
1: Ma l'A comunque si sente. Quindi, come mai è stata tolta? C'era un tema di inclusività prima dell'inclusività stessa?
3: Può essere, tu dici.
1: Non lo so.
2: Allora, come lunedì mattina alle 10:15, non mi ero mai posto così tante domande nella mia vita. Cioè, è una roba, è una seduta la nostra stamattina.
3: Tu pensa se è Volt con l'asterisco? Quello sarebbe.
1: Vol tu.

0: si sprecano le battute al 347 342 5220.
1: Stand up comedy stamattina,
0: sì, sul sì. perché è stata omessa la da Volt a Volta nel momento in cui è stata creata l'unità di misura. C'è chi dice che quando è stata comunicata è caduta la linea e quindi Volt a Volt.
1: Io ho riso tanto su quella fuori onda.
0: È finito pure Bello. L'inchiostro del calamaio.
1: Invece Annie ha ufficialmente il motivo, la causa di questa omissione.
2: Ragazzi, in sostanza è stata decisa questa regola proprio l'altro ieri, nel 1881, al Congresso Internazionale dell'Elettricità.
1: Dove?
2: In Francia.
1: Ancora loro.
2: È stato deciso lì, praticamente dal momento in cui in francese e anche in inglese volta è un po' più difficile, lo pronunciano volt più facilmente, volt. Hanno detto facciamolo volt. E quindi è rimasto Volt. E tra l'altro, quando si scrive il simbolo, si mette la V maiuscola, perché deriva dal nome di una persona, quindi del simpaticissimo Alessandro, che peraltro ci sta seguendo.
0: Sì, certo.
2: E invece quando si scrive l'unità di misura intera, si scrive in minuscolo. Ora, un po' tanto, un po'
1: ma
2: tanto.
1: Ma quindi Butti ha come obiettivo di riportare la A come la Gioconda,
0: sì,
1: in
0: no.
1: Italia.
0: Posso dire, ero partito per prendere in giro questa iniziativa, ora sono dalla sua parte.
1: Io lo seguo su Instagram, ora. Ho già messo il follow.
0: Sì, sì, sì.

0: calcio a Party Like a DJ nel Visa Soccer Village. Il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti. Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo! Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City?

SUV. Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Radio DJ consiglia.
12: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
13: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
14: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
12: Wimbrace Games, Play Wild.
13: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
14: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
12: Tutte le info su dj.it.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
18: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
19: Buono, veramente.
20: Quando ti dicono che è misura.
19: Veramente?
20: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
21: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
22: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
23: Salida del vuelo con destino a la

0: Le 10.39 su Radio DJ, non c'è DJ Chiama Italia, ci siamo noi, Pecchia, Damiani e Andy Mazzola in sostituzione. Abbiamo appena ascoltato Viajando por el Mundo, sì. Magari Linus e Nicola
1: stanno viaggiando,
2: stanno viajando
0: per il mondo,
2: probabile
1: come tanti di voi all'ascolto.
0: Bravo Davide, questo mi piace, esatto, perché insomma siete tantissimi che ci scrivono al 347 342 5220 in giro per l'Italia, che quindi stanno facendo il ponte.
1: Bisogna fatturare sto ponte, l'Italia deve andare avanti, quindi giro d'affari è di 7 miliardi di euro,
2: certo. Addirittura
1: sì sono tanti soldi,
2: un dato peraltro raccolto da te ora, in questo momento.
1: No, cioè io proprio i dati è una roba che mi garba troppo.
2: Lo so.
1: I dati di classifiche, dai, io dove ci sono i numeri, le percentuali, proprio mi ci tuffo come se fosse la piscina.
2: Allora ti faccio una domanda: quanti italiani in questo momento stanno visitando dei musei o lo faranno tra oggi e domani?
1: Ma tu sei la mia hater, perché credevo mi chiedesse quanti sono in viaggio e ce l'avevo.
0: È vero, ero lì così.
2: Allora, va bene, allora quanti sono in viaggio per poi probabilmente andare... Ok, sì. Quanti?
1: 14 milioni di italiani sono in viaggio. Invece musei, Annie, non lo so, ma quello che ti posso dire è che probabilmente saranno tanti domani sera ad aver visitato un museo, perché domani c'è la giornata dei musei gratis in Italia.
2: Giusto.
0: Quindi è una bella occasione
1: per il compleanno della Repubblica.
0: Cioè, esatto, quindi in questa cosa può fare? O può andare al mare. Sì. Poi a un certo punto
2: ti stacchi.
0: E alimenti la mente. Non so,
1: alimenti la mente, te la potevi risparmiare. Tipo volta.
0: Ma estate.
1: Ma sì, ma la roba che si dice quando ci sono le votazioni. No, non pensate ad andare al mare e basta, eh.
0: Certo,
1: dovete andare a votare. No, uguale per i musei.
0: Sì.
2: Esatto.
0: Come quello che è successo al Centre Pompidou, dove la gente, insomma.
1: Ragazzi, perdonateci, ma oggi parliamo solo di Francia.
0: È vero.
2: Non so come mai oggi ci ha preso quella roba lì. È una reminiscenza forse della nostra pregressa esperienza insieme.
1: Può essere.
0: Ci unisce quella cosa lì. Sì, no, ma perché parliamo...
1: È come quando ti conosci con una persona, rivedi, cioè tu sei comunque legato al posto in cui l'hai incontrata per la prima volta.
0: Il pensiero è lì. No, perché al museo qualcuno c'è stato al Centre Pompidou e ha visto bene
1: al Centre Pompidou. Tipico proprio accento francese della Bretagna.
0: Ha visto bene di rubare nuovamente, di mangiarsi la banana di Cattelan.
2: Niente. Si danno pace, ragazzi. Che poi, tra l'altro, io chiedo, pongo questo quesito.
1: Ma il potassio si trova anche in altra frutta, non c'è bisogno di mangiare.
2: Sì, ma a parte che c'è tutto un sistema di integrazione eventualmente che ti ferma dal rubare le banane. Ma com'è possibile che quando io compro le banane, ragazzi, a casa mia durano mezz'ora? Cioè, perché l'ecosistema di dove le compri, quello di casa tua, è sempre diverso. Invece qui al Pompidou di Metz la sostituiscono ogni 3 giorni.

0: La mia domanda non è perché le rubate, è come fate a farla durare così tanto? Perché la banana a casa non sai mai, in frigorifero, poi la tieni fuori, comunque non dura mai.
1: Questa è un'altra domanda che aggiungo alla lista delle domande esistenziali che ci stiamo ponendo stamattina, perché è vero sta
0: una
1: roba.
0: Una mattinata profonda comunque.
2: Perché secondo me, allora, la regola è la banana non va in frigo.
1: No,
2: perché
1: no.
2: Ma io la tengo in frigo. Cioè io so che la banana
1: ma
2: non va in frigo.
1: Ma perché te devi sempre andare
0: controcorrente
1: perché sì. Ti senti un rivoluzionario dentro.
2: Tenere la banana in frigo? No, non credo.
0: Comunque è stata rubata questa banana in passato. La banana di Cattelan, che poi in realtà noi la chiamiamo la banana di Cattelan, ma è Comedian il titolo di quest'opera.
2: Giusto.
0: Adesso secondo me è diventata più l'opera il fatto di fare qualcosa con sta banana che non tanto l'opera stessa.
2: Sì, perché? Sì, no, è vero. Cioè, l'hanno rubata in continuazione. Non è. Cioè, c'è chi l'ha mangiata, ma l'unico, diciamo, che era legittimato a mangiarla era quello che l'aveva comprata a 6,2 milioni di dollari.
1: Ci cioè... mancherebbe altro.
2: Dici,
0: cioè, ragazzi, costa praticamente quasi quanto le ciliegie. Quasi.
1: Sì, è vero.
2: Quel caso lì se la può.
1: Immagini te, guarda, 6 milioni sì, però la banana te la porti a casa, la lasci in frigo per 2 settimane.
2: Non la puoi mangiare. No, in questo caso. E aveva detto in quell'occasione lì che era molto buona.
1: Sì. E ci mancherebbe altro, 6 milioni e 2.

0: Buongiorno cari, guardate che le banane le mantengono in frigo, eh. Cioè gli ingrossi le mantengono nel frigo. Se poi voi prendete una banana che non acerba, che non è né matura né acerba, la tenete in frigo e dura anche 2 settimane abbondanti. Poi quando la volete mangiare la tirate fuori e magari il giorno dopo ve la mangiate, se sapete che dovete fare qualche cosa.
1: Attenzione, perché qua secondo me l'argomento è spinoso, cioè qua potrebbe intervenire qualcun altro a dire questo ascoltatore ha appena detto una cavolata. Non lo so.
2: Tu, io ho il mio metodo. Non
3: essendoci numeri, qua Davide non è il suo.
2: Se qualcuno mi dice il 60% degli italiani lascia le banane fuori, mette in frigo, allora lì ci credo. Ma detta gliela così, devi... buttata sul tavolo, non mi fido.
3: No, mettere giù con una percentuale. Brava, allora, Annie, potrebbe funzionare in questo modo, ma io alzo l'asticella ancora di più perché abbiamo capito che, voglio dire, oggi il pubblico è croccante, è pronto a ricevere tanti interrogativi.
2: Sì.
3: Com'è possibile che anche tutta la frutta al supermercato e la verdura è fuori dal frigorifero e a casa è tutta nel frigorifero? Crazy?
2: No, allora, ragazzi, d'estate qualcosa lo mettono nel frigorifero per una questione di freschezza.
1: Ok, cioè,
2: di freschezza. Ogni tanto mi piace buttare un accento diverso dal mio.
1: Ok.
2: E mi fa international.
1: Certo.
2: Scusa, Butti, che ho usato international.
1: Sono robe tue.
2: No, per esempio il cocomero, no? O l'anguria, per ritornare
3: l'anguria
2: all'italiano. Sì, cioè, lì se la vuoi mangiare fresca, è logico la devi tenere in frigorifero.
1: In frigo.
2: Ieri ho preso le pesche, non erano maturissime, le ho fuori, perché sennò non mi maturano in frigo.
1: Ah.
2: Poi a me la frutta piace proprio bella matura. Zuccherosa,
1: certo.
3: Devi lasciarla fuori, però attenzione ai moscerini.
2: Certo, quello sì, ma nel 70% dei casi i moscerini preferiscono altri tipi di frutta.
1: Non è una percentuale che ti sei inventato. Stavi dicendo, scusa Annie?
3: No, però è vero, ci sono un sacco di altre, come posso dire, altre cose che troviamo al supermercato e che portano con sé degli interrogativi. Non posso pensare che nessuno abbia nominato le uova. Non posso pensarci.
1: No, allora qualcuno c'è. Aspetta, però prima
3: infatti
1: metto questo vocale segnalato da Mary J. Aspetta.
4: Ciao ragazzi, comunque, giusto per precisione, la banana non si tiene in frigo perché se poi la tiri via fuori dal frigo diventa nera in un attimo. Piuttosto si tiene coperta al buio. Così per evitare la sua eccessiva e veloce maturazione.
3: Così riposa.
4: Piccolo segreto. Ciao, Gigi da Bari.
2: Sì, poi dopo
3: grande
2: la lievitazione.
3: Gigi.
2: Poi si fa lievitare per 3 ore.
1: No, quella è un'altra roba. Però è incredibile come il sostituire Linus e Nicola in questa fascia orario ti cambia completamente la vita. Io adesso sono un'altra persona.
2: E anche il programma è un'altra roba, è linea verde.
1: Sì.
2: Non lo so io.
3: Praticamente stiamo facendo un master in agronomia.
2: Sì, è vero.
1: E invece a proposito di uova.
5: E adesso c'è la vera altra domanda del lunedì che è... Ma le uova si conservano in frigo o fuori frigo?
2: Ma
5: perché
2: cos'è sto programma?
5: I supermercati le hanno in frigo e altre no?
3: Ecco.
5: Dove devo tenerle ste?
3: Bene.
1: Di uova.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Allora,
1: dai,
3: ragazzi,
1: rispondiamo ormai.
3: Questo oggi ho capito che è uno sportello aperto sull'Italia. Tutti gli interrogativi che gli ascoltatori non avevano il coraggio di presentare a Linus e Nicola li stanno facendo a noi. Cosa dobbiamo fare? Noi visualizziamo e rispondiamo, non possiamo dirgli no. Ha ragione, come fai a dargli torto sulla questione delle uova? Non è possibile.
1: E quindi?
3: Quelle fresche sono nel frigorifero al supermercato e quelle... Sono fresche, ma forse meno sono fuori. Non lo so, ragazzi, non lo so. Cioè, io.
2: Ma vogliamo mettere un pezzo?
3: Sì,
1: almeno.
2: Sentiamo un po' di musica e dopo facciamo. Ciao, ragazzi, bentornati. E parliamo di altro.
3: Di altro.
2: Sì.

0: Le uova, ma buongiorno, sono Alfiero da Cesenatico. Le uova non vengono tenute in frigo nei supermercati perché se vengono tolte dal frigo lo shock termico potrebbe causare dei danni, non dico pesanti, però potrebbero creare problemi alle uova. Però vanno conservate in frigo, una volta portate a casa vanno messe in frigo. Ciao, buona giornata.
1: Allora, io di Alfiero da Cesenatico mi
2: Bravo.
1: Fido. Cioè, è proprio un binomio, un accostamento. Alfiero da Cesenatico, con questo accento, per me mi può vendere qualsiasi cosa. Io mi fido di Alfiero.
3: Cioè, tu dici saggio.
1: Sì, ma proprio questa cadenza, dicendomi queste cose. Boh, io mi sento un bimbo di Alfiero.
2: Non abbiamo fatto differenza tra le uova pastorizzate e non, perché le uova dentro il frigo, se sono pastorizzate, se non sono pastorizzate, possono essere lasciate fuori.
1: Annie,
2: ma
1: non
2: ora...
1: so se te l'hanno detto, abbiamo solo due ore oggi.
3: Adesso è un problema.
2: Ma sì, infatti questo messaggio l'ho letto, ma ragazzi, ma senza la percentuale di chi compra quelle pastorizzate non, ma
3: non
2: dove andiamo?
3: DJ.
4: Radio DJ. Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene. Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica.

0: uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi. E pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
11: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Emi Schilla.
14: Finisce sempre così quando siamo io e te.
13: Madame.
15: Con gli occhi gonfi del mio
13: Night.
16: Dici che resta, allora urlalo forte.
13: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
17: Sono le 11 in punto.

0: Runway, Lady Gaga, Deci, Radio DJ, 3 minuti dopo le 11. Sì, non ci sono Nicola Savino e Linus. Sì, ci siamo noi, Picchia, Damiani e Annie Mazzola in sostituzione. Sì. Eccezionalmente per oggi e per domani, perché c'è il ponte del 2 giugno, il capo. È giusto che si prenda anche dei giorni di riposo.
1: Fa parte dei 14 milioni di italiani che sono in viaggio sull'autostrada italiana. Sì,
2: ha ragione, ha ragione. L'abbiamo. Perché se dobbiamo dire le cose le diciamo bene. Okay,
1: anzi,
2: abbiamo...
1: secondo me però Annie non è sull'autostrada, è in bici magari.
0: Ah, magari in bici.
2: Beh, ma comunque su una strada, sta comunque quello percorrendo comunque dell'asfalto.
0: Il numero per scriverci è 347-342-5220. Io direi di accantonare la questione uova in frigo.
1: No, sì. Di già.
0: Banale in frigo. Che è arrivato, no, veramente troppi messaggi. Ognuno dice la sua, tutti validi. Quindi ognuno facciamo così: ognuno rimanga col proprio pensiero.
1: Sì. Io non voglio immaginare il caos che c'è nei supermercati oggi.
2: Ora.
1: Con tutte le domande che abbiamo posto in diretta. C'è la gente le uova, prende le uova, le lascia, prende il latte, lo lascia, non sa più niente.
0: Sì.
2: Vabbè, ragazzi, comunque è anche un po' questo il nostro compito.
0: Quale?
2: Quello di smuovere le coscienze.
0: Mi
2: ok?
0: Piace.
2: Rispondere a domande. Secondo me sono domande che nessuno si è mai fatto. Le abbiamo fatte noi al posto loro. Ora, dare anche le risposte,
0: no,
2: mi sembra eccessivo.
0: Certo.
2: Dobbiamo fare tutto noi. Non
0: abbiamo,
2: penso.
0: Abbiamo fatto il nostro.
1: I compiti
0: dire.
1: Si fanno a casa.
0: Sì, anche secondo
1: scuola.
0: Me. Noi l'abbiamo solo buttata lì e poi vediamo. A proposito di sostituzione di DJ Chiama Italia, c'è sempre un momento, insomma, condotto da Linus e dedicato anche allo sport. Siccome sta per entrare in campo Flavio Cobolli.
1: Flavio è un altro.
0: Fabio. Che ho fatto
2: Flavio.
0: Flavio Cobolli per l'ottavo di finale del Roland Garros. È giusto, secondo me, dare un
1: incorniciare il momento sportivo.
0: Ecco.
1: Tra l'altro, a Parigi le temperature sono un po' scese rispetto ai giorni precedenti, dove tutti svenivano giustamente perché faceva caldo qua, ma anche lì
0: sì.
1: Perché siamo intorno ai 19 gradi in questo momento. Annie, naturalmente la temperatura è un numero, è per quello
2: chiaro.
1: L'ho detto,
2: ma infatti guarda, non sono intervenuta proprio perché appunto fosse stata formata da lettere avrei detto no
0: okay.
2: Stop.
1: Infatti non
2: stop.
1: Ho detto fa caldo fa freddo, ho detto
2: no.
1: La temperatura
0: giusto
2: chiaro.
0: Una giornata molto importante a Roland Garros perché non c'è solo Cobolli in campo. Dopo, non prima dell'1:20 scenderà anche Berrettini contro Serundolo e poi non prima delle 3 Arnaldi, quindi questo trittico di italiani che abbiamo agli ottavi di finale del Roland Garros giocano tutti oggi. Speriamo che tutti e tre riusciranno a portare a casa il risultato così da accedere ai quarti, sarebbe veramente una cosa straordinaria.
1: E magari quando hanno finito possono raggiungere Butti.
0: Sì.
1: E quindi
0: esatto.
1: Sposare anche loro la causa di volta.
2: E poi andare a capire come gestiscono la questione delle uova lì, a questo punto.
0: A sto punto,
2: sei lì?
0: Cosa fai? Fai 31?
2: Cosa fai? Non vai?
0: Certo. No, ci mancherebbe altro. Va bene, c'è Julio su Radio DJ, questa è la sua Gangsta's Paradise.

0: 1995, Julio, Gangsta's Paradise. Salutiamo Bruno, Cristina, Pietro e Viola che stanno andando a fare il tifo per i nostri ragazzi al Roland Garros.
1: Sono in viaggio?
0: Sono in viaggio.
1: Non fare altre domande, Fede.
2: Sono tra i 14 e via, via e via.
0: Vero. Però scusami,
1: non so se mi sta prendendo in giro Ellie su questa roba
2: assolutamente no.
1: Sembra,
2: guarda, io
1: vero?
2: Non sono una donna dei numeri e quindi figurati, apprezzo molto chi invece ha dimestichezza con i numeri. Io proprio tutta un'altra roba.
1: Come
2: zero.
1: Se fossero veri tra l'altro. No, questi dati sono veri.
0: Non solo, Davide, secondo me tu ti ricordi anche la percentuale degli italiani che è rimasta nello stivale e chi invece è andata all'estero.
1: 7% all'estero, che l'abbiamo detto nel weekend 93, invece è rimasto in Italia.
2: Cioè, ma voi vi rendete conto che se noi dovessimo schierare Damiani ad un gioco a premi, lui porta a casa tutto?
0: Soprattutto su Sanremo.
2: Cioè, ma vi rendete conto la fortuna che abbiamo noi?
1: Però se mi chiedono le uova in frigo fuori, aiuto
2: vabbè,
1: a casa.
2: Ma dopo questa puntata, secondo me sei cintura nera anche di quello, guarda.
0: Sì, ormai.
1: Come si chiamava, scusa, si chiama Reazione a Catena, quello in tre, no? Che si fa in tre il gioco?
0: Sì.
2: Quello... Quale uova quello. Lasciare
0: sì,
2: in
0: sì,
2: tre?
0: Sì, quello, ecco. Quello.
1: Ecco, in quel caso lì, chi è che si mette nel mezzo
2: tu?
1: Che deve indovinare? Io?
0: Che Davide indovina? Può essere. Vabbè,
2: ragazzi.
0: Adesso non credo che andremo a fare i provini per Reazione a Catena.
1: Allora, aspetta, controllo dove ci si scrive.
0: No, stai buono.
2: Iniziamo a portare a casa questi due giorni.
0: Infatti, è già la roba. Oggi è un giorno particolare che va celebrato perché... Oggi sarebbero stati 100 anni di Marilyn Monroe, una diva trasversale, mondiale, iconica che insomma è rimasta tale per tutto questo tempo e oggi appunto sarebbero stati 100 anni dalla sua nascita.
2: Esatto, è stato un compleanno, hanno celebrato a Los Angeles, a Palm Springs.
0: Yeah.
2: Davide, quanti abitanti fa Palm Springs?
1: No, questo non lo so.
2: No, però...
1: ecco ora parte il momento in cui mi sento a disagio perché dovevo saperlo.
2: Scusami,
1: però la lode comunque, non la prendo.
2: Per ora no, ma voglio dire, siamo in diretta fino alle 12, c'è ancora tempo. No, a Palm Springs c'è stato questo raduno incredibile con 1037 partecipanti entrati peraltro nel Guinness World Record, uomini e donne vestiti, quindi insomma impersonating Marilyn Monroe in suo onore, quindi parrucca bionda con piegamossa, abito bianco, calice di martini in mano e si sono ritrovati tutti. Il precedente raduno era stato con solo, mi viene da dire, tra virgolette, 254 partecipanti a Brighton, adesso 1037. Una bella cosa. I sosia, poi ragazzi, sosia, voglio dire, noi in Italia siamo pieni,
1: A me la cosa che fa ridere di questo ritrovo è che i partecipanti si sono registrati in anticipo, ok? Quindi fai tutto sul web, hanno pagato 70 euro e poi hanno dovuto ritirare il kit per travestirsi che consisteva in tutto quello che ha detto Annie. Praticamente la DJ 10, cioè loro si sono iscritti, hanno preso il numerino, avevano il QR code per poi quantificare quanti alla fine avevano partecipato. Quindi sì, è proprio la DJ 10.
0: Tu stai dicendo che la DJ 10 costa 70 euro?
1: No, non c'è. Ma non mi fa di cose che non ho detto. Io sto dicendo che è proprio l'iter uguale a quello della DJ 10.
2: Ragazzi, voi a livello di sosia come siete messi? Perché noi, ragazzi, negli anni 90 avevamo Justin Matera con Paolo Limiti, ci vediamo in TV. Chiamata la Marilyn Monroe italiana, Paolo Limiti, lei e Flora Dora. Questo era il trittico, diciamo, che si presentava. Ma voi hanno mai detto assomigliate a, potresti essere il sosia di?
1: Vai, Fede.
0: Assolutamente sì. Questo proprio si sfonda,
2: Fede?
0: Una porta aperta.
2: Chi
1: cade dal cielo come un capolavoro.
0: Sì, mi hanno sempre detto che assomiglio a Ignazio Boschetto del Volo.
2: Ecco qua.
0: Che è dei tre, se non sbaglio.
1: Quello che sta al centro.
0: No, che ne so.
1: No, che solitamente nell'esibizione.
0: Come fai a saperlo, bravo?
1: Solitamente nel. Come ho seguito tutta, diciamo.
2: Sei informato?
1: L'evento della Sicilia, quando hanno fatto il concerto, che
2: Mamma
1: la gente
2: mia.
1: Era vestita come se fosse il primo di gennaio, ma c'erano 48 gradi all'ombra.
0: Comunque, devo dire che, siccome l'ho incontrato una volta, Ignazio Boschetto, sì, io gliel'ho detto, guarda, mi hanno sempre detto che assomiglia a te. Ah, ma assomiglia ben niente.
2: Ma che accento è?
0: Beh, ho provato un po' a imitare il suo, ma non.
1: Ma tra l'altro,
0: non...
1: sei. Cioè, lui è siciliano. Tu sì. sei anche mezzo siciliano, sì. ma l'accento è proprio zero.
0: Non mi chiama niente.
1: Una cosa... No, qualcosina, Fede, lo sai cosa?
2: Qualcosa.
1: Un ruolo nel prossimo film, magari siciliano. Ambientato in Sicilia. Ci sta.
2: Scusa, e tu, Damiani, invece?
1: Allora, a me spesso, che io tra l'altro non conoscevo bene quando era giovane, questo cantante, tutti mi dicevano Miguel Bosé agli inizi.
2: Sei uguale.
1: Poi in realtà sono andato a vedere, ma chiunque.
0: Ma sì. Tipo Miguel, perché io Miguel Bosé, su Google.
1: Miguel Bosé, diciamo Operazione Trionfo,
2: esatto.
1: Noi millennial l'abbiamo conosciuto di più lì, ma lui aveva già una carriera musicale alle spalle enorme. E quindi niente, io c'ho quella.
0: Ma io devo cercare il Miguel Bosé di Operazione Trionfo?
2: No, prima,
1: degli inizi, proprio della
2: original.
1: Di original. Tu Andy invece?
2: Allora, io ho due somiglianze che sono una Jessie J, ma soprattutto quando avevo il caschetto.
0: Sì.
2: Adesso con i capelli un po' più lunghi, un po' meno, però col caschetto era una somiglianza importante. E poi Abby Sciuto, che è questa, come posso dire, questa nerd scienziata, eccetera, eccetera, di NCIS, un po' metallara
0: sì.
2: anche.
0: Sì, è il personaggio più che l'attrice in questo
2: sì.
0: caso.
2: La roba incredibile è che mi dicono: sei uguale a Abby Sciuto, ma ora Abby Sciuto ha tipo l'età di mia mamma.
0: Quindi
2: perché voglio dire, le puntate che vanno in onda sono un po' datate.
1: Allora, sì. noi ci prendiamo del tempo per cercare le foto per Benino.
0: Sì, sì.
1: Qualcuno
0: sì.
1: ha scritto anche se Miguel Bosé ti piacerebbe. Ma
0: no!
1: Ma
0: no!
1: Sì,
0: la c'è.
2: Oh, vabbè.

0: collega diceva che sembravo Victoria Beckham, ma non so dove trovassi questa somiglianza, probabilmente ci stava provando. Baci Laura dopo la festa.
1: Ah, perché dici può essere un metodo giusto per provarci con una persona dicendo che assomiglia a un personaggio famoso, in questo caso anche molto bello.
2: Ma io mai sentita questa roba, mai.
3: No, scusami, no, uno sì, no, ci dai, può provare.
1: Ma lo
3: sì,
1: sai che hai un che di Margot Robbie?
3: Sì, sì, sì, però
1: lo sa, ma lo sai che il tuo occhio destro è sì, uguale a Michele Morrone?
3: Sì, sì, è che è una roba
2: a Michele Morrone, Michele
3: sì,
2: Morrone.
3: Però è vero, no, sì, può essere. Ovviamente non può, cioè non puoi esagerare. Se sì, tu ci stai provando con una ragazza o con un ragazzo, non puoi, ecco, Margot Robbie non la andrei a scomodare. Però che ne so,
1: chi, allora, chi vai a scomodare?
2: Volevo aspettare.
1: No, allora io e Annie usciamo adesso da questa cosa che
2: dal
1: volevi
2: gruppo
1: dire. Perché no, perché scusa, cioè vuol dire che ora vai a prendere qualcuno che nel tuo immaginario è un po' meno bello di Margot Robbie. No.
2: E quindi poi
1: andiamo avanti.
3: Mettiamo altri vocali degli ascoltatori.
2: Sì, bravo, bravo.
4: Vabbè ragazzi, io somiglio al Bradipo di Zootropolis. Non so cosa dire.
3: Questo che assomiglia al Bradipo di Zootropolis non è
2: però
3: nemmeno
2: detto da se stesso,
3: sì,
2: hai capito?
3: Sì, sì, ma infatti,
2: cioè non è mi dicono che è proprio una cosa sua personale, si riconosce in quel personaggio lì.
3: Ma ecco, questo è interessante, nel senso che se tu dici di assomigliare, oppure ti dicono che assomiglia a una persona che è bella, come nel caso di Michel Bosé di Davide, poi arrivano messaggi: ti piacerebbe, non è vero?
1: Ora non dico così, sembra che ne siano arrivati 25,
3: no,
1: 24.
3: No,
1: ne sono arrivati,
3: no, uno, ne è arrivato uno.
1: Ma come si dice? È quel messaggio che poi impronta
2: che
1: la mia
2: colpisce
1: giornata.
2: Sì.
1: No, Annie,
2: certo,
1: non hai idea. Io ora vado a casa, mi chiudo lì e riesco domattina alle 8 per venire in radio.
3: Allo specchio.
2: Con un altro look, peraltro.
1: Sì, per me giugno è cominciato malissimo. Sì.
2: No.
3: Ecco, qui invece c'è qualcuno che dice di assomigliare a Neck, in quel caso lì, Neck è un bell'uomo.
1: Bell'uomo forte.
3: Sta attenti.
2: Neck, sì, dai.
5: Beh, vi chiama uno che è da 30 anni che assomiglia tanto a Neck.
1: Da 30 anni.
5: Meno male che sono un po' più alto.
1: Ma meno male.
5: E con gli occhi chiari ma verdi. Però sono andato anche sul giornale, avevo una rubrica qua da Aosta che si chiama Tale e Quale. Sul giornale Valdostano la Vallée. Quindi c'è da ridere. Ciao amici, vi seguo da 5 miliardi di anni, con tanto amore.
3: Ciao, lui già.
2: Però, cioè, hai capito? Ci segue vi segue da 5 miliardi di anni, ma assomiglia a Neck da 30. Quindi
1: sì,
2: tutti gli altri senza la somiglianza con Neck.
1: Quindi Tali e Quali è nato prima sul giornale che su Rai 1. L'ascensore non ce l'avevano lì nel giornale.
3: No,
1: alla casa editrice.
3: No, ma poi avevamo un VIP ci ha appena scritto, cioè perché è finito sul giornale.
1: Ma lo sai.
2: Aveva una rubrica, addirittura.
3: È vero, è vero.

0: assomiglio alla pubblicità della Bofrost. Girava il furgone della Bofrost, dei surgelati, sì, alimentari, con sopra una stampa gigante di una signora uguale a me.
1: Cioè, è incredibile.
2: Quindi al primo date lei si è sentita dire: oh, ma lo sai, ho visto passare ieri col camion. Non ero, sì, io. Non ero io.
3: Sì, sì. Però è bello che abbiamo citato Neck, Miguel Bosé,
2: i surgelati,
3: Jessie J. E c'è chi invece assomiglia alla tipa del Bofrost.
2: Invece voglio spendere due secondi per salutare Andrea, perché qui mi sembra di essere un casting director quando arrivano le foto per proporsi. Ha mandato una foto dicendo: a me mi scambio per Bruno Risas. È uguale. È uguale,
1: lui,
2: identico.
3: Sì, perché se effettivamente mandate anche la foto, almeno possiamo dire è vero o non è vero. Perché se no uno dice, cioè, qualcun altro ci ha mandato un vocale e dice: assomiglia a Lady Cocca. Però se non vediamo, magari
2: vanno un sacco i cartoni anche.
3: Sì, i cartoni, beh, Zootropolis, Lady Cocca, è vero. Devo dire che questa mezz'ora con i sosia sta andando alla grande. Scusa, Andy.
1: E poi bisogna capire se c'è qualcuno che cavalca l'onda e quindi magari fa anche delle date. Perché tipo il Blasco,
2: certo,
1: Vasco Rossi, voglio dire, è ormai una cover band, insomma, famosissima. O chi invece detesta questa roba.
3: È vero, è vero, è vero, anche questo è un tema. Mamma mia, ma quanti temi stai mettendo sulla
2: roba? Posso dire, ufficialmente parto in tour con Miguel Bosé cover band il 5 di luglio.
3: Non è vero, non è vero. Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Lilly, azienda farmaceutica che da 150 anni si impegna nel migliorare la vita delle persone, è sponsor della Milano Health Week 2026 e per l'occasione vi invita a un evento aperto a tutti, dove medicina, sport e benessere parlano la stessa lingua, quella della prevenzione e della cura di sé. 6 padiglioni, talk, screening gratuiti e incontri con gli specialisti.
5: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
18: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
19: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
20: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
21: Termini e condizioni in negozio online.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
24: Have fun with
25: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Olenti.

0: 11.34, Radio DJ, no Linus, no Nicola, sì Picchi e Damiani.
1: Ma sembrava uno spot politico.
2: No,
1: le acciaierie.
0: No, non mi permetterei mai, è solo per sottolineare ancora una volta che per oggi e per domani ci siamo noi in sostituzione dei capi. Stiamo parlando di sosia, siamo partiti dal fatto che, insomma, per il centenario della nascita di Marilyn Monroe è stato fatto questo raduno di sosia, per cui sono riusciti anche a entrare nel Guinness dei primati 1037 persone, tutte travestite da Marilyn Monroe.
2: Sì.
0: E quindi abbiamo comunque cominciato a dire a chi assomigliamo.
1: Posso dire una cosa? Mi è uscita fuori ora un pensiero, cioè se io mi trovassi davanti a 1000 persone vestite uguali che si assomigliano tutte e che mi vengono verso di me, a me fa effetto,
0: un po' di paura.
1: Qualsiasi
2: certo.
1: persona sia, qualsiasi, diciamo, artista di riferimento sia. Cioè,
2: certo.
1: Immagini, ti arrivano 500 Giacomo Elordi.
2: Altro
1: il doppio di me, tra l'altro.
0: Scusa, però sarebbe, invece Giacomo Elordi, Annie Bono.
2: Ragazzi, io devo fare coming out immediatamente sul fatto che io non ho mai avuto una crush per Giacomo Elordi. Non ho proprio seguito la sua nascita.
1: Ma guarda,
2: proprio passato davanti, come mi capita con tanti attori o anche artisti, un po', mi è passato davanti e ho detto: ah, ecco qua. Punto. Non mi sono interrogata proprio in assoluto su Giacomo Elordi, però so che ha, voglio dire, un following di donne, soprattutto.
0: Ma pazze
2: per Giacomo.
0: Sai chi potrebbe essere, cioè chi potrebbe aver avuto quella roba lì, cioè di essere inseguito come se fosse una star hollywoodiana? Matteo, che abbiamo al telefono. Ciao Matteo.
2: Sì.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te, Matteo, dalla Spezia. Come la va?
3: Bene, bene, bene. Sì, ho avuto questa esperienza particolare, ecco, diciamo.
1: Dici di più.
3: Allora, una decina d'anni fa sono andato con amici, quando ero ancora, diciamo, giovanissimo, a Lubiana, in Slovenia, per festeggiare un capodanno. Quindi, chiaramente, arriviamo, insomma, il 31 dicembre, facciamo un giretto per la città. Fin da subito mi sono accorto di una cosa un pochino particolare, nel senso che io chiaramente là non conoscevo nessuno, ma tutti sembravano conoscermi, quindi tutti mi

0: guardavano, tutti mi osservavano in maniera anche, diciamo, chi più timidamente, chi meno, fino a quando poi hanno iniziato insomma ad avvicinarmi per chiedermi foto, per chiedermi autografi.
1: Addirittura.
0: Sono rimasto molto stranito e alla terza fotografia che ho fatto, poi ho scoperto tramite un ragazzo, insomma, italiano che abitava lì, e mi ha detto: guarda, tu sei la copia esatta di un attore molto famoso qui da noi, tale Kalinic. Non so se sia ancora famoso, insomma.

0: E quindi insomma mi sono poi prestato al gioco e sono stato a far foto, autografi, quindi ho avuto i miei 15 minuti di notorietà,
1: fama.
0: No?
1: Ma è pazzesca questa storia, ma tu ti riconosci in quella
2: in lui?
0: Sì. Poi avevo cercato su Google, chiaramente Google Immagini all'epoca, insomma c'era quello,
2: certo.
0: E in effetti diciamo che in alcune pose, magari a tre quarti, effettivamente eravamo molto, molto, molto simili, quasi uguali. Poi in altre foto magari meno, però effettivamente lui era
3: Matteo,
0: più palestrato di me. Però.
3: Scusa, ti faccio una domanda, la domanda sorge spontanea. Quando ti approcciavano per fare le foto, io deduco che lui sia un attore sloveno, quindi che parli la lingua madre. Ma quando ti approcciavano e vedevano che tu non spiaccicavi una parola, deduco, tra l'altro in sloveno, cioè come te la sei gestita questa barriera linguistica, caro Matteo?
0: Sono stato in silenzio, nel senso che arrivavano
2: bello.
0: Chiedevano...
2: Comunque un attore simpatico, ciao,
1: sì,
2: ciao.
3: Molto timido, molto timido.
0: Quindi andavano, mi si mettevano accanto, qualcuno scattava la foto,
3: no, vabbè.
0: E poi è stata veramente una cosa surreale, però insomma alla fine siamo stati al gioco.
1: Ma io ce l'ho qua davanti, nel senso che l'ho cercato su Google, si chiama Milan Kalinic, credo sia questo, giusto?
0: Esatto.
1: Milan Kalinic. Devo dire tra l'altro che nei suoi tempi d'oro, adesso è un pochino più grande, ma anche un fisico strepitoso, cioè è proprio uno sì, che faceva anche film anni 90, cioè sai quelle star anche italiane che negli anni 90 tutto palestrato, è lui, Milan Kalinic.
0: Sì,
3: praticamente il Sylvester Stallone della Slovenia, mi viene da dire.
1: È giusto.
0: Io mi difendevo, però lui effettivamente era molto più palestrato di me.
1: Più grosso.
0: Dopo nelle foto,
2: ecco, Matteo, però... stai attento perché magari ti richiamano dalla Slovenia per farti partecipare all'Isola dei Famosi. Esatto, dopo
3: può
2: un po' di
3: essere.
2: Anni.
1: Ci può stare. Va bene, Matteo, grazie per la tua testimonianza. Mandiamo un abbraccio a te, a Milan Kalinic.
2: Mandaci il calendario quando lo fai.
1: Sì, è giusto. E ti mandiamo un abbraccio.
0: Grazie, buona giornata.
2: Ciao.
3: Radio DJ. Radio DJ. One nation, one nation, one station.

0: proprio adesso come gancio, ecco, tra i sosia e il personaggio di cui parleremo.
1: Ti prego,
0: vabbè,
1: Davide,
0: parliamo di Donald Trump, ok? Poi tra poco capite perché. Ma non l'avete letta la notizia in questi ultimi giorni del bufalo albino con il ciuffo che assomiglia a Donald Trump? Stiamo parlando del Bangladesh. E è stato salvato perché volevano fargli fare una brutta fine. Meno male, no? Ma in realtà con questo ciuffo biondo ha un che di Donald Trump. E quindi ho detto, mi sembra il giusto modo per passare da un argomento all'altro. Il mio l'ho fatto, parlate voi, ciao.
2: No,
3: posso dire un bel gancio perché mi va comunque a dare un abbraccio anche al mondo animale.
0: E quindi
3: l'hai presa, diciamo, un po' alla larga, da una brutta notizia che poteva essere appunto che volevano, insomma, ucciderlo, l'hanno salvato, e ci dà poi, diciamo, la cotonatura del manto.
0: Sì, mi piace,
3: ci fa
0: come
3: arrivare poi capito?
1: A quello che è. Sì, no, ne hanno parlato alla chiacchiericcio, l'amore di
0: può
1: Dio.
0: Essere, può essere,
1: sì, è perfetto questo. Sì, no, diciamo, facciamo un po' di attualità, ovviamente, senza andare a parlare di temi troppo caldi, ma parliamo dell'attività social non indifferente che in questi ultimi due giorni Trump ha, insomma, attuato. Perché a un certo punto, quando ti piglia che vuoi, io posto poco, però quando poi mi piglia che voglio postare e poi ne metto 10 di seguito di storie, sono un po' come Trump.
0: Te sei forse Trump nel tuo piccolo. Ma lui ha postato tanto su Truth, cioè si parla di 50 messaggi uno dietro l'altro, poi capiremo anche qual è l'entità, cioè quali erano i temi di questi messaggi, perché sono, cioè, lui partiva da uno per arrivare a un altro senza una connessione.
3: Che potrebbe sembrare peraltro anche la direzione di questo programma, ma vi assicuro che noi ci siamo anche sentiti prima.
1: No.
3: Questa volta, no, diciamo, quei momenti in cui avere il pollice opponibile sarebbe meglio di no, perché stavolta 50 messaggi, ma in passato è arrivato anche a fare 200 pubblicazioni nel giro di 24 ore. Quindi siamo ad un livello di ormai ossessione dai social, cioè lui vive praticamente più lì che nella vita che viviamo noi, quella del mondo reale, ecco.
0: Però va detto, io non lo sapevo, cioè magari uno se lo poteva immaginare, lui ha un assistente per quanto riguarda i social media.
3: Pensa un po'.
0: E Natalie Herp, ma cioè, immagini questo Natalie che vorrebbe dormire alle 2 di notte, invece si deve svegliare per di qualcosa contro la Groenlandia.
1: Ognuno ha il suo mestiere.
3: Ognuno un po' si merita anche il lavoro che poi ha. Natalie peraltro lo aiuta e mi viene a dire lo assecondi anche, perché cosa fai quando lui dice: Natalie, dobbiamo pubblicare ora che io sono l'attrazione numero uno al mondo, l'uomo che attira audience molto più ampie di quelle di Elvis. Natalie, prego. E lei
1: posta.
3: Così, capito?
1: E lei
3: pipì con le sue unghiette, con la sua nail art appena fatta, sullo schermo che digita. Cioè,
1: no,
3: non puoi contraddirlo, eh?
1: No,
3: sono
1: d'accordo. Tra poco faremo l'elenco non esaustivo, faremo un riassunto dei 50 messaggi che lui ha scritto su Truth per capire un po', per entrare nella mente di Trump.
4: La nostra storia

0: 1999 TLC, No Scrubs, Radio DJ 11:42. Dopo aver parlato abbondantemente di sosia, è giunto il momento di fare anche un po' di attualità, secondo me.
1: No, sì, in realtà questa roba mi è tornata in mente.

0: Pedale e batterie, Frankie High Energy insieme a Jovanotti su Radio DJ alle 11.48. È arrivato il momento di fare un riassunto di questi tweet che nella scorsa giornata Trump ha insomma twittato, ha lanciato sul suo social Truth con l'aiuto di Natalie. Tra l'altro l'abbiamo vista su Google, è sì, proprio
1: il prototipo, diciamo, della mamma americana, sì, bionda con la piega mossa che ci hanno propinato per anni nei telefilm americani, quella roba lì.
0: Quindi è lei la verità.
2: Era proprio scritto nella richiesta del casting.
0: Sì, sì, sì. Penso,
1: guarda,
0: così.
1: Vorrei ridere, ma penso proprio di sì. Cioè, diciamo, non mi stupirei se fossero stati messi dei paletti anche sull'aspetto estetico della sua assistente.
0: Sì, sì, sì. Allora, come ha già detto Annie, intanto un tweet era sul fatto di essere l'attrazione numero uno al mondo, l'uomo che attira audience molto, sì, più ampie di quelle di Elvis. E intanto questa roba l'ha detto. Poi, che cosa ha fatto? Ha sottolineato di aver ripulito la fontana di Washington dedicata a Colombo. Si è ritratto a cavallo insieme a Washington.
1: Perché no?
0: Ha esaltato l'arena nel cortile della Casa Bianca per l'esibizione di UFC. Si è mostrato con la maglia della squadra di basket dei New York Knicks mentre schiaccia in testa alla governatrice di New York.
2: Ma usando i filtri, quelli tipici delle foto del matrimonio dell'Est?
0: Non lo so,
1: però c'è un lavoro creativo anche importante. Noi tre poveri sciocchi pensavamo che il lavoro di Natalie fosse solamente scrivere, ma mi sembra di capire che lei è proprio il deus ex machina, perché qua c'è un lavoro di intelligenza artificiale, ragazzi, di fotomontaggi, che io sinceramente non mi sentirei di sminuire come abbiamo fatto prima.
0: No, assolutamente, no. Sono soldi ben guadagnati. Poi ha ritratto la biblioteca presidenziale di Obama come un secchio della spazzatura.
1: Ma tu ti rendi conto?
0: Questo tutto ieri, cioè non è che è il suo...
2: Ma ha mangiato ieri.
0: Non lo so, non è il suo wrapped dell'anno.
2: Ma
0: di
2: non
0: tutto.
2: L'ha guardata la puntata di Beautiful ieri, in quella mezz'ora se l'è presa.
0: Ci aveva da twittare. Poi ha annunciato l'intervista con una nuova giornalista, ha attaccato Papa Leone per aver ricevuto l'inutile sindaco di Chicago.
2: Così ne ha messi due in un unico tweet.
0: Ha fatto tutto insieme, ha minacciato la Groenlandia, ovviamente stava a dire, non è
1: random.
2: Erano 15 giorni che non si parlava di Groenlandia.
0: Si è vantato dell'aeroporto per i droni che intende costruire sopra la nuova sala da ballo della Casa Bianca, ha segnato a se stesso il premio per la pace, ha aggiunto il suo volto al Mount Rushmore e rivendicato il referto della visita all'ospedale Walter Reed perché certifica la sua estrema intelligenza.
2: Quello è un altro tema, poi lo apriremo a suo tempo. Tutto ieri questo?
1: Tutto ieri in 24 ore, quindi la Natalie oggi praticamente tunnel carpale infuocato, signori, perché veramente tutto il giorno a twittare, fare... Non lo so, cioè, poi tra l'altro sul suo social, ragazzi, quindi questa roba fa il giro, proprio anche due, anche tre.

0: Dal 2008 i Coldplay con Viva la Vida. Con questo pezzo noi finiamo questa prima giornata di sostituzione di DJ Chiama Italia.
1: Devono entrare due sposi in questo momento, perché questa è una delle canzoni che metto sempre a matrimoni all'ingresso del ristorante.
2: Sì.
1: Deve entrare Cattelan.
0: Sì, sì, c'è solo Cattelan. No,
2: sì, è lo sposo, viva lo sposo.
0: Nessuno sposo. Va bene, allora vi ringraziamo per averci seguito. Noi torniamo domani sempre in questa formazione per insomma la festa della Repubblica.
1: Sì. Ah, giusto,
2: proprio
1: giusto.
2: Per quello.
0: Hai non è le mani avanti.
2: No, proprio per festeggiare la nostra Repubblica.
0: Brava, rimanendo al francese,
2: per,
0: ovviamente.
2: Sì, per legare sempre tutto. Ragazzi, è stato molto bello.
0: Anche per noi.
1: Piacere nostro. No. Sì, ma quando chiudi sì, che vai via dagli zii. Guarda, grazie, ci avete invitato a cena perché era buono tutto.
0: Facciamo che non ci perdiamo di vista. Un abbraccio a tutti, grazie per averci seguito.
1: Grazie anche a Tito e Mary J.
0: Tito e Mary J. Ciao, ciao, a domani.
2: A domani.
0: Ciao.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
5: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
6: Tu mi trovi strambo.
7: E come?
6: Davvero, seriamente.
5: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
13: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno

0: calmato il vento.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: È mezzogiorno. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ, convocata d'urgenza per oggi su richiesta della Francia la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per la tensione in Libano, dove la situazione si aggrava con il passare delle ore. Il premier israeliano Netanyahu ha dato l'ordine di colpire i sobborghi meridionali di Beirut dopo l'uccisione di un soldato di Tel Aviv nei pressi del castello di Beaufort. Ho ordinato l'attacco alla luce delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, così Netanyahu ha motivato la sua decisione. Impossibile non ricordare che finora sono morti più di 3.400 libanesi, oltre 10.000 sono rimasti feriti e che l'UNICEF ha reso noto che solo nell'ultima settimana sono stati uccisi 15 bambini, almeno 8 le persone uccise solo stamattina. Prove di diplomazia tra Iran e Stati Uniti. Teheran starebbe esaminando la bozza inviata dal presidente americano Trump con le nuove stringenti richieste sul nucleare. Ma sul campo è ancora guerra, l'Iran attacca il Kuwait come rappresaglia dopo un attacco statunitense. Teheran starebbe insistendo per porre come condizione sine qua non il cessate il fuoco in Libano. È di poco fa la minacciosa dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano e la resistenza libanese contro l'aggressione illegale e l'ingerenza del regime sionista. Sulla scia delle tensioni viaggiano deboli e piatte le borse europee, in rialzo il prezzo di gas e petrolio. È durata 12 ore la disavventura dello speleologo ventenne di origine ligure che è rimasto incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. 42 soccorritori hanno lavorato tutta la notte e sono riusciti ad estrarlo all'alba. Rientra l'allarme per il caso sospetto di Ebola in Sardegna. È risultato negativo il test del paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo. Il Ministero della Salute ribadisce che il rischio in Italia resta molto basso. Lo sport, il tennis, contri azzurri a caccia dei quarti a Roland Garros, in corso il match tra Cobolli e l'americano Svajda, poi Berrettini, Serundolo e Arnaldi, Tiafoe. Ieri avanti ai quarti nel doppio Bolelli, Vavassori. Vavassori che oggi scende in campo con la Errani per i quarti del doppio misto.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Have fun with Sprite. It's that fresh.
11: Radio DJ.
12: Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: protocollo, Maurizio.
1: In che senso?
0: Nel senso, oggi, che, come la contestualizziamo questa giornata? Perché la giornata di festa è domani. Oggi, sì, però, niente sigla. Cioè, dove siamo? Che punto?
1: Ah, ho capito.
0: Hai capito, hai capito la mia domanda,
2: hello,
0: Mauri?
2: Mauri.
0: Come, qual è il protocollo?
1: Oh, è far simpatico,
0: adesso fa il fenomeno. Fa il fenomeno.
1: Ma capito,
0: sai perché fa il fenomeno?
2: Basta.
0: Adesso te lo racconto perché fa il fenomeno. Ragazzi, allacciate le cinture perché questa puntata, peccato che sia una puntata un po' di ponte.
3: Meno male.
0: Questo fruscio, ma.
1: Io ci sono le finestre aperte.
0: Ah, dici che è quello?
1: Sì.
0: Adesso
4: lo chiudiamo. Chi è che è fuori a sfregare le mani?
0: Chi è che sta accendendo un fuoco con i bastoncini? Che cosa state facendo lì così? Adesso chiudiamo la finestra. Peccato sia una puntata di ponte, che notoriamente sono quelle che non hanno il pubblico delle grandi occasioni, perché vi raccontiamo come mai Walter fa il figo.
1: Sì,
0: ok?
1: Sì.
0: E posso dire, finalmente, ne ha ben donde.
4: Ah.
0: L'ho sempre considerato un presuntuoso che vive sopra le sue possibilità. Invece adesso vi dico in tutta onestà, ne ha ben donde di fare il figo.
1: Sigla.
0: Sigla. Chiudo la finestra, chiudo,
1: sì,
0: la finestra.
1: Sì.
2: Anche quella là.
0: Sì. Allora, a parte ti alzi e la vai a chiudere tu. Non è anche
2: quella. Conviviavità.
0: La sua punchline.
5: Pronto?
0: Ho scoperto che convivialità, con convivialità è per Walter quello che è Bond, James Bond, per 007, cioè è la sua frase. Quali sono le frasi tipiche?
4: Beh, tipo Blanco, Michelangelo.
0: Esatto, bravo. Michelangelo.
3: Chi è Tatiana?
0: Chi è Tatiana? Sì, è il Gabriele Cirilli di questa radio. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Il tratto distintivo di Walter è convivialità. State bene, ragazzi?
1: E te l'ho dato io questo tratto distintivo.
0: Sì, devi ringraziare.
2: Che vado fiero, Mauri.
0: Noi siamo qua a lavorare per te. Siamo qua a lavorare.
4: È vero.
0: Per te. Allora, state bene intanto? Tutto,
2: sì,
0: bene? Avete,
2: sì,
0: fatto un buon weekend? La settimana è iniziata alla grande. Io sono andato a giocare a tennis. Ho perso già stamattina con il mio amico Deri. Sì, ma pensate, ragazzi, in questo clima di Roland Garros.
2: Ha fatto la Sinner.
0: Di partite sulla terra.
4: Hai vomitato?
0: No, non ho vomitato. For dopo per il nervoso mi stava venendo. Perché già non lo batto mai.
4: Ma Deri è forte, oh.
0: No, sì, no. Beh, evidentemente più di me. Evidentemente più di me, se no non mi batterebbe sempre.
4: Che esitazione.
0: No, perché ha uno stile di, gioco che non ti fa pensare proprio a uno forte. Però poi alla fine cosa contano? I risultati. E i risultati a favore di chi sono? Del mio amico Deri. Quindi va così. Ero 5-4, 40-15. Potevo chiudere la partita, avevo tre palle match. Per chiudere la partita sono riuscito a perdere.
2: La Sinner.
0: Ho fatto arco Giuda, ho fatto che non mi... Sono cedute le gambe, avevo la tremarella. Vi capita? Voi siete gente?
4: Sì.
0: Voi siete gente da braccino o che sotto pressione dal meglio?
4: Fisicamente?
0: Sì,
4: o mentalmente?
0: Un po' tutto. Ma no, mentalmente, fisicamente. A volte poi le due cose sono collegate. Io però ero sempre stato convinto di essere uno che sotto pressione dal meglio. Nel il tennis, no. Nel tennis, quando vado lì che sento che posso... Sono a un passo dalla vittoria, non sono ancora abituato a vincere. Perché poi anche questo, la tranquillità te la dà l'abitudine alla vittoria. Io nel resto della mia vita sono abituato a vincere. Quindi nel tennis invece, quando sono lì che vedo il traguardo, che lo posso toccare, crollo.
2: Allora, a me di culo, sotto pressione le cose mi vanno sempre bene, però muoio dentro. Cioè, la sento tanti. Poi chissà perché funziona sempre.
0: Non vinci in suplex.
2: No,
0: non vinci dentro, morbido.
2: Ma però non solo anche nel lavoro, sono sotto pressione. Poi alla fine le infilo.
0: Questione di mentalità. Mauri, tu sei Iceman, tu non senti la pressione.
1: No, io no. Anzi.
0: Va anche detto che non fai niente, quindi
2: sì, che pressione deve avere.
0: Che pressione sei.
1: Però quando sono
0: tu sotto pressione ci sei, sei pronto. Vedi, questa è una grande differenza tra le persone, insomma, cioè divide proprio l'umanità in due gruppi. Comunque, la settimana scorsa vi stavamo raccontando di come Walter,
3: ma sbaglio,
0: nel pubblico del Miami Festival, un festival musicale di Milano, ci abbia chiamato per aggiornarci sul fatto che le persone lo fermavano per il programma sulla DJ, perché seguivano il podcast Supernova. Tra l'altro oggi è uscita una nuova puntata con Rocco Hunt, se volete.
2: Molto divertente.
0: Lo seguivano e lui doveva, perché è diventato un po' un idolo delle folle con le sue domande fuori luogo, i suoi punti di vista tutti un po' strambi
1: fuori
0: così,
1: luogo.
0: No? E qui lui doveva addirittura convincere le persone che fosse normale. Cioè, guarda, dici, io è un ruolo che faccio. Poi, a volte la differenza fra vita e tra persona e personaggio è veramente labile. Comunque ci racconta questa cosa, noi diciamo, ah beh sì dai, ci sta, bene, meno male, così. Sabato per lavoro, io, Walter e il tenero Carlo andiamo a un festival musicale e lì vedo coi miei occhi che non ci stava mentendo. Cioè le persone lo fermano, ma tu sei Walter di Supernova, tu sei Walter di Cattelan, tu sei Walter, e lo fermano e ha proprio un suo pubblico, cioè gli fanno le foto con lui.
4: Ma lui cosa fa? Diventa timido?
0: Ma lui fa il finto umile.
2: Una delle mie caratteristiche.
0: Lui cerca di schernirsi, dice no, ma con me
2: foto con
4: si fa piccolo.
2: Così.
0: Però poi gli atteggiamenti.
5: Questo sguardo qui sempre da finto umile.
0: Sì, è così. Poi però gli atteggiamenti che ha nei nostri confronti, lo vedi che stanno iniziando a scalare verso la presunzione,
2: sei
0: no? Cioè,
2: orrendo.
0: Prima era vado a prendervi da bere, adesso è mi prendi, già che vai, mi prendi due birre. Siamo a tanto così da vammi a prendere delle birre. Lui con.
2: Cioè, già che vai, vale, oh.
0: No, è già che vai. È un po'. Prima non avresti mai detto già che vai, prendine una anche a me. Chiedevi tu. No, comunque va così. A un certo punto si avvicina una ragazza, anche una bella, cioè non che faccia la differenza così, però anche una bella ragazza, cioè tutta, si avvicina una ragazza verso di me e io sono già pronto a dire sì sono io, hai visto bene. Si avvicina e mi fa
1: ok
0: ma lui indicando Walter. Ma lui è Walter,
1: sì.
0: E gli faccio sì, è Walter. E inizia a piangere, ragazzi, ve lo giuro su quello che ho di più caro.
4: A piangere.
0: Ha pianto dall'emozione di aver visto Walter. Io faccio lavoro da 20 anni, ho visto persone interfacciarsi con Beyoncé e non piangevano. Justin Timberlake non piangevano. I Backstreet Boys.
2: Allora.
0: L'unico è Harry Styles che ho visto proprio con i miei occhi. Cioè, so che le persone piangono davanti ai loro idoli. Però
4: Walter come Brandon Boyd.
0: Con i miei occhi, io non avevo mai visto una persona proprio piangere in un rapporto 1, 2, 3, siamo lì, stiamo parlando. Solo con Harry Styles l'ho visto succedere. E Walter.
2: Secondo me
0: girava della droga in quel posto.
4: Sì, ma male.
0: Giravano delle cose allucinogene.
2: Bellissimo, bellissimo. Secondo me.
0: Oh, te lo giuro, è arrivato e ha fatto.
2: Secondo me.
0: Ma lui è. È Walter, è Walter. E si è messa a piangere. Ho il video, ragazzi, perché non ci potevo credere. Le ho fatto il video mentre parlava con lui e usava le catchphrase di Walter.
4: Tipo
0: gli faceva Walter, con mamma mia, vivialità.
2: Salutiamo Caterina.
0: E gli faceva Walter, la tua coinquilina.
6: La mia coinquilina,
2: salutiamo Caterina.
0: Gli diceva
2: che oggi
0: tutte le cose. Gli diceva tutte le cose. Eh sì, perché avrà fatto tutti i giorni da casa.
2: Figurati.
0: Noi abbiamo fatto solo quel
2: Abitava lì.
0: Ci
2: hanno detto tutti.
0: Avrà fatto tutti i giorni del festival. Quindi chissà. Salutiamo. Come si chiamava?
2: Caterina.
0: Salutiamo la Caterina.
1: Comunque no, uno nuovo con cui Caterina può.
0: Caterina, apri le orecchie che al prossimo festival vai.
1: Che è l'infi.
2: Poi alla fine l'infi.
0: Ma poi cosa voleva dire?
2: Le infilo.
0: Ah, le infilo.
4: Ma chi?
2: Alla fine le infilo.
4: Ma cosa?
0: Ma quando l'hai fatto?
2: Cioè, prima. Ma mentre lo dicevo con la coda dell'occhio vedevo Matri che faceva.
1: Se vuoi raddoppio le fe.
0: Caterina, per il prossimo festival la frase con cui introdurti mentre piangi dell'emozione per vedere Walter è questa.
2: Alla fine le infilo.
0: Anche francese.
2: Alla fine.
0: Così. Va bene, dai ragazzi, vi mettiamo la prima canzone di oggi. Oggi è una di quelle puntate dove c'è bisogno del tema. Il tema potrebbe essere: avete mai avuto uno sprazzo di celebrità nella vostra vita? Cioè, c'è mai stato un momento in cui per un secondo nel vostro paesino, nel vostro condominio,
2: bello,
0: nel vostro oratorio, nella vostra scuola, nel vostro piccolo contesto, però siete assurdi a celebrity di quel momento. E non dico che la gente si sia messa a piangere come Caterina con Walter, però in quel momento lì avevate il dominio della scena. 347-342-5220. Proviamo ad andare con il tema. Oggi il tema.
2: Alla fine le infilo.
0: Sì, sì.
2: Alla fine le infilo.
0: Ah, se la fi? La fe? La fi fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa

0: Giustamente qualcuno dice: ma non è che io sono geloso del fatto che nessuno abbia mai pianto per me? Un po' sì, un po' sì. Cioè, vedere quella scena un po' mi ha fatto dire: ma forse ho sbagliato tutto nella vita, forse dovevo sbagliare a dire convivialità. Cosa che Leonardo mi fa scoprire ho fatto. E qui c'è il digging dei nostri ascoltatori. È andato a cercare una puntata di Supernova con ospite Riccardo dei Pinguini e ha trovato questo momento. Lo faccio partire perfetto, dalla cassa, sì. Così faccio io da qua. Vado qua. Senti, sono io che parlo con Riccardo dei Pinguini. Sì.
1: Come si dice convivialità?
0: Ci sono caduto anch'io. Certo, a trovare la strada maestra ci ho messo meno di un quarto d'ora. Come Walter.
2: Mauri che ha fatto tutto.
0: Però comunque, comunque ce l'abbiamo fatta. Quando sentivamo la nuova hit di Walter, dicevo: cacchio, sembra la sigla iniziale di Febbre da cavallo. Ti ricordi?
2: Alla fine le infilo.
3: Fare anche un mix,
2: vai! La mia coinquilina. Alla fine le infilo.
0: La fi. Al telefono c'è. Per l'ultima puntata. Guarda, quest'anno. Sai che stavo dicendo? Ma perché quest'anno abbiamo deciso di andare in vacanza così tardi? Perché poi uno è come la sveglia, no? Quando uno si abitua a svegliarsi sempre a un'ora, se anticipi poi fai tutto il giorno un po' affaticato. Noi ormai avevamo la sveglia dell'anno che era settata su maggio, no? Già oggi siamo a giugno, quindi mi sento più affaticato del solito, ma posso dire che ne è valsa la pena. Entro fine anno, per l'ultima puntata, facciamo una mega hit di tutti i momenti.
4: Certo.
0: Mi fai risentire un attimo Febbre da cavallo, te lo giuro, mi fa star male.
4: Sempre così fatta.
0: Sì, è fatta così come l'hai fatta tu adesso. Poi la facciamo bene.

0: filo. Al telefono, dai.
1: Eli.
2: Ciao.
1: Ciao Eli, come stai?
2: Tutto bene, scusa, posso salutare il Valse?
1: Devi, ciao, devi.
0: Ciao.
1: Allora, vi abbiamo chiesto se c'è stato un momento di celebrità nella vostra vita. Sono arrivati tanti messaggi, persone che sono finite sul giornale locale perché hanno fatto canestro da sedute. Federica ci ha mandato un messaggio dicendo: il giorno dopo a scuola, dopo che alla festa di fine anno abbiamo cantato le Spice Girl con tutti i loro successi, ci hanno chiesto tutti le foto, gli autografi. Faceva molto ridere il nome taroccato delle Spice Girls, ma non si può dire in onda.
3: No.
1: Però Federica, non lo possiamo dire, ma ci ha fatto molto molto ridere. E lì invece addirittura andate in televisione, oh!
2: Sì, sono andata in un programma dove dovevo proporre un oggetto e sperare che me lo acquistassero. Non so se si può fare il nome.
1: No, si può fare il nome, anche perché nessuno di noi... Allora, io l'avevo sentito nominare, ma non l'ho mai visto. Gli altri proprio non l'avevano mai sentito nominare. Cash or Trash.
4: Ah, sì.
1: Io
4: sì,
1: mi immaginavo, esatto. Vedi anche Maurizio. Io mi immaginavo fosse una roba tipo un banco dei pugni, no? Non è così.
2: Sì, tu proponi un oggetto, ci sono dei mercanti che fanno un'asta davanti a te e chi propone il prezzo più alto decidi se venderglielo o meno.
1: Ok, e i concorrenti del programma siete voi che proponete? Cioè vince chi riesce a vendere più oggetti ai mercanti.
2: No, ognuno vende il suo, non c'è un vincitore.
1: Ah, ok.
2: Ne va uno alla volta con il proprio oggetto e...
1: Ok, e allora invece i protagonisti a questo punto i protagonisti del programma sono i mercanti.
2: I mercanti.
1: Ah, ok, sì. Allora sì, è tipo il banco dei pugni, cioè tu vai lì a portargli delle cose, loro le guardano e dicono sì, questo mi interessa, questo... Cosa hai venduto tu, Eli?
2: Io ho venduto una bilancia di pesi monetari.
1: Una bilancia di pesi...
2: Sì, è una cosa diciamo storica del 1800-1900, praticamente...
3: No,
1: Gianna
3: l'ha chiamata dallo spazio.
1: Non volevo dire niente, ma si sentiva che era in collegamento veramente da Saturno. Cioè, sembrava avesse l'acqua in bocca, no? Così. Cos'era sta bilancia? Stai guardando su Google,
3: sì,
1: la bilancia?
3: Sì, sto guardando, sono degli oggetti...
1: Ma sono i bilancini quelli che usavano... Mia nonna anche ne aveva uno che usavano al mercato, che avevano dei pesi, una bilancia con dei pesi di ottone.
3: Sì, è una scatoletta, adesso ne ho beccata una qua, è una scatoletta d'oro rettangolare con dentro delle monetone e poi c'è uno strumento, diciamo lungo,
0: mai visto,
3: tipo una bacchetta.
1: Sì,
3: con
1: sì,
3: un anello,
1: sì,
3: che
1: certo,
3: credo sia il bilancino.
1: Certo che è il bilancino, allora ce l'avevo anch'io.
3: Bello.
1: No, era molto bello, mia nonna l'ha avuto sulla credenza per un sacco di anni, poi non so che fine abbia fatto. Ci dicono che Cash or Trash è uno dei programmi migliori della TV italiana.
3: Ah, ma è proprio il bilancino. Avete presente la bilancia, il simbolo del segno zodiacale, la bilancia?
1: Certo,
3: proprio il più classico.
1: Certo, la bilancia di Forum.
3: È quella.
1: È la bilancia di... Sì.
0: Perché vedevamo la scatola, sì. Noi, sì. Ok.
1: Sì. La prima che stavi descrivendo, sì, era chiusa.
3: Sì.
1: Era...
3: Sì.
1: Sì, no, allora è fatta così. C'è un cartone, è un parallelepipedo quadrato.
3: Con un fiocco fuori.
1: Con scritto bilancia.
3: È fatta devo lavorare.
1: Più o meno è fatta così. No, certo.
3: Poi ho scorso le foto.
1: E lì c'erano, in quella che aveva mia nonna era fatta così, e poi avevi da fare da controbilanciere, diciamo, un set di pesi sempre
3: di
1: più
3: piombo.
1: Grandi, di piombo, sì, da un chilo, due chili, un chilo e mezzo, eccetera.
3: Comunque,
0: un programma normale avrebbe richiamato Eli per far finire la storia. Noi non ci stiamo neanche pensando.
1: Nessuno lo sta facendo. Fosca era... No, vabbè, ho capito, però scusami. Fosca era impiegata a descriverci una scatola come se fosse l'oggetto. Non è che può fare tutto adesso.
0: Vabbè, cioè, andiamo avanti,
1: non
0: voi,
1: è che,
0: chi se ne frega.
1: Non è che è multitasking. No, proviamo a richiamare la Eli. Più che altro voglio sapere a quanto l'ha venduta. Quanto l'ha venduta.
0: Quanto voleva.
3: Io, adesso sto chiamando. Questa qua che ho visto io era sulle 400 bombe.
0: Sì, di base brava. 250, 300, 400. I prezzi che girano su
1: Google.
0: Ma con
1: la scatola o senza la scatola?
3: Con la scatola.
1: Ah, vabbè, allora.
3: Scatola che sembra dorata. Cioè, è dorata, sarà di un bollo.
1: È quello che usavano i pirati quando dovevano fare i...
0: 200 euro.
1: C'è? C'è la Eli? Eli!
2: Sì, eccomi.
1: Ecco, guarda come si sente anche meglio adesso. Nel frattempo abbiamo guardato su Google qual era l'oggetto, ci è venuto in mente, ce l'aveva anche mia nonna. Quanto l'hai venduto?
2: Allora, l'ho venduta a 150.
0: Poco.
1: Ah, qua su internet viaggiano sui 400, eh?
2: No, ma il mio era un pochino rovinato, però no, sono soddisfatta, era quello il suo prezzo, era
1: ma
2: quello.
1: Secondo te, secondo te in quei programmi lì, visto che poi tu vai, cioè loro devono anche fare un programma, ci devono anche rientrare, tendono a pagare gli oggetti di più perché serve a loro per fare show o di meno perché la produzione deve guadagnarci?
2: Allora, io poi uno dei mercanti è venuto anche ospite a Radio DJ, sì, e gli hanno fatto questa domanda, ha risposto che lì tendono a fare scena, non sempre ci guadagnano sopra, però cercano di non perderci troppo, lì viene spontaneo per loro alzare i prezzi più del dovuto.
1: Ok, a loro per fare show conviene dire che l'oggetto che gli hai portato, non è che possono dire ma questa è una merda, ti do 20 euro, conviene dire no, beh, ma questa è una bilancia introvabile dei pirati dei Caraibi, ti do, cioè a loro conviene far vedere che è un po' più di valore rispetto alla realtà.
0: Però Elia, ne valsa la pena per 150 euro una giornata impegnata in televisione?
2: Beh, ma è stato carino, è stata un'esperienza, per cui sì, sono andata io insieme alla mia migliore amica che portava un altro oggetto, per cui è stato un modo per fare una giornata insieme diversa dal solito.
1: Sembrano le storie di Miss Italia, cioè sì, il vero oggetto lo portava la mia amica, ma poi lì avevo un bilanciere in tasca e alla fine hanno preso me. E lei è riuscita a vendere il suo?
2: Sì, sì, sì.
1: Cos'era?
2: Era un set da cucito di inizio Novecento.
1: Ah, vabbè.
2: Che regalavano alle fanciulle che finivano la scuola. Una cosa molto carina,
1: sì, bello,
2: particolare.
1: Bello, bello, bello. Senti, ma in tutto questo la telefonata partiva da e poi sei diventata una celebrità. Cioè ti hanno riconosciuto poi nei giorni successivi. Lì a Vigevano, cosa c'hai tu? Un negozio? Cosa fai a Vigevano?
2: Sì, io ho un negozio di monete. Poi mi collegavo all'oggetto che avevo portato.
1: Ok. E veniva gente che diceva ti ho visto in TV.
2: Sì, sì, ma il programma è andato in onda a ottobre, poi sono andate anche le repliche, ogni volta che c'è la replica
1: mi chiamano, la gente
2: che non avevo mai visto prima entrava in negozio per dirmi ah, l'ho vista in TV, guardo sempre quel programma.
1: Bello.
2: O addirittura ho ricevuto delle telefonate per cui la gente mi teneva lì a chiacchierare e io sì, ma io dovrei lavorare.
1: Ah, come se fosse un call center, diciamo. Va bene, Eli.
2: La cosa più eclatante secondo me è stata che mi hanno lasciato una recensione sul negozio su Google,
1: sì,
2: in cui mi hanno scritto non ho mai comprato da lei, però l'ho vista in TV e mi è sembrata simpatica.
1: Ah beh, vedi, quindi ha funzionato. Adesso Eli, non vorrei dirti che anche noi dobbiamo andare a lavorare, però dobbiamo mettere giù. Però sì, bello, ne valsa la pena, ne valsa la pena. Eli, un bacino.
2: Ciao.
1: Come facciamo ad essere in ritardo anche oggi, in questi giorni di festa, Maurizio? Col

0: Dobbiamo andare in pubblicità, veloci, veloci. Però Mauri, io da quando faccio questo mestiere mi hai sempre detto che nei giorni festivi tu dici vabbè, pubblicità, cioè teniamo botta?
1: Beh sì.
0: Siamo un programma seguito, cioè comunque siamo un super programma.
1: Sì sì.
0: E allora andiamo in pubblicità, dai, che così ritorniamo tra poco, sempre in diretta su Radio DJ con Cattelan, da tra poco.

0: Motion. Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
1: Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Have fun with...
4: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
5: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Alessandro Cattelan mi dice, a me non sembra un nome da conduttore.
7: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
6: Sì.
8: Radio DJ.

0: cosa stavi infilando?
1: Non lo so.
0: Ti ricordi cosa infilavi?
1: No.
0: Pensa a Caterina, che emozione la prossima volta che ti vede con una nuova punchline.
1: Le fi.
0: La fi, la fe, la fi, la fi, le infilo.
2: È un francesismo.
0: È un francesismo. Io sono finito due volte sul giornale. Buongiorno, bentornati a tutti. Ragazzi, in questo giorno non festivo, però di ponte, per il quale abbiamo notato un cambio nella viabilità, nella viabilità di Milano.
1: Vero.
0: Noi in superficie, tra venire a piedi, motorini, così, devo dire, un deserto. Milano deserta. Fosca nei mezzi ha trovato un sacco di gente, tanto che è dovuta stare in piedi.
3: Sì, di solito mi siedo sempre.
0: Ma saranno i turisti però, no? Allora magari, cioè sono le persone che non abitano a Milano e sono venute a vedere il Duomo, magari oggi il Castello Sforzesco, e quindi hanno riempito le metropolitane.
3: Sì.
0: Ci può stare.
1: Ho una domanda per Fosca: tu ti siedi solo nei laterali dei posti a quattro o anche centrali?
0: Secondo me sì, secondo me sì.
3: Allora io mi siedo dove c'è il posto, poi quando si libera il laterale vado subito.
1: Fai la striscia,
3: a prendere.
1: Io li odio quelli lì, perché io mi siedo solo laterali, perché sono grosso. E quando vedo che si libera, che lo sto mirando, quello laterale, e faccio

0: il passo e quello di fianco fa oppala e si mette lui lì,
1: ti taglia fuori.
0: Sì, perché poi io lì mi sento in dovere di sedermi in quello che ha lasciato lui, quindi
1: se invece viaggiate, se invece viaggiate
0: brutto il caldino del culo degli altri,
1: allora ragazzi, cioè non ha obiettivamente, razionalmente non ha nessun senso, ma non c'è niente che mi dia l'immagine di, nella mia testa è come limonarlo, è come farmi sputare in bocca. Cioè sedermi sul posto lasciato da uno che quando mi siedo sento le sue chiappe calde lì così, che poi dici vabbè, sono pantaloni su pantaloni, cioè non è niente, non è niente. Però e la sensazione,
0: bagno è il peggiore di tutto. Cioè io anche se va Lisa e sento che è ancora caldo,
1: anche la tavola
0: mi dà,
1: è calda,
0: mi dà fastidio.
2: Eh no,
1: ah,
2: ma
1: no,
0: è...
1: no,
0: vero, mi dà fastidio.
2: Però l'incubo del bagno era quando è gelida, è bruttissimo.
1: No, dai, no, io patisco di più mezzo. E se siete in piedi ma con metropolitana non piena, quindi non siete tutti costretti uno contro l'altro, vi attaccate con le mani o cercate in qualche modo di fare parkour?
0: No, io vado appoggiato di schiena, angolare alla porta che non si apre.
2: Sì, io anche.
1: Dove c'è la spallina della seduta. Bravissimo. E il pezzo di porta.
0: Bravissimo.
1: Bravo, anch'io così.
0: Quell'angolata lì.
1: Anche
0: libro,
1: a me piace lì.
0: Qua,
1: se
0: sei protetto,
1: qualcuno
0: sei protetto lì.
1: Mi ha occupato quei posti, prendo palo centrale dove mi ancoro, mi ancoro con piede destro.
2: Con la catena della bici.
1: E lo abbraccio ma lo metto nell'incavo del gomito. Anch'io. Non lo prendo mai con le mani.
3: Sì.
1: Mi metto così e mi aggancio e sto tipo
0: sai che fa molto ridere,
1: sto tipo il
0: posizione.
1: Premio di MTV.
0: Sì, sì,
1: l'astronauta, però lo tengo un po' più
3: agganciato. Perché hai paura del battero?
1: Ho paura del battero,
0: non sta.
1: No, lì sta.
2: Posto
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Se io arrivo in queste condizioni vuol dire che sono in ritardo, perché tendenzialmente faccio passare tutte le metro finché non c'è non
1: finché
2: ne vedo
1: non c'è una.
0: Però è in ritardo rispetto a cosa?
1: Esatto,
0: Posca.
1: Perché tu arrivi sempre in ritardo.
0: Cioè rispetto a cosa?
1: Adesso abbiamo capito perché arriva. Lei si sveglia alle 6. Poi però arriva qua tardissimo perché finché non c'è la metropolitana
2: e
1: tutta vuota.
2: A che ora arrivo a casa?
1: Eh beh certo, perché poi quando arrivi sì, giusto.
0: Scelta
1: giusto.
0: Del vagone?
2: Ultimissimo o primissimo?
0: Okay.
2: Estremi.
1: Lo sapete che a New York Ludo mi ha insegnato una cosa. Non so, non ho ancora preso la metro qua in Italia, quindi non so se c'è la stessa regola. Sulla banchina della metropolitana a New York, sì. Però immagino sia una cosa, una convenzione di tutti i paesi, quindi suppongo ci sia anche a Milano, ma non ne sono sicuro. In alto, ogni tot, ci sono delle strisce segnaletiche simili alle sbarre che ogni tanto mettono per la strada, gialle e nere.
2: Ah, certo.
1: Ok? Gialle e nere oblique.
2: Sì,
1: le strisciate,
2: sì.
1: L'adesivo giallo-nero oblique.
2: Quello di quando uccidono qualcuno, ma
1: nei film americani è il do not cross the line.
0: Ah, ok, però non so l'utilità.
1: Esatto, lì è il punto in cui nella metropolitana in arrivo c'è lo scompartimento con il conducente della metropolitana. Cioè se ti metti lì, credo che il messaggio sia, se vedi, ti senti un po' in pericolo, così se ti metti lì appena arriva la metropolitana hai subito l'aiuto del conducente davanti.
2: Bello.
1: Potrebbe esservi utile anche a Milano, credo sia così dappertutto.
0: A Milano c'è anche il giallo-nero, io non l'ho mai visto.
1: Magari un altro colore, però
3: bianco-rosso.
1: Immagino ci sia una segnalazione di presenza del conducente, di qual è il punto in cui all'arrivo del treno trovi proprio il conducente dal finestrino.
2: Beh, quando vai in fondo lo vedi, c'è un televisore con la telecamera e poi c'è proprio il conducente, li guardo sempre in faccia.
1: Per vedere
2: sì,
1: se puoi
2: curiosa.
1: Fidarti di loro.
2: Sì, no, beh, mi piace guardare l'umano che guida.
0: Certo, arriva tardi. Ma abbiamo se guarda il conducente,
1: lei si
0: aspetta 9 treni.
1: Lei si sveglia come noi. Si sveglia come noi.
0: Ah, sì.
1: Poi lungo il cammino.
0: Vuoi mettere a vedere
1: il
0: nel televisioncino
1: un po'
0: quello
1: così,
0: che guida?
1: Un po' così. Dai, vi mettiamo una canzone, Amy Winehouse. Back to Black. Su Radio DJ.
0: Alla fine
1: l'importante è infilato, che l'hai poi l'hai infilato.
3: Bravo, Matte.
0: No.

0: Alessandra, se non siete registrati?
1: Oh, vale.
0: Uno viene qui, gioca a tennis tutto veloce, si fa la doccia. Oh, in sto periodo, raga, farsi la doccia dopo aver fatto qualunque attività è incredibile, perché continui a sudare poi per l'ora e mezza successiva.
2: Che odio più al mondo.
0: Mamma mia, stai lì sotto l'acqua fredda, dici vabbè adesso passerai, invece continui a sudare. Comunque uno fa tutte le cose veloci per venire qua a esserci. No, se non siamo registrati, cara Ale. Volevo dirvi che a Roma abbiamo soltanto 3 metropolitane, l'ultima delle 3 non ha conducente.
3: Ah, beh, sì.
0: Milano, probabilmente anche. Sì, quelle più nuove.
3: Sì,
0: vero, la Lilla non ha conducente.
3: Anche la Blu.
0: La Lilla è anche molto bella, Milano è una delle uniche, forse anche la Blu, che alle quali non puoi.
3: Sì.
0: Funzionano come le navette degli aeroporti, cioè hai la vetrata davanti.
3: Sì. Sì.
0: Che si apre solo quando arriva il treno.
3: Diciamo che non puoi cadere.
0: Cioè, paradossalmente non puoi cadere sui binari. Perché è tutto coperto da vetri.
2: Sì. Ok.
0: Oltre alla porta automatica del vagone,
2: perché,
0: si apre,
2: scusami,
0: anche la porta.
2: Altri potresti cadere sui binari.
0: Perché è vecchia, cioè in attesa della metropolitana, se inciampi e cadi, o peggio ancora
2: adesso,
0: uno ti
2: scusami, ho capito. Scusa.
0: Ah, cioè ho
2: capito.
0: Prima dell'arrivo del treno. Comunque no, non siamo registrati, anche perché se fossimo registrati Maurizio avrebbe potuto tagliuzzare qua e là e rendere i nostri tempi degli interventi perfetti.
2: Sì.
0: E invece siamo in ritardissimo anche oggi. Siccome il Matteo Salvini, che alberga nel cuore di Maurizio, non transige sul fatto che non chiudiamo con l'italiano, dobbiamo chiudere con l'italiano. E allora mettiamo l'italiano, chiudiamo con l'italiano e andiamo via veloci. Per fortuna dei J-Ax, dai, per fortuna dei J-Ax.
4: Go!
0: Anzi, milanese quasi addirittura. 1, 2, 3.

0: bene, va bene, andiamo. Oh, sapete cosa non vi ho raccontato in questa puntata?
1: Cosa?
0: Forse prendetela con le pinze, ragazzi, sono riuscito a convincere Maurizio a uscire di casa. Forse forse mercoledì sera andiamo al cinema insieme.
1: Al cinema?
0: Sì.
1: Wow.
2: È tutto nervoso, Mauri.
3: Non è vero.
2: Sembra che deve partire per le ferie.
0: Ne sta parlando come se dovesse andare in Colombia. per un anno.
2: Però, che ora?
0: Tra le cose, cinema sotto casa sua. Quindi proprio scende, vede il film e torna su.
2: Ma che ora è?
0: Però devo organizzarmi. C'è sta Rebi che non si capisce. Fra un po' va all'università. La Rebi, no? Ancora lì. Vabbè. Ci sentiamo domani, ragazzi. Domani vi promettiamo un'altra grandissima puntata. Dai. Nonostante il giorno festivo, ci impegneremo al massimo per tenervi compagnia. Da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao!
2: Alla fine le infilo.
4: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
5: Radio DJ. One Nation,
6: One Station. C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza!
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
11: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi! Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.

0: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
5: Sabato 6 giugno è parte.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Buongiorno Vicky e Mari, sono le ore 13.
2: Ciao, sono Albertino.
3: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
2: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
3: Sì.
4: Fargetta.
2: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
1: Ciao Rick e Mari.
6: Un sentito e caloroso buongiorno

0: Sì, chissà voi lì della radio durante i dischi di che cosa parlate, perché che cose pazzesche vi dite, tutta roba magari di gossip di un certo tipo, vite spericolate, cose. Stavo parlando della morbidente,
1: la lavatrice non prende la morbidente.
0: È una specie di condanna che mi perseguita, tra l'altro, questa cosa da sempre. Ho avuto due, anzi tre lavatrici nella mia carriera, diciamo.
1: di bella lavanderina.
0: E nessuna delle
1: che
0: tre.
1: Sei sempre tutto pulito.
0: Sono sempre tutto pulito, però non morbido. Perché non mi prende, non mi hanno mai preso la morbidente. Ce l'hanno con me, non capisco perché.
1: Ma strano, Vic. Cioè, ma non hai mai chiamato il tecnico?
0: Ho chiamato il tecnico, mi dice: deve entrare un getto d'acqua. Non so come va il tuo. Cioè, nel mio c'è la vaschetta
1: aperta. Io non lo so perché è chiuso, quindi non so cosa succeda lì.
0: Là sotto. Lì si riempie d'acqua. A un certo punto butta dell'acqua che fa salire la morbidente. E poi, per una cosa di vasi comunicanti, non ho capito bene, la morbidente va giù.
1: Vogliamo dire il principio di Archimede. Sai, non lo so,
0: sì. Una morbidente riceve una spinta uguale
1: a pari.
0: Vabbè, comunque, e va giù, e però il mio o non butta dentro sufficiente acqua, insomma, mi rimane lì.
1: Ma sarà intasato o no?
0: L'ho già pulito tutto con gli spazzolini. Signora mia. Vabbè,
1: chissà,
0: dai.
1: Beh, una volta, se vuoi, puoi venire a fare la lavatrice da me. Anche di questo parleremo oggi, dal momento che volevo parlare delle palle del toro che sono in pratica evaporate nella galleria di Milano dopo un restauro che gliela rese proprio rosine, che
0: sembra
1: un pezzo di toro, cioè non sembra proprio
0: quel bel toro,
1: quel bel balon.
0: Tra l'altro tu schiacciavi le palle del toro, per cui se mi togli le palle
1: cosa faccio?
0: Cosa gli schiaccio?
1: La coda?
0: Viene meno il rito, non porta più bene, perché fortuna
1: bisognerà cambiare quelle tesserine. È costato tanto comunque il restauro, e
0: diamo
1: di un'altra
0: non ho visto,
1: mi sembra 2500 euro, ma non so se è il preventivo
0: poco
1: dell'idraulico.
0: Forse stai facendo confusione con una rata della macchina,
1: oppure i cavalli sulla Colombo in previsione della sfilata del 2 giugno.
0: Fatto,
1: no, tutto
0: fatto.
1: Umberto e Damiano, ma appena svegli la mattina, ma dovete parlare di tutto,
0: tutte le cose che ci piacciono.
1: Poi,
0: vabbè, quindi
1: sostituzione di Linus e Nicola,
0: c'erano i toscani con Annie.
1: C'erano Occhi di Gatto, le sorelle che hanno fatto un patto, no? C'erano i toscani con Annie, e quindi anche loro parla di tutto.
0: E quindi
1: oggi vi beccate la lavatrice,
0: ragazzi.
1: Ma
0: tra
1: non
0: poco,
1: subito,
0: no, adesso c'è la pubblicità da prendere. Tra poco, 5 errori che commettiamo facendo. Fate
1: ma
0: voi,
1: è solo l'inizio.
0: No, poi abbiamo delle notizie pazzesche. Chi è?
2: Ma Marisa, l'hai trovato il telecomando del condizionatore?
1: Sì, l'ho trovato, ma ci sono altri problemi di cui non voglio parlare, che sennò esplodo in coriandoli.
0: Questo è un programma, adesso perché oggi è un po' più fresco, domani pioverà molto, ma col caldo questo è un programma condizionatori free come argomento.
1: Sì, basta, non ne posso parlare perché mi esplode il cervello. Non so cosa ho fatto di male in una vita precedente per avere questi problemi, ma andiamo avanti.
0: Mi dai la tua lavatrice, io ti do uno split dei miei.
1: Sarebbe anche una scheda.
0: Dai, ci fermiamo un istante e poi iniziamo.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco. Questa è acqua, dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
9: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
8: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Have fun with
11: la piadineria, la più buona perché è mia.

0: Allora, Vic e Mari su DJ ha questa caratteristica. Partiamo sempre con una notizia che wow, perché è un po' un'ultima ora. E oggi
1: Breaking news.
0: Ansa, come non fare la lavatrice? Ecco i 5 errori che tutti commettiamo.
1: Ma spieghiamo qual è il processo mentale che ha fatto sì che scegliessimo questa notizia. Prima, le altre erano tutte prese. Seconda, quelle raccontabili erano terribili. E quindi abbiamo pensato, la città di Milano è vuota.
0: Tutti i milanesi sono via.
1: Sono quei momenti in cui io vado in motorino e che canto tutta mia la città,
0: meraviglioso.
1: Mi piace moltissimo. E quindi le persone che sono rimaste a casa e non hanno fatto il ponte si sono occupate di lavoretti domestici. Io scommetto, perché
0: sicuro,
1: io l'ho fatto.
0: È quel momento bellissimo in cui il cesto dei panni sporchi si svuota.
1: Sì.
0: Che comunque sono soddisfazioni quell'istante in cui hai lavato tutto.
1: Ho lavato anche i cuscini del divano.
0: Anch'io Vittorio. Devo lavarli. Li lavo oggi.
1: Eh sì.
0: Brava.
1: Puoi venire a lavarli da me.
0: Perché non c'è la morbidezza. Allora, comunque, se state facendo i lavoretti a casa, sicuramente starete facendo anche le lavatrici. Ed ecco 5 errori che tutti commettiamo, perché magari sbagliamo senza saperlo, oppure perché nessuno ce l'ha mai raccontato. Per esempio, il primo errore che fanno in tanti è mettere troppo detersivo.
1: Sì, più detersivo non significa più pulito, perché i residui del detersivo si accumulano nelle fibre e rendono i vestiti rigidi e opachi. Li hai visti? Spesso io
0: certo,
1: li vedo.
0: Ma anch'io.
1: Proprio sul mio stesso stand di biancheria. E
0: anch'io.
1: So che è passato mio marito.
0: Cioè, ho paura che piegandoli si spezzino le magliette.
1: Certo.
0: E poi l'altra
1: Ottimi
0: domanda
1: come
0: è...
1: come spaventapasseri.
0: Se piove faccio le bolle dopo.
1: Poi
0: cioè, se le fibre non hanno rilasciato
1: però
0: abbastanza.
1: Farà male sulla pelle.
0: Sulla pelle, certo. Allora, nella mia di lavatrice che non prende l'ammorbidente, però c'è la riga del limite del livello. Di solito si usa il tappo come misura.
1: Io uso il tappo però delle volte mi informo, non so, quando leggo articoli di questo genere dico ma farò bene, farò male. Dice no, dovete leggere su ciascuna confezione quali sono le dosi di quel detersivo.
0: Sì.
1: Ragazzi, ma io non ci vedo e quindi
0: è vero, perché
1: scritte più piccole di così non è possibile.
0: Dipende anche dalla durezza dell'acqua, perché una volta facendo il bisogno grosso
1: fatica.
0: Non avevo niente da leggere, ho letto il dietro del e c'è a seconda mezzo tappo, un tappo, anche un tappo e mezzo.
1: Però a te hanno sostituito i cristallini,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: vedi
0: sì,
1: meglio di me, perché io
0: i vestiti vedo. Poi lavi tutto a 40 gradi. Uno dice sì, certo, perché c'è anche 60, c'è anche 90, sto indietro. Troppo, perché la maggior parte dei vestiti possono essere serenamente lavati a 30 gradi.
1: Io lavo a 30 gradi anch'io.
0: Ah, okay.
1: Sì, lavo a 30 gradi, anche a freddo. Ma poi penso, scusa, ma se quando lavi a mano in 5 minuti hai lavato una cosa e pronto via, perché deve stare 2 ore dentro la lavatrice?
0: Domanda, sì.
1: Non ho mai capito.
0: Ora, c'è da dire che ci sono delle lavatrici, quelle più nuove, che hanno il ciclo veloce da 12 minuti.
1: Io ce l'ho da 30 e spesso faccio quello con i vestiti che sono solo tipo in questi giorni un po' sudati.
0: Quello, brava. Comunque, quindi il 90 gradi non so cosa l'ha messo per fare.
1: Forse per i bianchi. Ma io non ce li ho i bianchi, perché sono una donna che ama il colore.
0: Poi tre, riempi il cestello fino all'orlo. Cioè sembra più efficiente così, ma i vestiti hanno bisogno di spazio, perché quando vanno dentro che gira e se sono tutti bloccati dentro non lava bene.
1: Sì,
0: credo.
1: A me capita con l'accappatoio per esempio, che delle volte tolgo l'accappatoio e sembra che una parte interna sia asciutta, cioè che non abbia mai
0: ricevuto
1: l'acqua.
0: Certo, no, poi parliamo invece delle lenzuola, anzi del copripiumino, quando gli si infila dentro la roba e la ritrovi tra l'altro l'anno dopo.
1: Sì.
0: Vabbè. Poi 4, butti le macchie dritte in lavatrice, cioè hai dei vestiti che sono macchiati di vino, di caffè, di sugo, di erba eccetera, e non li pretratti.
1: È vero.
0: È male, diventano permanenti.
1: Da noi è finito quel prodotto per pretrattare le macchie, che io uso di solito sulle tovaglie, perché adesso difficilmente
0: anch'io.
1: Ti padelli, non so, un abito da sera. E quindi mio marito ha pensato bene di usare la candeggina.
0: Ottimo!
1: E quindi ha fatto a macchie una sua maglietta, dei pantaloni e il tappetino sardo del bagno.
0: Grande Filippo.
1: E poi ha detto ma cosa è successo? Lui fa non lo so. Dico proprio non hai una minima idea.
0: Chi
1: no.
0: sarà stato? Poi non pulisci mai la lavatrice.
1: Non la pulisco mai, ma è nuova.
0: È vero, però i residui di detersivo, quella muffa anche nella guarnizione, hai mai sollevato la guarnizione? A parte che ci trovi delle monete dentro, a volte. E anche, sai cosa? Se tuo marito lavi le camicie sue,
1: sì,
0: cosi del colletto.
1: Sì, cosi del colletto, infatti sì. Noi abbiamo trovato.
0: Sì, sì, quelli li trovi perché escono. Beh, ci vorrebbe ogni tot, cioè una volta al mese, un lavaggio a vuoto a 60 gradi che gli dà una bella pulita.
1: Con niente, da un po' mettere due strofinacci almeno.
0: Vuoto, vietato.
1: E cosa gli cambia se gli metto due strofinacci?
0: Se così c'è scritto, io mi fido di quello che ha scritto questo articolo. Le cinque cose le abbiamo dette, possiamo iniziare la puntata. Sei con chi? Con
2: la storia più bella di sempre.
1: Però.
2: Me la riascolterò. Vado sul podcast.
0: Brava,
2: me la riascolto.
0: Brava, salvatelo tra i preferiti. Sai perché adesso mettiamo Mariah Carey? È una che proprio mi dà l'idea che fa un sacco di lavatrici.
1: Lei a casa si occupa di tutto lei.
0: Sì.

0: dal 1997 Honey, il disco di Mariah Carey su Radio DJ, esattamente come Mariah Carey, che deve essere una precisa con la lavatrice. Ecco che arriva anche questo messaggio. Senti,
1: ragazzi, buongiorno. Sentite, allora, la mia straordinaria moglie riesce a fare le lavatrici per tipologia di oggetto da lavare, quindi i calzini si lavano solo che i calzini, il colore anche fa sì che ci sia una lavatrice dedicata all'aspetto cromatico, quindi i calzini vengono lavati con i calzini

0: calzini dello stesso colore. La stessa cosa vale per tutti quanti gli altri indumenti. Ogni cosa viene lavata con lavatrici distinte, non si può mai mischiare, perché ognuno di questi ha naturalmente necessità di un lavaggio accurato e specifico.
1: Ma quante lavatrici avete, tra l'altro, in casa? 7-8 almeno.
2: Poi dice: scusa, posso avere, non so, un paio di mutande? No, perché queste sono le giornate dei calzini.
1: E poi, tra l'altro, voglia ora che fai una lavatrice solo di calzini, cioè purtroppo il mese prossimo li avrai puliti. Va bene,
2: stupendo. Allora, questo è periodo anche di matrimoni, in questi giorni ovviamente si guardavano un po' i social per vedere tutte le persone in vacanza, ma noi no. E ho visto che tantissimi si sono sposati, in effetti la scelta del matrimonio a maggio pare la scelta più corretta. Infatti, perché dici, non ci sarà quel caldo pazzesco di luglio, di agosto.
1: Infatti 300 gradi, però se non c'è il caldo, grandina, per cui è proprio perfetto maggio per sposarsi.
2: Non si sa più quando sposarsi. E quindi vi raccontiamo una storia di un matrimonio nel quale, se qualcosa poteva andare storta, lo è andata, ma proprio a tutta velocità. Gli sposi in questione erano australiani e avevano deciso di sposarsi in un piccola, non so, una frazione di Pienza.
1: Esatto.
2: Posto meraviglioso.
1: Posto stupendo, poi tutti impazziscono per la Toscana. L'unica cosa è che se arrivi da lontano, chiaramente ti sei innamorato del posto, poi però torni a casa tua e lasci dai delle indicazioni, ecco, a qualcun altro che ti organizzi, data la distanza, il tuo matrimonio. E così hanno fatto questi due sposi, cioè si sono affidati ad un'agenzia organizzativa, come si dice, un'agenzia matrimoniale, banalmente, credo.
2: Si chiamano wedding planner, forse.
1: Sì, esatto.
2: Enzo Miccio.
1: Non lui, credo.
2: Io non lo
1: lui
2: so, perché
1: penso
2: io
1: che sia molto bravo.
2: Maurizio, il mio amico Maurizio, e poi il mio amico Paride. Comunque è stato un bel matrimonio.
1: Certo, loro invece si sono affidati a questa società di Grosseto, gli hanno indicato quale poteva essere la location del matrimonio, però tutto quello che era il catering, l'illuminazione, i bouquet della sposa, le bomboniere, l'auto, il servizio fotografico, video, cioè tutto quello che ruota intorno al matrimonio, ho detto fate voi, perché noi stiamo proprio da un'altra parte.
2: C'era pure il drone, perché c'era adesso il matrimonio col drone comunque sono fantastici, perché vedi la scena come in una serie di Netflix.
1: Brava, no? Esatto.
2: Poi guardi sotto e dici, ma era lo Germano.
1: Allora, spesa per l'organizzazione oltre 25.000 euro.
2: È
1: per
2: il suo prezzo?
1: È il suo, penso,
2: non lo so,
1: però tante volte abbiamo parlato di matrimoni, insomma,
2: il
1: un prezzo
2: è, ingente.
1: È alto.
2: Ecco, esatto. Perché tu non ti sposi, Vic.
1: Perché sono Brianzolo e Tirchio.
2: Allora, le cose però ovviamente non sono andate come previsto, perché il tribunale di Grosseto ha condannato la società organizzatrice a risarcire gli sposi di 19.000 euro su 25.000 e tanto.
1: È un bel po', sì, perché ci sono stati danni, ci sono le spese legali, c'è tutta una serie di disservizi, perché ragazzi, non ha funzionato niente.
2: Allora, l'allestimento floreale, il bouquet, la coroncina della sposa erano stati fatti malissimo. Ma chi è che li aveva fatti?
1: Non lo so.
2: Mamma, quelli fa li farà mio cugino. Sai perché i fiori non erano freschi.
1: No.
2: E quindi è brutto.
1: È brutto, penso, lì con tutti appassiti.
2: Il libretto della liturgia, Vic, aveva il nome di altri sposi. Si vede che dicono: ma già ce l'abbiamo.
1: È inutile
2: poi mettergli Mark e Patricia.
1: Prendi quelli di Mario e Fabrizia del mese scorso, che più o meno sono uguale. La macchina noleggiata ha creato problemi sin dall'inizio, perché non partiva,
2: per cui
1: la sposa è arrivata spinta e non è bello. Poi per tutto il tempo dell'aperitivo, cioè per tutto il tempo, scusa, del pranzo nuziale, a partire dall'aperitivo, non si è mai visto nessuno del catering. Cioè tu arrivavi, nessuno che servisse niente, compreso da bere, e non c'erano i bicchieri. Quindi
2: c'erano i bicchieri e lo sposo ha dovuto bere a canna, e gli altri magari hanno detto, sarà maleducato.
1: Un filo.
2: La torta nuziale era sottodimensionata, cioè molti ospiti non hanno avuto la loro fetta, perché sai quando, come quando, tipo, non so... vai a una cena e poi dice ta, arriva la torta, così la torta è piccola. A Genova succede spesso, devo dire, è minuscola, che dici ma come le taglio io queste fette,
1: micro fettine, si fa due per una fettina per due,
2: un foglietto, comunque è brutto, perché invece lì tutti devono avere, poi magari sì, anche uno spreco, però devi considerare una fetta di torta per tutti,
1: perché il rito porta anche bene. Comunque il momento dei balli, delle danze, non è stato fotografato, non è stato ripreso da nessuno,
2: che si vede che il fotografo ha detto adesso basta, è da stamattina che sono qua a farvi foto.
1: Faccio le foto della mini torta, mi sembra più che sufficiente. E poi una delle ospiti, delle invitate, amica degli sposi, è cascata in piscina perché c'era un buco vicino alla piscina non segnalato.
2: Sì, però lì sai che la policy di segnalazione degli americani è molto più alta della nostra, cioè noi se vediamo un buco
1: diamo una gomitata, occhio,
2: occhio attento, no, tendiamo a oltrepassarlo senza metterci dentro un piede. Invece ci sono altre persone che provengono da posti diversi dall'Italia che se proprio non gli metti un cartello con otto frecce dicono cosa faccio qua, mi ci tuffo di testa.
1: Vabbè, insomma, quindi siccome questo è periodo di matrimoni, abbiamo parlato di uno disastroso, vuoi che non sia successo qualcosa a qualcuno adesso o anche negli anni passati, siamo qua apposta, per cui
3: bello, anche se è un argomento bellissimo,
2: grazie, è quel che c'era, non esageriamo, non prendiamo in giro, tra l'altro
1: infatti mi sembrava un po' uno sfottoso, posso dire, quindi per tutti tranne che per questo che ci ha preso in giro, il numero è 347 342 5220. Questa si intitola Rolling Stones, The

0: Rolling Stones su Radio DJ, le 13:27 minuti, Vic e Mari fino alle 14. Allora sono arrivati nel frattempo un milione di messaggi, ma siccome noi stavamo pensando ancora ai due sposi che arrivavano da lontano, che si sono affidati a questa agenzia per organizzare il loro matrimonio e poi hanno avuto dei problemi, magari, anzi sicuramente sono arrivati loro e i loro ospiti in aeroplano.
1: In aeroplano e dall'Australia è un volo molto lungo, no?
0: Certo.
1: Normalmente quando scendi da un volo così, come sei? Schiantato,
0: no, cioè, sei da buttare via,
1: no? Cioè, perché magari c'hai vestiti comodi, però hai cercato di dormire in maniera bislacca, mettendoti delle giacche sotto al collo, eccetera. Ma non più, Vic,
0: no,
1: non più, solo per i ricchi, ovviamente.
0: Perché stiamo per parlare di un nuovo servizio che viene introdotto in alcune compagnie, ma solo per chi vola in business.

0: business in first, insomma, diciamo no economy, ecco.
1: Sì, e tra l'altro l'articolo è di Repubblica, e ovviamente te la deve condire un po' su, no? E dice, e dice: arrivare a destinazione con un aspetto curato è la conseguenza di un'attenzione costante al proprio equilibrio. Io quando scendo da un volo voglio vedere chi dice: ah, guarda la Mari, è proprio equilibratissima.
0: È proprio equilibrato, ma anche prima di salire, tra l'altro. Cioè prima ancora di fare il volo. Comunque sai come funziona lì? C'è l'aria pressurizzata, comunque è condizionata. Infatti ti dicono sempre: torni dalle vacanze, c'è talmente forte l'aria condizionata sull'aereo che tutta l'abbronzatura se ne va.
1: E tu ti ama, non sei stato in vacanza? No, senti, basta. Già per me è una fatica stare al sole. In più riesco ad avere un colorito dorato e mi va immediatamente via.
0: Ma ecco che arriva questo servizio di alcune compagnie aeree, diciamo un servizio wellness che mancava, fammi dire, perché lo champagnino lì sul in first te lo danno, da mangiare da Dio alla carta fanno, letto che ti sdrai proprio due piazze c'è, mancava il wellness.
1: Sì, solo però non per la gente come noi, Vic,
0: no, appunto,
1: per
0: dico
1: gli altri,
0: solo per quelli che insomma pagano tanti soldi per avere un biglietto in business.
1: Allora, che cosa succede? La mia cosa preferita, non capisco come possa avere attinenza con il wellness, però cioè non direttamente diciamo con la bellezza della tua pelle, magari trattamenti eccetera, ma semplicemente un approccio un po' più yoga, cioè in alcune compagnie aeree le istruzioni di sicurezza, tieniti forte che tu sei del ramo tra l'altro, vengono presentate con un linguaggio visivo ispirato alla calma e al movimento consapevole dello yoga.
0: Ah bello!
1: Cioè tipo le istruzioni di sicurezza sono, però intanto fai un saluto al sole.
0: Intanto il cane a testa in giù.
1: Ma perché?
0: Che ne so, una gnasana di quelle lì, come si chiamano? Perché io le faccio.
1: Sei tu che le sai fare ma non le sai pronunciare.
0: Ma no, perché hanno tutte la vasana. Tutti quei nomi strani.
1: Asana, vabbè, no?
0: Asana, Masana, no. No. Vabbè, e poi, no, velocemente, che c'è la pubblicità, o c'è un disco prima della pubblicità, per alcuni, ovviamente, verrà introdotto proprio il vero e proprio trattamento, cioè quel letto, o meglio, quella poltrona che poi diventa un letto, prima di dormire, diventa un comodo lettino.
1: Da massaggio.
0: Da massaggio e da trattamento viso, quindi arriva con delle creme.
1: Dei prodotti, sempre così che ti metti i patch sotto gli occhi. Perché quel tempo lo devi far passare, altrimenti stai a guardare tutti i giochi che non farai, programmi che
0: non vedrai, certo, bagni che non raggiungerai.
1: Almeno se passasse qualcuno a farmi un pedicure ti dirò io.
0: Va bene, noi ci fermiamo per un istante e tra poco ritorniamo.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Vic e Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
0: Una hit estiva?
1: Sicuramente la Solare, classica con prosciutto crudo, pomodorini, datterini gialli, stracciatella e rucola.
0: E ora anche la nuova ricetta by Lulu Gargari, con crema di caponata o con salsa di fichi.
1: Di cosa stiamo parlando? Dei tormentoni estivi che trovate nei ristoranti La Piadineria.
0: E La Piadineria vi aspetta anche a Party Like DJ il 6 e il 7 giugno a Milano, Parco Sempione.
4: La Piadineria, la più buona, perché è mia.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
12: Sì.
13: Quando ti dicono che è misura.
12: Sì.
13: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
8: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Have fun with
11: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Buongiorno, consiglio a tutti i pazienti, prima dei pasti, una bella dose di Dick e Mari. Prolungatela per un bel periodo, almeno 2-3 mesi, sempre prima dei pasti, va bene?

0: Sombra su Radio DJ, le 13:40 minuti, siamo ritornati insieme, abbiamo raccolto anche dei messaggi che sono arrivati parlando di matrimoni andati bene ma non benissimo. C'è per esempio questo di Alessandro che dice così: allora, ciao ragazzi, sono un videomaker, lavoro spesso in ambito matrimoniale, vi dico solo che un anno fa ad un matrimonio hanno allestito la zona cena vicino a un nido di calabroni.
1: Giusto,
0: un bellissimo posto per mettere lì la gente a mangiare. Panico totale quando è stato ora di mangiare, mentre i camerieri spostavano i tavoli. In un posto sicuro sono riusciti a ribaltare una bottiglia di vino che è andata sulla mia attrezzatura e si è rovinata. I calabroni comunque erano in giro, insomma un inferno. Bravi.
1: Senti, Giovanni dice: al matrimonio di mio cugino ho fatto da autista e prima di arrivare in chiesa mi sono scordato di fare il pieno della macchina.
0: Ah.
1: La soluzione è stata andare al distributore con tutta la processione. Quando siamo andati al ristorante, tutte le macchine dietro di noi ferme alla stazione di servizio.
0: Molto
1: perché
0: bello.
1: Comunque gli sposi dovevano arrivare prima.
0: Molto bello, gli altri con tutta la benzina già fatta però. Senti, e a proposito di gente che ha a che fare proprio con le cerimonie, matrimonie non soltanto, addirittura in un castello, ecco Laura da Asti che è al telefono. Buongiorno Laura.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Cara Elvica, addirittura in un castello, ma perché dove ti vuoi sposare? Alla stazione di servizio.
2: Esatto.
0: Beh, però magari ci sono anche delle location non proprio da castello, sono proprio quelli da fiaba i vostri, ecco, come dire.
2: Noi abbiamo un bellissimo castello con il parco e quindi a volte, a seconda della scelta degli sposi, fanno la celebrazione nel parco del castello e poi vengono seguiti per tutto l'iter, quindi il pranzo, la torta all'esterno.
0: Sì. Calabroni voi ne avete?
1: No.
2: Noi calabroni sotto controllo, però non possiamo controllare i temporali.
0: Certo.
2: E ad esempio, giusto parlando per le pretese delle spose, vi posso dire che l'anno scorso abbiamo fatto fino all'ultimo tentativo di convincere la sposa a cenare all'interno perché dava temporale e ha insistito la sposa a farlo all'esterno e ad un certo punto è arrivato il temporale. Quindi abbiamo dovuto smontare tutto e rimontare all'interno e la sposa si è anche un po' lamentata perché i tempi si sono allungati.
1: Però ragazzi, certo. Si era detto aperitivo alle 7, cena alle 8.
0: Anche voi che montate e rismontate così lentamente tutti i tavoli di un matrimonio intero.
2: No, ma il tutto mentre c'era la cena iniziata,
0: puntuale.
1: Oggi state organizzando un altro, c'è un altro matrimonio.
2: Oggi
1: lì
2: c'è un altro matrimonio, noi ne abbiamo matrimonio a gogo, non si guarda in faccia lunedì, martedì, venerdì, giovedì e ci sono sempre matrimoni.
1: Però che entusiasmo lo dici.
0: Cavolo, veramente.
1: Ti piace il tuo lavoro?
2: A me piace tantissimo il mio lavoro, guardo sempre queste spose un po' così perché il mio pensiero è sempre quanto durerà, però non glielo posso dire.
0: Ma fai delle previsioni a seconda di come si comportano.
1: Tipo quelle meteo.
2: Certo, vabbè, vi dico soltanto che all'altro matrimonio una sposa si è ubriacata, praticamente non è arrivata nemmeno al fine pasto e lo sposo ha aspettato 3 ore per fare il taglio della torta e alla fine l'ha tagliato da solo. Io ho detto questo matrimonio
0: questo
2: non dura.
0: Va tanto bene. No, e poi però non hai modo di constatare se hai ragione.
2: Ma allora, noi facciamo anche gli eventi per l'anniversario, praticamente hanno il pacchetto anniversario e tornano. Bisogna solo vedere quanti tornano.
0: Quanti?
2: Ecco.
0: In proporzione, certo. Vabbè, oggi però, previsioni come sono?
2: Ma
0: meteo.
2: Allora, io sto andando, previsioni qua, io sono in provincia di Alessandria. E fa caldo, però il cielo è nuvolo, da temporale verso le 11 di sera. Insomma, la cena all'esterno ce la possiamo cavare, ma il taglio torta

0: A rischio.
1: Domani non si sposa nessuno, vero?
2: No, domani si sposa.
1: Oddio, ma domani è diluvio.
0: Domani dentro. Domani
2: ma noi
0: dentro.
2: Abbiamo tantissimi spazi, abbiamo spazi per 150 persone, 200 sia interno che esterno, quindi non ci sono problemi.
0: Allora buon lavoro.
1: Allora andiamo
0: Laura.
1: Domani,
2: grazie,
1: andiamo,
2: mille.
1: Ci imbuchiamo lì.
0: Ma sì.
2: Allora vi aspetto a Doviglio.
0: Ci vediamo dentro il castello. Ciao.
1: Ciao, bye.

0: The Safety Dance 1982 su Radio DJ, sono le 13:47 minuti. Stiamo parlando di matrimonio.
1: L'hai visto il matrimonio di Dua Lipa?
0: Il rito civile.
1: Turner,
0: sì,
1: a Londra, vabbè, sono i più belli del mondo.
0: Sono
1: che
0: molto belli.
1: Fare?
0: Niente, bisogna guardarli e essere felici per loro.
1: Per loro, noi non possiamo andare al loro matrimonio,
0: no,
1: perché ovviamente poi c'è Party Like a DJ.
0: Per quello, perché ci avevano mandato l'invito, ho detto ragazzi, purtroppo io e la Mari dobbiamo annunciare, non lo possiamo dire chi,
1: no,
0: però dobbiamo annunciare dei cantanti
1: non avessi potuto annunciare Dua Lipa, dovevamo andare proprio lì a Bagheria Villa Valguarnera, che è la casa, io credo, più bella del mondo. Sapete qual è? Se avete visto, non so, il Gattopardo oppure l'Arte della Gioia di Valeria Golino, è meravigliosa.
0: Dua Lipa ha scelto bene, ci ha fatto il rito civile a Londra, poi però è andata a Palermo per scegliere un posto meraviglioso. Noi adesso vi regaliamo il premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Che regaliamo appunto a Dua Lipa, che è al telefono. No, c'è Chiara dalla provincia.
1: Vabbè, ma è uguale.
0: Ma
3: uguale,
0: certo,
3: uguale, assolutamente.
0: Ciao Chiara, benvenuta, come stai?
3: Ciao Vic, ciao Mari, benissimo, ciao. Grazie.
1: Hai visto Linus? Mi sa che Linus era
3: Dogliani. Sì, ovvio, certo. Ma da, sì.

0: Assolutamente, bravi, siete sul pezzo.
1: Certo, certo, c'è stato un grande ritrovo, non solo lui, immagino, avrei visto un via di persone.
0: Sì, ormai, insomma, è storia da tanti anni, quindi un bellissimo evento, non mancate, vi aspettiamo il prossimo anno.
1: Dai, va bene, se ci invitano, noi veniamo.
0: Allora, io, se va bene lo stesso.
2: Andiamo da lei in cantina.
1: Ma guarda,
0: esatto,
1: va benissimo.
0: Perfetto.
1: Allora, senti, però noi ti abbiamo chiamata e stiamo premiandoti con il premio fedeltà perché tu hai rischiato... Cioè, nel senso, sull'argomento matrimonio è successo una roba un po' strana.
0: Ho dato tu.
1: Sì, cos'è successo?
0: Sì. Ma io sono andata, cioè ho fatto tutto ligio, ero nella mia corsa in chiesa verso l'altare, insomma, sotto braccio di mio papà, tutto a posto. Faccio tutto come mi spiegano in atelier dell'abito, quindi poi prendi la coda, la giri, la metti, la posi, ti accomodi, eccetera.
2: È perché, raga, il Vic, devi capire questo, che al matrimonio non si capisce perché spesso hai questa coda, ma tu non sei abituato, è come se tu ti attaccassi, non so, una coda da ghepardo dietro, non è che sai bene come sedere, non la sai gestire.
0: No, però il fatto è che questa coda, diciamo che è atterrata dove non doveva atterrare, o più che altro dove non doveva esserci, uno di quei luminetti piccini proprio da candela che erano meravigliosi su tutta la navata, ma proprio anche dove mi dovevo appoggiare io.
1: E anche la coda, cioè la coda si è appoggiata alla candelina
2: prima di lei.
0: Sì, però ovviamente io ignara di tutto questo, quindi ci sono stati momenti di panico, mie sorelle con testimoni, abito lungo, tacco importante, che si sono trasformate proprio nei vigili del fuoco con vestiti tirati su, tacchi che spegnevano il vestito, saltavano tutta la chiesa che rideva.
2: Sulla sposa,
0: io assolutamente ignara, non mi sono accorta di nulla, perché poi a me è venuta la ridarola, come diciamo noi, quindi mio marito abbiamo sempre riso, non ci siamo accorti di niente. E poi nulla, quando è stato il momento delle firme, ecco, mi sono trovato un bucone nel
1: bucone e l'hai nascosto lì tutta
0: ma
1: la
0: no,
1: cerimonia.
0: Niente, ridevano tutti, mi hanno preso in giro per tutto il matrimonio. Cioè, ancora adesso, dopo 13 anni di matrimonio, mi stanno ancora prendendo in giro, quindi è stato eccezionale.
2: Però è stupendo perché lo strascico era così lungo che lei, cioè, dietro incendio, ma davanti
1: non
2: sorriso.
1: Si niente, ma cioè, era lontanissimo da lei il fuoco.
0: Praticamente.
1: Esatto. Chiara, ti baciamo forte, grazie.
0: Grazie, ragazzi.
2: Ciao.

0: Bossa Nostra, il disco di Gaia su Radio DJ, anche l'ultima canzone di oggi, c'è anche il tassativo per cui...
1: E dobbiamo correre, bacio a tutti e a domani.
2: Andate, andate, sì. Partite, andate, divertitevi, visitate.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
12: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
13: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
21: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
22: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
23: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
24: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
25: Oggi non c'è sole intorno.
24: Frankie High Energy.

0: your best friend.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: With
11: Monge ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli.
13: Lunedì 1 giugno

0: State? Come state? Me lo scrivete nei commenti? Molti mi chiedete in tantissimi, ma dove posso andare a mangiare domenica prossima a pranzo con la famiglia senza farmi spennare come un pollo? Rimanete collegati, attivate subito la campanella che trovate qua di fianco.
1: E iscrivetevi al canale.
0: Così siete sempre avvisati sulle mie novità. Ma prima iscrivetevi al mio canale se vi piace, perché sappiate che per voi un click non è nulla. Nulla, ma per me è importante come il vino barricato per il DJ Angelo. Ecco qua la diretta è chiusa, ragazzi. Adesso vi saluto perché mi devo spostare al campo 14 perché qua la partita è terminata. Ferrari, sai che questa notte ti ho sognato?
2: Veramente?
1: È un incubo.
0: Eravamo in un campo di frumento io e te. Ed eravamo inseguiti da gente italiana a cui dovevi dei soldi. Alla fine ci hanno catturati e ci hanno legato ad un albero. Dopo l'interrogatorio a me mi hanno slegato perché mi hanno visto che non avevo nessun debito con loro. Però prima di darmi la completa libertà mi hanno ordinato. Ma io prima di farlo gli ho raccontato una gag comica e loro hanno riso talmente tanto che poi mi hanno liberato. Sapete come ho fatto a convincerli a lasciarmi andare?
2: Non lo sappiamo.
0: Raccontando una mia gag.
2: La sua gag.
0: Adesso ve la racconto.
2: No,

0: si fermano finché non trovano quello giusto. Girano mercati, parcheggiano davanti a garage sconosciuti, trattano fino all'ultimo euro. Sono cacciatori, sono negoziatori, sono appassionati di motori. Sono i Car Hunters, il programma che trasforma ogni auto usata in un'opportunità.
1: In questo episodio di Car Hunters, il nostro esperto, Renato Cipriani, è a caccia di un'utilitaria da condividere con la sua segretaria. L'obiettivo è muoversi in città con la massima discrezione, senza dare nell'occhio e soprattutto senza farsi beccare dalla moglie, che è sempre allerta. Perché Renato, per il momento, ci tiene a tenere i piedi in due scarpe. Ed è proprio per questo che ha messo gli occhi su una Golf 1008, esposta a circa 3.000 euro.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Renato Cipriani.
4: Buongiorno.
3: Senta,
4: buongiorno.
3: Ho visto un annuncio per una Volkswagen Golf.
2: Lei voleva fare qualche domanda specifica sul modello?
3: Allora, dunque, io sarei interessato a quella Golf 1008. C'è scritto 3.500 se non vado errato, la devo usare per riuscire a fare delle commissioni in città senza essere notato, quindi una macchina ecco è 3.500 il prezzo, si può scendere
2: allora, pure, sì. C'è un problema, però io non vedo il suo numero.
3: Sì, perché le spiego. L'affare si può fare subito, no? La macchina non è incidentata,
2: no?
3: No, assolutamente.
2: Quello incidentata, no.
3: Le spiego cosa mi serve la macchina. Io ho una ditta che produce sedie qui a Milano, no? E come prima macchina io ho il Range Rover, quello da un anno. Però io da un anno ho la storia con la mia segretaria e ho bisogno di non essere notato. E quindi per quello che ho chiamato con
4: capisci? Qui non sei notato
3: perché,
4: niente.
3: Le spiego, adesso comincio a pretendere, vuole andare in giro con me per la città e tutto. Io volevo una macchinetta tranquilla, così riesco di meno.
2: Guardi, la capisco benissimo, però le ripeto, siccome quando si parla di prezzo devo passare al titolare, non decido io.
3: Aspetti un attimo che sta arrivando Gilda.
5: Ciao Renato. Ho prenotato un tavolo alla taverna dei Golosi.
4: Si mangia bene.
5: Hai detto a tua moglie che stasera non ci sei?
3: Non ancora Gilda, però non so se riesco, perché comunque una bella sorpresa, sto prendendo la macchina per andare in giro noi, ok?
5: Renato, guarda che stai marcando male.
4: Perché?
5: Tu continui a rimandare, ma io voglio che parli con tua moglie, capito? Sentiamo, che macchina avresti preso?
3: Guarda, Golf, questa qua e... Così è, noi prendiamo una macchinetta così
4: per andare. No.
3: Guarda, sono al telefono. Pronto? Mi sente?
2: Sì,
3: ecco, guarda. Stavo dicendo a Gilda che stavo proprio trattando la macchina.
4: L'utilitaria, va bene, qualunque.
5: Renato, non ci siamo. La macchina prendila lo stesso che me la tengo.
4: Bene.
5: Ma tu, mia patatina, non la vedi più.
3: Dai, perché?
2: Senta, va bene il teatrino, però non mi interessa. Fatelo da un'altra parte, andate a fanculo.
1: Non perdere il prossimo episodio di Car Hunters, nel quale faremo tappa a Spinaceto e questa volta parleremo di qualcosa che in tanti stavate aspettando. Noleggiare un'auto senza carta di credito.
4: Sì,
1: hai capito bene. Muoversi in libertà, senza stress e senza ostacoli. Perché la mobilità dovrebbe essere di tutti. E a rendere tutto ancora più semplice ci pensa la simpatia tutta particolare di GSM Auto.
6: Oh, qua abbiamo una Lancia 2024 disponibile solo per voi. E pure qua una bella parte 2023 e solo per voi. Canto una canzone.
4: Canta la canzone.
6: Sentite bene. Muoca venga via, se mazza caica già fa, e non ti porta da notte che già la
4: passa. È molto convincente.
6: E qua vogliamo solo persone serie.
4: Sì.
6: Ciao.
7: Ciao belli.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio DJ. Questo è Ciao Belli.
1: Domani è festa, certo. Ma da mercoledì tornerò alla ricerca di una macchina, visto che la mia si è sfasciata.
0: Devi cambiarla, sarebbe ora, te lo dico.
1: E allora magari gli amici di Car Hunters potrebbero esserci utili.
2: Certo. Ogni macchina ha una storia, ogni affare ha un prezzo e loro non

0: Nella prossima mezz'ora di questo lunedì 1 giugno saremo con l'opinionista sportivo Tiziano Crudeli, che in compagnia del suo amico Mirko ha ascoltato per la prima volta il podcast di Ciao Belli.
1: Ah, che bello!
2: Tizi indegni!
1: No, vergognatevi!
3: Ma c'era con noi!
1: Vergognatevi!
2: Vergogna!
1: Tiziano!
2: Vergogna! Non siete

0: friend.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia.

0: La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
11: Have fun with...
12: Gioca a Double ed esplodi in kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: elegante questa canzone, Jungle Carry On su Radio DJ.
1: Nella puntata di lunedì 1 giugno e adesso andiamo dal nostro amico panattone, Adriano Panatta.
0: Grande Adriano!
1: E poi c'è anche il rapper Spender che ci parla di film porno. Di questo grande lunedì.
0: Qui abbiamo degli esperti,
2: Da dentro la notizia, intervista alla donna che esce dai ristoranti senza pagare.
1: Intervistata.
2: Il fienile, Adriano Panatta e l'amicizia con Paolo Villaggio.
0: Vai.
2: Velox, Greg e l'ispirazione per il grande capo e sti cazzi.
1: Sì.
2: Da Beyond, il rapper Spender e il film porno. Nervosismo alla 7.
3: Intervista alla donna che esce dai ristoranti senza pagare.
4: Scusi, ma lei la...
5: Sì.
4: Ma lei va in giro nei ristoranti a mangiare senza pagare?
5: Qualche volta, no, pago, sempre pagato.
4: No, invece non paga, molti ristoratori si sono allarmati,
1: hanno
4: segnalato.
1: Modificato la voce.
4: In questo ristorante, okay. in questo qui.
5: Sì. No, qui non è andato. Quando è andata c'era qualcuno che è già pagato, che aveva
0: lei.
5: Dovere di pagare.
4: Non deve farlo più perché lei continua a girare, adesso non so dove va a mangiare stasera.
5: Io spero, guarda, dove andiamo, andiamo sempre... meglio
4: gratis.
5: Gratis per dire optional, gratis.
4: No, non è optional, è proprio gratis. Lei è una scroccona, mi scusi.
5: Dipende di tante parole, di vocaboli che mi vorresti a descrivere.
3: Adriano Panatta e l'amicizia con Paolo Villaggio.
1: Buongiorno Panatta, buon lunedì.
6: Paolo Villaggio.
7: Sì, anche se mi ha fatto perdere il torneo di Monte Carlo, Paolo.
0: Ah sì?
6: Perché?
0: Ma veramente?
7: Perché è un delinquente.
0: Cioè?
7: Mi chiama Paolo e mi dice... Sono qui con Ugo Tognazzi.
0: Sì.
7: Veniamo a vederti che giochi contro Vila. Sono arrivati alle 11:30. Siamo andati a cena.
0: Sì.
7: A un certo punto trovo Ugo briaco dentro un cespuglio davanti al casino di Parì a Monte Carlo.
0: Sì,
7: allora,
0: sì,
7: prendi Ugo, senti, prendi Ugo.
0: Sì.
6: Portalo a letto.
0: Certo.
7: Sì, porta a letto in spalla. Sono arrivato in albergo e l'ho distrutto. Il giorno dopo ho perso 6-2, 6-3.
1: Grande pallone!
7: Contro Vilas.
3: Greg è l'ispirazione per il grande capo esticazzi.
8: Le redazioni arrivavano, quotidiani, riviste, rotocalchi, così.
1: Sì, siamo da un momento.
8: No, sfogliandone uno, ho visto, sono imbattuto in 4-5 pagine di Adriana Volpe, che diceva io, virgola, 4-5 pagine di foto, io, virgola, proprio io, ho scelto i mobili per l'ufficio di mio marito. Io, proprio io. Cioè, sticazzi è venuto proprio...
0: Poi è partito
8: tutto. Non è nemmeno una notizia più... Nemmeno una notizia perché una volta mi ricordo che una notizia fantastica del la prossima settimana arriva a Roma il parrucchiere di Simona Ventura.
1: Ah, un altro cicatti.
3: Il rapper Spender e il film porno.
9: Tra l'altro, prima che parlavamo di soldi e parlavamo di milioni, io mi ricordo che un po' di tempo fa avevi mica aperto OnlyFans e ha fatto tipo 1.000.000 in 24 ore. Io ho questa roba, tutto vero, tutto certificato.
10: Magari. No, comunque, no, però ho fatto un porno. In quel periodo comunque ho fatto un po' sons, cioè dopo questa cosa e dopo aver fatto uscire il disco Sex Workers ho stato contattato per fare un porno.
1: Per fare un porno.

0: O più così.
1: Sì, sì. Con Beatrice Segreti.
0: E com'è andato?
1: Sul suo OnlyFans.
2: Ah, che bello.
1: Va bene, ci siamo divertiti.
2: Vabbè.
1: Se volete andare a vedere, sul OnlyFans.
0: No, pagate. Pagate.
1: Beh, se no c'è la preview su Pornhub, ma non ti lo fuori neanche.
2: No, no, grazie.
3: Nervosismo alla 7.
4: Vabbè, però in Emilia.
5: Aspetti, vuole andare in Campania, vuole che le faccio l'elenco, li conosco tutti.
4: No, va aspetti, bene. Aspetti. No, ci se dica però di Venezia.
5: Se no glieli elenco io.
4: Va bene.
5: No, no, perché siccome io sono molto preciso sui numeri, lei ha detto è una sconfitta del centro-sinistra.
4: E lei dice no.
5: Non è una vittoria del centro-sinistra, non è una vittoria del centro-destra. No, aspetta. Sapete che non mi piace essere interrotto.
2: Ma non ha interrotto
5: terminare?
6: No, infatti.
4: Prego, non la stavo interrompendo, lei è in ritardo.
5: Visto che per problemi. No, no, in ritardo per problemi tecnici della 7, mi creda.
4: Sì, no, è il ritardo nell'audio.
2: Parla del ritardo audio.
4: Scusi, continuiamo con una catena di equivoci. È il ritardo rispetto a quando io finisco di parlare e lei mi ascolta. È quello il ritardo, non il suo ritardo.
2: Non è incazzato per niente.

0: 26, andiamo dal mitico Pablo Trincia, ex inviato delle Iene, diventato una vera e propria leggenda per quanto riguarda i podcast crime.
1: Numero uno lui.
2: Vabbè, va benissimo. Tutti in poltrona, vai.
3: Questo è un avvertimento.
2: Addirittura.
3: Prima di iniziare.
2: Sì.
3: Conduce Pablo Trincia.
2: Numero uno.
4: Benvenuti a un avvertimento. Prima di iniziare. Io sono Pablo Trincia e oggi avremo ospite Lina Marelli, una giovane che dopo anni di relazione ha lasciato il suo fidanzato perché guardava i Cesaroni e da quel giorno la sua vita è cambiata. Giusto, Lina?
5: Sì, il mio ex, che si chiama Luca, era un patito della serie dei Cesaroni. Fino a qualche giorno fa seguiva solo le repliche. Adesso la serie è ricominciata e per me era ripartito un incubo, al punto che di notte sognavo di essere inseguita da Claudio Amendola in motorino.
4: Lina, fammi capire bene, tu mi hai scritto che lui guardava 6 puntate dei Cesaroni al giorno.
5: Vabbè, sì, Pablo, 6 puntate, cioè, puntate, a volte anche 7 se saltava il pranzo. Teneva il laptop sul tavolo, le cuffie, il telecomando in stand-by per la TV e anche il telefono per guardare le clip su YouTube nel caso in cui avesse già visto quella puntata.
4: Cioè lui aveva ottimizzato la visione dei Cesaroni come se fosse un trader di Wall Street che monitora le borse mondiali. E quindi a un certo punto hai detto basta, hai lasciato tutto e te ne sei andata.
5: Sì, ho fatto la valigia durante la puntata in cui Cesare litiga con Marco per la terza volta. Non si è nemmeno accorto che stavo uscendo dalla porta. Stava piangendo, Pablo, piangeva per i Cesaroni.
4: Però Lina, ora veniamo al punto cruciale di oggi, perché tu mi hai scritto una cosa che mi ha lasciato senza parole. Mi hai scritto che vuoi tornare con lui.
5: Sì, ma ora lui è in prigione. È in prigione perché ha coltellato un suo collega di lavoro che gli ha detto che Claudio Amendola non è capace di recitare. Per fortuna il collega non è gravissimo, ma ora Luca rischia di stare dentro parecchio.
4: Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto del mio podcast che si chiama Un avvertimento prima di iniziare. E siamo ancora con Lina. Il suo ragazzo è agli arresti e anche lei rischia di finire dentro.
2: Perché?
4: Perché nei giorni scorsi ha tentato di aiutarlo. Giusto,
2: veramente?
4: Lina?
2: Cioè?
5: Sì, perché domenica Luca è riuscito a mandarmi un vocale dal carcere nel quale mi chiedeva un favore.
2: Sai,
5: ho pensato ai 9 anni che abbiamo trascorso insieme. Mi sono fatta trascinare dentro.
2: Anche la Simona lo farebbe.
4: Senti, Lina, so che queste sono cose strettamente personali, ma ti andrebbe di farci ascoltare questo vocale?
5: Sì. Va bene, Pablo, tanto ormai non ho niente da perdere. Sì. Ecco, sentiamo. Questo è il vocale che mi ha mandato Luca.
6: Sì. Ciao Lina, buona domenica.
2: Sì.
6: Ascolta, ho bisogno di bamba.
2: No.
6: Mettimi una grammata in una torta di mele e portamela in carcere oggi pomeriggio nell'orario delle visite. Ascolta, stai tranquilla che qui non controllano niente, altrimenti non ti chiederei mai di fare una cosa del genere. Qui in carcere è tutto chill,
2: tutto
6: chill, molto chill.
4: Direi un vocale molto chiaro ma anche molto pericoloso.
2: Sì.
4: E tu dopo averlo ascoltato cosa hai fatto?
5: Sono andata dallo spacciatore e ho acquistato una grammata di cocaina. Poi sono andata in pasticceria e ho chiesto allo chef di nascondermi la roba nel dolce. Solo che quando sono arrivata al carcere, la guardia giurata mi ha chiesto se gli offrivo una fetta di torta. Io gliel'ho data e lui mentre la mangiava ha fatto un infarto.
4: Questa è una storia incredibile, Lina, anche perché l'agente carcerario si è salvato e tu nei giorni successivi, forse condizionata dal senso di colpa, hai intrapreso una relazione segreta con lui.
5: Sì, tra me e il signor Gaetano è nata una storia di sesso assurda, ma siccome lui è più grande di me di 32
2: anni,
5: credo che abbia preso un aiutino e a quel punto...
4: Bene, e proprio di questo parleremo nella seconda parte di questo episodio.
7: Non perdere la seconda parte del podcast di Pablo Trincia, nella quale vi sveleremo la torbida storia tra Gaetano e Lina Marelli.
4: E poi grazie all'interazione con la collega criminologa Giulia, faremo la conoscenza di una pianta assassina, la pianta Gimpi Gimpi.
8: In Australia esiste una pianta così crudele che può farti impazzire a tal punto da condurti alla morte. Un solo tocco e desidereresti non essere mai nato. Parliamo della pianta così chiamata Gimpi Gimpi. A vederla sembra innocua, grandi foglie verdi a forma di cuore. Ma se la guardiamo più da vicino, ci rendiamo conto che è ricoperta da milioni di minuscoli peli di silice, simili ad aghi di vetro.

Se la sfiori, questi aghi penetrano nella pelle e rilasciano una neurotossina potentissima. La cosa peggiore è che il dolore causato da questi aghi non svanisce subito, può durare giorni, settimane, addirittura mesi. E le storie di chi l'ha toccata sembrano uscire letteralmente da un incubo. Ma la storia più oscura riguarda un uomo che sfortunatamente utilizzò la foglia per pulirsi. Finì per togliersi la vita.

0: scattare una foto.
1: La bellissima voce di Elisa con Amore su Radio DJ.
2: La puntata di oggi è giunta al termine, ma tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050.

0: sogno il pensionato.
1: Nella puntata di domani 2 giugno 26 torna la grande musica di Crazy Uncle DJ, il DJ orientale che anche in questo momento si sta preparando alla diretta del martedì festivo.
2: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
10: MD, buon viaggio Italia!
11: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su

0: frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle

0: state facendo andare la meniscalza.
1: Sì, sì, brutto,
0: io guarda, ero seduto, però ho sentito come un
2: richiamo. Ho sentito come tirare invece.
0: Da...
2: ho chiesto subito la sostituzione.
3: È una canzone da interni in radica questa.
0: Ma
3: qua,
0: sì, ragazzi, ma che polleggio. Perfetta, diciamo, per questo lunedì atipico, dove Summer Camp è comunque in diretta.
2: Siamo
0: da questa
2: diretta.
0: Città svuotata, da questa città abbandonata, diciamo.
3: Quindi non abbiamo messo la risposta automatica no, anche noi alle mail.
2: No, noi no, abbiamo la risposta live.
0: Chi è che la diceva questa cosa che oggi è la giornata
3: fosca, fosca?
0: Cosa hai detto?
3: Giornata internazionale della risposta automatica.
1: Out of office.
2: I'm out of office.
0: Sì. Oh, oh.
3: Oh, esatto, ci risentiamo mercoledì oppure più bravissimi.
2: Sì,
3: insomma,
2: dipende, dipende
0: però,
2: dal ponte.
0: Però dopo, chi lunedì. Lascia la risposta automatica via mail, metti che è andato via per il ponte e mi sembra di capire qualcuno sia andato
2: secondo
0: via.
2: Secondo me qualcuno sì, se guardiamo fuori dalla sì. finestra sì.
0: Però puoi, come si dice, customizzare un po' il messaggio,
3: sì,
0: certo. No?
3: Sì, sì, sì,
2: sì.
0: E come si sta, sul formale o anche un po' sul simpatico?
2: Beh no, dai, uè raga, vado, no, sei... sono al mare fino al 9.
3: Le risposte toscane sono molto simpatiche.
2: In Toscana, vabbè, certo. In Toscana tra l'altro abbiamo un modo per acchiappare le palle dell'utente
0: anche via mail.
2: Vieni qua, fammi sentire, buone vacanze.
4: Oh. Bella raga, e il Vali dal divano da davanti al TV vi guarda e vi fa tanti auguri, tanti cari auguri ai miei amici. Bella raga, oggi non sono on the road ma sono sempre su DJ, perché è una radio così, anche da casa. Come fai a non amarla?
0: Ma che bello, Vale, che bello, ragazzo. Che tono diverso, no?
2: Sì.
0: Vale rispetto a quando è on the road, Vale dal camion, certo. E qui Vale dal divano.
2: Grazie anche per aver detto il TV invece della TV, perché oggi sì. È il TV, perché è lo smart TV, è il TV, è l'elettrodomestico TV.
0: Non c'è più la TV?
2: Beh, ormai è il TV,
0: è antico.
2: Me. Cioè, se tu vai nelle catene, quelle lì sì. Dove si comprano i TV, dicono il TV
0: no,
2: è veramente? Maschile, secondo
3: vabbè,
2: me.
3: Perché il televisore è l'elettrodomestico.
0: È vero,
3: sì,
0: eh?
3: La televisione è il media, il mezzo di comunicazione.
0: È vero.
3: Sì.
2: Ah, certo, bravo. Potrebbe...
0: Comunque, molti si stanno chiedendo, molti ascoltatori distratti stanno dicendo: ma perché il Vale dal Camions, che conosciamo tutti, che oggi è Vale dal Divano, sì. Fa gli auguri al Summer Camp?
2: È vero,
0: eh?
2: Come mai ci fa gli auguri?
0: Ma perché oggi è il nostro compleanno,
2: sì!
0: Ragazzi! Sei anni fa c'era la prima puntata di Summer Camp. Vabbè, non esageriamo, che poi c'è sempre qualcuno che si fa male.
2: Sei anni di noi.
0: Oh.
3: E sentite
0: e
3: che bella
0: di voi.
2: E di voi.
3: Che bella canzoncina,
5: sono
3: sentite.
5: Sono passati sei anni, ma ci sembrano 20. Auguri Summer Camp, con canzoni e vocali, pomeriggi ideali. Viva Summer Camp, puoi cercarne migliori, di sicuro non trovi. Auguri Summer Camp.
0: Bella, quindi puntata celebrativa, fino a un certo punto
2: autocelebrativa.
0: Andiamo, dai.
6: Ma ragazzacci, è dal 2020 che vi siete in diretta Marimma Maia e la mia garba di morto è sta cosa. E vi si vuole un bene nell'anima. Beccatevi sti auguri all'incirca così.
0: Va.
6: Grazie Summer Camp.
0: Grazie a voi.
6: Ciao Nini.
0: Ciao. Ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità. Summer Camp in diretta su Radio DJ.
7: Summer Camp.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti.

0: e ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
5: Have fun with...
6: Gioca a Dobble ed Exploding Kittens con Asmodee, a Party Like a DJ!

0: 6 anni di Summer Camp, praticamente l'unica cosa bella del 2020. Auguri ragazzi!
1: Era un anno un po' così.
2: Vero, sì, vero. Sì. Era un esperimento, no? Per un mesetto. Oddio, a ricordare la prima puntata di Summer Camp, se ricordate la puntata di DJ Chiamma Italia della mattina in cui avrebbe poi cominciato Summer Camp, Linus disse per i prossimi 10 anni.
3: Sì, loro, no? Credono che sia soltanto una settimana, invece sarà per i, sì, prossimi 10 anni, e noi avevamo trovato questa misura
2: diviso,
3: del tempo un
2: po', certo,
3: tutta nostra, diciamo, in, sì, cui non so com'era, ma una settimana era una... No, com'era?
2: Sì, diciamo che no, beh, noi dovevamo fare un mese, sì, però abbiamo diviso 10 anni per un mese, insomma, quindi ogni giorno durava tantissimo, sì, esatto, tanto che a fine puntata, poi ai tempi le puntate duravano 3 ore,
3: è vero,
2: e facevamo la sigla al passato remoto, che è una simpatica usanza che abbiamo mantenuto, ma molti non conoscono le radici di questo piccolo
4: pensate,
2: fattarello.
4: Oggi pomeriggio questo studio verrà profanato da un altro programma radiofonico,
2: sì,
4: e ci tengo talmente tanto che i protagonisti di questo programma si sentano a loro agio, mm-hmm, che gli ho detto se trovo una matita fuori posto il giorno dopo siete licenziati. Comunque, da oggi pomeriggio, dalle 2 alle 5, in diretta da qui per i prossimi 10 anni, perché qualcuno pensa che sia
1: ma
4: solo
1: no,
4: per
1: ma
4: un mese.
1: È un temporary, è un temporary.
5: Vabbè, insomma, finché non litigano.
4: Giorgio Moroder, from here to eternity.
5: Finché non litigano un paio di settimane, saranno in onda.
4: In diretta anche su DJ TV, così potrete vedere dal vivo il momento in cui si picchiano.
5: Esattamente, pensate che bello.
4: Federico, Nicky e Francesco Quarta.
5: Francesco Quarta.
4: Bene.
2: E DJ Aladdin nella fosca. Mamma, sì, mia, ragazzi, ragazzi.
6: Grandi, dai una ciarpata per il Summer King con
2: dai,
6: anni.
2: Dai.
6: Lo.
1: Grazie.
2: Facciamo partire questo video che mi sembra interessante.
3: Non l'avevamo mai visto.
2: No,
3: mi
2: pensavo fosse
3: volta.
2: Un video delle wet leg.
3: No,
2: e invece no.
3: I calzoncini sono gli stessi, che però vanno molto di moda. Non ce l'hanno solo gli wet leg. E forse non soltanto Karol
2: G. Tu dici
3: G.
2: Gli wet leg?
3: Le wet leg. Ok.
2: Io dico le wet leg.
3: Le, anche ho sbagliato.
2: Sì. Vabbè, è una lei, anche la protagonista, sì, del prossimo video, ma non è da sola, perché ma lo riconosci anche se non lo presenti, quando partono quegli accordi lì con la voce della segreteria telefonica.
3: Dai,
2: fa subito Manu Chao.
3: È lui.
2: Insieme a Manu Chao c'è la Biciotta, chiamata affettuosamente così,
3: sì,
2: dai suoi fan.
3: Affettuosamente, così è il suo soprannome.
2: Però lei è

0: programma che inizio estivo di Summer Camp. D'altronde, insomma, si sta avvicinando quel momento in cui il nome del nostro programma combacia anche con la stagione, no?
1: Beh, non è l'estate quella di oggi, non è l'estate
2: meteorologica.
1: Sì, quindi sì, dai, ci sta. Primo giugno, estate meteorologica.
3: Sì, l'astronomica invece inizia il 21.
1: Sì, quello lo ricordavo. Sì, quello... abbastanza un classico.
0: No,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Poi ci sono anche quegli anni che no, bravo, è il 20 alle 4 e mezza di pomeriggio. Quindi, boh, quest'anno un inizio classico.
3: Solstizio d'estate il 21 giugno.
0: Perfetto.
4: Tanti
0: proprio.
4: Auguri amici del Summer Camp, grazie che accompagnate le mie giornate da 6 anni. Un bacio.
1: Grazie.
0: Che bel
1: dal primo giorno.
0: Comunque
1: dai.
0: Rilassa il ponte, sia lo, che lo fai sia che non lo fai, si sente che sono tutti un
1: più
0: po'.
1: Più se lo fai, secondo me, ma anche se non lo fai.
0: Io, per esempio, non lo fai.
5: Arriva che raccogli col coppino, ti salta il ponte.
0: Dai.
3: Oh, però c'è chi sta facendo un altro tipo di ponte, più questo tipo di ponte.
6: Ma ragazzi, ma meno male che ci siete voi. Oggi giornata di ponte, sì sì, a fare i ponti, le corone, le protesi e tutto quello che gli va dietro. Niente ponte, si lavora e anche di corsa. Ciao Lorenzo,
0: ciao,
6: di Biadana, grazie per la compagnia.
0: Mi raccomando amici odontotecnici, perché c'è gente che deve colmare un vuoto, diciamo.
1: Ponte a quello serve.
7: Come va a fede il vuoto?
1: Per passare da una parte all'altra serve comunque il ponte.
0: Comunque mi piace molto in questa animazione, perché non è proprio un videoclip, no, di Karol G e Manu Chao, ma una serie di immagini che si loopano, no? Saranno 20-30 secondi di girato. Mi piace che lei su questo van un po' scassato nei deserti di chissà dove, probabilmente il Sud America, non abbia il navigatore, quello tipico nello schermino o del telefono collegato con l'USB, ma la faccia un po' a vecchia scuola. Si ferma,
3: c'ha il tutto città,
0: no, c'ha, sì, no, c'ha le cartine, ma non quelle, c'ha la cartina proprio,
1: c'ha
0: quella,
1: la cartina così, poi la apre, c'è scritto
0: la fa bandiera, diciamo,
1: viajando por il mundo, che è anche il titolo della canzone. Bello. Una trovata, diciamo, registica.
0: Non so se faccia così anche nella vita vera, ma io apprezzo.
1: Secondo me no? No, secondo me c'è anche qualcuno che guida per lei. Però mi piace pensare a Manu Chao, che è super fan di Karol G, sogna un duetto con lei e finalmente esaurisce il suo desiderio, un po' alla Bagatta.
0: Ma Manu Chao, hai presente con quel giro lì che fa?
3: Già sentito.
1: Costruito un impero quello, eh.
0: Cioè lui con questi 3 accordi si è messo a posto per tutta la vita proprio.
1: Certo.
8: Io stamattina all'out of office l'ho messo con rientro lunedì 8.
1: Hai capito? Questo sì che è un ponte vero.
0: Mamma mia.
9: Ciao ragazzi. Ciao. Sono passati 6 anni, io continuo a fare la controllo a quest'ora e voi continuate a essere i soliti adorabili foglioni. Auguri,
1: grazie, grazie.
10: Beh, a questo punto auguri anche da Mimi. Lorenzo, ciao.
1: Grazie, Lorenzo. Ciao.
11: Auguri raga, auguri Summer Camp. Comunque a guardarvi bene, per avere 6 anni non li portate benissimo.
1: No, hai ragione, è vero.
3: Abbiamo quella roba lì di Venere che diceva Nicky fuori onda poco fa.
0: Tante cose associate a Venere non sempre, non diciamo, ottime, no?
1: Lo strabismo di Venere è classico. Bello, poi c'è la collanina.

0: filanina.
1: Che è quella ruga che si forma a metà collo, diciamo. Ah,
2: okay. Non voluta, ecco.
1: Beh, non è proprio, non è che la gente proprio si piega apposta per formarla, però a un certo punto può comparire.
2: Sai mai, non mi stupirei.
1: Poi che c'è?
0: No, no, ce n'è un'altra, ma non mi...
1: I denti cariati di Venere.
2: Il monte,
0: la montagna.
2: Beh, ma lui piace la montagna. E quella è proprio una cosa che unisce.
1: Quella non è una cosa... cioè, quella è comunque universalmente riconosciuto che ci sta, eh.

0: lo siento, la nuova dei Pinguini, mi ricordi una, mi ricordi due. La due ovviamente in questione non è neanche da dire, insomma è ovviamente Dua Lipa. Chiedevo conferma ai colleghi perché ho sentito di Jake e Metalli che si sposa.
1: Sì, confermiamo con Callum Turner, si è già sposata ma poi si è sposata in Inghilterra ma festeggerà a Palermo esattamente le date di Party Like a DJ, cioè dal 5 al 7 giugno.
0: Mi piace questa cosa che abbia scelto proprio, lei vuole iniziare a festeggiare con Radio Rinetti finire con 1212.
1: Però collegata da Palermo in qualche modo, sì, dove gli diranno qualcuno sicuramente, ma perché non viene qua, cosa mangi per essere così bellissima, viene qua, pane sirena
0: piace,
1: mangi,
0: gli piace
1: qua.
0: L'Italia, eh?
1: Sì, è vero, spesso ti piace l'Italia, viene qua,
0: fa un po' la Mick Jagger, cioè prima ci viene e poi posta le foto, poi fa il carosello.
1: Infatti probabilmente la festa magari l'ha già fatta, ma tra il 5
0: tu
1: e il 7
0: usciranno
1: le foto.
0: Che è un modo per ingannarci,
2: Ciao Summer Camp, auguri, oggi non sono andata a scuola.
1: Ma grande, ma per forza, perché hai fatto il ponte, il non ponte. Illegalmente, cioè non è che hai fatto, che hai bigiato. Eri...
0: Ma quello penso sia, dai, abbastanza una cosa nazionale.
1: Sì,
0: quella
1: erano
0: di...
1: chiuse oggi, no?
0: Pontificare, di ponte, quella di pontificare.
3: Ponte. Auguri Summer Camp, oggi non prenderò il sole in discarica perché è nuvoloso, ma il resto dell'estate è quasi sicuramente sì. Saluti da Bolzano, grandissimo!
4: Ciao ragazzi, anche qui niente ponte come lo intendete voi. Io lavoro in una carpenteria.

0: Ma una domanda, nella carpenteria metallica ci lavora pure tipo James, Kirk, Lars e John Trujillo?
1: Scusate che vedo i colleghi perplessi.
2: Non capivo come sarebbe finita.
1: Vabbè, allora, se avete capito i nomi, ditemi i cognomi. James
3: Hetfield.
1: Bravo.
2: Trujillo.
1: Lars
2: Ulrich.
3: Trujillo non lo so.
2: Trujillo.
1: Beh, Trujillo è il cognome.
3: Il nome non lo so.
1: John, no?
2: John Trujillo.
3: Vediamo se capite questo di messaggio invece.
1: Scusate, scusate. Kirk
3: Hammett.
2: Bravi, ok.
3: Mamma mia, che riso.
1: Douglas. Forse Trujillo ho sbagliato. Vabbè, adesso dai.
3: Sentiamo questo.
4: Ciao, Summer Camp. E anche da Messina, sempre no ponte.
3: Non cambia
2: buona,
3: ponte.
2: Buona, lo si faccia.
3: Buona. Da Messina ad Aosta.
5: Con questi 29 gradi, Beach Volley, BWS SAR, spettacolo. Beach Volley in Valle d'Aosta è ormai parte del territorio.
3: Uno dice Valle d'Aosta, dice Beach Volley.
2: È vero, beh, proprio sport, proprio sport regionale, direi.
3: Sì.
2: Un classico. Tutti i campioni sono formati in Valle d'Aosta.
3: Numero.
1: Allora, se volete scrivere a Summer Camp, bisogna prima di tutto comporre il prefisso.
2: Sì, che è il 347, uno dei più classici.
1: Mi piace l'idea che
2: preferito.
1: Si debba comporre.
2: Sì, lo devi comporre.
1: Come una sinfonia.
2: Sì, cioè ti devi mettere lì, proprio cercare l'ispirazione e comporlo. 347.

0: che vogliamo la birra, altro che il caffè, sono 6 anni insieme a te. Dove vuoi? A casa, al lavoro, chissà. Oh yeah, sia sempre qua. DJ, auguri, Summer, Summer, Summer. E basta, è troppo alto.
1: Buono però, bravo, bravo, grazie.
2: L'hai presa?

0: canta, sì, così succede.
1: Tra poco
2: la sua band preferita.
3: Sette anni in galera, oh.
4: Tutta la vita
2: Schibidi Bobbidi.
3: Summer Camp.
5: Da oltre 30 anni Asmodee crea i giochi che amate e vivete, come Exploding Kittens, Double e Dixit. Perché tutto inizia con voi, che stiate costruendo mondi, affrontando battaglie epiche o ridendo tra amici con battute che solo voi potete capire. Il vostro posto è al tavolo.
6: E Asmodee continuerà a superare i limiti per regalarvi esperienze sempre più straordinarie, come quelle nell'area senza wifi di Party Like a DJ, dove il divertimento anche quest'anno sarà assicurato per tutti.
7: Asmodee, inspired by players.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
14: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Radio DJ consiglia.
18: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
19: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
18: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
19: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
18: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione. Tutte le info su dj.it.
20: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
22: Poltrone e sofà,
23: solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
24: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
26: Il caldo ti rallenta.
0: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Have fun with
2: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.

0: La canzone si chiama Self Aware, è una di quelle band per cui mi piace utilizzare l'espressione tipica della radiofonia italiana. Li abbiamo ritrovati.
1: Sì, li abbiamo ritrovati anche oggi.
0: Li abbiamo ritrovati qui, sì. Ma sai perché? Perché io nel weekend non li incrocio mai. E poi li ritrovo
1: ancora più bello, è ancora più bello. Beh, perché poi inizi la settimana e dici già i tempi.
2: Li abbiamo ritrovati direttamente da Los Angeles.
0: Bravo.
2: Così bisogna dire, perché arriva sempre direttamente da qualche posto.
0: Hai ragione,
2: in giro.
0: Sì, cacchio, sì. Non fanno mai uno scalo,
2: no,
0: quelli che vengono ritrovati.
2: Volo diretto, no.
3: Ciao ragazzi, tanti saluti dal Lago Maggiore. Si fa il ponte, anche se domani purtroppo non sarà tanto bello il tempo. Oggi lago. E questa notte volontariato in Croce Rossa.
1: Bello, bravi, facciamo, bravi, bravi. Intanto, prima di dire domani bello o brutto il tempo, chiedete sempre al colonnello Panacci.
2: Solo per la Toscana, lui era dal Lago Maggiore, scusa. No?
1: Ma
4: ti credo... colonnello Panacci, hai fatto piovere.
1: Credo abbia ragione, sì, che domani in Nord Italia... domani...
2: crollo delle temperature domani.
1: Sì, sì, sì. Domani 20 gradi domani,
0: Scusate, posso dire una cosa? Un po' ci sta. A me fa piacere, no?
1: Infatti il colonnello Panacci non giudica. Il colonnello Panacci racconta soltanto l'attualità, quello che succede.
0: Osserva la realtà senza giudicarla, come vorrebbero fare i grandi saggi.
1: Certo, non prende mai posizione.
2: Diciamo che però quando abbiamo questi cali termici molto bruschi sono sempre accompagnati da eventi atmosferici molto
3: sciavolate,
2: estremi, purtroppo.
3: Sì,
2: quindi speriamo di no.
0: Come è stata chiamata quella?
2: Adesso andiamo a vedere.
0: Nel senso, sai che in genere quando arrivano queste ondate di caldo c'è sempre qualche caronte, qualche messaggero infernale.
1: Di solito è sempre una sciabolata, come dice Piccinini. Che
0: sciabolata mi fa di freddo, però.
1: Sì, è vero.
0: Sciabolata artica.
1: Cioè la sciabolata morbida, che è quella che solitamente non va, va sul fondo. Oppure la sciabolata artica.
2: No, il meteo
0: Non l'ha passata quella usanza di dare un nome.
1: Si chiama temporale.
2: Esatto.
1: Basta.
5: Ciao San Mercante, non potevo mancare. Dalla mia finestra sull'Adige, tanti auguri a te.
0: Grazie. Arriva una serenità, ma anche
1: un brivido di fresco.
6: Ciao San Mercante, tanti auguri. Io ponti ne faccio questi giorni in cambio. Sì. Sono partito da Monaco di Baviera, direzione Principato di Monaco, e poi Barcellona, Dresda, Amburgo, Regno Unito, Lituania, dopo dove devo andare? Varsavia, Budapest e di nuovo Germania. Tanti ponti, San Mercante.
2: Sono le date di OK Giorgio.
0: Ma bravo, infatti, mi sembra una tournée di una band rock.
1: Un ordine strano, però.
0: Sì.
1: Cioè, in ordine...
2: cioè, non è direttamente come quegli anni.
1: No. Insomma, un ordine un po' strano nel percorso.
0: Però guarda che quella è una cosa di quando hai raggiunto il livello top. Cioè, se tu ci fai caso, se guardi le tournée dei grandi artisti internazionali, seguono un percorso logico. Se guardi le date delle rock band, anche italiane, tipo così, a volte ci sono.
2: O dei DJ di Radio DJ degli anni 90.
0: Sì, è bravo. Ci sono degli sbalzi importanti, no?
1: Ci sono degli aerei.
0: Sai,
1: ma
0: venerdì
1: lui...
0: Trento, sabato Messina,
2: domenica
0: Marche,
2: pomeriggio Campobasso, domenica sera invece
1: qualcosa,
2: Torino.
1: Qualcosa mi dice che non si muovono in camion come il nostro ascoltatore.
0: No. Anche
7: come frena questo? Fa cosa inchiodi? Inchiodano,
2: grande Gianno P.
8: Boh, raga, 6 anni e allora succede proprio il macello.
0: Sì. Vai. Sentiamo una novità italiana, l'abbiamo ascoltata già nella puntata di venerdì. Una nuova canzone di Maria Antonietta e Colombre, si chiama Senza Vestiti, Radio DJ Summer Camp.

0: cantano, quel calore di quegli anni, ma anche la freschezza contemporanea nella loro musica. La canzone è Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre. Quanto razionalismo nel video.
1: Hai visto?
2: Mi viene da dire.
1: Mamma mia, ragazzi, quanto ne sappiamo in architettura.
0: Mi voleva riempire la bocca.
3: Sì, perché è stato girato in questa che è definita la città metafisica.
0: Sì. Ah, sì,
3: sì, un posto in provincia di Bologna, mi pare. O di
0: e l'altra metà com'è?
1: Bella. Chimica, sarà chimica quella. Probabilmente.
3: Comunque il posto si chiama Tresigallo. E fu disegnata negli anni 30 in piena epoca.
0: In piena epoca, ventennio fascista da
1: Tracy Mondo Tracy con la Y.
3: No, Tresigallo.
1: Tresigallo. Sì.
3: Bellissimo, tra l'altro. Beh, è un set naturale praticamente.
0: Certo.
3: Cioè, artificiale, ma comunque esiste.
1: Edifici che per i colori ricordano molto un film di Wes Anderson.
0: Sì, a lui piacerebbe un casino se non ci ha già girato qualcosa.
1: Magari sì.
3: Comunque provincia di Ferrara, non Bologna.
0: Ah, vero.
1: Ah, provincia di Ferrara.
0: Quindi sembra di vedere un po' le immagini di Asteroid City.
1: Esatto.
0: Credo sia l'ultimo film in ordine cronologico di Wes Anderson, quello che ha presentato qui a Radio DJ.
1: Me lo ricordo, ero venuto timidamente nei corridoi a conoscerlo.
3: Però adesso non andateci tutti che poi facciamo l'overtourismo.
1: Non geolocalizzatevi, se no mi rovinate il mio posto magico, per favore.
4: Per una mia amica in fissa con la Corea avevo imparato a dire buon compleanno in coreano e adesso lo dedico anche a voi. Senge chukae o summer camp.
0: Wow!
1: Ottima pronuncia.
0: Cioè, almeno per il nostro orecchio credibile.
1: Perché
0: eh?
1: Se tu avessi detto Chukaio, magari voleva dire un'altra cosa. Invece Chukaio, perfetto.
0: E in giapponese come si dirà tanti auguri?
1: Com'è che si dirà tanti auguri al summer
0: camp? Ma sai che secondo me
1: giapponese?
0: Quella radice lì, che è comune un po' a tutti i mesi dell'anno, secondo me rientra un po'.
3: Lo dico dopo.
0: Cazzo, dici dopo.

0: Guardavo Breaking Bad quando questa canzone impazzava, diciamo, nel 2010 ed era in alta rotazione su Radio DJ, ma poi mi ci sono innamorato tipo 10 anni dopo ed è arrivata finalmente la puntata in cui parte.
1: Hai detto no!
0: No, ma
1: figa, eccolo! No, anch'io un po' in ritardo, Tre anni in differita di 3 anni.
0: Però non mi ricordo che cosa succedeva in quella puntata. Adesso dovrei rivederlo per l'ennesima volta.
1: Però ricordo molto bene quell'inizio di una puntata, delle tante storiche di Breaking Bad, in cui c'è una sorta di sigla, una canzone di 3 minuti fatta da un gruppo di mariachi che descrivono i prodigi della droga che lui
0: cucina. Una droga poderosa.
1: Una droga poderosa.
0: Bel pezzo.

0: Pezzo, sì, bel sì, pezzo.
1: Sì. Ciao ragazzi, tanti auguri, buon compleanno e buon compleanno a me, visto che oggi è anche il mio.
2: Auguri!
0: Auguri!
3: Serena si chiama.
0: Ma auguri. Grande Serena, che bello, cioè tu compi niente di meno, tu compi gli anni lo stesso giorno di Summer Camp e così sarà per tutto il resto della vita.
4: Non lo bellissimo stesso giorno di Morgan Freeman o di, non so, di Ronnie Wood.
0: Oggi compie gli anni anche Morgan Freeman?
4: Sì, di Alanis Morissette, no, di Summer Camp.
0: Cioè, noi compiamo gli anni lo stesso giorno di Alanis Morissette.
4: Di Do di Battaglia. Vabbè, anche
3: sì, così. Devi citare anche Roger Sanchez, perché sennò Ale Lippi si offende.
4: Di Roger Sanchez, per esempio.
0: Anche Ron Wood degli Rolling Stones oggi,
4: certo,
0: compie gli anni.
4: Certo.
0: Stesso compleanno di Summer Camp, sì. Bello, bellissimo.
4: Anche Heidi Klum, perché oltre alla dance sono anche di Garma, anche la top.
5: Buongiorno Summer Camp, qua Giuseppe da Austin, niente ponte, in America 2 giugno non si fa, direzione Abilin, come al solito nulla del Texas, buona giornata a tutti.
4: Buona giornata,
0: festa della Repubblica italiana, forza, cioè, non, sì, non di tutte le repubbliche,
3: anche nel vicino Canton Ticino oggi non è festa, ci stanno scrivendo in tanti,
4: ogni
3: che stanno
4: la
3: veramente
4: sua,
0: e anche a San Marino,
3: esatto, sì, sì,
0: e anche a Città del Vaticano, beh, certo, oddio, lì intorno secondo me comunque sì,
4: intorno però, beh, dentro no,
0: no, dentro si lavora, sì, si lavora durissimo, sì, sì, sicuramente, sì.
3: Nelle Marche è festa invece.
6: Come siete a pensare, lo calo delle temperature, lo piove. Qua mi tocca dare l'oramato le pomodore perché fa la prenospera.
4: Ciao,
3: no, io lo so,
4: io mi sono perso. Però
0: cos'è,
4: mi piace
0: la prenospera?
3: Peronospora è una malattia che colpisce la vite ma anche i pomodori.
4: Ah, vabbè, cazzi loro, allora mi hai fatto paura. No, mamma mia, adesso mi devo preoccupare anche della peronospora.
3: E quindi deve dare il ramato perché appunto con queste temperature molto alte, magari poi, certo, con l'acqua, diciamo, l'umidità e il calore fanno.
0: Devi dare il ramato, cosa
3: il verde rame,
4: io dos, diciamo, los ramatos. Mm. Il ramato, no, è quella cosa che spruzzi alle piante
0: sui cancelli. Ah, no. Quella è l'antiruggine, non c'entra niente. Sì, però è un po' ramato anche lui.
3: Un pochino,
4: sì, sì, sì.
3: Altrimenti detto anche verde rame.
4: Il verde rame, ecco, perché quella è un po' verde. Sì, sì, vero.
0: Bellissimo abbinamento, tra l'altro.
4: Sì, verde e rame, sì, dici.
3: No, no, è un bel colore.
0: Tu lascia stare, che proprio l'altro ieri stavo guardando delle piastrelle proprio verde rame, bellissimo.
4: Altrimenti
0: sembra il nome della maglia di una nazionale che ancora non c'è. Cioè, se dovessi fa la maglia della nazionale di Summer Camp, la farei verde rame.
4: Vabbè, c'è verde, sì, oro, che è quella del Brasile.
0: Verde rame è ancora più
3: bello. Poi il rame diventa verde quando si ossida, perché in origine appunto ha un colore, diciamo, più arancione, bronzo.
0: Beh, color rame, no? Proprio,
3: se,
0: certo,
3: ne sa qualcosa Aladdin, che è esperto.
4: Grazie alla regia, grazie alla regia, l'unica che ha capito la mia citazione, io do sullo stramato.
3: Sì, ma anche dalla Toscana.
4: Il ciclone.
0: Infatti volevo dire, ma non mi sembrava così il video di Paul McCartney e Ringo Starr.
4: Comunque puoi sempre prendere delle piastre magari a buon mercato, sì, e poi gli dai il ramato per farle,
0: certo,
4: vedere,
0: certo,
4: le colori tu.

0: mezzo a tutte queste novità, insomma, gente che ha tipo 60 anni meno di loro, ci sono anche Paul McCartney e Ringo Starr, comunque con un inconfondibile freshness. Io la sento ancora, ragazzi, anche nelle chiacchiere che Paul McCartney sta facendo in questo periodo per presentare il suo nuovo disco, non lo so, c'è sempre quel sarcasmo ma mischiato alla dolcezza, alla saggezza, no? Perché poi, insomma, fondamentalmente è uno che ne sa proprio tanto, ne sa un casino Paul McCartney. Gli puoi chiedere qualsiasi cosa, ma potremmo parlare anche del ramato.
1: Sì,
0: e secondo me ci avrebbe qualcosa da dire.
1: Sì, sì.
2: A proposito di ramato o verde rame?
3: Come non citare anche il famoso centrocampista colombiano Valderrama,
1: sì,
3: per stare in tema.
1: Cosa c'entra? O il signor Verdirame Augusto da Brescia, però questo è un altro film ed è Amici miei. Sto facendo un po' tutto l'elenco dei film
2: pop.
1: Che in Toscana ti fanno vedere a scuola praticamente.
0: Non c'entra molto, ma come si chiamava invece quel portiere sudamericano che parava?
2: Higuita.
1: Mazza, lo sa qua.
0: Come la chiamava? La mossa dello scorpione?
1: Sì.
0: Però non è che la faceva sempre.
1: No, l'ha fatta tipo forse una volta.
0: In Amichevole. No?
1: Sì, non era. Cioè
2: poi
1: praticamente...
2: tutti all'oratorio noi lo cercavamo di imitare.
0: Ma ti spacchi la faccia perché ti devi lanciare.
1: Lui poi giocava molto con i piedi, usciva dalla sua area, ma a volte faceva delle figure di merda. Mondiali,
0: certo.
1: Come ai mondiali contro il Camerun. Roger Millà.
0: Cosa
1: lui
0: esce,
1: fa il figo, perde palla e Roger Millà.
2: Mondiali del 90,
1: sorridendo. Certo, sorridendo gli fa.
0: Quindi
1: gol.
0: Ha fatto questa cosa in Italia.
1: Italia 90, sì.
2: Quel calcio lì come mi manca, ragazzi.
1: Sì, e non tornerà più.
0: Io pensavo che ti mancava. Mancasse vedere l'Italia ai mondiali,
1: mondiali che iniziano tra l'altro tra 10 giorni.
0: Ma non c'è hype, non sento l'hype. Ragazzi. Sì. Vabbè, che dire, ci canteremo una canzone all'incirca,
2: andiamoci su.
0: Dai.
1: Su quella l'hype c'è sempre.
0: Speriamo, dai.
4: Stanley Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
8: Che faccio?
9: Puoi provare Mclon Lennox?
10: Conosci Mclon Lennox?
9: Mclon Lennox.
10: Ce l'hai Mclon Lennox?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
16: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
15: Tu mi trovi strambo.
13: E come?
15: Davvero, seriamente.
16: Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 € ci fanno 100 € di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 €.
9: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella.
8: fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
20: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
21: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
23: Termini e condizioni in negozio online.
24: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
25: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
26: Sabato 6 giugno è Party!

0: parigine, ma secondo me il vero tocco di classe è la cuffietta che indossa Olivia Rodrigo nel video, con il cerchietto metallico e come si chiamano, i padiglioni auricolari un po' spugnosi color arancione, come erano le prime cuffie dei Walkman,
1: Ersoni.
0: Lei doveva ancora nascere, ma insomma c'è stata una generazione che con quelle cuffie ha imparato a sognare e continua a sognare anche grazie a questo video di Olivia Rodrigo. Quasi
1: belle
0: TG1,
1: parole.
0: Quasi TG1,
1: bello,
0: diciamo.
1: Oh, adesso devi prendere i fogli, raggrupparli, pacchettarli e te ne vai.
2: Sì. Io non ho capito una cosa, ma le parigine non sono anche tipo delle focaccine napoletane?
0: No, io pensavo a quelle calze tenute su appena sopra il ginocchio.
1: Comunque
0: no?
1: Ci sono anche le parigine da mangiare.
0: Focaccine?
3: Secondo me sì. Le cialde del gelato.
2: Guarda qua. No,
0: con tutte le focacce italiane che abbiamo, dobbiamo andare con le parigine.
2: La parigina è una tipica pizza rustica della rosticceria napoletana. Nonostante il nome, non ha a che fare con Parigi.
0: No, magari l'avevano fatta per una famiglia parigina in visita, a volte ci sono
2: per la regina.
1: Ma è tipo la montanarina fritta? No, è un'altra roba.
2: No,
1: solo sempre Ina poi.
0: Ma che la montanarina è anche un tipo di calza, no?
1: No, la montanarina è la pizza fritta con un pochino di pomodoro, una sventagliata di parmigiano e una foglia di basilico.
2: Italianizzato parigina, ma il nome deriva dal napoletano paregina, per la regina. Non c'entra niente con Parigi.
0: Ma scusa, bellissimo.
2: Scusa, è come anche la genovese che non c'entra niente con Genova.
1: Genovese, sì.
4: Feliz cumpleaños, campamento de verano. 6 años de felicidad. Besos de Alice.
1: Gracias Alice, gracias.
0: Ho entendido todo, eh?
1: Anch'io ho entendido todo di brutto.
0: Guarda,
1: de brutto.
0: Mira, guarda.
1: Mira, lo che te hablavo. Mira.
0: Dai, che dobbiamo ripassare.
1: Che Thomas, che ti vedi? Che Thomas,
0: dai, che c'è il primo bastone tra le ruote della settimana. Insomma, sono tutti impegnativi e forse questo particolarmente. Vabbè, lo scopriremo tra poco dopo lo spot. Bastone tra le ruote, canzone all'incirca così. Nuovo premio fedeltà, insomma, ce n'è ancora, dai, eh.
1: Non ti nascondo che...
2: Scusa, ero su un vocale di un ascoltatore che appunto ci spiegava che esiste un'altra parigina, insomma.
1: Ah sì?
0: Qual è?
2: Che è un dolce, aspetta.
3: La parigina, ragazzi, la pizza margherita col prosciutto crudo.
1: Ah, ok. Ah, veramente? No, non mi sembra proprio un dolce, però non sapevo.
2: No, ho sbagliato.
0: Ah, magari il prosciutto dolce, non so, sai che...
2: Quello di Parma è dolce.
0: Dicono, no?
1: Da mettere dopo la cottura, che sennò diventa un po'...
3: Me lo mettono in polvere adesso, il crudo che va di moda.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei

0: veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: numerosi, ma un po' perché secondo me c'era una politica diversa. Cioè, i tuoi amici, boh, dai, state sul palco,
1: dai,
0: anche voi
1: sul palco.
0: Ma hai visto quanta gente?
1: Sì,
0: sono stati in 100 sul palco durante Sweet Home Alabama.
2: Io canto Sweet Home Fuscecchio perché torno giù da Arona. E ora si torna a casina, sai?
1: A casina, viaggio, sai? Beh, ma l'originale dell'Inner Skinner era proprio Sweet Home Fuscecchio. Poi i discografici gli dissero: guarda, secondo me non funziona, dobbiamo mettere Alabama. Sbagliando, perché avrebbe funzionato molto.
3: Scusate, prima della vostra esibizione bisogna fare chiarezza su questo fatto della parigina, di questa pizza napoletana.
1: Buona, occhio. Capito qual è, buona.
4: Ragazzi, no, non si può sentire. La parigina è una pizza ripiena,
1: sì, è
4: mozzarella,
1: vero,
4: pomodoro e prosciutto cotto, qua crudo.
1: No, è vero, è vero, hai ragione, buonissima. Ho capito qual è, c'è anche nel, è un salato di, classico delle pasticcerie.
3: E soprattutto.
4: E non è una margherita, perché è una pizza ripiena che ha la base pizza, il ripieno e sopra pasta sfoglia salata.
0: È vero, è vero, questa è vero, secondo me è la differenza principale.
1: Classico,
0: eh?
1: Sì, sì, se la vedete dite, ah, certo.
3: Che bontà. Vabbè, certo, tocca a voi.
1: Bene, allora, tocca a noi adesso.
0: Sì, tra l'altro, secondo me la canzone che facciamo è un po' la Sweet Home Alabama d'Italia.
1: Beh, sì, gli anni sono quelli, perché io pensavo fosse molto più vecchia la canzone. In realtà è un pezzo del 71.
0: No, eh no,
1: cioè, è del 71, sì, pensavo fosse, non so, degli anni 50, degli anni 60, quella che stiamo per fare.
0: Certo, la cantava Orietta Berti, che sarebbe stata molto piccola, insomma, sì, se la canzone fosse stata. Però, diciamo, ha un non so che di tradizionale, un po' come la canzone dell'Inner Skinner attinge nella tradizione americana. Questa è molto, molto italiana, ed è bello farla nel giorno del compleanno di Summer Camp, secondo me.
1: E anche nel giorno del compleanno di Orietta Berti, che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri, Orietta.
0: Un altro dei compleanni incredibili che condividiamo, no?
1: È un onore, è un onore.
0: Allora, faceva all'incirca così, eh.

0: Oh, ma questa versione video la voglio come suoneria del cellulare, ragazzi, siete bellissimi, bellissimi. Auguri a Summer Camp, auguri a Orietta.
1: Oh, grazie, oh, auguri a Orietta Berti.
2: Devo dire, veramente canzone iconica. Sì, cioè, sì, boh, sì. È gasante, eh.
3: Sì, spinge, spinge, bello.
2: Dovrebbero farne una cover i Muse. Io me la immagino così, perché è molto epica.
3: Con questo finale epico che abbiamo proposto.
2: Abbiamo inventato noi, perché perché l'originale sfuma. Però secondo noi meritava.
3: Sì, sì, sì.
4: Madonna, come me la mangerei una bella parigina, mortadella e orecchie.
3: Come? Non è proprio,
2: no,

0: Un predottino, così. Salsa verde e piccante. Mamma mia.
1: Senti, andiamo a sentire una novità italiana.
2: Sì.
1: Era in gara, stavo per dire, ma non era in gara perché nessuno compete, diciamo, al Miami Festival.
2: Sì.
1: Io non l'ho visto, tu l'hai visto?
2: No, non è, non
1: Francesco
2: sono
1: l'ha visto.
2: No, non l'ho visto.
1: Non neanche Francesco, Francesco non è andato direttamente.
2: Non è uscito, ragazzi. Scusate.
3: Però per questo lo vogliamo, vogliamo
1: allora
3: sentire come
2: sono. Ascoltarli gli artisti.
3: Vogliamo ascoltarlo.
1: Allora, è un giovane cantautore, generazione Z,
2: sì,
1: direi.
2: 1997, sì. Milanese.
3: Ok.
1: Quindi non ha neanche 30 anni.
3: No, ne ha 29.
1: Ne ha 29.
3: Sì, no, credo, Sarebbe stato strano.
1: Allora, come tanti ragazzi della sua generazione, ha questa fascinazione, no, per il mondo del vintage.
2: Sì, esattamente.
1: Acquista i vestiti magari su Vinted. Invece
2: magari,
1: che anche,
2: magari anche nei vintage fisici,
1: nei negozietti, certo, no, dove sì. Porti, no, e...
2: Si stanno avvicinando i ragazzi di VD News, sono tornati solo per questa canzone.
1: Catturati da questa
3: apposta, sì. Sono tornati dal ponte apposta.
1: Allora, non è il suo vero nome, ma il suo nome d'arte è Lumiero, sì. E questa è la sua canzone e si chiama Cascasse il Duomo.
3: Immagino,
1: giusto?
3: Di Milano, essendo lui milanese, lo abbiamo appena detto.
1: Però, beh, insomma,
2: sì,
1: dai.
2: Immagino di sì.
1: Sentiamo, dai. È lui.

0: dico una cosa, non è che poi le generazioni quelle un po' più age, diciamo, generazione X, generazione, che ne so, i boomer,
1: i millennials,
0: poi dicono, ecco, vedete, la generazione Z non ha proprio voglia di fare... O no?
1: Oh, questo è una dichiarazione di intenti.
2: Sì, sicuramente.
0: Viva la sincerità, dico io.
2: Sicuramente alla generazione Z piace quel modo di cantare, tipo ti voglio cullare.
0: Bello, ancora un po' di anni 60.
3: Bello, non voglio lavorare, non voglio lavorare. Mm. Ma questa non l'ha scritta Lumiero, l'ha scritta Dario Da Is.
2: Ah, ispirata.
0: Beh, ma secondo me ognuno la fa sua.
1: Cioè, comunque starà lavorando tantissimo Dario Da Is.
2: È vero,
0: con infatti il ponte. Un po' che non si sente.
2: Senti che silenzio. Silenzio assordante.
0: Magari dopo domani,
2: è vero, sì.
1: Anche perché poi c'è la gente appunto che magari ritorna, diciamo, lì a Ischia dove lavora lui,
2: perché sai quella cosa che prendi sempre la stessa spiaggia, vai sempre allo stesso mare,
0: certo.
2: Come si cantava una volta.
0: Comunque, per quelli che aspetta, com'è che si chiama quella lì che dice che non vuole lavorare?
2: Lui
0: è Lumiero e la canzone non si chiama Non voglio lavorare, ma si chiama Cascasse il Duomo.
1: Cercatela per i vostri TikTok, vi vedo già lì che state appunto
0: oggi e domani poi va benissimo, no?
1: No, beh, devi metterla mercoledì.
0: Ah, bravo, capito, no, è facile non lavorare quando si è in vacanza. Va bene, un po' di anni 60, quelli
2: per
0: vintage
2: l'appunto.
0: Italiani però sì. Piero Focaccia, tra l'altro,
2: guarda, io arrivo da Recco, devo dire che ne ho fatto veramente grande scorpacciata.
3: Grazie,
2: di Piero, ma tanta.

0: Qualcosa mi dice che nell'ufficio programmazione di Radio DJ sono spuntati i pantaloni corti.
1: Sì, qualcosina. Qui. E le camicie quelle svolazzanti un po' floreali.
2: Sì, golfo mistico con i pantaloni corti, sì. Oggi al completo.
0: Tra l'altro, cioè, oggi ci sono tante ricorrenze, appunto abbiamo fatto gli auguri a Orietta Berti, ma anche a Morgan Freeman, Ron Wood dei Rolling Stones e tanti altri. Però è anche un anniversario importante perché 4 anni fa Francesco si divertiva per la prima volta sulla bellissima isola di Pantelleria.
1: Grazie, l'ultima volta, grazie. No, non preoccuparti, siamo andati insieme a Pantelleria, ti ho fatto divertire fantastico. E poi non è più successo.
2: 4 anni che non mi diverto, ragazzi.
1: Ragazzi, quindi fate qualcosa,
2: fatemi
1: voi
2: divertire, magari questo weekend a Party Like a DJ, insomma.
1: Ma infatti, portategli un po' di ramerino che mi piace.
2: Ma cosa facciamo a Party Like a DJ, tra l'altro?
1: Beh, grazie. Grazie per l'assist. Sabato, dalle 4 alle 5 ci saranno The Blessed Maremma, cioè il progetto mio e di Francesco Quarna, quindi fateci divertire, o meglio fate divertire Francesco per la seconda volta nella sua vita.
2: Festeggiamo insieme
1: dalle 16 alle 17 in Parco Sempione,
2: prima di Nicola Savino. Mamma che responsabilità, ragazzi.
1: Fate questa doppia,
0: gli lasciate la pista bella calda.
2: Siamo il suo bastone fra le ruote.
0: Ma il DJ dopo vuole la pista già on fire, quindi va bene così,
1: ci
0: bene
1: si
0: così.
1: Pensa noi,
0: va bene. Prenotatevi se volete invece vincere una DJ box con i gadget di Radio DJ da esporre, perché no, proprio nel prossimo weekend al Party Like a DJ. Il nostro numero lo conoscete, ma nel caso non lo conosciate ve lo ricordiamo ancora, parlato però questa volta: 347 342 5220.
3: Oh ragazzi, ma cosa sta succedendo? Mi sono collegato adesso, mi sembra di stare nel 1960 pensavo di essermi svegliato dietro nel tempo.
2: No.
1: Ci è piaciuta così a noi. Sì.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
1: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ, divertitevi, rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
2: Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
4: Sprite, it's that fresh. Radio DJ
5: One Nation, One Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik.

0: da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
14: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
16: Have fun with
17: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: che non la sentivamo. Volevo salutare Marco, stampercampista dal Molise, che qualche giorno fa ci ha scritto. Sì. Il suo messaggio è stato, diciamo, un po' travisato, perché è stato modificato e è stato interrotto, diciamo.
1: Esatto,
0: non,
1: sì,
0: non è stato mai ascoltato in versione originale.
2: Contro il nostro stesso interesse, tra l'altro, è stato tagliato.
3: Ciao Samir Kem, sono Marco dal Molise. Potete mettere una canzone, per favore?
0: Ce l'ha messa, che noi avevamo appena suonato la canzone,
2: esatto,
0: così, e sembrava che Marco volesse dire: dai, va bene, che
2: adesso basta, dai, fateci sentire un po' di musica. Invece no, lui voleva proprio una canzone, ed è quella che abbiamo appena suonato. Quindi Marco era
0: aveva
2: per
0: una richiesta, Joe, sì, End of Beginning, che è la canzone, appunto.
1: Accontentato.
0: Oh. Bene. E approfitto per salutare anche Emily, che ha 11 anni, secondo me, nello stesso age group, dicono adesso. E che ci ascolta sempre, e gli facciamo molta compagnia, eh. Ti abbracciamo anche noi, Emily.
4: Allora, avevo degli americani dell'Illinois in taxi mentre andava a Sweet Home Alabama, mm-hmm, e poi mentre andava Orietta Berti. Tutti sorpresi mi hanno detto: ma what is this? Mm-hmm. Affinché la barca va, che ne sapete voi?
2: Che ne
4: sapete? Siete dell'Illinois, cosa ne sapete delle canzoni all'incirca così?
2: Ma cosa ne
4: buon
2: sapete?
4: Buon compleanno, Summer Kem.
0: Grazie, grazie. Che cosa stiamo parlando?
2: Ne sapete voi dell'Illinois?
0: A però bello, bel quadretto. You know, when the boat is going, you need to let it go and don't push it too much.
2: Così si dice, ah, è la giusta traduzione del concetto.
1: A proposito di musica italiana, invece, di Ramato o di Verde Rame, di cui abbiamo parlato una mezz'oretta fa.
5: Ragazzi, io ho imparato da Battisti che esistono dei salami che hanno i capelli verde rame. Infatti nella canzone Pur mi sono scordato di te dice: non piangere salame dai capelli verde rame.
2: Vero, vero, vero, vero. Tra l'altro c'è anche lì, cioè non vuol dire nulla, però Mogol, se non sbaglio, spiegò che era stato una sorta di refuso. Lui voleva scrivere rosso rame, però ha messo verde rame per sbaglio, ce l'ha lasciato.
1: Sì, canzone scritta
2: i capelli
1: da...
2: erano rosso rame, non verde rame.
0: Certo.
2: E quindi così.
1: Dicevo, canzone scritta da Mogol, così come quella di Piero Focaccia che abbiamo ascoltato poco fa, stessa spiaggia, stesso mare.
0: E quindi speriamo di aver contribuito un po' ai diritti d'autore di Mogol, che non credo ne tiri su così tanti.
2: No,
0: insomma,
2: no, ma cosa dici?
0: Bello. Comunque, Verde Rame è un riferimento a un altro argomento, però abbiamo ascoltato anche una canzone sempre in stile anni 60, ma di un ragazzo molto più giovane, che ha quello stile lì, ma è di adesso, che si chiama Lumiero.
2: Esatto.
0: Non vorrei che tanti pensassero, siccome Verde Rame potrebbe essere anche il nome di un giovane cantante genzino
1: del Miami, sì, certo.
0: Per dire,
2: guarda, gli stiamo dando l'idea, tra l'altro, a qualche giovane che è lì alla ricerca del
0: al
2: nome
0: d'arte. Al prossimo Miami andiamo a vedere Verde Rame.
2: Bello Verde Rame.
6: Ciao, buon pomeriggio. Un saluto dalla Calabria e tanti auguri, Summer Kem.
2: Grazie.
6: Buon compleanno.
2: Grazie mille, grazie,
0: grazie,
2: grazie
0: mille, grazie,
2: grazie
0: mille.
2: Grazie.
0: Dalla Calabria al UK, diciamo, al Regno Unito, sta per arrivare un'altra novità. Non è la prima volta che sentiamo una canzone di Stormzy, ma è sicuramente la prima volta che sentiamo una canzone di Stormzy insieme a Odile.
2: Che non è né Shaquille Odile né il patto. Odile.
0: Io non so niente di Odile, ragazzi. Aiutatemi.
2: Facciamo Odile.
1: A

0: Apprezza la parigina.
1: Dammi la mano, facci un modil.
2: È un cantante britannico.
3: Che Stormzy è più un produttore, no?
2: Sì, sì. Più rapper.
3: Più rapper.
0: Britannici, tutti britannici.
1: Va bene così. 24

0: siamo UK, ragazzi. Effettivamente c'è stata tanta spiaggia italiana. Bisogna
1: sono
0: anche
1: belle
0: un attimo...
1: anche le spiagge inglesi.
0: Sono belle, sì, sono belle. Sì. Poi adesso che fa caldo, certo, non sono belle come le nostre.
2: Guarda, guarda, Nicky, guarda, non sono certo belle come in Salento, che sono un po' le Maldive italiane. Tu dimmi dove vuoi andare al mare, che ti consiglio io.
0: E dimmi un posto, dai, che proprio dà quell'impressione di essere.
2: Ma come fai a dirne uno dove cadi bene?
0: Va bene, erano Stormzy nella parte del rapper e Odil nella parte, insomma, quella un po' più melodica del ritornello. Una formula che funziona, insomma, Stormzy
2: da sempre,
0: beh, non proprio da sempre,
2: da
0: dai.
2: Tanto tempo.
0: A un certo punto
2: tempo.
0: È iniziato a funzionare.
1: Fino adesso andiamo via dalla terra d'Albione, giusto?
0: Andiamo direttamente in America. Oltreoceano, ragazzi.
2: Ci perdiamo oltreoceano.
0: Allora, volevo chiedere se si può dire comunque volgarmente Frank Ocean o bisogna fare.
1: No, fai la voce un po' più
0: Frank Ocean. Questa è Lo

0: erano, come dire, uniti, no? In questo filotto. A me ha fatto molto ridere prima, perché quando abbiamo messo la canzone nuova di Stormzy tu hai detto: oh, ma Stormzy è uguale a Lukaku, e Aladdin fa l'avvocato,
1: ma assomiglia davvero a Romelu Lukaku.
2: Poi
1: ma
2: ho alzato
1: veramente
2: gli occhi, c'era una foto con la camicia bianca,
1: perché se
2: la giacca,
1: tu digiti Stormzy con la Y finale su Google Immagini, la prima immagine che ti viene è Stormzy mega elegante,
0: fosse,
1: sembra un avvocato, ma veramente identico a Romelu Lukaku.
0: Beh, insomma, dai, una...
1: Beh, una... Quindi può... Un avvocato che assomiglia
3: a Romelu. Storia.
0: E comunque...
1: Bella storia. L'avete raccontato
0: no,
1: voi,
0: io va spiego, bene, scusate, perché nel mondo della musica bisogna conoscere
4: anche... passare, No, è uguale, guarda, uguale.
5: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Andiamo a Padova, in collegamento con noi c'è Cristina, benvenuta, tutta la famiglia in macchina,
6: ciao.
0: O no?
6: Sì.
0: Ciao. Allora, chi c'è? Facciamo l'appello, c'è Paolo che guida, tuo marito.
6: C'è Paolo che guida, io al di lato.
1: Di lato, sì.
6: E Nicolò dietro con Sofia.
0: Oh, ok. Bello. Dove siete andati? E quali grotte avete visitato?
6: Siamo stati alle grotte del Caglieron a Treviso.
0: Ok, e io non le conosco.
1: Non le conosco neanche
0: però
1: io.
0: Però da piccolo ho fatto una gita alle grotte di Frassassi e mi è rimasto nel cuore. Ce l'ho ancora, cioè, è una cosa super affascinante,
1: sì,
0: vedere le grotte.
1: Io quelle di Castellana, boh, così. Sì, sì, sì.
6: Più o meno, queste sono molto carine. Infatti, neanche io non ci avevo mai stati. Però devo dire, proprio belle. C'è un bel percorso. Sono comunque nelle colline vicino al Prosecco.
1: Bello, ok, vicino al Prosecco, le grotte vicine. Quindi le stalagmiti e le stalattiti sono di Prosecco, non sono fatte di calcare o non
6: esatto.
1: Bello, bellissimo, stiamo vedendo comunque delle immagini e avete fatto un bel giro,
0: è super affascinante, cioè, che quando sei piccolo l'unica grotta che hai visto è quella della Batcaverna di Batman nei film, quando poi la vedi dal vivo. Senti, voi che siete freschi, ci ricordate la differenza tra stalattiti e stalagmiti? Com'è, dal basso, dall'alto?
1: Una dal basso, una dall'alto, non
0: però
1: mai
0: non
1: quale.
0: Ecco, no. Quello non mi è mai rimasto impresso.
6: Le stalactiti sono quelle che partono dall'alto,
0: okay.
6: E le stalagmiti dal basso.
1: Perfetto, stalagmiti dal basso, stalattiti dall'alto, bene.
0: Che non bisogna mai staccare, no? Cioè non...
6: No.
3: E neanche toccare, tra l'altro.
0: E neanche toccare.
6: Esatto.
0: Sì, sì, come con i coralli, insomma, bisognerebbe lasciarli lì, anche se, soprattutto da bambino, la tentazione, quando c'è quella un po' sottile di dare, dai, un colpettino e me la porto a casa, è forte.
6: Sì, infatti, guarda, con loro due oggi è stata una guerra, perché appena vedevano un po' di acqua, prendevano i tassi e li lanciavano nell'acqua.
1: Vabbè, è la tentazione.
7: Summer camp, ma se alle grotte del Caglieron prendi una stallattite in testa, cos'è che dici?
1: Cos'è che si dice da quelle parti? Lasciamo
3: che c'è
1: stare.
3: L'eco poi, sì, pensa sì, che sì. Bello.
0: Dai che ci sono i bimbi in macchina. Ragazzi, buon rientro, vi regaliamo la DJ Box con all'interno i gadget di Radio DJ. Alla prossima.
6: Ragazzi, un attimo, solo posso fare una cosa?
0: Vai. Sì.

0: Un attimo solo, ascoltate. Avete sentito?
1: No, sì, però, secondo me era
2: ciao
1: San Mercè, era un po' lontano. Sì, sì, sì.
2: Ciao anche a Sofia e Niccolò, allora.
0: Ciao. Grazie, ti ho salutato. È stata un po' disturbata la linea. Grazie, no. Comunque.
2: Vai, ciao.

0: Meno male che ci stanno sei canzoni a sto programma.
1: Meno male, meno, perché prima siamo andati, no, in terra d'Albione, poi siamo andati oltreoceano e poi
2: torniamo al nostro. A me fa sempre riflettere la frase della canzone che abbiamo appena ascoltato, le Madonne nelle chiese, perché in molte zone d'Italia può essere mal interpretata. Ma no, no? Scusa,
1: tipo la Madonna del Soccorso, la
2: ovviamente, sì, però succede anche che magari lì prendi dentro lo spigolo del confessionale, non lo so,
1: c'è la controversione veneta, quando torno al mio paese, quando torno al mio paese.
2: Comunque, Serena Brancale, Levante e Delia.
3: Ragazzi, parlavamo di grotte prima con la nostra ascoltatrice,
2: sì.
3: E qui si è scatenato il putiferio perché non abbiamo salutato alcuni.
1: Come facciamo a salutare tutte, ragazzi? È impossibile salutarle tutte.
3: Allora, Sassi l'hai detta.
2: Sì, sì. Bat Caverna l'abbiamo detta.
1: Okay. Quella del mito di Platone.
3: Sì, la grotta di Castellana, in provincia di Bari, non le abbiamo dette.
2: L'hai detta
1: lui. Ci sono stato in gita, ci sono stato, l'ho detta.
3: Però, le grotte di Toirano, provincia di Savona, non le abbiamo dette. Io sono stato in gita lì, vedi?
2: Ognuno ha le grotte della zona.
3: Poi la Grotta Azzurra di Capri.
1: Bellissima, certo. Che devi aspettare la marea, l'onda per entrare sotto.
3: Grotta della Poesia, ci scrivono, provincia di Lecce.
1: Okay, beh, come fai a dirne una? Le grotte che ci abbiamo noi, Nicky, guarda.
3: Grotta del Bue Marino, Nuoro.
1: Nuoro.
3: Basta, le abbiamo finite.
1: Come basta, le abbiamo finite? È pieno. Vabbè,
2: io saluto anche Grotta a Mare, che non è una grotta, è un paese, però...
1: Io

0: voluto anche fuori grotta, allora, per esempio.
1: Per dire,
2: grottaglie.
3: Grottaglie. Volete sentire le gocce in una grotta?
2: Sì, dai.
1: Wow,
0: bello.
1: E che cos'è?
0: Sembra di essere lì.
1: Un vocale che ti ha mandato Brianino. Che è un piccolo Brian, sai. Ma più piccolo, piccolo.
0: Brianino, quell'app. Quell'app
1: sì,
0: sul
1: Bloom,
0: telefono.
1: Bloom, bellissima. Faceva impazzire.

0: ieri a Firenze ha fatto il macello.
1: Ciao ragazzi, vi segnaliamo anche un'altra grotta, chi è? Che è la grotta delle due sorelle nelle Marche. Ciao.
2: Wow.
3: La grotta delle due sorelle, grazie.
4: Come il cammino delle due sorelle che invece unisce Brescia a Bergamo, giusto? Quello okay. Che ha fatto Sara, giusto?
2: Sì. Sto per dire una cosa, sempre rispetto lì alle Madonne, ma è meglio che non la dico, dai.
3: No. Fuori onda, dai.
2: Siamo andati bene,
3: sì,
2: andati,
3: no, perché?
2: Dai, perché rovinare
4: quindi
2: tutto.
4: Quindi domani festa, giusto?
2: No, cioè domani è festa per tanti di voi, sì. Ma anche per noi,
3: anche
2: ma noi
3: per
2: ci
3: noi,
2: siamo.
3: Pubblica, certo, però noi saremo in diretta. E domani il colonnello Panacci vi avverte, Nord Italia, sì. Piove.
2: Oh, io ve lo dico.
4: Però si abbassa la temperatura, che figata.
3: Si abbassa la temperatura, portate il golfino.
2: E noi saremo qui a testimoniarlo, in diretta, domani. Summer,
3: ciao, buona serata. Ciao. Summer
5: camp. Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo.

0: e sole 365.
1: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
2: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
3: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
6: Finisce sempre così quando siamo io e te.
5: Madame.
7: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
5: Night.
8: Dici che resti, allora urlalo forte.
5: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
9: Con le 17.
10: DJ!
9: Buonasera dalla redazione. L'Iran si è detto pronto a bloccare completamente lo stretto di Hormuz, dove già il traffico navale era fortemente limitato, e quello di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Questo in risposta all'escalation delle operazioni militari israeliane in Libano. Teheran ha anche interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti, ribadendo che il cessate il fuoco deciso con Washington deve essere valido su tutti i fronti, incluso quello libanese. I negoziati, ha chiarito la Repubblica Islamica, riprenderanno solo dopo il ritiro delle truppe dello Stato ebraico dal Libano. Il riaccendersi della tensione tra Iran e Stati Uniti spinge al rialzo il prezzo del petrolio, salito di oltre il 5%. Il Brent si attesta a più di 96 dollari al barile. Nel frattempo però la situazione in Libano sembra farsi sempre più critica. Secondo i media dello Stato ebraico, infatti, l'amministrazione Trump ha dato l'ok a un'operazione ancora più incisiva a Beirut nell'ottica della guerra contro Hezbollah da parte di Israele, che ha esortato i residenti del quartiere di Dayeh nel sud della capitale ad allontanarsi. Convocata d'urgenza per oggi su richiesta della Francia la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Voltiamo pagina. 4 corpi carbonizzati sono stati ritrovati in un'auto ferma in un distributore di carburante ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti e la loro morte, secondo gli inquirenti, non sarebbe frutto di un incidente. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo la segnalazione di un'auto in fiamme. Cambiamo argomento, chiudiamo con il tennis, andiamo a Parigi. Flavio Cobolli vola ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista fiorentino ha eliminato lo statunitense Zachary Svajda in 4 set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 dopo oltre 3 ore di gioco. E ora sfiderà il vincitore della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Francisco Cerundolo e Matteo Arnaldi, che affronterà lo statunitense Francis Tiafoe. Passa ai quarti anche la russa Anna Kalinskaya, che ha battuto la connazionale naturalizzata austriaca Anastasia Potapova. Intanto gli organizzatori del torneo parigino hanno inflitto una maxi multa di 65.000 euro al tennista paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, pari alla metà del premio ottenuto per la partecipazione a Roland Garros. Questo per i commenti sessisti rivolti da Vallejo alla giudice di sedia che ha arbitrato il match del secondo turno tra il 22enne e il francese Moise Kouame. Questo tipo di partite deve essere arbitrato da un uomo, ha detto Vallejo. Per una donna è molto difficile avere la forza di gestire un pubblico così carico. Parole definite inaccettabili dalla direttrice del torneo, l'ex campionessa Amélie Boresmo.
11: Radio DJ, informazione gratuita.
9: Noi ci risentiamo tra un'ora.
12: Radio DJ.
13: One nation, one station.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Have fun with
4: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
5: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ.

0: lunedì, le 17 sono 17.07 e comincia giugno. Non ecco. Vi dico altro, è tutta una partenza.
1: Mamma mia.
0: Comincia il mese, comincia la settimana, comincia il programma.
2: Sì.
0: Sigla!

0: Buonasera.
1: Valentina,
0: buonasera.
1: Ciocca, Manuel, Marta. Benvenuti a Pinocchio.
2: È giugno.
1: È giugno, ragazzi, è il mio mese.
2: Eh sì.
1: Pensa che ne parlavamo proprio poco fa con la Val.

0: fuori onda, io ero convinta di averli già 56, invece li devo compiere.
1: Eh sì?
0: Quindi tutto sommato
2: che
0: non
2: però,
0: mi cambia.
2: Adesso non entriamo nel, poi nella polemica. Quando li compi è perché hai finito di averli.
1: Vabbè, ho capito.
0: Cioè, sì.
2: Perché compiuti vuol dire che sei già nel 57 quando li compi.
1: È terminato il tuo 56esimo anno di vita.
0: E allora cosa compio?
2: 50.
0: No, è da, compio 56.
2: Sì.
1: Sì.
2: Che noi, sì, però
0: sono 57.
1: Cioè dal 21 giugno cominci la scalata verso i 57.
2: Ecco.
0: Poi
2: tutto bene.
0: No, Candelora. Comunque, se siete a rovinarmi la festa, no. Il lunedì primo giugno,
1: No, no, ma hai ragione, infatti.
2: Ma no, ma
0: perché... Notizie miste, basta, ormai.
2: Dai.
0: Marta, con i tuoi messaggini interni, inizi il tuo 57esimo anno di vita il 21 giugno.
1: Eh sì.
2: È quello.
1: Che no, poi no. Ne mancano 3 a 60, a voler fare i conti dell'oste.
2: Però così vale. Di 28
0: 3
2: ce
0: o 4. Sono nata nel 70.
1: Ah cosa beh, 4, giusto. 4 ne mancano.
0: Sai cosa vale? Crepa. Andiamo, basta.

0: 7:13 minuti, Radio DJ, a Pinocchio cominciano le notizie miste, interessanti. Cos'è?
1: Scusate.
2: Era uno starnuto.
1: Piccolina.
0: Ma che strano.
1: Squittisce lei.
0: Sei raffreddata o il cambio, una variazione di temperatura?
2: Può essere quella. No, non sono raffreddata.
0: Sì, considerando che qui dentro ci saranno quanti? 30, 36 gradi.
1: Dipende dagli studi. Ci sono delle escursioni notevoli.
2: Interessanti. Sì.
0: Qua è caldo, eh.
2: Poi no. Caldino, poi siamo in quattro dentro.
1: Comunque tra me e te c'è già un'escursione termica per le postazioni.
0: Per quel discorso che sono nata nel 1970.
1: No, perché se tu sei nell'angolo cieco degli sbuffi dell'aria che escono da qua e da là, lì non ce n'è.
0: Ah, ok.
1: Quindi comunque.
0: Quindi è tutto contro di me, mi sembra di capire in questa puntata.
1: Oggi è così.
0: Vale, dai, dacci un... No,

0: rubando qualcosa però un po' delle materie della Vale, perché la notizia, devo dire, ha riconosciuto una tendenza di costume di cui secondo me si comincerà a parlare sempre di più. Rubo che cosa dalla Vale? Un po' il mondo dei red carpet, il gossip, perché pare che sui red carpet sempre di più, nelle foto ufficiali dei personaggi famosi, delle personaggi famose, non si sorrida più. Cioè, magari quelli di una certa generazione continuano,
1: sì,
0: quei sorrisi, anche J-Lo, quei sorrisi impostati.
2: La falsità, dici,
0: falsità.
2: Sì.
0: Mentre le nuove...
2: Anche tu sei così.
0: Io mi
1: no,
0: spiro...
1: tu non sorridi. Lui mette avanti la mascella.
0: No, non confondiamo le cose. Io, allora, il sorriso di tre quarti è totalmente copiato, rubato da Milly Carlucci.
1: Ok. Okay.
0: Poi dipende, i selfie, ogni tanto la mascella, oppure io faccio... come
2: che mordi l'aria.
0: Che mordo l'aria. Ma non, però non è questa la notizia.
1: No.
0: Poi
1: okay,
0: se volete approfondiamo.
2: No, però fai parte di quella generazione di sorriso falso.
0: Sorriso falso. Cioè, tu, ma sì, sorrisi delle foto. Le nuove generazioni, le nuove star non sorridono, anzi hanno il broncio. Allora hanno cercato di capire. L'hanno definita intanto la Gen Z Pout.
2: È vabbè, proprio... Gen Z basta. Cosa? Pout e basta.
0: Perché però è di quella generazione. Comunque l'abbiamo postata su Pinocchio DJ.
2: Pout.
0: Così vedete. Pout. Sì. Allora, chi ha fatto l'articolo ha fatto un po' la ricostruzione di quando si è iniziato a sorridere nelle foto. Perché le foto che sono nate a metà 800 all'inizio non presentavano assolutamente i sorrisi.
1: Ma infatti io ricordo, cioè ho foto di avi miei, nonni, bisnonni, non rideva mai nessuno in foto.
0: Allora, dal 1830-40 fino al 1950 non si sorrideva nelle foto. Perché?
2: Ma anche nei ritratti pittorici, voglio dire, no?
0: Ma perché?
2: Capito? Cioè, andando anche a ritroso.
0: Sì, sì. No, andando a
2: nel
0: ritroso.
2: Nel ritratto.
0: Andando a ritroso c'erano ritratti di gente che rideva a Garganella, erano spesso persone di malaffare e ubriaconi.
1: Ah.
0: Era proprio il vaiassismo, diciamo così.
1: Okay.
0: Un
1: quindi,
0: po' moralmente condannato dall'occhio,
2: sì,
0: del pittore,
2: sì,
0: di allora.
2: Sì.
0: Esattamente ragione per cui chi si faceva fare le foto che avevano un certo costo le faceva per dimostrare di essere un gruppo, soprattutto una famiglia di gente
2: seria,
0: presentabile, rispettabile. Era la moneta più importante, era la rispettabilità, perché poi la gente doveva fare magari affari con te, diceva: che gente è quella? Guarda la foto, gente per bene.
2: Serio.
0: Da lì viene ancora quella roba della gente per bene, che è una roba molto borghese. Perché proprio l'origine del concetto del mondo borghese che prende il potere rispetto alla nobiltà precedente. E per 100 anni è così. Quando si è cominciato a sorridere? Quando un'azienda di macchine fotografiche portatili ha lanciato delle campagne pubblicitarie per vendere le sue macchinette, la Kodak, che a un certo punto faceva gli spot delle prime macchine portatili economicamente accessibili, in cui diceva: con Kodak è sempre festa. E quindi tutte le persone, c'erano scene di vita e poi c'era il click,
2: vita normale,
0: il click di figli al parco, gite,
2: sì, cogliere l'attimo di
0: vite,
2: sì,
0: meravigliose.
2: Quindi non il ritratto di famiglia ufficiale, ma il racconto di una vita, no? di un momento di spensieratezza, sì.
0: Ed è diventato così ispirazionale, come spesso succede con la pubblicità ben riuscita, penetra nelle cervelli di tutti.
1: È come il Babbo Natale rosso della Coca-Cola.
0: Esatto, sì. È diventato così ispirazionale che tutti hanno voluto da quel momento fare le foto col sorriso per dire: la mia vita è stupenda.
1: E i giovani di oggi?
0: Gna gna gna gna pout.
2: Ragazzi, ma sono preoccupatissima.
1: Per?
2: Perché questa notizia era bella.
1: Sì, anche detta bene.
2: Detta bene e poi ha portato qualcosa. Adesso mancano 2 ore alla,
0: dai,
2: fine della puntata e non abbiamo niente di livello.
0: Io
1: no,
0: esco.
1: Cioè, da parte mia, no. Poi non so se dire. Da parte mia, no.
2: Diego?
0: Io un'altra cartuccia ce l'ho.
1: Ah!
0: Un'altra.
1: Valentina!
2: Lo so, lo so.

0: 17:21 minuti, Radio DJ, tocca a te Valentina, difenditi con le unghie. Guarda, Diego ha spaccato.
1: Non è una competizione.
0: Sì, ma non è sempre stata, adesso perché oggi no. È una vita che dà le notizie brutte a Diego per far emergere te. Adesso, oggi, cos'è cambiato?
2: Dai.
1: Allora, vi parlo di bellezza. Vi parlo di skincare, vi parlo di Corea del Sud, che per negli ultimi anni ci ha insegnato i 10 step per diventare più belli.
0: Mi ricordo quando erano partiti semplicemente la doppia detersione, cioè quando a un certo punto si è cominciato a dire prima si mette un elemento grasso come un olio, un balsamo e poi la schiuma del sapone, già sembrava una roba che dice che sbattimento.
1: Adesso
0: sono 130 passaggi. Cioè, stai la notte in piedi, perché ora che li finisci ti appoggi al letto e ti rialzi per ricominciare quella della mattina.
1: Adesso la Corea del Sud, dalla quale tutto è partito, ha fatto un passo indietro e ha lanciato la skip care, cioè la salta la cura, cioè salta tantissimo.
2: Che è la mia filosofia.
1: Voi sapete che non sto più comprando la crema idratante.
0: Dalle.
1: La rubo a mio marito. La rubo a Lele. Ho trovato una
2: camicia, gli rubi le camicie.
1: Però quando lui va in palestra se la porta, perché si lava lì e poi va in ufficio da lì, quindi io non ce l'ho. Fortunatamente ho trovato su una rivista una crema protezione 50, sto usando quella.
2: Cioè, che schifo. Un'unghia al giorno, diluita.
1: Comunque la skip care non è
0: ma
1: una...
0: Ma io te ne regalo una crema se la vuoi.
1: No, ma la dai.
2: Non la compra.
1: Non è una rinuncia, ma una nuova filosofia che mette al centro l'equilibrio e la semplicità. Naturalmente stiamo parlando anche di una reparto, quello della cosmetica, che è in costante evoluzione, per cui a fronte di meno prodotti utilizzati ci sono prodotti molto più efficaci,
0: esatto,
1: che magari fanno
0: accorpano
1: più cose.
0: Esattamente.
2: Una crema da 1.000.000, inutile che ne compri 7 da no.
0: Lo so, è che ti si liberano delle ore che ormai avevi deciso destinate a quella cosa.
2: Chissà mai che fai.
1: Vi dico brevemente: si parte sempre da una detersione, si passa all'idratazione. Prima detersione, siero, idratazione, quando esce

0: 10 una crema protettiva. Fine.
1: 4 step decenti.
2: Sono 4 in più di quelle che fai, Vale. Sì. Sono già tantissime.
1: Ragazzi, però, detersione, siero crema, se li, me li accorpate, secondo me no.
0: Sì,
1: lo chiedo,
0: sì,
1: cioè, sì, se è fattibile. Così è. Detersione, idratazione e protezione.
0: Che poi la protezione, se me la fai idratante,
1: brava.
0: No.
2: Sì.
0: Dai,
2: no,
0: andata.
1: Sai, ti alzi e esci con le cispe agli occhi.
2: Ah, oh, fine.
1: E lo sguardo è rinnovato. Via.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
14: Ah, però!
15: Quando ti dicono che è misura.
14: Ah, però!
15: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
17: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
16: Beh, dovresti proteggerti di più.
17: Corridoio, io uso Max Meyer.
18: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno.

0: Giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Have fun with
2: Monge, ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: guarda, tiro già le somme dopo la prima mezz'ora. Non siete andati male nessuno dei due, perché Diego ha parlato del fatto che non si sorride più nelle foto, però raccontando anche sfiziosissimi aneddoti di quando e perché si è cominciato a sorridere nelle foto. Se ve lo siete perso, riascoltate il podcast della puntata.
1: Bravissima.
0: Subito dopo Valentina, che sembrava spacciata, sembrava una donna finita.
1: Finita.
0: Niente, invece ha tirato fuori questa cartuccia della Skip Care.
1: Ha fatto della sua defiance una notizia.
0: Skip Care coreana, cioè saltare passaggi di queste routine troppo complesse, dai, troppo ragazzi, elaborate.
1: Su, allora.
0: Si ritorna al non lavarsi.
2: Sì, alla semplicità.
0: Esatto.
2: Fate come me.
0: A come quando non si sorrideva nelle foto. Ok? Tocca a Diego.
1: Allora,
0: Diego.
1: No, adesso c'è una notizia.
0: Non giocarti adesso l'altra pallottola.
1: No, non però questa è una notizia che riguarda sia me che Valentina, che in questa cosa siamo dalla stessa parte.
0: Oddio.
1: Pupina, adesso vediamo. Ma devo dirti, Valentina, su questo argomento dobbiamo fare un passo indietro. Di che cosa sto parlando? Di chi ha a che fare tutti i giorni con persone ritardatarie.
2: I nostri mariti.
0: Sì.
1: Allora.
0: Beh, sì, perché? È una gestione... In realtà no. Amy non è ritardatario... Gestisce il tempo i vostri mariti tantissimo.
1: Sì. Allora, mariti, la notizia è che le persone che sono sempre in ritardo non lo fanno, lo dico piano,
0: certo.
1: Vale, perché dobbiamo impararlo.
0: Ma certo.
1: Non lo fanno per volerci mancare di rispetto.
3: Lo so.
1: L'effetto,
3: però...
1: l'effetto è quello. Perché poi ti viene nervoso, ti viene
3: certo.
1: Allora tu. È proprio il cervello è impostato in maniera diversa. E ci sono delle soluzioni. La verità però è che
0: perché
1: non...
0: Perché piangi, Vale?
3: No, perché lo so. Io lo so che non lo fa contro di me.
0: Peia!
3: Però lo fa
1: Lo fa perché ha la memoria prospettica difettosa. Cioè è la capacità
0: ormai
1: di...
0: l'hai sposato. Però te lo tieni così
1: Che è quella cosa per cui tu sai che fra 10 minuti devi girare l'arrosto. Te lo ricordi? Ok? E invece tu, quando devi prepararti per uscire, sai che devi fare delle cose, ma ne salti alcune.
3: Che poi lui, quando deve uscire con i suoi amici, è puntuale, se non addirittura in anticipo. Quando esce con me è sempre in ritardo.
1: E poi
0: allora,
1: ha un bias, il time saving bias, cioè la tendenza a credere che facendo poi le cose all'ultimo più velocemente sei veramente più veloce, che non succede.
0: No.
1: Il vero problema qual è? È che nella testa di alcune persone c'è la concretizzazione dei tempi che ci vogliono, per esempio a aspettare un ascensore, un rosso in più per strada. Quelle cose che non
3: metti
1: sono,
3: in conto
1: ma le metti in conto di default. Chi non le mette in conto di default dice: devo andare, ci vogliono, allora devo essere là alle 9 e ci vogliono 20 minuti, esco di casa alle 8:40.
3: Perché l'imprevisto è dietro l'angolo.
1: Ma non solo, comunque 5 minuti per cercare
3: però
1: parcheggio, 5 minuti per
0: stiamo peggiorando perché invecchiando arriviamo sempre
3: prima. Quando devo prendere un treno, un'ora prima in stazione.
0: No, una roba.
1: Tu la riconosci perché lei
0: una
1: ha in
0: stanchezza.
1: Mano. Lei ha i biglietti cartacei ed è lì un'ora prima.
3: E sono davanti al tabellone ad aspettare il binario.
1: Perché
3: binario,
1: non c'è,
3: binario,
1: ma non
3: binario,
1: c'è neanche
3: binario.
1: Il treno scritto.
3: Come vado a prendere un caffè?
1: No!
3: Perché se esce il binario.
0: Il binario cash, sei fuori?
3: No.
0: È vero. Che brutta deriva, ragazzi. Che brutta.

0: questa sfida all'ultima notizia oggi.
1: Allora, io parlo di pizza, parlo di cibo, me la gioco sporca.
0: Questa vale. No, vale.
1: Però
0: ti segni il tuo destino per questa notizia.
1: Purtroppo sì, perché è controversa. Sì. La CNN ha indicato una pizza come la migliore pizza del mondo sul mercato in questo ultimo periodo.
0: E non è quella italiana.
1: Non è quella italiana, è
0: è quella di Napoli.
1: No, non è quella di Napoli, ragazzi, non è neanche la romana.
0: No, ma dico che a dare questa notizia in radio, allora fai prima a chiudere il programma.
2: No, però
0: un mese prima delle vacanze. Lo so,
1: è una pizza che sta spopolando sui social. È una pizza che arriva da Londra. Comunque Londra è una capitale culinaria importantissima del mondo.
0: Vale, questo è l'atteggiamento sbagliato.
2: Sì, peggio. Devi,
0: capito?
2: Peggio,
0: perché se cerchi di vendergliela, la gente te la tira fortissimo nel groppone.
1: Vi dico le sue caratteristiche. Viene condita con gli ingredienti di altissima qualità della pizza napoletana.
0: Quindi mozzarella, pomodoro, basilico, cioè
1: quelli
0: però di grande qualità. Ok?
1: Sì.
0: C'è la materia prima.
2: Sì, sì.
1: L'aspetto e le dimensioni di quella newyorkese,
0: che è un po' più grande.
1: Esattamente.
2: Sì, certo. Che la fanno a fette loro.
0: Esatto, rispetto a quella napoletana piccola.
1: Il cornicione croccante di quella romana. Cioè, sulla carta per me è una bomba.
2: Anche per me.
1: Beh,
2: è la
1: vero?
2: Mia preferita. Io non... poi le scuole delle pizze sono tante. Io pizza piattissima.
0: Diego, non alzare le mani al cielo.
1: No.
2: Io lo dico, pizza piattissima.
1: Anch'io pizza piattissima. Pinsa anche io.
2: Pinsa buonissima.
1: Ti ricordi, Diego? Diego, a un certo punto della sua vita mangiava due pinse al giorno.
0: Ma quando?
2: No, esagerata.
1: Quando c'era il negozio delle pinse in Paolo Santi.
2: Quando andavo a studiare ebraico a scuola, la sera mi fermavo che era sulla strada, c'era una pinseria, mangiavo le pinze.
0: Ma era periodo di Covid, perché anche i miei mangiavano spesso la pinza.
1: Sì, poi era... ha chiuso. Non ha retto
2: il Covid.
1: Questa è, l'abbiamo postata sui social, sull'account Instagram Pinocchio DJ, c'è l'immagine.
0: E sotto la gente a massacrare. E a massacrarti.
2: Ma che poi uno potrà mangiare quel che vuole.
0: No,
2: per dire.
0: Sai, in questo paese no.
2: No.
0: Diego, quella parte con subito la cosa di rigorosamente, che è un concetto proprio che.
2: Quella con
0: l'ananas. Quale rifugiamo su tutti i fronti proprio, no?
2: Comunque, quella con l'ananas è buona.
1: L'hai provata e ci sta.
2: È buona.
0: Diego, adesso però stai esagerando. Adesso proprio te la stai rovinando la puntata. Allora vuoi mandare in crash l'aggregatore? Dillo.
1: Allora fallo. Allora
0: è ripartito
1: fallo.
0: Bene con quella notizia.
2: L'ananasso. L'ananasso.

0: 17:46, allora rifaccio un attimo velocemente il punto.
1: Ma dai.
0: Parte Diego con una notizia straordinaria, ben data, sì, interessante. Si parla di gente che non sorride più nelle foto. Poi allora approfondimento storico: quando si sorrideva nelle foto, quando si è cominciato a sorridere nelle foto, e poi prima, insomma, molto bene, molto bene. Sì. Vale sembrava spacciata, invece caccia la notizia sulla skincare coreana, cioè un momento in cui la cosmetica coreana dice: ok, abbiamo esagerato, siamo a 10 passaggi, torniamo indietro, skippiamo indietro.
1: Hey.
0: Risponde Diego con
2: le persone in ritardo.
0: Altra notizia interessante.
2: Sì.
0: Di larghissimo spettro, perché poi ognuno può riconoscere se stesso o persone vicine.
1: Sì.
0: La Vale fa la cazzata. Dà una notizia sulla pizza, che è proprio quell'argomento
1: divisivo.
0: Cosa succede però? Diego, invece che cavalcare la defiance della sua rivale, peggiora la sua situazione e dice: la pizza con l'ananas è buona.
2: È vero.
0: Apriti cielo.
2: È vero.
1: Quindi ora mi gioco il jolly.
0: Quindi adesso, per recuperare la posizione di vantaggio iniziale, ti devi giocare il jolly. E vai con la notizia.
1: Mi gioco il jolly, che è una notizia veramente carina, perché è uno studio ufficiale fatto e pubblicato il 13 aprile sul Journal of Personality and Social Psychology, cara Valentina, che ha fatto il focus.
0: La pronuncia, Vale, ti abbastanza.
2: Ah. Ho capito, no. Io oggi ancora non ho pronunciato niente. Vedrete, no, infatti, vedrete.
1: No, ma infatti, però hanno fatto uno studio molto serio porta a questo risultato. Non dobbiamo mai sottovalutare, cosa che invece tendenzialmente si fa, tutta quella chiacchiera leggera, inutile e noiosa e di circostanza. Ah, il tempo oggi, la frase che dice l'ascensore, i luoghi comuni che si dicono al bar. Ah, è tornato il caldo quando...
0: A me un po' mi metto l'ansia.
2: A me invece fa piacere, sai?
0: Cioè, tipo?
2: Allora, io sto tanto in giro, in quartiere, e con alcuni...
0: Il quartiere si lamenta un po'. Attacchi delle pezze.
1: La signora di grazia.
0: La gente attraversa la strada.
1: Cambia marciapiede.
2: Sto tanto in giro, conosco tante persone e con tanti mi fermo, ma... la maggior parte non siamo così intimi da poter affrontare argomenti che vadano oltre la circostanza.
0: Con quali carte parti?
2: Beh, col tempo, col cane, con la spesa, con le offerte in giro per i vari negozi. Mi piace, ragazzi, mi piace.
1: Allora,
0: mi fai bene, mi sa.
1: Alcuni esperti, tra cui Branislav Malikovsky, che salutiamo, hanno dimostrato che questo genere di chiacchiere non hanno come scopo l'argomento stesso, che spesso è banale

0: E di solito quello che si dice è un luogo comune, è banale, è un luogo comune, e spesso poi alla battuta risposta la terza è una roba piena, di, piena di pregiudizi. Questo è vero che esiste, però perché? Perché lo studio fa il focus su un'altra cosa: la necessità che abbiamo nella vita quotidiana di avere contatti con persone a cui, o perché non sono intime o perché non hai il tempo, non è che dici raccontami bene come sta, come va la tua vita, ma questo genere di discorsi abbastanza futili anche non necessari è un modo lento, continuo, piccolo di dire ehi ti vedo.
1: Sì,
0: ti ho visto,
1: sì,
0: ti vedo anche oggi, ti noto.
1: È vero.
0: E questa
1: cosa...
0: capita
1: di non incontrare per un po' di tempo delle persone che non conoscono, non so neanche i loro nomi, ma quando le ribecco...
0: Buongiorno, come va?
1: Certo.
0: Ha visto quanto costano le fragole oggi?
1: Sì.
0: Si chiama il potere magico dei legami deboli. Ed è una rete necessaria perché...
2: Cioè se io per esempio ti incrocio, tu mi dici che caldo oggi... Se io mi sento pronunciare non sai come vestirti, mi viene subito da piangere. Hai capito? Mi viene da piangere.
0: Tina, che caldo oggi.
2: Guarda, da non saper come vestirti.
0: Povera.
2: Hai capito?
0: Sì.
2: Crollo in una pozzangherina di dispiacere.
1: Amore.
0: No, la cosa bella è che capire che il nostro cervello ha bisogno di sentire che la vita ha dei margini di sicurezza, che esiste una rete. È una necessità che emerge. Dopodiché sarebbe bello essere più consapevoli, non dire luoghi comuni o cose inutili, ma magari approfittare di quella cosa.
2: Poi infatti,
0: per
2: non si potrebbe tipo
0: abbaiare.
2: Basta. E te, è come dire, t'ho visto.
1: Sì, certo.
2: No.
1: Certo.
0: Allora, se, secondo me, se la vale in Gramsci, oltre a quello che fa, già
1: no.
0: Abbaia.
1: Cioè, un tempo lo facevo.
2: Io mi troverei bene ad abbaiare. Non mi
0: ha male.
1: È vero.
0: Bussavano i vicini.
2: Sì.

0: Ci sentiamo tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: contabilizzare le fatture? Fatto.
19: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Let's go!
1: Da MedioWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuseTea.it.
3: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 18. DJ! Buonasera, benvenuti all'edizione flash del notiziario di Radio DJ. L'Iran interrompe i negoziati con gli Stati Uniti e blocca completamente lo stretto di Hormuz e quello di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Questo in risposta alla massiccia operazione delle truppe israeliane in Libano. Oggi si terrà una riunione d'urgenza dell'ONU sulle operazioni militari dello Stato ebraico, che nelle ore scorse ha invitato i residenti della periferia di Beirut ad evacuare. Cambiamo argomento, sarebbero stati uccisi 4 migranti, probabilmente pakistani, trovati carbonizzati in un'auto ferma in un distributore di carburante ad Amendolara in provincia di Cosenza. È la pista che sta prendendo corpo in queste ore, anche se gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver battuto lo statunitense Zachary Svajda in 4-7. Oggi in campo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Francisco Cerundolo e Matteo Arnaldi che affronterà lo statunitense Francis Tiafoe.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: Have fun with
12: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
13: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: 18:06 Radio DJ comincia la seconda ora della grande sfida a suon di notizie tra Diego e Valentina. In questo momento mi sento di dire Diego è un passo avanti. Ci tengo, Vale, a dirlo, perché generalmente, cioè, su 100 puntate 95 tu sei avanti.
1: No, ma quando perdo, ragazzi, non è che
0: oggi è uno di quei giorni.
1: Oggi è uno di quelli.
2: Aspetta a dirlo, perché io mi sono giocato il jolly, il resto sono proprio due di briscola, non so,
0: niente, delle carte mute.
1: Allora io adesso mi gioco la carta serie televisiva più vista degli ultimi giorni, non più vista qua in Italia, più vista in tutto il mondo.
0: E lei gioca coi numeri, gioco sleale.
2: Mi gioco la carta, è una notizia suggerita da Manuel.
1: Mi gioco la carta, Manuel Campagna.
0: Ok. Perché è una carta che poi a un certo punto, quando sei proprio con la
2: è l'aiuto dalla redazione.
0: Allora io chiederei a Manuel Campagna di entrare, perché quando giochi il jolly,
1: venga Manuel Campagna, mi dia una mano.
0: Lui si deve mettere di fianco e può incoraggiare, può correggere eventualmente.
2: Che maledetti, due contro uno.
0: Allora appoggi la mano sulla spalla e puoi arricchire se serve la notizia, ok?
1: Allora vado, Manuel. Off Campus, serie TV su Prime Video, è tratta da una saga di romanzi che sono stati tradotti in 50 lingue, per cui in tutto il mondo.
2: Che è quello che sta succedendo sempre di più con le serie di successo, no? Romanzo che spiace molto al pubblico, ai giovani, giovanissimi.
1: E come le serie di successo, soprattutto teen, e mi viene in mente Bridgerton, questa serie.
0: Scusa, Bridgerton è teen?
2: Insomma. Più no. Hit Driverly.
0: Guarda, lo stesso lì. Manuel che è qui per aiutarti scuote la testa, come dire cosa stai dicendo.
3: Non posso andarle contro.
0: No, lo
2: però
0: so,
2: non
0: no,
2: puoi neanche perdere la faccia, devi decidere.
0: Hai capito, cioè comunque sei un jolly, ti devi comportare come tale.
1: Tra l'altro ha una mano caldissima appoggiata sulla mia scapola, sta venendo un calore.
0: Comunque, come le serie di successo degli ultimi tempi basate su saghe letterarie, ogni stagione si rifà a un libro e a un personaggio.
1: Sì. Nello specifico, questa prima stagione. Parto da prima.
0: Vale.
1: Cosa fa? Ricomincio da capo?
2: No!
1: La serie è ambientata.
0: Manuel, non la stai aiutando?
3: Lo so, ma qui.
1: Ecco, qua mi devi tirare un pizzicotto e prendere la parola.
3: Allora, ho dovuto togliere anche la mano. Sei incartata perché ho tolto la mano, riproviamo.
1: Allora, è ambientato in un college. Protagonista un campione di hockey.
3: Sì.
1: Questo ci ricorda quell'altra serie.
3: Heated Rivalry.
1: Altra serie teen di recente successo.
2: Anche un
0: ma
2: po'
0: non
2: tirato.
0: È teen.
1: No, quella sì.
0: Vale, basta questo teen. Non lo dire.
3: Sono
0: che...
3: young adult.
1: Ah, vabbè, ok.
2: Perché ormai gli adolescenti sono adultizzati e i grandi tipo noi restano adolescenti. Ormai il fascia è grandissima.
3: Sì.
2: Tutti dei babbioni praticamente.
1: Sì, sì. Si ipotizza che in ogni stagione si racconterà la storia di un componente di questa squadra di hockey.
3: Sì.
1: Nella prima stagione c'è la storia di un tipo, questo, che è belloccio, un po'
0: belloccio, è il nuovo innamorato.
1: Poi arriveremo
0: è il più buono del momento per Manuel.

0: Sì. O sbaglio?
1: Sì, confermo.
2: Il capitano che si innamora.
0: È il Jolly di Manuel.
3: Sì.
2: Che si innamora insospettabilmente della secchiona talentuosa in musica, che lo deve aiutare a superare gli esami.
3: Vabbè, cioè una... ma
0: quando mai?
2: Ma va, figurati.
3: Però posso dire, un plot narrativo, cioè già visto, un classicone che sai già che funziona, perché le ragazzine che si possono identificare, certo, in quella percepita la meno bella.
0: Ma no, ma non è meno molto bella, bella, è molto bella, blu.
3: Nei film la meno bella è sempre comunque, cioè, sì, più bella, cioè, delle meno belle della realtà.
0: Cioè, vabbè.
2: Comunque c'è l'amore adolescenziale, c'è, sì, una bella colonna sonora, c'è il gruppo di amici che è
0: lui
2: ricco.
0: Come si chiama il nuovo bono della serie?
2: Il nuovo bono si chiama Belmont Cameli.
1: Brava.
2: Origini italiane, suo nonno
1: marchigiane,
2: sì, sì, di Ascoli Piceno, il nonno Belmondo Cameli, quando si è trasferito in America ha deciso di cambiare il suo nome in Belmont e quindi il nipote ha ereditato il nome già modificato.
1: Sì.
2: Bello.
3: Ma quindi Cameli è il nome?
2: Cameli è il cognome.
3: Il cognome?
2: Sì.
3: Hai detto sì. Belmondo, non si è capito.
1: Picciolino, un po' anni
2: il
1: 80.
2: Papà, il nonno si chiamava Belmondo.
1: Sì.
2: Il nipote, e poi è arrivato in America, ha cambiato il suo nome da Belmondo a Belmont.
0: Sì.
2: Il nipote ha ereditato il nome già modificato.
3: Ah,
2: Belmont,
3: okay,
2: nome, Cameli, cognome.
3: Mm.
2: Belmont Cameli, che è anche un bravissimo ragazzo.
1: Sì.
0: Pare così, però stai per...
1: Ma posso dire,
0: guarda, hai giocato
1: Diego,
0: il gioco.
1: No, ma Diego ha fatto uno sgambetto. Cioè questa cosa di farle ripetere il nome,
2: sì,
1: è proprio,
2: sì,
1: per metterla in difficoltà, sì.
0: Eh beh, ragazzi, sì, non vince mai,
2: no,
0: cioè,
1: nemmeno il Jolly.
0: Ripeto, su 200
1: Diego
0: puntate,
1: no,
0: Diego ne vince una,
3: no,
0: male,
3: no,
0: due.
2: Volevo raccontare anche la storia di J-Lo, di Off,
1: sì,
2: Campus, ma
3: no, raccontala.
2: Purtroppo ha fatto lo sgambetto,
0: sì.
2: La racconto magari dopo.
3: Il Jolly l'effetto Jolly è stato annullato.
1: Mandami un vocale, Vale, raccontamelo nel vocale.
0: Si è bruciata il Jolly. Può succedere anche questo. Grazie, Manuel.

0: 18 e 15 Radio DJ, dai, dilla la cosa DJ Lo, dilla,
1: sì,
0: Vale.
1: No, allora volevo innanzitutto scusarmi perché Off Campus mi ha preso, non l'ho ancora visto, ma ho capito
0: che
1: perché
0: guarderai.
1: Manuel ci spingeva a guardarlo e lo guarderò.
0: Dov'è che abbiamo detto?
1: Su Prime.
0: Su Prime.
2: Okay. Okay.
1: Off Campus ha anche un sacco di fan celebri, tra cui J Lo. Perché? Perché durante un episodio avveniva all'interno della serie una festa in maschera e una delle protagoniste si è vestita come J Lo quando indossò il jungle dress di Donatella Versace.
0: Quel, verde con le palme.
2: Quello ricordiamo, a causa di cui Google ha inserito l'opzione immagini. Cioè Google immagini è nata per quel vestito.
1: Esatto, perché la gente lo cercava online.
3: Arrabbia.
1: Nella serie la ragazza indossa il vestito, durante la festa parte la canzone che è questa.
2: Cosa? Giù le mani!
1: Sono io! E comincia a cantare. Tra l'altro poi balla con un tipo, tutte delle robe di vabbè, insomma. E quando ho visto il video mi è piaciuto.
0: Quindi lei adesso è fan.
1: J-Lo ha ripostato questa sequenza, ha detto sono pazza di questo show. E qualche giorno dopo l'attrice che interpreta la tipa è andata a trovare J-Lo, che era in una sala prove di ballo, erano vestite entrambe uguali, J-Lo indossava ancora i jeans del 2001, quelli con i laccetti,
0: la fessa stringata,
1: bravissima
0: che ragazzi, così è,
1: cioè,
0: inutile chiamare le cose,
2: no,
0: con altri
2: così.
0: Nomi
2: hai avuto una capacità di sintesi encomiabile,
1: e hanno ripetuto
2: stringata.
1: La scena, oddio, questa sono io.
0: Quindi tutto falso, fake.
2: Voglio farla anche io.
1: Allora vai sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie e la vedi.
2: Grazie.
0: È un account straordinario, tra l'altro, Diego. L'unica cosa che ti chiedo, siete identiche, ma non farti il jeans con la pezza stringata, perché credo
2: no, rischi di farmi male. Più che altro rischi di farmi male.
0: Rischi di farti.

0: domenica.
1: 18 e 20 Radio DJ, dai, via, avanti, Diego.
2: Andiamo avanti, sì, Francesco, fai partire l'astronave, lo shuttle, che andiamo nello spazio.
1: Ma bisogna fare il conto alla rovescia? Quando parte lo shuttle, che io sappia.
2: Sì, ma lo fanno là, nella base, non lo facciamo qua noi. Vabbè, comunque, a un certo punto partiamo.
1: Ci sta provando Diego.
2: Sì, ci sta provando.
1: Prima mi ha chiesto due volte come si chiama l'attore, dai.
2: Non si capiva. Belmondo, Belmondo, Jean-Paul. Comunque,
1: è partito.
2: Sempre di più parliamo di spazio, perché ormai si va, si andrà sempre di più, e quindi che cosa succede? Gli scienziati cominciano a domandarsi cosa succede per mille questioni che noi viviamo normalmente, che diamo per scontate qui, nello spazio. Perché fino adesso nello spazio ci vanno gli astrofisici, e tutto quello che c'è dentro è strettamente necessario a questioni di esplorazione scientifica, di esperimenti, sì, eccetera. Ma nel momento in cui ci mandi la gente comune, vuol dire che tu ricrei una situazione...
1: La gente comune fa cose comuni.
2: Esatto, quindi innaffiare una pianta di basilico cresce in assenza di gravità, come... Dico una cosa banale, per dirne 100.000 altre, tra cui, per esempio, ma sarà possibile concepire e fare figli nello spazio? Perché ovviamente...
1: Fare sesso l'avranno già fatto?
2: Non lo so, non so se l'hanno dichiarato.
3: Vediamo, cerco.
2: Prova a cercare, allora, nel frattempo tu cerca.
1: Aspetta, vediamo che...
3: Hanno già fatto sesso nello spazio, che tu sappia? Ufficialmente nessun astronauta ha mai fatto sesso nello spazio.
2: Neanche autoerotismo?
3: Hanno già fatto autoerotismo.
2: Per capire, perché anche
3: spazio.
2: Quello sembra banale, ma non è.
3: Le agenzie spaziali non hanno mai confermato ufficialmente, ma è ampiamente scontato che gli astronauti pratichino l'autoerotismo durante le lunghe missioni.
2: È scontato.
3: L'assenza di gravità e i fluidi corporei che si spostano verso la parte superiore del corpo possono rendere la pratica differente rispetto alla Terra, ma rimane l'unico modo per gestire il desiderio e l'isolamento.
2: Perché ridi?
1: Perché lei è così. Perché lei, se c'è friccicorino, guarda.
2: Se c'è fluido.
1: Guarda,
2: c'è fluido.
1: Non smette di ridere.
3: Per un'analisi dettagliata sui tabù, gli ostacoli fisici e le sfide biologiche affrontate dagli astronauti quando si parla di sessualità nello spazio, ecco un video di approfondimento.
2: Oh, che meraviglia. Perché? Perché giustamente la presenza della gravità ha generato una serie di leggi, no? Su cui il nostro corpo si basa. Come dire, la sessualità, l'eccitazione dipendono dal riempimento dei vasi sanguigni di sangue, quindi dipendono dalla pressione. Mm. E per esempio hanno ricostruito in laboratorio la situazione senza gravità per capire cosa succede alle cellule riproduttive maschili e a quelle femminili in assenza di gravità o con microgravità. Ma... sapete cosa succede? Che in assenza di gravità gli spermatozoi si perdono. Cioè se naturalmente,
3: cioè, non trovano la rotta.
2: Naturalmente sanno dove, sì, andare, lo sanno. Evidentemente, però, questo ha fatto capire agli scienziati che avete presente quando ti prende un'onda che poi tu finisci sott'acqua e nuoti e scopri che stai nuotando verso il fondo anziché verso l'alto.
1: Che incubo.
2: No, sì, succede. È un po' quella. Adesso l'ho detta un po' male, ma il senso è quello. Cioè, hanno capito che la gravità è un.
1: Perdi l'orientamento.
2: È un dato di orientamento per. Una serie di, che non è che, sì, fanno i ragionamenti che facciamo noi, ma evidentemente è una base da cui partire per orientarsi, per fare le cose. E quindi è semplicemente una
1: ragazzi,
2: notizia.
1: Anche questa era forte,
2: è bella,
1: cioè,
2: dai.
1: Tutto l'intervento, anche grazie al tuo involontario.
3: Infatti. Non era involontario, io gli tendo la mano quando ha bisogno.
1: Questa è una bugia imbarazzante.
2: Mamma mia,
1: questa è proprio una cosa. Mi faccio
2: io ti ho anche
1: imbonto.
2: Servito l'autoerotismo che ti ha fatto servire. Su certe cose,
1: vabbè,
2: so che ti colpisco.
1: No, non sa perdere, no. La adoro.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio
1: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
17: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchite con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
23: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Have fun with
1: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 18:33, ti vedo preoccupata.
1: Tutto bene?
0: È sudore o...
2: No, sono tranquillissima, guarda. No, vi parlo di succo di cetriolini. Ne avevamo già parlato diverso tempo fa, perché era uscita sul New York Times una ricetta che abbiamo ripostato, che vuole il succo di della salamoia, dei cetriolini.
3: Cioè
1: La salamoia.
3: Quindi non il succo dei cetrioli.
2: No, il succo dei cetriolini, ho detto.
3: No, sì, no, ma dico,
2: sì,
3: non
2: la salamoia.
3: È il liquido in cui sono immersi.
2: Esattamente.
3: Quindi non è che prendi i cetriolini e li
2: spremi. No, il liquido all'interno del vasetto dei cetriolini.
1: Cosa ci facevamo? Un cocktail?
2: Allora, ci facevamo un cocktail che andava di brutto e ci facevamo...
1: E ci piaceva.
2: Sì, e ci facevamo anche una limonata. Figa, cioè buona.
1: Un po' acidità, secondo me, però buona, va bene.
2: Un po' di acidità, però sono tornati in auge i cetriolini, o meglio la salamoia, perché li beve Yannick Sinner. Cioè Sinner nei suoi scompensi fisici,
3: cioè, perché quando... acido folico, no? Credo, cioè,
2: ci sono i sali, certo. C'è il magnesio, c'è il potassio, c'è una cifra di roba.
1: Ma posso chiederti, allora, sono quelli piccoli, pickles, o i cetrioli alla tedesca,
3: po'
1: più grossi?
3: Quelli piccoli
2: è uguale,
3: perché sono pieni di acido folico, anche l'acqua dei capperi. Sai, i capperi sotto non sotto sale, evidentemente.
1: Salamoia.
3: E tantissime donne incinta hanno tra le voglie questa,

0: quella di bersi quest'acqua qua.
1: Quest'acqua qua che fa molto bene, contiene gli elettroliti, quindi sodio, potassio, magnesio, fa benissimo quando tu hai i crampi, capito?
2: Ah, quindi però, adesso io vorrei dire, siccome nessuno di noi che ascoltiamo è Sinner, non è che adesso vai a casa,
3: no,
2: ti prendi
3: io
2: il barattolo
3: ultimamente, e io bevi di notte tutto. Ho i crampi.
0: Anche vedi? Tu?
1: No.
0: Però c'è tutto sale, una ritenzione idrica.
2: Cosa fate? Lo sciottino mentre vi alzate di notte a fare lo sciottino?
0: Ma sei fuori, ma poi la sete dopo.
1: Ma te lo fai tu a casa e ti calibri gli ingredienti.
2: Come
1: volendo.
2: Lo fai a casa?
0: Eh beh, senza sale.
1: No, ci metti un cucchiaino, magari la salamoia del vasetto è più ricca. Tu devi prendere una tazza di acqua e una di aceto bianco.
2: Dai, che c'è la ricetta, aspetta.
1: Allora, prendi una tazza di acqua e una di aceto bianco o di mele. Ci aggiungi un cucchiaino di sale e uno di zucchero, ma solo se vuoi quell'effetto dolce un po' salato. Metti a bollire in modo che si sciolga la componente salina e poi fai raffreddare e bevi freddo durante gli esercizi.
2: Ma i cetrioli quando... dove sono?
1: No, se vuoi fartelo a casa tu senza
0: devo
1: i cetrioli.
0: Farti solo la salamoia, capito?
2: Io pensavo ci fossero dei sali, dei cetrioli anche dentro. Invece proprio non
0: so, Diego, mettici
2: pensavo fosse la ricetta per fare
0: prendi,
2: cetrioli in salamoia.
0: Metti i cetrioli. Io vi dico, io ho comprato l'aceto nero.
1: Non l'ho mai visto.
0: E intendo berlo con l'acqua gassata.
2: Ma cos'è l'aceto nero?
0: È un aceto che io bevo in Giappone, cioè che consumo in Giappone. È un aceto scuro, molto
1: ma
0: scuro.
1: Ma nasce come aceto per condire le insalate, tu lo bevi?
2: Per togliere lo smalto.
0: È acetone.
1: Si può bere?
0: Si beve nell'acqua gassata, nella soda.
1: Aceto nero. Comunque, l'acqua di salamoia dei cetriolini ha delle controindicazioni? Sì, certamente. Vi disidrata un sacco. Per chi soffre di ipertensione e problemi ai reni, no,
0: hai capito?
1: Potrebbe irritare lo stomaco e potrebbe erodere lo smalto dei denti. Quindi, in alternativa, potresti utilizzare...
0: Dell'acqua fresca.
1: Della senape. Con l'acqua di salamoia del cetriolo invece potete curare i postumi da sbronza, il mal di gola, utilizzarli come fertilizzante per le piante.
0: Però può avere quegli effetti collaterali, abbiamo detto.
1: Sì, però se lo prendi una tantum, no. Puoi pulirci le pentole di rame, puoi curare le scottature.
0: Con questo intervento si è tirata la
1: mazza. Basta. Cosa ti aspetta dopo.
0: Sto consigliando roba che fa male. Ti dico solo questo.
2: La beve Yannick Sinner.
0: L'ultimo degli stadi possibili.
2: La beve Yannick Sinner ma fa malissimo. Ma come?
0: Cioè, no, è proprio un inferno. Poi è partita con il succo di cetriolini. No. Cioè, proprio non ha
1: fatemi
0: capito
1: sapere.

0: 18:41 Radio DJ, Fortunato chi ha seguito la disputa tra Diego e la Vale oggi sta vincendo, ma fortissimamente.
1: Non a mani basse, dai.
2: Coi piedi.
0: Con le piedi bassi.
2: Piedi larghi
0: e piatti, Diego, quella è un po' la sua.
2: Tra l'altro il tema delle scarpe Berf, cioè con la pianta larga, io non so, vorrei aprirla a un certo punto perché ho bisogno. Invecchiando ho bisogno di scarpe con la pianta larga.
0: Mamma, presa quegli scarponcini di tessuto col velcrone.
2: Li ho già presi un paio, ma la Vale mi ha riso in faccia che ancora un po' si soffoca.
1: Sì, è vero. Forse anche li ha pagati poco.
2: Sì,
1: ha
2: però detto, non li metto più perché mi è stato umiliato proprio molto.
0: Diego.
2: Allora, una bella notizia questa. La tecnologia che ormai, diciamo, registra ogni cosa delle nostre scelte, ma anche del nostro corpo, no? Abbiamo gli watch che servono per contare i passi, per sapere quanto dormiamo,
0: il battito cardiaco.
2: Esatto. Tra le tante controversie, perché poi tutti questi dati raccolti, insomma, è una cosa divisiva, ma c'è una bella notizia legata alle persone non udenti che usano il linguaggio dei segni.
0: Sì.
2: La lingua dei segni, si chiama lingua dei segni, scusate. Perché? Perché stanno progettando, cioè ci sono già dei prototipi che stanno usando, non è ancora in commercio da quello che ho capito, degli anelli che funzionano come gli smartwatch,
0: sì,
2: ma l'anello è in grado di registrare
0: i
2: movimenti che si fanno per fare la lingua dei segni e quindi di tradurre tradurre per iscritto quello che una persona sta dicendo con la lingua dei segni. Quindi se tu parli, per esempio, stai parlando, io traduco nella lingua dei segni e da qualche parte è possibile tradurlo per iscritto o poi vocalmente. E quindi questo permette di facilitare moltissimo l'interazione tra chi la LIS la conosce per motivi personali o i familiari, evidentemente. I familiari delle persone sorde la imparano, ma il resto del mondo no. Allora, per aiutare l'interazione tra i diversi linguaggi, questi anelli potrebbero essere molto utili. Bello, perché
0: li ho visti, sono brutti, neri. Nero metallico. La Lori lo voleva prendere in Giappone perché lei è ossessionata di sapere quante ore ha dormito.
1: Ok,
0: è quella è una sua fissazione.
2: No, però quelli sono smart ring.
0: Sì, ecco, però il principio è quello.
2: Il principio è quello, esattamente.
0: Perché si indossano appunto al dito.
2: Sì. La capacità che hanno loro però è quella di registrare tutti gli spostamenti, perché le mani si muovono, esatto, e tradurli il più possibile. Interessante.
1: Allora io mi attacco a te per dire che sta per cambiare la barra di ricerca di Google. È già stata modificata negli ultimi tempi. C'è la possibilità ormai da diversi mesi di fare le domande come le fai a ChatGPT, cioè la AI mod, per cui è cambiato il modo in cui cerchiamo le cose.
2: Non devi neanche più scorrere, cioè fa le ricerche direttamente e ti dice, ti risponde.
1: Esattamente.
0: Ma che comodo, Madonna mia, per me è proprio una roba. Perché poi sono pigra,
1: certo.
0: E sai cosa? Non voglio neanche approfondire. A me non mi interessa neanche più. Mi dicono una cazzata, ci voglio credere. Non ho più pazienza, non ho più freni e non ho più pazienza.
1: Poi nella barra si possono inserire già da tantissimo tempo foto, testi, video. Prossimamente avremo a disposizione

0: l'azione degli agenti, cioè degli assistenti digitali che continueranno a fare le ricerche invece nostra. Faccio un esempio: voglio comprare un biglietto per Bari e trovo una serie di opzioni, di proposte di acquisto, ma sono tutte molto alte. L'agente continuerà a cercare per me, oh, e ragazzi, mi proporrà.
1: Per me è
2: tu
1: finita.
2: Dici avvisami quando c'è
0: l'occasione a 30 euro.
3: Ha un nome la gente?
0: Per ora no, non è stato comunicato. Han parlato di agenti.
2: Ambrogio.
3: Tu cercherai di fartelo in tutti i modi.
0: Sai cosa? Me lo farò.
3: Sai cosa? Te lo sei già fatto in passato, lo ritrovi lì.
0: Ma tanto non me lo ricordo.

0: maledetto me.
1: 18 e 48 Radio DJ si è difesa coi denti fino alla fine,
2: sì.
1: Con grande dignità, con grandissima, sì, dignità. Perde malamente la puntata, oh, la Vale.
3: No, dai, dai, abbiamo ancora,
1: Vale,
2: un'ultima notizia.
1: Hai il jolly da giocarti alla fine?
2: Beh,
1: hai tenuto un jolly nella manica?
2: Sì, ho un jolly nella manica.
3: Ah, qual è?
2: È la ricetta del frozen grape sorbet.
1: Allora, io non la sento fortissima, ma giocala.
3: Io sono frozen da, dalla sorpresa.
2: Allora, l'unica,
3: sono,
2: no, è un sorbetto che ha invaso i TikTok di quest'ultimo periodo. La roba strana, la cosa strana è che l'ingrediente principale è l'uva, che non è di stagione. Ma io ho controllato, e anche il buon senso mi spinge a dirlo, vale con tutta la frutta del mondo. È un sorbetto
1: che è giocato al buon senso, buon senso a chiudere la puntata.
3: È proprio
1: in bocca a lei, è proprio
2: è un
3: il tuo maestro di vita,
2: è
3: il buon senso.
2: È un sorbetto che ha bisogno di due soli ingredienti:
1: la frutta e il ghiaccio.
2: La frutta ghiacciata. La frutta ghiacciata e il succo di un limone o di un lime.

0: versate la frutta ghiacciata in un contenitore, la frullate e poi ci spruzzate il lime.
1: Sì.
0: Fine.
1: Grazie.
0: Prego. Dai, com'è? Figa?
2: Figa.
1: Ma fresca.
2: Viene?
0: Viene. Ah, io non l'ho provato, l'ho visto fare.
2: lei ha tanti...
0: No, io non le provo mai, no, no. Quello che vi consiglio non lo provo mai.
2: No, questa proprio... è un po' la sua griffa.
0: Sì.
2: Cioè, lei sceglie le notizie.
0: Sì.
2: Non le approfondisce prima di tutto, perché è proprio la sua cifra stilistica.
0: Sì.
2: Non le approfondisce, non le prova.
0: No.
2: Però le consiglia sulla pelle degli altri.
0: Vivamente.
1: Dicendo
0: anche.
1: Poi fatemi sapere.
0: No, ho visto video con l'uva viene a tutti. Però ho visto video anche con fragole e lamponi.
1: Sì, sì, perché il fatto è che di congelarle prima, di metterle nel frullatore congelate, è vero?
0: Sì.
1: Io invece sono entrato recentemente nel tunnel delle uova sode, cioè della maionese fatta con le uova sode.
2: Ce ne siamo accorti perché tutti i giorni ce ne
0: parla.
1: E finché non mi stufo le mangio tutti i giorni.
2: Ieri sera le mangiate
1: sì,
2: poi?
1: Buonissima.
2: Cioè uovo sodo frullato con l'acqua.
1: Due uova sode, proprio con un ding di acqua, perché puoi anche non metterla, e un ding di aceto di mele che dà un po' quell'effetto limone, diciamo, della maionese.
2: Ma puoi mettere anche il limone, volendo.
1: Un po' di sale e l'ho mangiata sopra un'insalata. Ho fatto un'insalatona di verdure come se fosse un dressing. Buona, molto buona.
0: Io oggi ho montato per la prima volta nella mia vita dell'albume.
1: E?
0: Lo mangerò stasera.
2: Ma dell'albume montato?
1: Crudo.
0: No, perché volevo fare un rotolo, un ruoto di albume con dentro del formaggio e della bresaola.
1: No, scusa,
2: ok, dai, va bene così. Va bene così.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal

0: pubblico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Carrara Eyewear. È tempo di Party Like a DJ.
7: Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura.
6: Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole.
7: Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
11: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
14: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
15: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
17: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
19: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
20: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
21: Puoi provare Meclon.
20: Come?
21: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
20: Aspetta, come si chiama?
21: Meclon.
22: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
23: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
24: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione. Sembra incrinarsi l'ipotesi di un'intesa fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha annunciato il blocco totale sia dello stretto di Hormuz sia di quello di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, dopo l'escalation delle operazioni militari israeliane in Libano. Interrotti anche i negoziati, che riprenderanno solo, ha chiarito la Repubblica Islamica, dopo il ritiro dello Stato ebraico dal paese asiatico, anche se Donald Trump ha detto di non avere avuto alcuna notizia in merito. Penso che abbiamo parlato troppo, affermato il presidente americano. Tacere sarebbe un'ottima cosa e potrebbe andare avanti a lungo. Nel frattempo Teheran ha avvertito i residenti del nord di Israele di allontanarsi dalle proprie abitazioni, minacciando di colpire la zona se Beirut verrà attaccata, come annunciato nelle ore scorse dal premier israeliano Netanyahu. La guerra in Libano però potrebbe essere a una svolta. Il sito di notizie Axios infatti afferma che Hezbollah sarebbe pronto a un cessate il fuoco totale e immediato con Israele. Il rialzarsi della tensione in Medio Oriente spinge intanto al rialzo il prezzo del petrolio e al ribasso le borse. I listini europei hanno chiuso in rosso. Milano ha perso lo 0,52%. Cambiamo argomento. Un 21enne di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, è stato arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo inneggiava all'ISIS attraverso i suoi post ed esaltava gli attentati compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e l'Occidente. Secondo i PM, il giovane stava preparando un attacco simile a quello avvenuto in centro a Modena il 16 maggio scorso. Andiamo in provincia di Cosenza, è quella dell'omicidio la pista seguita dagli investigatori che stanno indagando sulla morte di 4 migranti di origine pakistana trovati carbonizzati all'interno di un minivan nei pressi di una stazione di carburante. Le vittime erano tutte braccianti agricoli impiegati della zona. E proprio per tenere aggiornati gli americani sui progressi nella lotta contro i migranti, la Casa Bianca ha lanciato il sito aliens.gov. La scritta che compare sulla schermata iniziale "camminano fra di noi" ha indotto molti a pensare a rivelazioni su UFO ed extraterrestri, ma gli alieni di cui si parla sono in realtà persone migranti. Nel sito l'amministrazione Trump si vanta, tra l'altro, di tutti gli arresti eseguiti. Ora il tennis. Flavio Cobolli batte lo statunitense Zachary Svajda in 4-7 e vola ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista fiorentino affronterà il vincitore della sfida fra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo, in corso in questi minuti. E proprio in questo momento è in campo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Francisco Cerundolo. Sempre oggi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Si qualificano al semifinale del doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno sconfitto la coppia formata dalla kazaka Danilin e dello statunitense Tracy per 6-2-6-2. Intanto è arrivata la conferma ufficiale: Serena Williams tornerà al tennis professionistico all'età di 44 anni. La campionessa, che in carriera ha vinto tra l'altro 23 titoli nei tornei del Grande Slam, sarà in campo la prossima settimana a Londra nel torneo del Queen's Club. È dal 2022 che la fuoriclasse americana è lontana dalla competizione.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
7: Radio DJ consiglia.
8: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
9: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
10: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
8: Wimbrace Games, Play Wild.
9: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
10: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
8: Tutte le info su dj.it.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati. Parola che ho detto sbagliato. Pensate oggi
1: bene.
2: Che giornata è. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che oggi sembra il governo, perché nonostante vorrebbe tantissimo, non farà il ponte.
1: Olè.
2: Cominciamo subito con la satira. Pepem.
1: Tra l'altro contro la direzione, cos'è?
2: Perché?
1: No, perché hai detto non fa il ponte.
2: Ah, sì. Oggi è lunedì.
1: Sì. Vabbè.
2: Oggi è lunedì 1 giugno 2026, continua la nostra caccia ai santi strani. Oggi è San Caprasio e Sant'Enecone.
1: Wow. Quindi Enecone.
2: Enecone, quindi se c'è qualcuno di voi che si chiama Caprasio o Enecone, foto alla mano, gli diamo anche un premio.
1: Comunque l'altro giorno qualcuno ci aveva scritto che si chiamava Bona.
2: C'aveva una zia che si chiamava Bona.
1: Vabbè, no, allora
2: noi vogliamo ascoltatori di questo nome qui. Certo. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Treviso, paura per un focolaio di rabbia, pare portato da un cane che stava troppo sui social.
2: Lo comprendo. Ebola negativo, il test sul paziente è rientrato in Sardegna dal Congo, ma il generale Vannacci non è tranquillo, resta comunque nero.
1: Dai, allora. Brianza, fermato per terrorismo, un ragazzo islamico che su TikTok inneggiava al martirio con dei buffi balletti.
2: E comunque è quello che ci aspettiamo da TikTok. Milano, dopo la tempesta social contro il restauro del toro in galleria, a cui sarebbero spariti i testicoli, si fa sentire il responsabile del restauro. Se cercate dei coglioni, guardate tra i commenti dei social.
1: Mamma mia. Antivirus, la nave da crociera dell'epidemia ricomincia la navigazione dopo essere stata disinfettata in porto soffiandoci sopra.
2: È così
1: meno
2: che
1: di 5
2: si fa.
1: Secondi
2: un po' di saliva e via. Italia, il governo chiede che venga cambiato il nome dell'unità di misura della corrente elettrica da volta a volta per non permettere a nessuno

0: di dire che non ha fatto niente per le bollette.
1: Vabbè,
0: e non si dica, eh.
1: Non si dica. Corea del Nord, Kim Jong-un promulga una legge per cui se muore sarà automaticamente lanciata la bomba atomica contro chi l'ha ucciso, fossero anche i carboidrati.
0: Che è la soluzione più probabile, peraltro. Posso dire che queste ultime due notizie, cioè quelli che vogliono cambiare il nome di Volt e farlo diventare Volta, e Kim Jong-un che mette la legge automatica
1: per la bomba atomica contro i carb,
0: sembrano falsi, ma sono tutte e due notizie vere. Non so in che mondo siamo, ma è tutto bellissimo. Stati Uniti, il nuovo Air Force One di Donald Trump è troppo grande per il suo hangar, che poi è anche la scusa che usa Melania per evitare il sesso. Troppo grande per il suo hangar.
1: Piemonte, salvo lo speleologo bloccato nella grotta per 12 ore. Nulla da fare purtroppo per la grappa che stava barricando.
0: Quella l'abbiamo persa. Musica, Baglioni annulla il tour a causa di una polmonite interstiziale per i medici causata da un abuso di magliette fine.
1: Cioè, fuori stagione.
0: Auguri a Baglioni di pronta guarigione.
1: Sanremo, De Martino annuncia una serata per scegliere chi andrà all'Eurovision, per la quale sta cercando una giuria che abbia il peggior gusto possibile.
0: Sembra giusto, ma
1: nessuno, noi ci siamo.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220. Raga, siamo in diretta,
1: sì.
0: Quindi leggiamo tutti i messaggi. Sono le 19:10,
1: quasi 11
0: adesso,
1: 11,
0: quindi 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali. Questo è Chiacchiericcio.

0: Motivo per cui abbiamo scelto Firework di Katy Perry ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, regia Francesco Pagax Paganelli. E poi anche oggi abbiamo due ospiti, Francesca e Nicola. Ciao ragazzi, benvenuti.
1: Ciao, grazie a voi. Ciao, per Francesca. Averci.
2: Ciao, grazie.
0: Perfetto.
1: Ospitato.
2: Grazie a voi per le cose che abbiamo già mangiucchiato.
0: Infatti io leggo qui che voi venite dal Salento, ma non è del tutto vero in realtà. Siete della provincia di Bari.
1: Di Bari.
0: Dove
1: sì.
0: Esattamente?
1: Terlizzi e Corato.
0: Terlizzi e Corato, che distano tra loro?
1: 20 minuti.
0: 20 minuti, più o meno.
2: Vicini,
0: però
2: vicini.
0: Tu, Francesca, in realtà vivi qui a Torino.
2: Qui al nord.
0: Volevo dire qui al nord. Ma come mai avete scelto Chiacchiericcio tra i tanti programmi a cui potevate assistere qui a DJ?
3: Perché siete il migliore dei programmi. Esatto.
0: Fatto apposta. Ho settato la trappola. Guarda, l'ho messa lì. Pensa se ci diceva. Perché siete gli unici che
2: che fate
0: accolgo.
2: Sta roba.
1: Siete i nostri amori di Dio.
0: Ma grazie. Molto bene. Perché abbiamo scelto Fireworks per aprire questa puntata? Potevamo scegliere anche questa canzone qui, volendo.
2: Ma che cos'è questa canzone?
0: Questo è Gigione con O Ballo do Cavallo. E qualcuno ha indovinato il perché.
4: Allora, chiacchierici, sono i fuochi d'artificio che hanno fatto scappare i cavalli per la parata del 2 giugno. Ciao Luca da Roma.
0: Ma certo Luca, infatti
2: Luca
0: Fireworks
2: da Roma l'avrà visto addirittura.
0: Una notizia troppo gustosa per non parlarne.
2: Una
0: Chiara.
2: Notizia che andrebbe data così. Siamo a Roma, praticamente a un certo punto, perché riguarda un sacco di amori di Dio, cioè circa 30 cavalli. Allora, domani è festa della Repubblica, sì. C'è la parata.
0: La parata, sì.
2: Militare.
0: Sfilano tutti gli eserciti, i reparti dell'esercito, tutti gli eserciti che abbiamo, i 32 eserciti che abbiamo.
2: Esatto, 32 come i cavalli. Quindi erano in atto le prove venerdì,
0: sì.
2: Si stava provando.
0: Di sera, di notte.
2: Sì, di notte, erano tipo le 11, sì. Più o meno quando sono avvenuti questi fatti. Se no finivano dritti negli amori di Dio, te lo dico. Stavano appunto facendo le prove di questa parata. Tra queste prove ci sono anche quelle della sfilata dei cavalli, mm-hmm. Cioè dei carabinieri e degli altri militari. In realtà credo fossero solo i carabinieri a cavallo. Quindi c'erano appunto una trentina di cavalli tutti vestiti a festa, cioè con i paramenti che sono previsti durante la parata del 2 giugno. A un certo punto però, vicino a dove stavano tutti i cavalli, partono dei fuochi d'artificio. Eccoli qua. I cavalli, come succede a molti animali in realtà, perdono completamente la testa perché sì. Si spaventano e alcuni avevano già sopra la persona che doveva.
0: Aia.
2: Sì, infatti una cavallerizza è rimasta ferita, ha una costola rotta, un versamento al polmone.
0: Cadere da cavallo non è una cosa, insomma, è molto molto pericolosa.
2: Ha raccontato di essersi svegliata in ospedale e di non sapere che cos'è successo.
0: Caspita.
2: Quello che è successo in realtà l'abbiamo visto filmato da molte persone che in quel momento si trovavano sulla Colombo.
0: Sì, che è una enorme arteria romana che porta
2: fino al mare
0: città
2: arriva.
0: E arriva, sì, volendo fino a Ostia, insomma, fino al mare.
2: Dove questi cavalli imbizzarriti hanno iniziato a correre come dei disperati.
0: Lì, perché pensa
2: liberi.
0: Che scena apocalittica. Sei sulla Colombo, dove in genere c'è traffico, smog e bestemmie, e ti vedi i cavalli dell'apocalisse che arrivano e tu dici: boom, il mondo
2: è
0: finito.
2: E i fuochi d'artificio nel frattempo.
0: È finito, mettiamoci l'anima in pace, saliamo al cielo e via.
2: Tra l'altro, elegantissimi, perché avevano veramente tutti i paramenti, sì. le selle, tutto quanto. Si è capito chi è stato.
0: Chi è stato? Sarà stato, te lo dico io, è stato uno di sti ragazzini delinquenti che non fanno altro che buttare la città alla.
2: No, è stato un vigile.
0: Come
2: un vigile urbano ha fatto partire i fuochi d'artificio vicino. Sì, erano
0: perché?
2: In quattro. Ha detto che l'ha fatto per goliardia, perché voleva fare un po' il figo con gli altri suoi colleghi.
0: Lo so. Poi i fuochi, poche cose così. Fanno maschio come i fuochi d'artificio.
2: Sì,
0: maschio,
2: sì,
0: eterosessuale,
2: sì.
0: Proprio.
2: Mamma
0: datemi
2: mia.
0: Un raudo.
2: Sì, è tipo
0: una cosa.
2: Il braccio di ferro,
0: sì,
2: quella
0: sì.
2: Roba lì.
0: Sì,
2: quindi, insomma, sono stati sospesi il vigile che direttamente ha acceso i fuochi. Rischia la sospensione fino al licenziamento.
0: Aia.
2: Però, insomma,
0: I cavalli stanno bene, li hanno recuperati.
2: In realtà li hanno recuperati
0: a Viterbo, ma li hanno recuperati
2: in mare, sono arrivati fino a Ostia.

0: 15 cavalli sono rimasti feriti.
1: Aia, poveri.
0: E anche altri 3 militari sono rimasti feriti perché appunto questi cavalli imbizzarriti hanno perso completamente il controllo.
1: Questa è la notizia, fra un attimo su questa notizia al 347 342 5220 come ogni sera facciamo chiacchiericcio insieme.
2: Un po' di

0: La versione di Jovanotti che è proprio ancora agli inizi dello sviluppo, cioè Jovanotti Alfa.
1: Dai!
0: Molto nerd, proprio questa battuta l'avranno capita i quattro informatici all'ascolto. Buon vento era il titolo del disco che avete appena finito di ascoltare. Chiacchiericcio invece è il nome del programma. Stiamo parlando di quanto successo a Roma, dove dei fuochi d'artificio hanno fatto scappare dei...
1: Imbizzarrire, scappare dei cavalli.
0: Dei cavalli, l'avrete letto dappertutto. Prima una testimonianza di un ascoltatore.
2: Comunque volevo dirvi che sì, una mia carissima amica ha dei cavalli, cioè ha una piccola cascina e tiene quindi i cavalli a mo' di pensione, per cui li ospita lì, e a Capodanno non si allontana mai perché cerca di rassicurarli e di tenerli tranquilli perché hanno molta moltissima paura dei fuochi. Sono se possibile ancora più sensibili dei cani.
0: E noi
2: ciao dal pista.
0: Ci crediamo, però è arrivato questo messaggio di un'ascoltatrice fedelissima, ci manda sempre un sacco di messaggi.
3: Ma io meglio che non parlo, perché l'ignoranza delle persone sugli animali poi è una cosa che mi fa imbestialire.
0: Ecco, allora questo ascoltatrice, questa puntata potrebbe farti imbestialire.
1: Sì, infatti,
0: perché io,
1: guarda.
0: Perché io vorrei fare una domanda da ignorante, la dico su questa, proprio prenderò, lo so già, prenderò gli insulti. Vabbè.
1: Preparo Google,
0: però,
1: ma anch'io.
0: Però, la domanda che mi sono fatto oggi mentre leggevo sta notizia per l'ennesima volta sui social è: ma perché ci abbiamo i cavalli nell'esercito?
1: Allora, non è che sono i cavalli nell'esercito.
0: Cioè,
1: sono,
0: nel senso, vi spiego, ok. Allora, capisco, le gare di cavalli possono piacere o non piacere,
1: le gare
0: per
1: l'ippodromo.
0: Il Palio di Siena o cose così,
1: okay.
0: No? Piacere, non piacere, però quelle sono gare di cavalli, senza i cavalli non le puoi fare. Mo' l'esercito, nel 2026,
1: allora,
0: se arriva un drone russo, il cavallo che gli fa?
1: Sì, ma
0: un nitrito
1: ma anche il soldato
0: spaziale,
1: non è che fa molto contro il drone.

0: il soldato può sparare, manovrare delle macchine, ma i cavalli nell'esercito.
1: Ma il cavallo non è che era comunque preso per sparare, cioè.
0: No, certo.
1: Anche prima, non è che.
0: Però lo dico, lo chiedo veramente da ignorante. Nell'esercito, nel 2026, coi cavalli, ma che ce famo?
1: Io li vedo, cioè, sempre. Perché? Io li vedo sempre in centro.
0: Sui poliziotti?
1: Sì, poliziotti a cavallo.
0: Ma tu hai mai visto un rapinatore che scappa e il poliziotto col gira il lazzo e lancia il acchiappa il rapinatore alle caviglie?
1: Ma non c'è bisogno del lazzo, corre più veloce il cavallo dell'uomo. Quindi per inseguire sarebbe ottimo.
0: Ma tu quindi ti è capitato di vedere coi tuoi occhi il poliziotto che col cavallo affianca il rapinatore e poi sprano? Cioè, ma dove abiti? Nel Wyoming?
1: Di solito fanno le foto con i turisti.
0: Perché ci abbiamo i cavalli nell'esercito? Ma, è proprio una roba che non capisco.
1: È una cosa di rappresentanza. Allora adesso scusami, ma quelli con le trombette, cioè i bersaglieri con le trombe, la tromba, non è
0: tu
1: che
0: dici
1: adesso...
0: anche quella è un retaggio del passato che ci portiamo
1: che
0: adesso
1: l'esercito
0: per rappresentanza. Però perché allora non ci portiamo appresso, non so, le baionette della prima guerra mondiale? Non c'è il tipo con le baionette?
1: No, ma perché deve esserci?
0: Cioè, perché i cavalli sì e le baionette
1: perché
0: no?
1: Perché è più bello da vedere il cavallo della baionetta.
0: Però possiamo farne a meno nel 2026 dei cavalli nell'esercito. Cioè, non sono utili, sono solo belli. E le cose di bellezza forse a quel punto leviamole. Cioè, sono belli uguali i carabinieri anche giù da cavallo.
1: No, certo che sono belli, hanno anche il pantalone,
0: il
1: quello con la,
0: divisa,
1: con la riga
0: rossa,
1: che è molto elegante.
0: Non è che
1: però...
0: se il carabiniere sotto il cavallo dici che cesso, poi lo vedi a cavallo, wow, che figo! Ecco, è arrivato carabinieri.
1: Scusami, però, ma fascino della divisa più fascino del cavallo
0: è una roba,
1: prendi 100 punti.
0: Guarda Zorro, per esempio.
1: Esatto. Zorro, mettilo in calzoncini e maglietta sul cavallo, sono punti in meno.
0: Però al di là del calore con cui ne stiamo parlando, è una domanda seria che vorrei porre, perché noi abbiamo un sacco di forze dell'ordine all'ascolto e quindi magari qualcuno risponde con criterio. Cioè la domanda è: ma perché abbiamo i cavalli nell'esercito? Cioè,
1: c'è un motivo così concreto. Sembra che li mandiamo in guerra i cavalli.
0: No, perché il mio pensiero è anche stato quello: raga, c'è una mega crisi di carburante, ci muoviamo con l'esercito.
1: Ah, certo.
0: Ultima ratio, abbiamo quella. Comunque, vediamo se ci arriva qualcuno a darci delucidazioni in merito.

0: D'accordissimo sulla cavalleria, che non serve una beata minchia. Ma delle frecce tricolori, anche quelle non servono a un cavolo.
1: Allora,
0: sono rischiosissime.
1: Però, domando, quelli, sempre da ignorante parlo, però quelli sono aerei che tutto sommato avranno il suo utilizzo militare, cioè non credo che sappiano fare solo le puzzette colorate, cioè quelle sparano, ci vanno in guerra, credo, nel caso peggiore, ci auguriamo mai, però avranno la loro utilità e in più fanno i colori. Ma i cavalli,
2: fanno i colori.
1: Ma i cavalli, vai veramente in guerra coi cavalli? No.
2: Ma io non credo vadano in guerra coi cavalli, ma infatti li usano in città.
1: Però città, io non voglio fare un discorso animalista, me ne guarderei bene, sono troppo incoerente per essere animalista, mi piace troppo il crudo per essere esatto, animalista. Però è proprio una questione di ma perché? Perché ci abbiamo i cavalli? Però attenzione, testimonianza di un ascoltatore. Aspetta, eccola qua.
3: Ciao chiacchiericci, io vi do il mio piccolo contributo. Ho fatto il militare in cavalleria. In cavalleria c'erano i cavalli e anche i carri armati, perché è cavalleria meccanizzata. I lancieri di Montebello, che sono quelli che avete a Roma, sono parte della cavalleria, quindi sì, ci sono ancora i cavalli come rappresentanza.
1: Rappresentanza.
3: E ci sono anche, io ero nei lancieri, e nella cavalleria ci sono anche le lance, non soltanto spade e cavalli.
1: Però sempre di rappresentanza, non è che con le lance tiriamo via i droni che arrivano dal cielo.
2: Scusa, si fa la giostra anche, proprio direttamente.
1: Dici, domani alla parata faranno anche la giostra. Scrive Barbara, comunque la forestale in montagna lo usa spesso il cavallo per muoversi.
2: Ma la forestale non c'è più.
1: Però immagino il reparto che ha assorbito la forestale userà i cavalli per muoversi in montagna, e questo lo capirei, questa è una spiegazione del perché abbiamo i cavalli. Però vediamo se qualcuno ce lo conferma. Noi dobbiamo fermarci un attimo, sennò Paganelli ci spara. Torniamo subito.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
1: Da oltre 30 anni Asmodee crea i giochi che amate e vivete, come Exploding Kittens, Double o Dixit.
2: Perché tutto inizia con voi. Che stiate costruendo mondi, affrontando battaglie epiche o ridendo tra amici con battute che solo voi potete capire, il vostro posto è al tavolo.
1: E Asmodee continuerà a superare i limiti per regalarvi esperienze sempre più straordinarie.
2: Come quelle nell'area giochi senza wifi di Party Like a DJ, dove il divertimento anche quest'anno sarà assicurato per tutti.
4: Asmodee, inspired by players.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Colazione. Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui

0: Palchi del Festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Have fun with...
6: Gioca a Dobbo ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Dead Olivia Rodrigo alle 19.40 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. E chi ascolta Chiacchiericcio sa che quando abbiamo ospiti nella puntata, durante la pausa, noi apriamo le libagioni che sono state portate da spesso zone d'Italia particolari. Oggi abbiamo con noi Francesca e Nicola, che vengono dalla Puglia, anzi dalle Puglie, diciamo.
1: Belle,
0: così
1: da tutte e due.
0: Quindi Francesca e Nicola, che cosa ci avete portato? Ditecelo voi, così facciamo un po' godere i nostri ascoltatori.
2: Beh, lo chef ha preparato una portata di taralici rignolesi,
0: che però hanno un nome particolare, un nome,
2: Scaldatelli.
0: I scaldatelli. Scaldatelli
2: crocchiano, sono croccanti come la puntata di oggi.
0: Brava.
2: Stiamo per toccare delle vette croccanti.
0: Bravissimo, sì, esatto, sì.
1: E uno poi... naturale e uno gusto con le patate.
0: Perfetto.
1: Buonissimi.
0: E invece il vino?
3: È un ottimo rosato, molto amato da Madonna.
0: Da Madonna.
1: Hai capito? Sì, hai capito? Sì, noi non ci facciamo mancare niente.
2: No branding.
0: Come sapete, giusto, che è un vino amato da Madonna?
2: Sempre ascoltando Radio DJ si parlava di come lei avesse richiesto, esatto, avesse richiesto di farsi portare questo vino rosato direttamente alla sua festa dalle Puglie a Roma.
0: Quegli ubriaconi di Summer Camp ne sanno una più del diavolo. Però non stiamo parlando, ahimè, né di vini né di taralli, per quanto la puntata un po' sia finita a tarallucci e vino. Ma in realtà stiamo parlando di quanto accaduto a Roma nel fine settimana, dove dei cavalli si sono imbizzarriti dopo lo scoppio di alcuni fuochi d'artificio. Di lì siamo passati a chiederci: ma perché ci abbiamo i cavalli nell'esercito nel 2026? Sì. Non ne facciamo un discorso animalista, è proprio una roba di ignoranza. Cioè, qualcuno che ci spiega perché ci abbiamo i cavalli, al di là della semplice ragione di rappresentanza.
1: Vabbè, basta quello.
0: Ed effettivamente è arrivato un messaggio, eccolo qua. Allora, scrive Fabrizio: ragazzi, nei carabinieri, probabilmente lui è uno di questi, si usano per cerimonie e rappresentanza, e okay. Dice, ve li immaginate i corazzieri in bicicletta? No, effettivamente no, però in motorino, sì,
1: dai,
0: in moto, con la Harley, non
1: col,
0: lo so.
1: No, col monopattino elettrico.
0: Cioè, io mi immagino l'esercito nemico che arriva e vede i corazzieri con le Harley, cioè ti caghi addosso, li vedi a cavallo e dici, vabbè, c'hanno il cavallo, vabbè.
1: Dici, che belli.
0: Due, servizi di ordine pubblico in grandi eventi, dove il cavallo offre una visuale elevata e un forte effetto deterrente, e questo ha senso. Non ci avevo mai pensato. Mi domando perché allora non le giraffe, gli
1: elefanti.
0: Posso
1: dire anche che il cavallo, che comunque ogni tanto si lascia andare e lascia lì dei ricordini, allarga anche lo spazio tra le persone che non vogliono star vicine.
0: Può essere. E poi pattugliamento di parchi, riserve naturali e aree rurali, dove il cavallo è il mezzo migliore, e anche questo effettivamente potrebbe avere senso.
1: Ma in effetti Terence Hill, che faceva la fiction sulla forestale, mi era a cavallo?
0: Ah, questo non lo so. Terence Hill era a cavallo in Trinità. Questo
1: vabbè,
0: però non so nella fiction sulla forestale.
1: Bisognerebbe vedere delle immagini.
0: Però tutto questo...
1: sì, era a cavallo. Il vedi, cowboy Terence Hill.
0: Vedi?
1: Ecco.
0: Tutto questo discorso di Fabrizio, che ringraziamo per aver appianato la nostra ignoranza, in realtà confligge un po' con il messaggio scritto da Nicola, che dice: ragazzi, scusate, ma se i cavalli sono militari, non dovrebbero essere abituati ai botti? Perché invece... cioè, che vanno alle guerre col silenziatore e basta?
1: Ma non vanno in guerra, poverini.
0: Cioè, tu immaginati l'esercito della cavalleria, no? La parte cavalleria che arriva e l'esercito nemico spara neanche a loro in aria. Boom, i cavalli vanno indietro.
1: No.
0: Beh, questo è abbastanza bizzarro.
1: Ma magari effettivamente a un certo punto si è smesso di andare in guerra a cavallo perché sono arrivate le bombe e gli spari.
0: Ma immagino che sia stato letteralmente...
1: Non lo so,
0: Forse così. E anche perché alla fine tu arrivi col cavallo, ma io ho la pistola... ti secco prima,
1: uomo.
0: Ma mentre stai a cavallo con la pistola, immagino sia più difficile. Però giustamente Paoletto fa notare un limite del mio ragionamento, della mia domanda.
4: Vabbè, Ciccio, ma allora manca la banda, che ci fanno?
1: Manca
4: la
1: banda
4: ancora con la tromba e il sassofono.
1: Però è quello che dico, sassofono, non so se c'è il sassofono, però è quello che dicevo io, non possiamo lamentarci dei cavalli e non dire niente di quelli dei trombattieri.
0: Molto giusta l'osservazione. E chiudiamo con il messaggio di pubblica utilità, perché prima ci siamo detti, ma scusate, allora le frecce tricolore a che servono? Però io ho detto, le frecce tricolore saranno anche aerei militari che sparano.
1: Ti togli il colore e vanno in guerra.
0: A quanto pare no.
5: Ciao ragazzi, da Gabriele Valerio, e noi stiamo tornando ora dall'aeroporto militare. Riguardo alle frecce tricolori, no, sono solo di un livello rappresentativo e sono splendide, e quindi al contrario dei caccia come ieri.

0: fai F35, no, non sparano. Però i cavalli non so che servono, a meno che se la locale non vuole farli sparare, cioè non vuole sparare i botti sotto ai culi dei cavalli e farli cascare o scappare come è successo alle prove.
1: Però
0: so.
1: Vedi, abbiamo imparato una cosa nuova. Che bello avere ascoltatori colti.

0: Claudio Chierici. In effetti, adesso che ci pensavo, il cavallo non è il massimo, perché potendo muoversi solo a L, in certe situazioni diciamo che il pedone potrebbe un po' scapparti, diciamo, sotto le grinfie.
1: Bravo, bravo. Mamma Alberto. Secondo mia. Me era il modo giusto per chiudere questo momento, diciamo, dedicato ai cavalli, soprattutto nel militare. Però controordine, sì. Perché ci scrive Augusto, 278esimo corso VAM Udine, rivolto, tutte parole di cui ignoro il significato, ma avranno senso per lui. Dice che le frecce tricolori sono convertibili. Quindi da frecce tricolore possono diventare anche aerei di guerra, ma credo anche utilitarie nel traffico, se domani ti serviranno. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. Mica tanto lo voltiamo, perché abbiamo finito parlando di aerei, continuiamo a parlare di aerei, ma ci spostiamo negli Stati Uniti. L'abbiamo un po' citato nel notiziario iniziale. Ragazzi, c'è un problema in America. Non è quello che state pensando, il secondo, diciamo, un problema con l'Air Force One.
2: Ma che è successo?
1: Allora, per tanto tempo l'Air Force One è stato quello che ci abbiamo in testa.
2: Sì.
1: Ok, da un sacco di tempo, quell'aereo.
2: Ed è l'aereo del presidente.
1: L'aereo del presidente, praticamente è l'aereo privato del presidente. Sì. È quell'aereo previsto perché può rimanere in volo, può essere anche rifornito di carburante. Se il mondo finisce, il presidente degli Stati Uniti comunque può stare in giro e comandare da lì. Avrete visto anche il film con Harrison Ford, no?
2: Bella idea, mi sembra. Cioè, stai lì e ronzi.
1: Ed era quello. Adesso ne hanno fatto uno nuovo.
2: Ah.
1: Però tu sai come sono fatti gli americani. Al di là che hanno speso 320 milioni di dollari per tenerlo in aria, l'hanno fatto 5 metri e mezzo più largo e, scusami, più alto e 9 metri più largo dei modelli normali. E questo ha un problema, non entra nell'hangar.
2: In effetti è fatto sul modello vecchio.
1: E quindi non sanno dove parcheggiarlo. E adesso stanno pensando di distruggere tutto
2: nel Wyoming.
1: Tutto un pezzo di stato per fare il parcheggio per questo Air Force One.
2: In effetti è gigantesco, ma sì, perché?
1: Ovviamente hanno chiesto a Trump, ha detto vogliamo ridurlo, ma figurati,
2: ma
1: non succederà mai. Anzi, lui probabilmente lo voleva più grosso. Anzi, sono andato a indagare e ho scoperto 11 caratteristiche del nuovo Air Force One volute da Donald Trump. Volute proprio da lui. Richieste su.
2: Hai messo delle microspie nella Casa Bianca.
1: Non è entrato nel sito della CIA, una cosa che si fa, certo. Insomma, senza conseguenze. Ecco a voi la classifica delle 11 novità del nuovo Air Force One volute da Donald Trump. Posizione numero 11. Può essere rifornito durante il volo di Coca Zero.
2: Certo.
1: A un aereo apposta, un aereo cisterna che lo segue.
2: Che bello.
1: Posizione numero 10. Per volare non brucia cherosene, ma gli Epstein Files. Pensa, una fornace.
2: Va avanti parecchio, tanta roba.
1: Posizione numero 9. All'ala di destra e quella di estrema destra. Sono comunque
2: un po' più in là.
1: Posizione numero 8. Dentro c'è un intimissimi. Questa è una curiosità che comunque sta essendo molto
2: c'è
1: grande.
2: C'è sempre un intimissimi.
1: Posizione numero 7. Non ci sono armi. Strano.
2: Strano.
1: A parte una mitragliatrice in grado di sparare in un minuto circa 200 minchiate. Che sono per superare un po' il presidente.
2: E il carabiniere a cavallo.
1: Posizione numero 6. Oltre alla scatola nera, Trump ha voluto anche quella bianca. Per una questione ovviamente di par condicio razziale. Posizione numero 5. Le hostess sono tutte minorenni. Posizione numero 4. Al posto del carrello ci sono tre messicani molto veloci che cercano di prendere l'aereo a spalla. Posizione numero 3. Può guidarlo solo un pilota che non crede all'aerodinamica.
2: Lui
1: non crede alla scienza e in quel caso lo può guidare.
2: Certo.
1: Posizione numero 2. È il primo aereo a rilasciare davvero scie chimiche. Curiosità.
2: Finalmente.
1: L'ha voluto lui.
2: Qualcuno.
1: E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 curiosità sul nuovo Air Force One voluto da Donald Trump, cioè che se precipita, pazienza.
2: No!
1: Si scherza. Allora, si scherza.

0: Vabbè, puoi anche parlare.
1: No, non è arrivato il messaggio. C'era un messaggio, ma non è arrivato, non ha suonato.
0: No.
2: Ma poi Ciccio, ma perché continui a dire la nostra ignoranza, non è la vostra ignoranza, è la tua ignoranza.
0: Ma infatti è tua, nostra. Lui tira in mezzo noi del programma, ma è tutta tua.
1: Mi prendo...
0: Io sapevo tutto, non rispondo perché sennò lo metto in imbarazzo.
1: Mi prendo questa nota, ma abbiamo finito.

0: Il tempo a nostra disposizione, quindi grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Francesco Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi,
1: grazie Ciccio Lancia
0: e grazie a Francesca e Nicola, che ora tornano uno in Puglia e uno a Torino. Siete pentiti di aver scelto Chiacchiericcio per assistere a un programma di Radio DJ?
2: Assolutamente no, anzi me la prendo con calma per tornare giù, perché è un ponte lungo da scuola. Tornerò a piedi.
0: Com'è Chiacchiericcio come programma, Dil?
3: È meraviglioso.
0: Di più.
3: Fantastico.
0: Grazie, di più.
3: È il miglior programma di Radio DJ.
0: Dopo.
3: DJ chiama Italia.
0: Bravissima, brava. Questa è la risposta corretta.
3: Brava.
0: Tempo a nostra disposizione esaurito, noi diamo la linea come sempre all'ottimo Gianluca Gazzoli. Se volete ci risentiamo domani tra le 19 e le 20. Sì, è il 2 giugno, sì, è la festa delle quaglie, è la festa della Repubblica, sì, ma
1: festa
0: noi
1: delle quaglie.
0: È una cosa tra di noi, ma noi siamo comunque
1: la tua ignoranza.
0: Comunque in diretta, ci risentiamo domani, ciao.
4: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
5: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi. E pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Fidenza Village. Un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
17: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
18: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
19: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20. DJ! Buonasera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sono confrontati nel corso di una telefonata dopo la minaccia lanciata dall'Iran di interrompere i negoziati con Washington e chiudere completamente lo stretto di Hormuz se Israele non metterà fine agli attacchi in Libano. Il capo della Casa Bianca però in un'intervista a CNBC ha affermato: non mi interessa se le trattative con Teheran sono concluse. Sarebbe stato proprio Washington però, stando alla TV israeliana, a fermare Tel Aviv, che aveva pianificato un attacco su vasta scala contro il sobborgo meridionale di Dayeh a Beirut. I miei post sui social avevano solo finalità divulgative. Lo ha detto oggi alla Jeep il 21enne di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, fermato ieri dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Secondo i PM, invece, il ragazzo esaltava gli attentati terroristici dello Stato Islamico contro i cristiani e l'Occidente, incitando al martirio. Il giovane stava anche preparando, affermano gli inquirenti, un attacco come quello compiuto a Modena 2 settimane fa, quando un 31enne aveva travolto 7 persone in una via del centro. Restiamo in Italia. Un piccolo aereo da turismo è precipitato nel pomeriggio a Valbrembo, in provincia di Bergamo, durante una lezione di volo. A bordo viaggiavano 2 persone, l'istruttore di 27 anni morto nell'incidente e un allievo 20enne rimasto gravemente ferito. Le cause dell'accaduto restano da chiarire. Cambiamo completamente argomento. Tennis: dopo Flavio Cobolli, che ha sconfitto lo statunitense Zachary Svajda, anche Matteo Berrettini vola ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano ha battuto per 6-3, 7-6, 7-6 l'argentino Francisco Cerundolo, che al secondo turno aveva eliminato Sinner. Mercoledì Berrettini affronterà uno fra Matteo Arnaldi e Francis Tiafoe in campo stasera. L'avversario di Cobolli sarà invece il canadese Félix Auger-Aliassime, che ha eliminato il cileno Alejandro Tabilo. Passano alla semifinale del doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno sconfitto la coppia formata dalla kazaka Danilina e dallo statunitense Tracy.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sponsored by
4: Thermacell, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
1: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico. Domattina nubi in aumento su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con rovesci sparsi. In giornata piogge temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate. Tempo variabile al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ed è tutto, in redazione Stefania Salardi, una buona serata su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!
11: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
12: Have fun with
13: Carrera Eyewear, gli occhiali da sole di Party Like a DJ.

Girls su Radio DJ, la voce è quella di uno dei più fighi, possiamo dirlo apertamente, chiedo, possiamo dirlo, è uno dei più, è uno dei più fighi, ma proprio come mood, anche come atteggiamento, non solo esteticamente, anche come musica, sì, stiamo parlando proprio di lui, volevo dire un nome che non c'entrava niente, no, Harry Styles, che con molta umiltà ci apre Gazzology, anche questa sera.

0: Zoology, anche questa sera in onda su Radio DJ. Sì, ci siamo, anche se è lunedì. Lo so che ci state ascoltando dal ponte, molti ci stanno ascoltando dal ponte, lo sai, si sono messi su un ponte. Un ponte che è quello, sì, che collega la fine del mese di maggio al 2 di giugno, quindi molti probabilmente non sono lavoro oggi, e noi invece vogliamo mandare un abbraccio invece a tutti coloro che oggi invece il ponte non l'hanno fatto, ma noi siamo qui a far compagnia a tutti. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre proprio con questo tentativo. Qui laggiù in fondo c'è Elisa Cyber from redazione.
1: Buonasera.
0: E invece abbiamo nel ranch della
2: tutte le volte,
0: non so fino a quando ci stuferemo, però nel ranch della regia Frapaga, detto anche El Paca. È lui ha, come dire, lui non sa che invece che usare il fade col dito, lui ha il lazzo.
1: Possiamo, io voglio, basta, ho un sogno.
0: Quale? Non, sì, dirceli,
1: allora,
0: però così,
1: aspetta,
0: pubblicamente.
1: Questa è la settimana del Plaid.
0: È questa la settimana del Plaid?
1: Sì, voglio mettere delle cuffie, cioè delle casse a fra, e lui va in giro tutto il giorno
0: con la musica
1: casse
0: del Pasha.
1: Sì, bella, vi prego,
0: ci piace. Questa effettivamente è la settimana del Plaid, cioè la settimana che porta al party like a DJ, perché detta così sembra una cosa aziendale, tipo hai fatto il pad, il pud, sì, il, no, pad, rispondimi ASAP, tutte quelle cose lì. Però il Plaid è il party like a DJ, che diciamo nelle mail interne della radio è scritto Plaid, ma è anche per, sì, il pubblico Plaid, cioè sui social, certo, mettiamo Plaid,
1: mettiamo Plaid.
0: Ok, quindi la festa più bella dell'estate, ci, sì, potremo incontrare, vedere tutti quanti amici questo sabato e questa domenica qui nel giardino di Radio DJ, che è Parco Sempione qui a Milano, l'Arco della Pace, ci sarà un concerto bellissimo, e quindi questa settimana è preparatoria, diciamo,
1: è pre-plad,
0: sì, preparatevi, io non parlo di meteo, non parlo di previsioni, arriviamo da, appunto, siamo ancora dentro questo weekend lungo, ma abbiamo già la testa al Party Like a DJ, vabbè, wow. Party Like a DJ, al quale questo artista ha partecipato un paio di anni fa. A proposito di meteo, non ha portato molta fortuna, perché mi sembra

0: yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Don't get hooked up on what you see, 'cause the greatest thing is spirituality. Share that love. Share that love.
1: Love Generation, Bob Sinclair su Radio DJ. Prima stavamo parlando del fatto che il nostro amico Bob ha partecipato al Party Like a DJ, quello di, insomma, di un paio di anni fa, quello in cui era venuto giù tutto il mondo. Però per sicurezza ho chiesto all'intelligenza artificiale conferma di questa cosa. Sai cosa mi ha risposto? Mi ha risposto in inglese, non so perché. Bob Sinclair's Party Like a DJ refers to his legendary appearance at Radio DJ's Massive Summer Music Festival in Milan. Hai capito? Ma questa è ancora l'ospitata di Marco Pergo di venerdì scorsa, Radio DJ, artista e produttore con una storia pazzesca, partito da Salò e arrivato fin negli Stati Uniti, insomma, tutta la storia che ci ha raccontato, recuperatela, perché mi ha dato tanta di quell'energia che, guarda, ho fondato anch'io una casa di produzione questo weekend.
2: Davvero?
1: E adesso vincerò anch'io dei premi a Cannes, non so come, ma mi ha dato questa carica.
2: Scusami, dici? Ma con il nostro momento ci...
1: Beh, pian pianino,
2: con
1: dai.
2: Con la tua carriera,
1: ragazzi,
2: da doppiatore.
1: Invitarvi ufficialmente alla premiere di Toy Story 5. Posso invitarvi mi hanno detto che, essendo io la voce di uno dei personaggi, posso invitare delle persone.
3: Sei sicuro?
2: Wow.
1: Vi porto, ragazzi, vi porto e
2: saremo i tuoi giocattoli.
1: Vi porto al college.

0: come aveva fatto Andy in Toy Story,
1: wow.
0: In Toy Story 3. Comunque, è il primo di giugno, di fatto iniziamo, posso dire che è bello, lunedì 1 giugno? Questa
1: sì,
0: è una cosa che direbbe
1: sì.
0: Sicuramente Linus e che piacerebbe a lui, il fatto che giugno inizia con
1: il lunedì,
0: con l'1, con il lunedì, molto
1: sì.
0: Ordinata, molto

0: come li vivono i vostri figli o altre generazioni, perché ci arriviamo, ma restando a proposito sul tema dei sentimenti, ci colleghiamo al mondo dei matrimoni. Fra, non era previsto, hai una base mondo di... è questa, wow. Questa sì, perché non è pubblicità,
1: no.
0: Voglio partire da lì, voglio partire dal fatto che abbiamo scoperto che all'interno di uno dei più grandi negozi di mobili che si
1: Vedesi.
0: Montano in Svezia, giallo,
1: okay.
0: Blu, che iniziano con la I e finiscono con Kea,
1: sì. Ok, con la K,
0: ci si potrà sposare.
1: Sì, è vero.
0: È vera questa cosa?
1: Sì. L'idea nasce con l'obiettivo di offrire un'esperienza originale, beh, ma soprattutto accessibile. Allora, lo sappiamo che la scelta della location
0: è
1: perfetta
0: tutto.
1: Per il matrimonio è uno dei momenti più importanti e
0: anche più complicati, perché esatto. Non è facile trovare la location giusta.
1: Esatto. E nel 2026 ci sarà appunto questa alternativa decisamente fuori dagli schemi, che sarà sposarsi da IKEA.
0: Sì.
1: Allora, per il momento la data è il 27 giugno 2026 e almeno per ora riguarderà esclusivamente la Svezia.
0: Okay?
1: Okay. L'idea appunto, come dicevamo, nasce con l'obiettivo di offrire un'esperienza originale ma soprattutto
0: sì.
1: accessibile alle coppie che sono in difficoltà economiche.
0: Ah, tu dici da quindi costi, nasce anche con
1: sì,
0: quella possibilità
1: per
0: lì.
1: Aiutare.
0: Beh,
1: esatto.
0: C'è da dire che all'IKEA stessa, ho detto, vabbè,
1: l'abbiamo detto.
0: Comunque
1: l'abbiamo detto.
0: Dà anche proprio questa possibilità, avere dei mobili belli di design,
1: sì.
0: eccetera, anche a cifre
1: accessibili.
0: Però ci sono proprio dei veri fan, no? Come capita per alcuni brand, ci sono dei cultori che probabilmente non vedono l'ora di avere. Io tipo lo farei nel
1: Farei, sì.
0: Lo farei solo per poi poter festeggiare nelle palline con lo scivolo dei bambini e mangiare le polpette.
1: Vedi perché tu sei perfetto per Toy Story.
0: Probabilmente cioè. Sì, probabilmente sì. Però se tu dovessi scegliere un posto strano in cui sposarti, pensaci, non essere affrettato, pensaci,
1: okay.
0: Pensaci. Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone che è quella di Gaia, Bossa Nostra, che sei nei cieli. Ah, non era quella, scusa.

0: Cosa Nostra, c'è Gaia su Radio DJ, però non so perché nel frattempo io in realtà fuori onda canticchiavo Ornella Vanoni. La bossa. Tutto torna, state ascoltando Gazzola oggi su Radio DJ. Buonasera, buon lunedì, buon giugno, buon tutte quelle cose che possono essere iniziate e partite effettivamente oggi. Magari qualcuno sta già pensando a dove sposarsi. Prima siamo finiti a parlare di matrimoni in luoghi anche un po' insoliti, no? Partendo dal fatto che IKEA, famosa azienda che si occupa di mobili, quindi di solito ospita altre cose, ha pensato di iniziare a far celebrare i suoi ospiti lì dentro, no? Sì. Chi vuole, no? Devo dire, esatto. Può essere anche una mossa di marketing anche molto bella, dato che ne stiamo parlando noi così tranquillamente in onda, ne parleremo.
1: Per ora è solo un giorno, mondo. Il 27 di giugno è solo in Svezia,
0: allora,
1: però
0: ci sono
1: magari
0: tanti posti dove, devo dire, adesso nelle settimane scorse abbiamo parlato di Disneyland, perché appunto raccontavo la mia esperienza, gli ascoltatori hanno raccontato la loro con i parchi di divertimento. Recentemente mi sono uscite, dato che poi avevo cercato cose, TikToker il continuo di persone che si sposano a Disneyland. Te l'ho fatto vedere?
1: No.
0: Con proprio sotto il castello, con solo loro. Cioè,
1: che bello.
0: Li salutiamo perché staranno ancora pagando, penso, queste persone, perché credo che quella cosa abbia un costo fuori da ogni.
1: Poco.
0: Ma se tu dovessi scegliere, allora Fra diceva.
2: Allora. Beh, ma. Posto
0: il posto sì, però posto che ti devono dare il permesso, cioè posto strano, okay. Se mi dici il vivaio,
2: no,
0: secondo me si può
2: più,
0: anche fare
2: più. Un parco, cioè un giardino botanico,
0: sì,
2: una roba così.
0: Anche più specifico, deve.
2: Anche
0: io
2: più
0: mi
2: specifico.
0: Sposerei
1: io
2: ditemelo
1: dico,
2: voi
1: io ti dico ma perché è diciamo il background di una scena di uno dei miei film preferiti, che è Star Wars l'attacco dei cloni, la villa del Balbianello.
0: Vabbè, però credo che ci si possa anche sposare lì.
1: Io ti dico, però non so che fila ci sia.
0: Avresti dovuto dirmi, io mi sposerei sul Millennium Falcon, secondo me, per stare di più nel topic.
2: Non è bellissimo.
0: Non è bellissimo sposare. Millennium Falcon non è.
2: È un po'
0: piccolo. No, però va bene. Luoghi più che strani, questi sono luoghi, credo, molto belli.
1: No, da film.
0: Poco accessibili.
1: Da film, esatto.
0: No, un parallelo di
1: IKEA al cinema.
0: Sì.
1: Al
0: non
1: cinema,
0: lo so.
1: In
0: non
1: una
0: so.
1: Sala cinema.
0: Non importa, ovunque sia, devi far partire questa canzone
1: Al
0: all'ingresso
1: matrimonio?
0: Della sposa.

0: di Party Like a DJ. Quest'anno Carrera Eyewear vi aspetta nella zona Urban Sport per farvi giocare, divertire e sorprendervi con la sua nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear vi aspetta il 6 e 7 giugno a Party Like a DJ al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
10: Buono, veramente.
11: Quando ti dicono che è a misura.
10: Veramente?
11: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
18: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
2: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
1: Tu mi trovi strambo.
3: E come?
1: Davvero, seriamente.
2: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9, 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Have fun with Sprite. It's that fresh.
7: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Ici, Gazzologi, buonasera a tutti, buon lunedì primo di giugno, eccoci qui, sì sì ci siamo, lo stesso, cioè non è che fa il ponte la gente, allora no, siamo qua, siamo presenti, anzi siamo ancora più carichi perché abbiamo voglia di raccontarvi un po' di cose. Passate a trovarci un'amica, le chiedo subito una cosa, perché lei si occupa di sentimenti tra le varie cose, e dato che Runaway è, diciamo, la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, film al cui interno, nel cui interno, cos'è Giuseppe? Il cui o nel cui? All'interno del Diavolo Veste Prada 2 c'è una storia d'amore che è stata molto criticata. Cosa ne pensa Rebecca Fierro? Cosa ne pensi? Tu l'hai visto il Diavolo Veste Prada 2?
1: L'ho visto.
0: Cosa ne pensi della storia d'amore della protagonista?
1: La trovo abbastanza inutile, francamente.
0: Ma tutti hanno detto questa cosa, eh? Hanno detto tutti, il film è bello, ci è piaciuto, però perché fargli fare questa cosa qua?
1: Ma sì, secondo me hanno voluto un po' edulcorare anche la sua identità per raggiungerle,

0: diciamo, questa relazione del tutto innecessaria.
1: Non era necessaria, ma forse perché si volevano rifare della storia d'amore del precedente film?
0: Sì, probabilmente, per aggiungere anche quell'elemento. Però...
1: A te era piaciuta la storia d'amore del primo? Perché anche lì ho visto delle nuove chiavi di lettura. Ah, vedi, anche tu non sei d'accordo.
0: Ma
1: molti
0: realtà...
1: hanno detto che il vero villain, cioè il cattivo del Diavolo Veste Prada 1, non era Miranda, ma era il fidanzato di Andy.
0: Perché voleva tagliarle le ali.
1: Però poverino, lui ha fatto il compleanno da solo, perché lei è tornata
0: vero,
1: tardi.
0: È vero. Ma infatti, tutto sommato, io non condannerei il primo fidanzato. Ecco.
1: L'hanno massacrato, ragazzi, l'hanno massacrato. Rebecca, grazie mille per essere passata a trovarci questa sera. Rebecca Fierro, prima volta in radio?
0: Prima volta.
1: Quante prime volte?
0: È
1: primo
0: vero,
1: libro?
0: È vero, guarda, fantastico.
1: Allora, sono talmente tante le prime volte, lo fai talmente in punta di piedi, in modo delicato, che sei l'unica, una delle poche persone che ha messo il pass di Radio DJ che viene dato all'ingresso al collo, col cordino.
2: Vero,
1: perché è vero, di solito se lo mettono tutti in tasca, lo appoggiano, tu l'hai anche indossato. Sei stata proprio brava e precisa. Rebecca ha scritto un libro molto bello che si intitola L'amore tra le righe, che è uscito da pochissimo, dove hai fatto quello che già facevi sui social da diverso tempo e con un podcast che è andato molto bene, cioè cercare di raccontare i sentimenti di generazioni anche diverse. Come sta andando? Intanto il libro come sta andando? Sei contenta?
0: Sono molto contenta, come ti dicevo, tante emozioni nuove. Al momento non ho ancora accesso a una serie di dati, più che altro
1: certo.
0: Mi arrivano i riscontri delle persone.
1: Quello poi è la verità,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: cosa
0: poi,
1: ti dicono?
0: Poi sai, anche incontrare le persone dal vivo, vedere i loro sguardi, la loro fiducia nei miei confronti, tanto prezioso, io sono felicissima.
1: Prima di andare a parlare del libro, tu quando hai iniziato a fare contenuti online, in particolare TikTok forse è stato quello, anche
0: esatto.
1: Un po' per la tua generazione, tu di che anno sei?
0: Del 2001.
1: Del 2001, e si può dire cosa facevi, fai nella vita, insomma, cosa facevi anche quando hai iniziato?
0: Certo. Beh, io ho esordito nel 2023 d'estate, dopo una rottura, anche in quel caso mi sono sfogata.
1: Quindi è stata una rottura di amore?
0: Esatto. Io ho questa tendenza a voler trasformare un po' questa esperienza in qualcosa di utile, un po'
1: sì.
0: Come fa Taylor Swift, se
1: beh,
0: mi posso permettere.
1: Non è male, diciamo. Lei anche lì poi ti chiederò se ha fatto bene a scrivere delle canzoni. Vabbè, comunque,
0: è
1: quindi.
0: Un terreno scivoloso, certamente. Insomma, ho iniziato così, ho postato qualche video e mi sono resa conto che le persone hanno tanto bisogno di ricevere un riscontro da questo punto di vista, di riconoscersi nelle storie degli altri.
1: Questo è forte.
0: Sì. E quindi ho detto, raccontiamolo, però attraverso i libri, perché in qualche modo sono voci un po' più autorevoli e ti tutelano specialmente, mm-hmm. Perché non ti metti proprio totalmente a nudo.
1: Anche perché al massimo dicevo, cosa vuoi da me? L'ha detto, cacchio, premio Nobel,
0: bravo.
1: Non lo so, sparo a caso e sei a posto.
0: Hai capito perfettamente.
1: Quindi, insomma, quello che facevi era cercare di riportare, prendere esempio da alcuni libri illustri, alcune storie all'interno dei libri e poi raccontare il tuo punto di vista.
0: Sì, trasporle anche in una maniera più moderna, contemporanea, diciamo.
1: Ok, adesso ti chiedo degli esempi concreti perché sono molto curioso di questa cosa qui e nel frattempo a proposito di amore e cuori c'è Stereo Hearts.

0: Stereo Earth su Radio DJ, Gym Class Heroes, insieme ad Adam Levine. Adam che recentemente, non so se si può dire, è stato vittima di body shaming, qualcosa del genere.
1: Ah, sì, no?
0: Boh, perché è apparso su un red carpet quasi, diciamo, irriconoscibile. Non tanto per il body, credo, ma per il face.
2: Ah, ok.
0: Sì, sembra che secondo me sia un po' reface. Ah, sia un po' reface la face. E quindi qualcuno ha avuto un po' da dire. Siamo in studio, è venuta a trovarci Rebecca Fierro. Per gli amici che la seguono, se volete cercarla sui social di cui vi parlavamo prima, è Fiorebecca, cosa che trovo molto bello. Fiorebecca, come arriva Fiorebecca come nome, chiocciolina Fiorebecca?
3: È una crasi tra il nome e il cognome, però Fierrebecca,
0: suonava
3: molto bene.
0: Fiore è molto più,
3: vero,
0: è molto più elegante, sicuramente più elegante. L'amore tra le righe, il tuo primo libro, e mi piace il sottotesto che è educazione sentimentale e letteraria per chi va di fretta. Anche all'interno del libro prendi spunto da alcune, diciamo, storie d'amore storiche praticamente, no? Quali sono quelle che ci hai messo dentro?
3: Ma guarda, i riferimenti sono talmente tanti. Parto dall'antichità, questi grandi miti che hanno un po' plasmato il nostro immaginario, per arrivare fino anche poi al Novecento, che insomma è pieno di voci che sono sicuramente autorevoli e che continuiamo a studiare e a proporre anche nelle scuole. Quindi l'intenzione è quella di decostruire tutte queste storie, appunto storiche, mm-hmm, che si insinuano anche nel nostro quotidiano e agiscono proprio laddove non riusciamo più a governarle spesso.
0: L'altra sera eravamo, insomma, ero presente alla tua presentazione a Milano in scatola Lilla, raga, quindi dalla nostra amica Cristina Di Cagno, che salutiamo. Ho visto che ha colpito molto il fatto che tu abbia messo dentro anche delle storie un po' più pop, come quelle legate anche al mondo del cinema, no?
3: Vero, vero. Anche ad esempio 50 sfumature di grigio. Pensa che in realtà è il primo riferimento questo.
0: Davvero.
3: Strano immaginare di iniziare un libro sull'amore che cerca di ricostruire la letteratura con 50 sfumature di grigio.
0: Cosa ti ha colpito? A parte le cose più evidenti?
3: Beh, è un po' un azzardo sicuramente, però ricalca un topos letterario molto antico, che è quello del libertino, cioè questo modello maschile patriarcale che soggioga la donna e che proprio per questo motivo in realtà suscita anche grande fascinazione, no, nel lettore e nello spettatore. Però è naturalmente un modello sbagliato, disfunzionale, insomma.
0: E perché partire da lì subito, così pronti via?
3: Beh, mi sembrava un gancio abbastanza
0: forte. Ok. Qual è la più grande storia d'amore secondo te? Prima della letteratura.
3: Prima addirittura della letteratura.
0: Cioè non prima della letteratura, nel senso, prima dimmelo nella letteratura, poi te la chiedo nei film, se,
3: okay,
0: o nelle serie, in qualcosa.
3: Allora, beh, Enea e Didone, forse nell'Eneide Virgiliana, in cui c'è Didone, che è questa regina cartaginese che decide di togliersi la vita perché Enea, l'eroe troiano che insegue l'Italia, decide di abbandonarla. Ecco, anche questo secondo me è un esempio molto eclatante.
0: Un po' troppo, forse.
3: Decisamente.
0: Una reazione un po' troppo eccessiva. E vabbè, te lo chiedo tra poco perché secondo me la risposta è un po' lunga. Prima ci ascoltiamo, vorrei fartela bere, però prima ci ascoltiamo un'arancia.

0: Su Radio DJ in questo lunedì 1 di giugno abbiamo deciso di iniziare il mese di giugno parlando anche di sentimenti, di amore. Lo stiamo facendo con Rebecca Fiero perché alla fine siamo dei romanticoni, dai, ridiamo, scherziamo e tutto, ma alla fine siamo dei romanticoni. E c'è anche da dire che l'estate che sta arrivando, che è lì che ci guarda, anzi ci siamo già dentro, praticamente è il mese, cioè la stagione dell'amore, quella che viene e va, solitamente è questa qui, no? Quella degli amori estivi e non solo, perché poi alcuni rimangono. Abbiamo degli esempi eclatanti in studio, salutiamo il soldato Carlo ed Elisa Cyber che nel mese di agosto si sono conosciuti e poi insomma hanno portato avanti la loro relazione. Rebecca, tu hai indagato con L'amore tra le righe alcune, appunto, dicevamo, delle storie più famose della letteratura e non solo. Raccontamene altre che ti hanno colpito.
1: Guarda, un esempio contemporaneo secondo me è La La Land, che è un musical tantissimo. A te
0: qua, attenzione, io ho ancora adesso, se io penso al finale sto male,
1: vedi,
0: cioè mi ha lasciato un finale che non ti so neanche dire l'emozione che ho provato.
1: Guarda, lo capisco, pensa che sui social è stato definito un horror movie addirittura.
0: Perché?
1: Proprio per questo finale così struggente che ti spezza il cuore, che ti impedisce di credere quasi nell'amore per qualche motivo. Però a me piace proprio perché ti restituisce una quotidianità, no? Cioè una verità, una verosimiglianza che spesso, ad esempio, le commedie d'amore invece ti tolgono totalmente.
0: Cavolo, hai tirato fuori un film che comunque ha avuto un successo proprio planetario,
1: certo.
0: Forse anche per questo motivo, perché poi ha parlato effettivamente di amori che sono, cioè, l'amore che vivono davvero tutte le persone. E tu come ci sei finita a parlare di questo e come ti ci ritrovi, come dire, in questo ruolo adesso che ci hai fatto pure un libro?
1: Guarda, il tutto nasce da una spinta personale, da un'urgenza molto intima e poi, come spesso accade, quando credi tanto in qualcosa si estende e incontra anche l'approvazione e il consenso degli altri.
0: In tutto questo, tra l'altro, tu sei partita da dove? Geograficamente?
1: Da Gorizia.
0: Da Gorizia. Salutiamo tutti gli amici di Gorizia, che non
1: Ciao.
0: È proprio l'altra città che menzioniamo di più, ma oggi la menzioniamo, e facendo anche un lavoro che aveva a che fare con la didattica.
1: Certo, perché ho lavorato anche a scuola proprio, quindi mi sono ritrovata dietro la cattedra per la prima volta a insegnare ai ragazzini delle medie. È stata un'esperienza molto molto formativa.
0: Ci credo, ma tu già vedevi l'amore tra i ragazzini delle medie o
1: ma
0: è presto?
1: Certo,
0: no,
1: certo,
0: c'è già in forme diverse,
1: sì,
0: chiaramente,
1: sì.
0: Però
1: poi mi sono
0: ci sono dei sentimenti.
1: Sì,
0: sì.
1: In quella geografia del cortile, in cui è un po' un microcosmo di dinamiche, di ruoli, no? Sorprendente.
0: Ma a chi lo consigli questo libro?
1: A chi lo consiglio?
0: Ma cioè, sia i genitori che i ragazzi che insomma parla non a una generazione in particolare,
1: ma in generale forse agli adolescenti che hanno bisogno di munirsi di alcuni strumenti prima di entrare nell'amore. Ecco, un mio caro amico collega che è Enrico Gagliano, un autore, dice che quando diventi insegnante finisci per insegnare a quel grado di istruzione in cui sei rimasto in qualche modo bloccato. Io penso di avere molte situazioni irrisolte con la mia adolescenza, per questo empatizzo così tanto con loro.
0: Funziona,
1: sì.
0: Poi per funziona per questo probabilmente.
1: Possibile.
0: Punto di vista sicuramente interessante. Tra tutti i tuoi contenuti online ce n'è qualcuno che è andato più di qualcun altro e ti sei chiesta ma come mai? Evidentemente non me l'aspettavo che tutte le persone si ritrovano in questo.
1: Ma forse proprio quelli in cui mi sono messa di più a nudo,
0: dove hai raccontato qualcosa di tuo.
1: Sì, assolutamente, quello funziona perché le persone sono stufe della falsità, della finzione. Vogliono la verità ed è giusto che la pretendano.
0: E a proposito di finzione, invece, per chiudere, dimmi un'altra storia d'amore famosa che però invece proprio non ti va giù, dici no, ma quella lì è tutta sbagliata, non poteva andare così.
1: Guarda, probabilmente infrangerò molti sogni, ma ad esempio Notting Hill, che
0: no,
1: è piaciuta così tanto a tutti, per me è un disastro sentimentale.
0: Perché? Parliamone, perché?
1: Ma a partire dai ruoli, dal fatto che ci sia questa rincorsa perenne di questa donna che viene comunque posta su un piedistallo da creatura eterea, cioè la donna è un essere umano, basta.
0: Beh, però era una diva incredibile che si stava pigliando uno scappato di casa in quel momento, più
1: certo,
0: o meno,
1: sto
0: enfatizzando.
1: Però poi quando la conosci, sì, la diva, al di là dei riflettori, è una persona come tutte le altre.
0: Hai ragione. Allora, se volete parlare di amore e sentimenti, fatelo con Rebecca Fiero oppure fatelo al bar con questa canzone. A Bar Song su Radio DJ.

0: Busi, prima di salutare però Rebecca Fierro, dato che parlavamo di sentimenti, di amore, di storie d'amore anche illustri nella letteratura, ma anche nel cinema e nelle serie TV, la domanda delle domande, Rebecca, ma tu, a parte che non so se l'hai vista nella tua generazione, però eri team Dawson e Joy o Paisy e Joy?
1: No,
0: non guardavi Dawson Creek?
2: Non sa di cosa,
1: no, ma è del 2001,
0: no,
1: giallo.
0: Questa era la risposta peggiore, non sapere, non conoscere, mi sono sentito vecchio. Sì, è coach.
3: Pasta,
0: grazie, okay. Coach, grazie Rebecca, poi ti spiego, ti mando un link, due cose. Comunque pesi. Vai, adesso con rispetto ovviamente,
1: Rebecca,
0: per quello che è successo.
1: Non ti preoccupare, stai tranquillo, James, non ti sei persa niente.
0: Rebecca Fierro, chiocciolina Fio Rebecca, se volete seguirla, il libro è L'amore tra le righe, è molto bello, leggetelo, l'educazione sentimentale letteraria per chi va di fretta, grazie per essere passata a trovarci, e in bocca al lupo per tutto. E grazie a tutti voi per averci seguito anche in questo lunedì di giugno, di primo del mese. Iniziamo noi e continuiamo insieme. Grazie Eli.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Alpaca.
2: Grazie a voi.
1: E grazie al gazzo.
0: Con la G. Ci sentiamo domani. Sì, anche se è festa, sempre qui su Radio DJ, ovviamente.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
0: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare musica, basket e tanto divertimento. Vi aspettiamo con Sprite.
6: Sprite, it's that fresh.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Let's go! Da MyAward le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
20: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
21: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
17: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
22: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
23: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 21.
2: Ciao, sei Wax
3: DJ. Radio DJ.
4: Go, go, go, go, go, inizia Wax.
5: Sei Wax.

0: che suono caldo. Mi ricorda l'alba di questa mattina. Sembra una notizia di quelle che uno le butta lì per fare scena, per fare retorica radiofonica. Invece questa mattina ero nella mia Puglia, come la mia Liguria della Canalis, ma la mia Puglia. E a seguito di una improvvisa sveglia nella notte, tipo alle 5, ho detto vabbè, sai che c'è, vado a vedere l'alba, c'era il mare, c'era il sole che stava per uscire, si vedeva un pelo di sole rossissimo.
1: Che bello.
0: E poi ho aspettato finché quel pelo diventasse proprio tutto il peluche, chiamiamolo così, okay, per stare nella metafora. Poi il sole parte rosso e diventa color sole.
1: Eh sì, è così, è vero.
0: Perché quando parte rosso cosa vuol dire?
1: Che all'inizio
0: all'inizio è rosso, poi diventa sole.
2: Bella Wad, giallo. È un giallo. Piacere sentirti, anche se non ho capito una minchia.
0: È stato molto cinematografico e boh, mi piace l'idea di condividerlo con gli ascoltatori, anche perché capita raramente di vivere un'alba così. Quantomeno mi capita più spesso di riviverla dal giorno prima, no? Che tu fai tardi e vedi l'alba, però lì la vedi con un occhio aperto, uno chiuso, tutto frastornato.
1: Vero, sì.
0: Invece svegliarsi per vedere l'alba ogni tanto, mo non è che lo facciamo sempre, ogni tanto è bello e poetico, come spero sia per voi.
3: Say what?
0: Yes, let's go.
4: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
5: On Radio DJ.
4: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
5: Say what?
4: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
5: One gang, soul.
4: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
5: Say what?
6: Ovviamente.
7: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Salone, hai visto cucina?
11: Ringiovanita.
10: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
11: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
12: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero

0: parlare direbbero grazie Max Meyer dal 1895.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Have fun with
4: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
5: Riproduco sei guanzo.
6: E l'1 giugno 2026.
7: Radio DJ.
8: Radio DJ.
9: Come on, jump.

0: In Italia è lunedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Giugno inizia di lunedì. Yo!
2: DJ Watt, giusto?
0: Quindi il mese dovrebbe essere preciso, no? Lunedì, martedì, il 2

0: abbracciare tantissimo, perché so che molti sono in modalità ponte, molti sono boh, lì che fanno le vacanze oggi, domani, hanno allungato il weekend, e noi siamo qui ovviamente, come potete sentire anche dall'odore, perché sono arrivato dritto dal mare, quindi
1: la salsedine.
0: No vabbè, ho fatto la doccia.
1: Ah, meno male, bene.
0: Però
1: bene.
0: Sai, dopo che fai il viaggio, l'aereo eccetera, un po' si sente un po' di vita,
1: di vissuto.
0: Nel weekend l'ho fatto, voglio dire, oggi voglio essere troppo sincero con gli ascoltatori, fatto? Sempre di più. L'ho fatto per la prima volta.
1: Ok.
2: Amo, ma tutto a posto.
1: Che cosa hai fatto? Ce lo vuoi dire? Ce lo dici così?
0: Non era già bella così la frase? L'ho fatto per la prima volta nel 2026. Ho slurpato per la prima volta nell'anno.
1: Sì.
0: Il mio primo Calippo 2026, ladies and gentlemen.
3: Ciao, sei wow.
0: Con limone.
1: Buono.
0: Calippo buono, perché poi all'inizio schiacci, all'inizio lo odi perché non funziona,
1: è
0: no?
1: Vero,
0: è tutto molto solito. E poi invece schiacci così, lo frantumi, è interessante. Prima volta, tu hai fatto qualcosa poi la prima volta in questo
1: per la
0: weekend?
1: La prima volta sono uscita con i capelli bagnati.
0: Per la
1: che
0: prima volta
1: solo
0: nell'anno, ok.
1: Sì.
0: E poi in realtà oggi si apre il sesto mese del 2026, quindi siamo praticamente a metà. Ci sarà una cosa che avete fatto per la prima volta nel 2026, cioè la prima volta di quella cosa, magari anche quella lì, no? Quando si dice la mia prima volta, magari è successo in questo primo semestre del 2026 o prime volte.
4: Che domanda intelligente che hai fatto, Walt.
0: No, beh, curioso, siamo dei curiosoni, ragazzi, siamo dei curiosoni. Poi questa è la settimana della festa, c'è anche un po' di adrenalina, c'è Field Vibe che non dorme da sei mesi.
1: Davvero?
0: Cioè, forse
1: povero Phil.
0: È lì che pensa alle playlist, alle canzoni che metterà sia durante il nostro show al pomeriggio di sabato alla biblioteca lì a casa di all'interno di Parco Sempione, poi la sera sul Palco Grande, quindi insomma tante prime volte. Partiamo dalle prime volte.
5: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
6: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

0: Future con Tyla.
1: Sei qua.
0: Questa canzone è presa da un album dedicato ufficialmente ai prossimi mondiali di calcio, quello in cui c'è la canzone di Shakira che stiamo suonando già, e c'è anche Future con Tyla, che dovrebbero essere presenti in uno degli all-time show.
1: Wow.
0: Settimana scorsa che sono stato a Parigi a Roland Garros mi hanno detto uno che diceva di essere del marketing della Serie A.
1: Ah.
0: Per me siete tutti uguali. Mi diceva che ci saranno pre-show nei prossimi mondiali ad ogni partita. Sembra un po' esagerato, amico.
1: È bello, però dai.
0: Potrebbe essere una prima volta.
2: Bagno a Porto Venere, primo bagno dell'anno.
0: Primo bagno dell'anno per questo ascoltatore. Alessandro dice: la mia prima volta del 2026, fissazione, corte d'assise d'appello come difensore. Grande amico mio. Laura invece i suoi primi 40 anni in questi quasi 6 mesi, siamo quasi a metà dell'anno. C'è qualcuno che ci dice: guarda che mancano ancora 30 giorni, ok?
1: Vabbè.
0: Ok.
1: Sei qua.
0: C'è anche qualcuno che dice: no, la Canalis è sarda, certo, ma qualche anno fa fece scalpore la sua pubblicità in cui diceva la mia Liguria.
1: Sì, per Sanremo. Pur
0: essendo sarda. Raga, come on.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Ma vorrei dire una breaking news. Notizia esclusiva. Cioè, stiamo nel calcio, ok? Questo weekend c'è stata una partita, credo, di Champions League, ha vinto il Paris Saint-Germain, ok?
1: Ah, certo.
0: Vabbè, tutti felici, tutto a posto. Però la notizia che mi arriva da inesperto di calcio, Ines Perto, che potrebbe essere un'amica mia spagnola, è che hanno arrestato quasi 900 persone, scontri tra tifosi e polizia, quelli del Paris Saint-Germain contro quelli dell'Arsenal, si picchiavano, si vedevano le coppie con le magliette. Cioè, è uno spettacolo terribile, ma nuovamente, voglio essere polemico anche in questo primo giugno, nuovamente al calcio è consentito tutto. Cioè, se tu cambi il soggetto di questa, è anche un po' il contesto di questa storia, cioè se al posto del Paris Saint-Germain e del calcio mettessi un rapper delirio, attori che si espongono, personaggi televisivi che si espongono contro i rap, politici, invece qua, sì, ok, 900 arresti, finita lì. Cioè, tra due giorni non se ne parla più, anzi il calcio, che gran cosa il calcio.
2: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: È così, vedi, Field Vibe dice sì sì con la testa. Cioè, perché al calcio è consentito tutto?
1: Ciao, say what?
0: Nel weekend è successa anche un'altra cosa.

shock molto bella e importante, cioè si è sposata a Londra per i preliminari. Dua Lipa, che il prossimo weekend festeggerà in anticipo in Sicilia il suo matrimonio.

0: Radio DJ.
1: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
2: Sei perfetta.
1: That is so sweet. Thank you so much. Although I don't think I'm perfect.
2: Chiaramente si è sciolta, vabbè. Noi del meridione siamo molto bravi in questi convenevoli.
3: Super freshness, bro. Ti voglio bene. Un abbraccione.

1212 Celebration, ne avete sentito parlare parecchio anche dallo stesso Fabri Fibra in questo studio ospite di DJ Chiama Italia. Tantissimi artisti, tutte le storie del rap italiano, da Fabri Fibra, Frankie Energy Neff fino ai nuovissimi.

0: La fa. Beh dai, la farà.
1: Che,
0: cioè, Fibra, che non, farà? Non puoi non farmi applausi per Fibra.
1: Ah,
0: non lo so.
1: La canzone.
0: Io glielo chiedo. Tra l'altro, questa strumentale nel 2006 fu talmente virale, forse all'epoca ancora non esisteva il termine virale, che Jay-Z venne in Italia per un evento di MTV a Milano e fece un freestyle sulla base di questa canzone di Fibra, Fibra, che poi era prodotta da Fish, che sarà al Party Like a DJ. Cioè, siamo tutti lì questa domenica.
2: Ciao, what?
0: Jay-Z che ieri ha fatto un concerto, ha dissato qua, ha dissato là, ha dissato Drake, ha fatto tutto uno show. Perché comunque il rap è così. Ti citerò Matteo Renzi.
1: Cita.
0: Matteo Renzi, nel commentare il concerto di Kanye West annullato, ne abbiamo parlato settimana scorsa, a Reggio Emilia, ha scritto: lasciate fare ai rapper i rapper. Oh, adesso non per fare politica, non per schierarsi, tendenzialmente FS, fotte sega.
1: Sì, totale.
0: Però è un politico che ha detto una cosa giusta, cioè lasciate che i rapper facciano i rapper. Ma che vuol dire i prefetti, i politici, le interrogazioni parlamentari per interrompere, per bloccare? E ci sono riusciti il concerto di Kanye West e anche di Travis Scott. Boh, non lo abbiamo visto per anni, non lo vedremo nemmeno quest'anno, non aggiunge niente, non toglie niente. Forse ci ricorda che siamo così, siamo così. Siamo così, siamo tutti un po' pazzi qui in Italia, tutti un po' folli. Beh, su Kanye anche in Inghilterra sono un po' pazzi come noi, l'abbiamo già detto, pure loro hanno vietato il live di Kanye. Yo!

0: another.
1: Hey what? Asvolum che sto fuori.
0: Sei fuori per il ponte? Ok, let's go. Talk to you.
2: Ciao Wada, mi dispiace tanto per Dua Lipa, si è sposata, il tuo sogno segreto è svanito.
0: Sai quanti ce ne sono?
2: Ma magari si può anche separare, che ne sa. Ciao Stefano da Brisbane.
3: Speriamo di no.
2: Caricate la puntata di venerdì, per piacere, che io la sento sempre di lunedì mattina.
0: Amico
2: grazie.
0: Mio,
2: ciao.
0: Sì. E gliel'ho detto, sai com'è, a scuola, ma gliel'ho detto.
3: Sarà fatto.
0: Grazie.
3: È colpa sua.
0: Ma no, succede, cose tecniche, no,
3: certo.
0: Comunque amo molto chi ci ascolta, intanto chi ci ascolta anche dall'estero.
3: Bravi.
0: Chi ci ascolta nel podcast, chi ci ascolta su DJ.it con l'app di Radio DJ. Poi in questi giorni di festa, ma ormai siamo un po' abituati, cioè quando ci sono i ponti, molti sono in vacanza, si sente ancora di più il feeling, il sentimento di famiglia, ok? Un po' come in quei condomini quando vanno via due o tre famiglie e le altre si riuniscono nel cortile e fanno il barbecue.
3: Che ma bello!
0: Quel tipo di famiglia in un certo senso. Oggi siamo cascati su un bellissimo post Instagram di un profilo, si chiama The Bad Pastina.
3: Che bel nome.
0: Hanno chiesto a dei bambini di descrivere la propria famiglia in una frase. E le frasi sono tipo: la mia famiglia, forse siamo un po' rumorosi. A casa nostra anche il cane sembra stanco delle nostre chiacchiere. Oppure: la mia famiglia è sorridente, quasi sempre. Quando sono triste c'è sempre qualcuno che mi fa ridere. Noi perdiamo tutto, soprattutto mia sorella, dice. Tranne la voglia di stare insieme. Oppure: abbiamo sempre tutti famissima. Papà apre il frigo mille volte come se il cibo potesse comparire per magia. O altri: la cosa più bella della mia famiglia è che gli abbracci arrivano all'improvviso. Oh. Ladies and gentlemen, dichiaro aperto il televoto.
4: 347 342 5220.
0: Cioè, proviamoci, anche perché adesso abbiamo una storia di famiglia molto molto forte e intensa. Cioè, descrivi la tua famiglia in una frase.

0: One station.
1: Radio. DJ.
2: One nation, one station.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Allora, ci siete?

0: Siete caldi?
1: Sì!
0: Avete sete?
1: Sì!
2: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro, e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
13: Have fun with
14: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
16: I like DJ. I like say what?
17: One gang show.
16: Pink.
17: Boom.
16: I like DJ.

0: Dracula.
1: Run from the sunlight, Dracula.
0: Jenny.
1: Isn't the view spectacular?
0: Tame Impala.
2: Say what?
0: Remix. This is the remix. È l'1 di giugno, ladies and gentlemen, in diretta 21 e 37 minuti every day.
3: Sei qua.
0: Oggi stiamo in famiglia anche come quel post di Instagram in cui hanno descritto la propria famiglia dei bambini in una frase, e anche molti ascoltatori di Radio DJ lo stanno facendo. Per esempio,
4: ciao, per me la mia famiglia è come se faccio una cosa giusta mi danno un bacio e se faccio una cosa sbagliata mi danno un bacio lo stesso.
0: Family.
4: Luca da Brescia.
0: Anilu, 9 anni, dice in questo messaggio: la mia famiglia è come l'abbraccio della mamma quando faccio i brutti sogni, quindi avvolgente. Così.
3: Amore.
0: Family. La storia che stiamo per raccontarvi è di family, di famiglia, un po' la nostra, perché parte tutto da un profilo Instagram. Questo è un piccolo momento anche di backstage, cioè tipo il mio profilo, anche quello del programma, come immagino quello di molti altri che fanno il nostro mestiere, è inondato di link di nuove canzoni, tante nuove canzoni, ti prego ascoltala, fammi sapere cosa ne sei, cosa te ne pare, eccetera eccetera. A tutti non riusciamo a rispondere, ma sono qua che li ascolto tutti. Allora, 4 giorni fa, Lisa, si chiama così, una ragazza di Brescia, ha pubblicato un reel scrivendo: ho un sogno, far passare questa canzone che ho scritto per mia nonna in radio. Tagga Radio DJ, Say What nei commenti, e l'ho ascoltata. Al di là della canzone, intanto vi presento Lisa. Ciao Lisa, benvenuta su DJ.
5: Ciao a tutti.
0: Siccome parlavamo di famiglia, contestualizzaci un po' il momento in cui hai pensato di scrivere una canzone per tua nonna.
5: Un anno fa mi sono ritrovata a scrivere questo testo, inizialmente senza neanche rendermi conto che era una lettera per mia nonna. È un testo che parla di Alzheimer, di ricordi che sbiadiscono, e vuole essere un po' una lettera d'amore più che una lettera dolorosa e piena di strascichi negativi, di energia negativa, ma in realtà una lettera d'amore, perché penso che alla fine siano i legami d'amore a tenere insieme i ricordi, anche quando purtroppo non riescono a restare saldi nella mente delle persone che amiamo. E io e lei mi rivedo molto per tante cose e volevo proprio dedicarle un pezzo.
0: Mi sembra la cosa più giusta da fare, soprattutto per noi che siamo qui alla fine a parlare, ok, di musica, ma più di che cosa la musica rivela sulle persone. Quindi, Lacrime di vetro di Lisa.

0: Wow, che effetto ti fa sentirla in radio, Elisa?
1: È stranissimo, è bellissimo, davvero, mi avete fatto un regalo enorme.
0: Grazie, tu invece ci hai raccontato una storia vera, ok? La musica fa questo, raccontare verità. Si chiama Lacrime di Vetro, la potete ascoltare ovunque su Spotify e su tutte le piattaforme. Lei si chiama Lisa, su Instagram Lisa Original, giusto? E questo è il
1: esatto,
0: tuo profilo.
1: Esatto.
0: Bello, mi piace, questo fa family, nel senso che fai parte della famiglia di questo programma, quindi è giusto anche così far sentire quello che fai, come lo facciamo ogni tanto. Grazie, un bacio.
1: Grazie mille, grazie davvero.
0: Ciao, ciao, ciao. È la pelle d'oca, cos'è la pelle d'oca?
2: Say what?
0: Yeah, every day, ladies and gentlemen. Ah, poi da settimana prossima un'altra novità, ne è sempre novità, un programma di novità questo qua. Cioè un pre-show, un aspettando Say What da settimana prossima in diretta su YouTube, su TikTok a partire dalle 20:30, ma avremo modo di raccontarvelo. Intanto, a proposito di pelle d'oca, Goosebumps. I get those goosebumps every time, yeah.

0: State, ne abbiamo parlato prima. Ne abbiamo parlato prima con chi? Con la famiglia.
1: Con noi,
0: con la famiglia, con gli ascoltatori, la famiglia. Perché poi ci sono, per onestà, ok, ci sono ascoltatori che magari ci beccano alla radio ogni tanto, o magari molti sui social, su YouTube, su Instagram, su TikTok. Poi però ci sono proprio i fedelissimi. Per esempio, questo messaggio dimostra quanto ci sia un pubblico di fedelissimi. Io vi voglio bene uno per uno, una per una.
2: Comunque bella bro.
0: Il messaggio dice: ultima settimana alla sera, parentesi non è vero, e con la televisione, quando è che Wad può venire in diretta con l'Infradito, che non c'è più la televisione? Penso luglio, che credo luglio. Ma qualcuno in questo studio ha l'Infradito adesso?
1: No,
0: ragazzi,
1: non sono Infradito.
0: Vabbè, alle ciabatte.
1: È la ciabattina.
0: Tutta ciabattata. Già, però
1: sono
0: tanto
1: io.
0: In TV non si vede.
1: No, non si vede, metà busto quindi.
0: Ma arriva, adesso si apre la stagione in cui si iniziano a vedere i piedi delle persone in giro. I piedi delle persone in giro.
1: Ti fanno senso i piedi? Per
0: sì,
1: solo persona cui fa.
0: Ma sì, okay. Certo. Però vabbè, ognuno poi rispetta. Questo weekend credo che vedremo tanti piedi al Party Like a DJ.
1: Sì.
0: Che
1: caldo.
0: Bello. Potremmo fare anche una gara durante il nostro show, che sarà alle 15 di sabato. Casa DJ alle 15. Dopo vi dico anche tutta la lineup di artisti che abbiamo invitato a suonare. È gratis sabato pomeriggio alle 15 sul palco di Casa DJ alla biblioteca di Parco Sempione. Poi la sera mega concerto all'Arco della Pace, tra gli altri artisti anche J-Ax.

0: Old Town Road. Che bello saper fischiare così bene. Ma non è Lil Nas X, eh? Lil Nas Secchio e Billy Ray Cyrus.
1: Ciao, one.
0: Ciao. Questo sono io, tutti muti, ok?
2: Bravo, bravo.
0: Non saprei rifarlo. A volte mi esce il fischio.
2: Ci sta.
0: Con il fischio o senza, per sbloccare un'immagine cinematografica di tanto tempo fa.
3: Gang.
0: Yo, mancano 9 minuti alle 22. Bella la storia di Lisa, di sua nonna, la canzone dedicata a lei, un'ascoltatrice, insomma una follower, e molti altri ci stanno descrivendo la propria famiglia in una frase: sul divano ci stiamo tutti stretti, ma nessuno vuole spostarsi, nemmeno il gatto.
2: Che bella,
0: immagine
2: bellissima.
0: Fortemente di famiglia. La mia è una famiglia buffissima, ogni cena sembra una gara a chi racconta la cosa più assurda della giornata, anche così è bello. La mia famiglia è tipo una coperta gigante, un po' stropicciata, ma caldissima. Potrei continuare all'infinito. La mia famiglia è super spettinata, ma è bellissima così.
4: E il numero di telefono è 347-342-5220.
0: Yes. Descrivi la tua famiglia in una frase.

0: Ariana Grande.
1: Ciao. Che fai stasera?
0: Ma stasera ero così avvolto nel testo di questa canzone di Ariana Grande. Chiedo alla nostra intelligenza artificiale di tradurne un pezzo. Ok DJ, vai!
2: Non posso dirti perché, ma qualcosa dentro sta danzando col fuoco. Occhi accesi come il cielo trasformano le lacrime in diamanti. Sono diventata brava negli addii.
0: È una canzone di lasciamenti, di gente che si lascia.
1: Sì.
0: Ovviamente è inutile sottolineare che molti degli ascoltatori che ci stanno descrivendo la propria famiglia lo fanno anche attraverso momenti poco belli, cioè nel senso che la famiglia è bello e brutto
1: tutto
0: insieme,
1: quanto, sì.
0: No? Tipo Antonio da Brindisi scrive: la mia famiglia da quando non c'è più mamma e papà non esiste più. C'è anche questo. È gente vera, no? Potremmo convertire questa challenge in un livello superiore, e cioè descrivi la tua famiglia con una canzone.
1: 3, 4,

0: Vai
1: 342 52 20.
2: Say what?
3: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
4: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Il caldo ti rallenta.
11: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
14: Sabato 6 giugno è

0: tattici nucleari.
1: Allora sorri, scusa, lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Le 22 e 1.
3: Mi chiede come vado, mi chiede come vado, come vado, come vado, adesso come vado, come vado, come vado.
4: Say what?
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
4: Hi everybody, this is Karol G on Say What on Radio DJ, One Game Show.
6: Say what?
7: Bueno, escúchalo en Radio DJ.

0: Tanto me gustas tú.
1: Hey baby.
2: Le decía,
0: Manu chao.
2: Tan lejos y tan
1: cerca.
2: Soñé otro viaje.
0: Manu chao.
3: Chao, guay.
0: Chao.
2: Lejos y tan cerca.
0: Karol G.
2: Pacífico, soñé tu sol. Siempre toca y llega.
0: Ok, cuando ogni canzone di Manu Chao sembra che abbia un filo, una cifra stilistica comune, no? Qui da un momento all'altro poteva partire un Doce de la Noche in La Habana, Cuba. Once de la Noche en Salvador, El Salvador. Once de la Noche en Managua, Nicaragua.
1: Ehi, baby.
0: Così. Però è lo stile, lo stile. Ci parlò benissimo di Manu Chao Alfa. Quando è venuto a trovarci hanno fatto una canzone assieme. Perché noi poi la sera siamo alla radio dalle 21 in poi, però siamo nel nessun dove, come dicevano i poeti. Siamo nel nessun dove perché molte delle cose che facciamo poi le vedete sbriciolate su TikTok, su Instagram, dove abbiamo appena pubblicato anche la line-up della nostra festicciola nella grande festa questo weekend. Nel mentre gli ascoltatori ci stanno descrivendo la propria famiglia non più in una frase ma con una canzone. Francesca scrive: la mia famiglia in una canzone, a te di Giovanotti. Oh, questa qua. Vabbè, la sapete, dai, ma la conoscete, non serve.
1: Amore grande.
0: È talmente bella che non serve metterla adesso, però è incredibile. Cioè, ci siamo incontrati in là con l'età e siamo solo noi due. Wow, che belle queste storie.
4: A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande.
0: E questa mo' come la togli?
1: A te che io
0: ti ho visto come la togli? Voglio proprio vedere, vai.
4: Fragile che potevo
0: uccidere. Sto qua a guardare, così, guarda, con le braccia così.
4: E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in
0: mano. Vai, vediamo come la togli.
4: Trascinarla in
0: sala. No!
1: No, così!
0: Però forse è meglio fare così in questi casi, sì, cioè è meglio sì, dare sì, un sì, taglio netto, tu, come il dente, quando ti fa male via, togli tutto e let's go.
1: Ehi,
0: hey.
1: Wad.
0: Yes.
5: Bella Wad, GUF, Radio DJ, a Say Wad, Fast Life.
6: Say Wad.
1: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
10: Have fun with...
11: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
12: Hey you.
13: Say Wad Gang.
12: Follow Say Wad on Instagram and TikTok.
14: That's a hit.
15: One gang show.
16: Say Wad.
17: Listen up.
16: On Radio DJ.
18: Turn the radio on.
19: Meno male che ci sei.

0: con una super strofa di Lazza che cita anche il Wu-Tang Clan.
1: Ciao what?
0: Ciao people, 22:11 minuti live.
2: Say what?
0: Come tutte le sere, come 24 ore su 24. Succede poi che nell'internet, per esempio, un paio di settimane fa che ho fatto questo servizio per le Iene con Tiziano Ferro, ci sono i reel in cui poi mi taggano e quindi ti arriva la notifica dei commenti al reel. Ora, Tiziano Ferro è amatissimo, un pubblico che lo adora, però ogni tanto lo vedo che c'è qualche hater che scrive. Ma io vengo a prendere, vengo a tirare le orecchie come faceva il professore alle elementari. Cioè, perché ogni cosa è un po' ingrassato, è un po'. Ma intanto guardati tu, ok?
3: Appunto,
0: guardati tu.
3: Regola numero
0: ma
3: uno.
0: Ma che senso ha essere così cattivi? Non lo so, non capisco. Massimo scrive: bello il testo di Perdono. Grande, number one.
4: Ciao Italia!
0: Giaggia alla lavagna.
3: Sono qui.
0: Allora abbiamo pensato una nuova rubrica, visto che passiamo ore e ore a scrollare sui social. Se voi siete d'accordo, la sera lo facciamo noi per voi. Cioè, privatevi almeno un po' di minuti di questa triste arte dello scrolling, cioè di aprire per esempio Instagram e di andare giù col dito e perdersi.
3: Facciamo noi.
0: Facciamo noi per voi, 5 minuti, veloce.
3: Inizi tu?
0: Inizia tu, vai, uno a testa.
3: Allora, io ho un post di Giorgina, la moglie di Ronaldo, che è al mare, un carosello molto bello. Vai.
0: Hai messo like?
3: No, lo faccio subito.
0: Io ho Glocky, che è un rapper, ha omaggiato Maria De Filippi nel suo spot.
5: Guarda, puoi dire ciò che vuoi.
3: Poi,
5: ovviamente.
3: Giovanna, che è vero, la donna allergica a tutto, anche all'odore del marito.
0: Stiamo andando random, quindi quello che capita, capita. La donna sposata con la Torre Eiffel. Questa notizia ogni 3 mesi torna.
3: È vero.
0: Chiede il divorzio.
3: Ma
0: cioè,
3: basta.
0: Ma voi ci prendete proprio per su. Guarda, io non neanche lo seguo questo profilo, lo metto in spam.
3: Tocca a me.
0: Non
3: la scaletta del concerto di Tiziano Ferro.
0: Che comunque ci sta. Poi cosa mi esce? Mi esce Jay-Z, che ieri si è fatto questo concerto cambiando anche pettinatura. Jay-Z non ha più i dread, adesso ha fatto i capelli ricci, diciamo al naturale. Vai.
3: Se
0: con
3: non
0: l'ultimo.
3: È urgente, chiamate il 116117, il nuovo numero europeo per le cure sanitarie non urgenti.
0: 116 117. Cosa vuol dire non urgenti?
3: Che magari non è urgente,
0: avremmo
3: ma hai
0: dovuto,
3: bisogno.
0: Avremmo
3: Vabbè.
0: Dovuto approfondire.
3: Sì, in effetti sì.
0: Poi c'è una foto incredibile di Jennifer Lopez, poi c'è Valentina Ferrani, Dua Lipa, questo è così potete evitare. Poi c'ho quelli che adesso fanno, mi appaiono sempre gli incontri di arti marziali in posti strani. Cioè, ora l'ultimo che ho visto, incredibile,
3: cioè?
0: Si picchiano, fanno box,
3: okay,
0: in una cabina telefonica.
3: geniale.
0: Se qualcuno lo fa all'ascolto, è vero, cioè,
3: è
0: lo fa,
3: vero, sì, ci credo.
0: Portatemici, perché cioè, proprio non vedo l'ora di essere là. Cioè, si picchiano nella cabina
3: che
0: telefonica.
3: Bello, wow.
6: Il mio illustre amico, come? Sei what?
7: Nueva York!
0: Nueva York! E ovviamente nel feed di quasi tutti oggi è spuntata Chiara Ferragni, ospite nella casita, cioè parte della scenografia del nuovo concerto di Bad Bunny a Madrid.

0: entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what?
1: Say what?
0: Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang, la gang della gang della gang, qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang della gang.
2: Radio DJ,
3: what? Su radio DJ gang,
4: ciao, say what?
5: Say what?

0: Fresh. Si chiama Daddio. Yo.
1: Ciao, sei wow.
0: Ciao anche a questo ascoltatore che ci chiede: domani puntata registrata o in diretta? Amico mio, qua non si registra mai.
2: Mai,
0: cioè, everyday live.
3: Say what?
0: Quindi live come stasera.
2: Sì, esatto.
4: Scusate, ma mi sembra doveroso. La mia super amica Giaggia.
0: Perché
2: caro.
0: Sennò giustamente saluta sempre solo me. C'è anche Phil, se vuoi. Non dico
2: infatti,
0: così facciamo
2: lo
0: così poi lo facciamo un jingle tutto completo.
2: Marco, Stefano.
0: Esatto.
2: Tutti.
0: Abbiamo annunciato la lineup completa del nostro festino, chiamiamolo così, al pomeriggio di questo sabato. Cioè oggi è lunedì, la settimana si chiude con sabato, che sarà al centro del Party Like a DJ alle 15 nel palco della biblioteca di Parco Sempione. È gratuito. Cercate la scritta Casa DJ, ok? Molto semplice, se già siete venuti l'anno scorso
2: lo sapete,
0: ma è molto facile arrivarci. Biblioteca di Parco Sempione, Casa DJ, questo sabato dalle 15 alle 16 arrivano i pupazzi. Invasione di pupazzi che saremmo noi.
2: Da capire
0: la situazione outfit, perché se fa caldo e se fa caldo ti vesti come ti vesti. Questa è la verità.
2: Sì.
0: Non voglio fare l'errore del Roland Garros, perché poi ti vesti tutto figo e poi fa un caldo che ti prendono. Quindi
2: ma
0: non
2: dici,
0: lo so.
2: Ma perché?
0: Allora, non promettiamo niente sull'outfit il pomeriggio, poi la sera pam pam pam.
2: Okay.
0: Però la cosa più importante è che ci saranno degli artisti, degli amici, ormai è tradizione, è un po' un rito di
1: sei qua.
0: Quello di ospitare artisti, ovviamente ne abbiamo presi

0: 6 perché lo spazio a livello di,
1: limitato,
0: di
1: certo.
0: Tempo è quello che è, altrimenti 8.000, facevamo un festival solo noi.
1: Bellissimo.
0: Verrà a trovarci live questo sabato Lil Jolie, poi anche Adriana, se l'avete conosciuta qualche giorno fa, è fortissima, qualche settimana fa qui da noi, poi Mida, poi ci sarà anche Mew e poi ci sarà anche Marte, fortissima, Federica Abate che canterà anche, spoiler, niente canzoni d'amore.
1: Che bello, non vedo l'ora.
0: Quindi momento anche emotivo. Questo sabato 6 giugno dalle 15 alle 16, biblioteca di Parco Sempione, casa DJ, facciamo un po' di Say What and Friends.
2: Facciamo una festa.
0: Facciamo una festa, praticamente. Okay. È una festa nella festa. Baby. Baby.
2: Hey baby.
0: Hey baby. Move, move. Adam Port, Camila Cabello.

0: Yo, che è stata anche nostra ospite tempo fa in una puntata. Sono d'accordo con me stesso, senza falsa modestia, epica, perché abbiamo ospitato nella stessa puntata Camila Cabello e Victoria Cabello. Ora trovatevi, trovatevi un altro programma che
1: stupendo.
0: Lo fa. Trovatevi.
1: No, certo.
0: Sono qua.
2: Hi,
0: qua.
2: This is Camila Cabello and you're listening to Say What on Radio DJ.
0: Sto aspettando,
1: Non ti arrabbiare, dai.
0: No, easy.
1: Ah, ok.
0: Sto aspettando.
1: Non stai facendo brutto.
0: Un altro programma che fa... Vai. Dove state googolando? Dove state andando? Dove vai?
3: Radio DJ.
0: Come on, yo. Camila Cabello, commentavamo con la gang nel videoclip di questa canzone, è stilosissimo.
1: Molto.
0: Però, per esempio, sabato pomeriggio, durante la nostra festicciola, il nostro micro festival a Parco Sempione, gratuito, casa DJ dalle 15 alle 16, non puoi arrivare vestito o vestita così, perché... se fa caldo, perché cioè ho sviluppato questa nuova teoria, ho
1: cioè
0: il tempo di raccontarla.
1: Se fa caldo ti vesti un po' alla
0: se
1: cavolo.
0: Fa caldo non ti puoi vestire come dicono gli americani, non puoi essere overdressed, cioè non puoi essere troppo vestito con un outfit troppo pensato,
1: sì,
0: perché fa caldo perché il caldo ci unisce nel fastidio, sì, nel lamentarsi, non puoi arrivare, capito che cazzo di teoria è? Però
1: vabbè, approfondiremo.

0: Approfondiremo questa teoria, ovviamente l'appuntamento è per sabato pomeriggio alle 15, è il primo che riguarda noi della gang, ma il Party Like a DJ parte già venerdì con Radio Linetti. Alle 15 di sabato pomeriggio sul palco di Casa DJ facciamo un po' di festa con un po' di ospiti che vi abbiamo detto prima, e poi la sera, e poi 1212 Celebration, insomma sarà un weekend di grandi abbracci questo qua.
1: Avete sentito?
0: Noi ci salutiamo adesso, giusto?
2: Sì.
0: Il quadro è finito.
2: È finito questo quadretto,
0: quello di
2: simpatico.
0: Oggi del primo di giugno, anche se il poeta disse un quadro non è mai finito, si interrompe soltanto in un punto interessante.
3: Hey baby,
0: you know, questa è bella,
2: l'hai già detta, che memoria brutta, what?
0: Ma tipo
2: l'hai
0: l'ho
2: detta
0: oggi?
2: L'hai detta venerdì, mi sa.
0: Ah, sono messo così proprio. Eh beh, è una bella frase.
2: Sono certa, sì, l'hai detto bene.
0: Quindi sono come mio zio Stefano che dice sempre le stesse cose. Però è bella.
2: Ma è bella.
0: L'ho detta andava... venerdì questa.
2: Sì, sì,
0: un
2: sì.
0: Quadro non è mai... Perché non ho sentito la registrazione, per quello. Un quadro non è mai finito, si interrompe soltanto in un punto interessante. Vabbè, oh, la ripetiamo.
2: Ma sì, ma è bellissima, hai fatto bene.
0: Arriva di notte, ciao.

0: What?
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Have fun with...
9: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
10: Amo essere su.
11: Io amo essere su.
10: Amo essere su. Amo la contemplazione. Io amo più la luna che il sole, dico la verità.
11: Ecco, non mi sorprende.
10: Non lo sorprende?
11: No, perché è un animale notturno.
10: Ecco, sì, bravo. Amo la notte.
11: Sì, sì, sì.
10: Perché mi piaceva passeggiare di notte per la strada quando non c'era nessuno, sono le due, le tre, che non c'era nessuno, queste strade vuote, morte. È bellissimo. È bella la notte. Il giorno è volgare.

0: questa è la buona notizia, anche se siamo qua in un giorno di ponte. Voi penserete, è voi che ci fate qua? È voi che ci fate? Voi perché state ascoltando?
1: Forse ci facciamo la stessa cosa.
0: Probabilmente se l'ascoltate a quest'ora o avete scelto questa giornata per tornare indietro perché le code di domani non ve le volete beccare, o magari siete anche voi al lavoro, state lavorando anche voi. Ma la buona notizia è che siamo entrati ufficialmente nel mese di giugno.
1: Sì, allora devo dire la verità.
0: Prendiamo
1: maggio un po' volato. Mi dispiace un po', perché maggio secondo me è veramente il mio mese preferito è luglio perché è il mio compleanno, però maggio secondo me è il mese più bello. Il fatto che sia volato e che non me lo sono tanto goduto un po' mi scoccia sinceramente, perché
0: è vero, ti è volato il mese di maggio.
1: Sì, mi è abbastanza, sotto quest'ultima parte, mi è abbastanza volato, e siccome per me è il mese più bello, che le giornate lunghissime, poi diciamo più sei al nord ovviamente più le giornate sono lunghe, no?
0: Molto bello, sì.
1: E quindi alle 9 di sera tu stai a fare quel famoso aperitivo di cui parlavamo qualche giorno fa, però c'è il sole, no? È bellissimo.
0: A giugno le giornate si allungheranno sempre di più, fino ad arrivare al 21. 21. E al 21 si accorceranno.
1: E a me questo mi manda in paranoia.
0: Un piccolo piede.
1: Nico, a me questo mi manda in paranoia. Cioè, noi stiamo andando verso il meno.
0: No, questo è ancora più.
1: No, certo che è ancora più però.
0: Più l'acme del piacere è il 20 giugno. Il 21. Incomincia
1: sì.
0: Il periodo refrattario.
1: Sì.
0: Mi piace questo fatto, l'astronomia con
1: la sessualità.
0: Il periodo refrattario per quanto riguarda il cielo e le ore di luce inizia dal 21 giugno in poi, dal solstizio. Ma è d'estate, cioè, lui, le abbiamo detto la settimana scorsa, le micro gioie, cerchiamo di

0: sì, quali sì, sono le micro
1: gioie. È che noi la teoria in tante cose la sappiamo, a noi ci manca la pratica. Ma questa mia giornata veramente è stata caratterizzata da un pensiero,
0: sì,
1: anche una roba che mi ha fatto molto ridere. Perché, scusate, racconto un fatto nostro personale.
0: Lo vogliamo raccontare, fammi soltanto il lancio, mettiamo subito il primo disco,
1: sì.
0: ce la prendiamo un po' con calma. La spalmiamo, come si dice nel gergo tecnico, questa puntata del primo di giugno. Ma cos'è che volevi raccontare? Fammi il titolo, i sì. titoli del TG.
1: Storia di Parmigiano.
0: Il TG giallo,
1: sì.
0: Va in onda da Via Massena, il TG giallo, un sì. solo titolo.
1: Storie di Parmigiano.
0: Parmigiano?
1: Parmigiano,
0: di gente
1: famoso.
0: Che vive a Parma, di
1: no.
0: sesso maschile
1: no.
0: o di formaggi rinomati
1: no.
0: in tutto il mondo?
1: No, del formaggio più famoso al mondo, credo. Storie di Parmigiano, tra un po' dopo un disco,
0: ma
1: per favore.
0: Dimmi solo una cosa, c'entro io?
1: Forse.
0: Era il TG giallo.

Avete ascoltato i titoli del TG Giallo. Buonasera, buonasera, buonasera dai Vitiello. Siamo qui anche questa sera e ci potete scrivere al 347-342-5200. Nell'intervento introduttivo a questa puntata del primo giorno di giugno abbiamo lanciato per la prima volta il TG Giallo con

0: un unico titolo.
1: Sì, cioè, storie di parmigiano. Ecco.
0: Si vede che è iniziato stasera. La redazione è ancora nuova.
1: No, secondo me, però, ogni tanto lo potrei fare. Per esempio, stasera c'è una bellissima notizia. Sì. Una notizia che parte qualche giorno
0: com'era
1: fa.
0: Com'era il titolo?
1: Storie di parmigiano.
0: Dove parliamo del famoso formaggio rinomato in tutto il mondo. È apprezzato in tutto il mondo.
1: Allora, qualche giorno fa, il DJ, stimato DJ Nicola Vitiello, arriva in radio. Già qualche giorno prima aveva annunciato quello che sto per dire.
0: Sì.
1: Ragazzi, tra qualche giorno vi porterò dei pezzi di parmigiano. A me e a Marco, che stavamo di là, non so se l'avevi detto, però Simone, stavamo io e Marco in quel momento.
0: Sì, non ho detto a Simone, ma provvederò.
1: Sì,
0: presto,
1: sì, certo, certo, certo. Ah. Allora, sapendo che io e anche Marco siamo grandissimi amanti proprio del parmigiano, ci porta. E noi subito, Nico, bello, grazie!
0: Mettendo le mani avanti.
1: Mettendo le mani avanti. Ragazzi, però sappiate che questo parmigiano arriva da...
0: Sì,
1: un evento
0: arriva
1: fatto
0: da un evento importante dove mi è stato regalato un pezzo importante, ma purtroppo non nella carta che lo contiene.
1: La famosa carta uovo.
0: La carta uovo.
1: Che è quello che diciamo che lo conserva
0: quello
1: meglio.
0: Che lo conserva, anche se il pezzo è importante, è vivida solo a casa.
1: Esatto.
0: Quindi, no? Cioè, per consumarlo, per non farlo perdere in frigorifero, ho detto: ragazzi, purtroppo io non avevo quella carta, in più lo volevo dare a Gianluca non appena mi era stato consegnato. Gianluca si trovava quella settimana a Napoli.
1: Esatto, esatto, non c'era.
0: Quindi per una settimana nel frigorifero c'è stato questo parmigiano che, a mio avviso,
1: si era un po' scurito.
0: Si era un po' scurito, ho detto io non lo mangio.
1: Ecco.
0: Ve lo dico che però è così, cioè non...
1: Sì, quindi tu diciamo ci porti questo parmigiano.
0: Voi avete detto agà.
1: No, io ho detto Nicolo, lo puoi portare. Marco non ne parliamo proprio. Marco, diciamo, dall'alto dei suoi 30 anni, figurati.
0: Marco, esagerato come sempre, dice: no, a me così mi piace di più.
1: Sì,
0: devo dire.
1: A un certo punto arriva, dopo un giorno, queste due pezzoni, ma grossi, che erano tagliati un po' così a caso, perché ovviamente venivano da un pezzo molto più grande, però erano due pezzi molto importanti.
0: Scuriti intorno.
1: Scuriti. Allora, questi due pezzi, tra l'altro, venivano consegnati singolarmente nelle buste, quindi anche un fatto bene, tant'è che quella busta la volevo riconsegnare al proprietario.
0: No,
1: nelle buste quelle là, diciamo elmetiche di Ikea.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Anche la presentazione del parmigiano, cioè sinceramente era pure fatta bene.
0: Posso dire, Gianluca, non me ne volere, ma tu, come dire, sei comproprietario del brand al 50%, a Marco su quella busta ci ho messo una spilletta del buttafortuna.
1: Eh sì, perché
0: quindi
1: da tanti anni che glielo prometto.
0: Parmigiano e spilletta del buttafortuna.
1: Sì, tanti anni che Marco la richiedeva, gli avevamo promesso e finalmente è arrivata.
0: Che regalo.
1: Sì, no, ma il regalo era bellissimo. E allora vado a casa. Passa un giorno, anzi no, neanche un giorno, il giorno dopo dico: oh, devo aprire sto parmigiano, perché
0: però,
1: Nico,
0: è nero,
1: ha detto che era
0: scuro,
1: nero, che non era buono e che si poteva soltanto grattare, me lo ricordo bene.
0: Sì, sì.
1: Tu hai detto grattatelo.
0: No, ma io lo confermo, cioè quando sei un po' più scuro,
1: allora,
0: io lo grattuto.
1: Signori cari, ho preso il miglior coltello di casa mia, ho tagliato il parmigiano, era buonissimo.
0: Perché lo scuro era fuori sulla
1: perché
0: crosta.
1: Lo scuro era fuori, che tra l'altro lo scuro era buono, cioè questo è importante, lo scuro, la parte scura era buona e non da grattare, da mangiare. Per favore, mettiamo un disco, ho bisogno di tempo.
0: ma dove vuoi arrivare? Non ho capito. Ma
1: mettiamo
0: io,
1: un disco,
0: cari ascoltatori,
1: a un certo punto compaiono pure dei gamberi.
0: Ma che cazzo c'è? Cari ascoltatori, ditemi se una storia come questa può, come dire,
1: impiegare,
0: può attirare la vostra attenzione.
1: Sì.
0: Perché se sì, allora io non ho capito niente di radio.
1: No,
0: nella
1: allora,
0: vita proprio, in 30 anni.
1: Quando
0: 40,
1: arrivano i gamberi, che col parmigiano tra l'altro ci stanno bene, voi capirete tutto.
0: Toccherà dopo questo disco fare anche un recap.
1: Sì, un recap. Sì, assolutamente.

0: Questa sera per la prima puntata del mese di giugno state sentendo il primo titolo ed unico del TG Giallo Storia di Parmigiano. Nell'intervento precedente quello che ci ha raccontato è di aver ricevuto in dono dal sottoscritto una buona punta di parmigiano, come si dice da quelle parti, una buona punta di parmigiano che io ho preferito dare a loro mettendo le mani avanti, proprio perché se a me sembrava un po' più scuro, era stato in frigo, forse non conservato propriamente. Sì. Non ho capito che connessione mi hai fatto con sti gamberi, perché io di gamberi non te ne ho dati.
1: No, tu di gamberi non
0: sei
1: me
0: mai
1: ne...
0: più tu che sei più di male.
1: Sì, però purtroppo i gamberi sono difficili da portare,
0: certo,
1: fondamentalmente.
0: Certo.
1: Allora, quando ho assaggiato questo parmigiano, che era buonissimo, pensate che io a pranzo non mangio mai, ma avendolo tagliato soltanto per verificare se fosse ancora buono, per me già lo era da prima, faccio il primo morso. Erano mesi che non mangiavo a pranzo, mi sono mangiato quasi tutto il parmigiano, giuro, e volevo fare una foto, non l'ho fatto per vergogna.
0: Sì, no, io sapevo che la provenienza era molto buona, però appunto per questa conservazione approssimativa non mi sembrava il massimo.
1: Ora, ecco. L'abbondanza è padrone della mala crianza, dicono a Napoli, cioè quando l'abbondanza in qualche modo ti fa tenere degli atteggiamenti sbagliati. Mi è venuto in mente, Nicola, un tuo racconto di qualche tempo fa, di quando tu su una spiaggia del l'Olanda,
0: poco più che ventenne
1: incontri una bella olandese,
0: Agnieszka,
1: con cui poi
0: una tedesca. Scusami, una polacca che viveva in Germania, tale Agnieszka,
1: però prima di stare con te Agnieszka aveva un fidanzato, e quel giorno
2: Julian
1: al mare prendono dei gamberi.
0: Julian aveva ricevuto un'eredità, pagava tutto per Agnieszka, che era molto bellina e molto carina,
1: quindi
0: lui offre questo piatto di gamberi,
1: sì,
0: sul lungomare di Scheveningen,
1: sì. Okay. E dice a te e a tuo cugino che eravate andati a trovare lei, sì, in realtà, ma sì, cioè stava col fidanzato,
0: che da 20 giorni mangiavamo solo pancarré e burro d'arachidi,
1: esatto,
0: perché non avevamo i soldi.
1: Ragazzi, prendeteli anche voi, ne volete voi?
0: No, grazie, abbiamo già mangiato. E lei, stronza, che cosa fa? Prende il piatto di calamari che costavano 20 gulden, all'epoca c'erano i gulden prima dell'euro. Lei prende il piatto di calamari pieno, dopo averne assaggiato solo uno e offerti a noi, e li butta nel cestino.
1: Ora
0: veramente
1: ora che c'entra il parmigiano con i calamari?

0: perché io, allora io ridevo molto pensando a questa cosa. Ho detto l'abbondanza. Mo 24, 48 e un po' nero e un po' giallo.
1: Sei stato stronzo come Agnieszka.
0: Sei stato stronzo come Agnieszka, Nicola. Perché pure tu hai buttato i calamari nel mare. Per fortuna che
1: era parmigiano.
0: Che era parmigiano e che sotto nel mare stava mio e Marco lo Monaco. Che eravamo due pescatori di dieta strascico di parmigiano. Che l'abbiamo preso. Ma l'abbondanza porta. No. Solo 30, no, 36, no. Meglio un 24 giovane.
1: Sì,
0: 24
1: giovane.
0: Sì, 48. Non si faceva la guerra, io là vorrei arrivare. Signori,
1: tutti gli uomini preferiscono un 24 giovani.
0: Si è sempre calamari di qualcosa, o si è sempre calamari di qualcuno a questo punto. Pensate, me e Marco sotto, lui butta il parmigiano perché è un po' nero. E noi sotto che lo prendiamo, e io che lo mangio tutto a pranzo.
1: Guarda, so che in quel di Parma hai già trovato un'alleata. Era il primo e unico titolo del TG Giallo.
2: Giallo, ciao, sei un gruppo.

0: Mamma, ma che ridere, che ridere. Speriamo di avervi tenuto buona compagnia in questa prima mezz'ora nel programma del primo di giugno, con un fatto di vita vissuta, storia del parmigiano, storia di un parmigiano.
1: Tanti messaggi di reazione. Stefania dice: Nicola, la prossima volta che butti il parmigiano a mare, fammelo sapere che mi metto sotto col retino.
0: È una metafora, non l'ho buttato a mare, pensavo che fosse scurito e per questo solo buono per grattugiare. Marco e Gianluca lo hanno apprezzato. Non voglio dire nulla a mia discolpa, ma secondo me il fatto di avere diviso un unico pezzo in mezzo

0: mezzo, sì, ha fatto sì che la parte nera restasse ai lati e la parte più fresca all'interno, dove io ho effettuato il taglio con un apposito coltello.
1: Stefania,
0: che poi non andrebbe fatto neanche
1: che
0: col
1: non
0: coltello.
1: Andrebbe fatto perché quella specie di scalpellino. Stefania, deve vedere che pezzo, ma sai che quel pezzo lì, Stefania, secondo me quel pezzo so 30 euro minimo di sparmigiano a testa, no, era un pezzo grande.
0: Devo dire che ho trovato
1: delle battute,
0: Luca, ho trovato uno spaccio proprio nelle campagne parmigiane.
1: Andiamo,
0: uno spaccio, andare. Località Mezzani, ma sto parlando di una roba che non so neanche se c'è su Google Maps.
1: Scuso.
0: Sì, località Mezzani. C'è uno spaccio, la gente va lì, c'è solo quello. C'è un grande spaccio di parmigiano reggiano, quello speciale, credo le vacche rosse. Mo però non mi chiedi le vacche rosse.
1: Allora, dopo
0: cosa
1: il 24, il 36, il 48, stanno le vacche rosse.
0: Stanno le vacche di montagna. Cioè, che non è proprio montagna, sì, però sull'Appennino parmense ci sono delle mucche che fanno un parmigiano migliore. Sì. Quanti cazzi.
1: Poi dici uno perché, no? Uno perché poi il nero le deve grattugiare. Questo è il motivo. Ricordatevi questi fatti qua, ricordatevi.
0: Vabbè. Ci sentiamo tra poco e comunque restiamo in tema culinario gastronomico, perché Stanley Tucci, sì, l'attore del Diavolo Veste Prada, sta facendo una cosa fighissima, è tornato a farla su Disney Plus e ne parliamo tra poco su Radio DJ.
2: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Party Like a DJ. Domenica 7

0: l'Eurovisione era Bruno Mars. Le trombette dei mariachi mi ricordavano molto l'Eurovisione. Bella però, Bruno Mars, Risk It All su Radio DJ, a tra poco.
1: Radio DJ. Di notte.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Have fun with...
8: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
0: Vi piace Stanley Tucci. Prima della pubblicità abbiamo soltanto accennato a quello che è tornato a fare su Disney Plus ed è già arrivato qualche messaggio. Che splendore la serie di Stanley Tucci, vederlo girare l'Italia con quel garbo, con quella sincera meraviglia, è tornata a scaldarmi il cuore. Bravo lui, brava Disney. Elena che ha 31 anni. Buonasera a tutti.
9: Buonasera.
0: Primo di giugno, siamo qua con Di Notte, ci potete scrivere.
9: Sì, quindi 347-342-5220 per raccontarci la vostra notte, che era il bando che ti facevamo sempre quando questo programma, ormai quasi 20 anni fa, cominciava. 347-342-5220.
0: Intanto qualcosa ve la raccontiamo noi. Mi dicevi settimana scorsa che hai visto Il Diavolo Veste Prada, che ti aspettavi qualcosa di meno, invece fortunatamente
9: sì,
0: sei
9: sì,
0: rimasto...
9: Sì, sì, in linea più o meno col primo, il primo è più bello.
0: Lui
9: però...
0: sempre figo? Lui Stanley sempre Tucci figo. Sempre, perché di lui vogliamo parlarvi.
9: Lui sempre bravo. Sempre bravo, figo, fighissimo.
0: Allora, Stanley Tucci, quello del Diavolo Veste Prada, quello con gli occhiali, quello che nella vita reale è più elegante addirittura del personaggio che interpreta del film con Meryl Streep e Anne Hathaway, dal 12 di maggio è di nuovo in giro per l'Italia con la seconda stagione di Tucci in Italy. Si fa 5 regioni: Campania, Sicilia, Marche, Sardegna, Veneto. 5 episodi, una regione alla volta. E se avete visto la prima stagione, Tucci non è il solito americano che viene in Italia, mangia la pizza, dice incredibile.

0: oppure sei intervistato nei vari programmi.
1: Chi ha buttato questo parmigiano? Era ancora buono. Chi l'ha buttato questo parmigiano qua?
0: No, lui sta alle Tucci, ci viene sul serio. Secondo me parla italiano, ma proprio tranquillamente.
1: Sì, certo.
0: Tranquillamente. Con quella sua aria da intellettuale, elegante, innamorato del nostro paese, che tra l'altro conosce bene perché ha vissuto a Firenze da giovane, è cresciuto in una famiglia italo-americana. Il suo stesso cognome è piuttosto eloquente, no? Lui è di origini italiane. A marzo era a Trieste per un congresso degli ambasciatori e del gusto, l'hanno nominato, pensa, per un americano, ambasciatore benemerito della cucina italiana.
1: Questo, lui è bravissimo a cucinare, giustamente, Marco sta scrivendo a monitor.
0: Un americano.
1: Livello di chef serio.
0: Sì, un americano ambasciatore della nostra cucina, e lo ha detto chiaro, la cucina italiana probabilmente la più straordinaria al mondo. Togli pure probabilmente.
1: Su quello ci possiamo credere, ci possiamo credere. Adesso,
0: questa cosa noi italiani la sappiamo da sempre, però fa sempre un certo effetto sentirla dire da qualcuno che viene da fuori, no? con quella convinzione. Stavo pensando questo, che uno americano che viene nominato ambasciatore della cucina italiana, a prescindere, seppure, e non glielo auguriamo perché tra l'altro è anche un attore bravissimo, c'è una serie TV su Netflix dove interpreta un cattivo, un personaggio che è in carcere, e lui è molto bravo anche a fare il ruolo drammatico e non soltanto quello brillante. Però se cadesse in disgrazia come attore,
1: potrebbe sicuramente fare
0: in America, puoi fare tutto, una cosa anche guarda, basta un po' come la fanno in America, no? Cioè, nei posti normali, perché poi mangi meglio che in Italia, nel ristorante
1: ovviamente,
0: è acclamato.
1: Però diciamo che un livello di attitudine alla cucina così alto come ce l'ha lui, effettivamente in America non è proprio scontato. Mentre qua la nonna, la casalinga, la mamma, anche il papà, se ci mancherebbe, cucinano bene, in America non è così. E lui è diventato famoso, oltre che come attore, ultimamente anche per le sue grandissime abilità in cucina.
0: Sì, e il bello che ho provato a vedere qualche puntata, anche quello della scorsa stagione, e lui dice, vabbè, davanti a ogni cosa che gli mettono davanti, lui fa unbelievable. Cioè, l'altra volta però l'ha detto Adda Rizzalata.
1: Non mi apri sto capitolo. Un mio amico una volta l'ha detto davanti al delle carote alla Julienne.
0: Ah, io.
1: Mo, siccome abbiamo già parlato del parmigiano, non la vorrei buttare tutta su di noi. Ma una volta un mio amico ha detto unbelievable facendo i complimenti all'oste, alla storia, alla ristoratrice dove eravamo andati, per le carote alla Julienne, che ovviamente la signora, io credo, non avesse neanche tagliato. E aveva pigliato dalla busta. Signora, queste carote sono stupende. E mo ci stupiamo con quello che dice unbelievable per l'insalata.
0: Le carote di montagna.
1: Le carote di montagna, le carote della busta.
0: No, allora, noi abbiamo smesso di meravigliarci, no, di quello che abbiamo, soprattutto in cucina, e invece Stanley Tucci, no. La seconda stagione di Tucci in Italy è su Disney Plus.

0: Quanti messaggi su Stanley Tucci? Beh, molto amato, molto amato.
1: Sì.
0: Allora, che meraviglia, Marco, 42 anni, non sapevo che Stanley Tucci parlasse così bene l'italiano, che amasse così tanto il nostro cibo. Questo programma su Disney Plus è una vera perla di eleganza. E poi sono rimasto letteralmente folgorato da come Tucci racconta la nostra terra, un viaggio delizioso, pieno di gusto, di stile e una simpatia davvero contagiosa, promosso a pieni voti, unbelievable,
1: sì,
0: anche
1: unbelievable.
0: Davanti a un'insalata, unbelievable.
1: No, però questa cosa dell'unbelievable che
0: chissà Meryl Streep cosa direbbe.
1: Sì, no, che può risultare un po' esagerata, no? Un complimento, cioè, all'insalata. Però io volevo dire questo. Io sono certo che arriveranno delle conferme. Io e mia mamma compriamo la stessa insalata, ok?
0: Anche a latitudini diverse?
1: Sì, a latitudini diverse, okay. No, compri il famoso piede di insalata, okay. O anche quella nelle butte, qualche volta mi capita, quella già lavata, no? Sì, l'insalatina. Sì. Ora, io veramente, magari somatizzo questa cosa, non lo so. Quando io mangio quell'insalata a casa mia, a Napoli, che è condita da mia mamma, giuro, non è come la mia.
0: C'è il tocco magico, dici tu.
1: Cioè, eppure allora, i limoni che usa mia mamma e quelli che uso io, siccome li piglio da là,
0: sono gli stessi.
1: Lo
0: stesso anche l'olio?
1: L'olio più o meno, Nico, l'olio però poi no, non è che lì non è che a casa mia a Napoli non è che usano l'olio di qualche frantoio, è quello che trovi al supermercato.
0: No, io faccio l'avvocato del diavolo in questo, sì. Perché lo so anche io che c'è il tocco magico, come per quando fai il caffè, c'è quella persona che lo sa fare meglio. Per esempio, in famiglia ad Eleonora le chiedono di condire l'insalata perché dicono tutti che lo fa particolarmente bene. E non capisco, lì è un'abilità nel dosare.
1: Sì, che poi a occhio, no? Perché poi l'insalata veramente metti il sale a occhio.
0: Un'abilità nel dosare i condimenti. Sì, chi la vuole con l'aceto, chi la vuole con limone, o chi soltanto anche solo con l'olio.
1: Anche i pomodori, no? Al di là della qualità del pomodoro. Ho imparato che, adesso non so se questa cosa è soltanto friulana o in realtà è una cosa che si fa, ma che a casa mia non avevo mai visto fare, che nel condimento dei pomodori, quindi molto semplice, sale, appunto olio, magari se c'è un po' di basilico, il pomodoro, quello insalatari.
0: Loro
1: no?
0: Come fanno?
1: Loro mettono, Nico, un pochino, proprio un cucchiaino di aceto di mele dentro.
0: Ci sta.
1: A me l'aceto non piace. Quando Roberto fa quel condimento, io esco pazzo.
0: Se provi anche con un po' di balsamico, non è

0: Ma beh, per esempio, abbiamo iniziato parlando di parmigiano.
1: Sì.
0: C'è chi il balsamico lo assaggia con il parmigiano.
1: Assolutamente, sì, sì, quello lo so. Per cui anche piatti, diciamo, che sembrano semplici, come addirittura un'insalata, diciamo, perché effettivamente ci sono alcuni che li rendono speciali.
0: Allora, torniamo alla base di questo discorso. Cioè, quando hai detto, mia mamma e io condiamo l'insalata apparentemente allo stesso modo perché la sua è migliore. Ok, un altro particolare. Seguimi bene. Il sale. Prima dell'olio o dopo? Guarda che sembra una domanda stupida.

0: adesso ci sto pensando per la prima volta.
1: Se tu lo metti prima, l'olio sopra scioglie il sale. E già questo potrebbe portare una differenza, se metti prima l'olio o prima il sale.
0: Io metto sempre prima il sale. Adesso non so se è la cosa giusta da fare, adesso chi le leggi, qualche esperto ce lo dirà. Però io ho sempre messo prima il sale.
1: Allora, mamma di Marco, senti, leggo a monitor. La busta dell'insalata. La mamma di Marco, vero tecnico, perché la mamma mangia solo quello, non mette il sale, ma fa un'emulsione di aceto e olio.
0: Vabbè, poi lì alziamo il livello del gioco, no? Perché comunque poi quando mangi solo quello perché ti piace,
1: cioè lo fa prima parte, quell'emulsione la fa prima parte e poi mette dopo
0: tutto. Sì, sì,
1: senza il sale?
0: Ah,
1: mazza, io esagio, io col sale.
0: No, io il sale poco, però un po' ce lo metto, devo dire, no, un pochino di sale ce lo metto, già insalata, ragazzi.
1: Ok, signor Stanley Tucci, come vede lei che di fronte alle insalate dice unbelievable.
0: Forse
1: siamo d'accordo con lei. Siamo d'accordo con te perché a quanto pare non è così facile anche condire una semplice insalata. Stare con

0: vederti mai più.
1: Il nuovo di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera su Radio DJ. Buonasera, buonasera a tutti. È la puntata del primo giorno di giugno. Se avete acceso la radio solo adesso, siamo qui anche questa sera e domani facendovi compagnia nel rientro dal lungo ponte.
2: Stavo pensando, Nico, che il primo giorno di giugno, no? In qualche modo racconta pure gli ottimisti e i pessimisti. Io mi sono sempre voluto forse definire più ottimista, però giugno,
1: sì,
2: perché ci sono quelli che dicono sta venendo l'estate. Per me già sta un po' finendo.
1: No, l'abbiamo detto anche prima.
2: Lo so.
1: Dal 21 di giugno questa sensazione,
2: sì, so,
1: puoi provarla, perché si accorciano le giornate.
2: Lo so,
1: cioè già diciamo, giugno fine. Mi sembri, guarda, mio
2: perché
1: padre.
2: A me piace molto maggio e che sto fatti giugno.
1: Mi ha fatto tornare in mente una cosa, cioè eravamo preparati tutto
2: adesso,
1: su un'altra cosa.
2: Adesso poi facciamo l'intervento
1: vero. Allora, mi ha fatto tornare in mente mio padre faceva così. Quando eravamo a Milano, lui amava tornare dalla sua mamma e dalle sue sorelle, ritornando giù,
2: certo,

0: giù a Bosco Reale, ma fondamentalmente per fare ben poco. Non si andava al mare tutto il giorno perché nel suo paese natale il mare non c'è, quindi dovevi prendere la macchina, lunghe code al mattino, insomma era impegnativo, non è che avevi il mare
1: però era già
0: casa.
1: Bello tornare, no? Anche per te,
0: per
1: bambino.
0: Lui era questa vacanza,
1: sì, certo.
0: Immaginate gli anni 70, le fabbriche al nord che chiudevano e tutti quelli che avevano lasciato il sud per andare a lavorare a Milano e a Torino, dove c'erano le fabbriche,
1: per la maggiore,
0: dove c'erano le aziende,
1: sì, certo.
0: Ritornavano per qualche settimana, per qualche mese nel migliore dei casi, di vacanza. Mio padre riusciva a fare giusto quella settimana in cui stava in pace,
1: sì.
0: Poi si rivolgeva a mia madre e diceva, guardando il suo calendario mentale, diceva: Carmè, siamo in discesa. Siamo in discesa, perché vedeva il calendario inesorabilmente arrivare alla data in cui sarebbe dovuto ritornare
1: a
0: Milano a lavorare.
1: Che quando, un po' come questa cosa
0: siamo
1: di tuo padre,
0: è
1: un po' come quando mia mamma andava in ufficio. Mia mamma ha lavorato per tutta la vita all'INPS, vari INPS, da Rimini a Nocera Inferiore, eccetera, eccetera. E insomma, la domenica, già la domenica mattina. Ma poi quando si andava verso domenica pomeriggio, mia mamma cambiava umore, proprio era un'altra persona. E mio padre diceva
0: Sunday
1: sempre
0: blues.
1: Questa fa: è scesa malinconica la sera. È scesa malinconica la sera.
0: Vedi,
1: Roberta si porta avanti. Roberta già il sabato sera,
0: sì.
1: Già che va verso me, già un po' scesa malinconica.
0: Che Eleonora la
1: subisce. È scesa malinconica la sera.
0: La subisce,
1: sì.
0: Maledettamente.
1: Perché noi, facendo a parte un altro lavoro, ma anche lavorando la sera, abbiamo quel cuscinetto lì, ce l'abbiamo.
0: Ma domani, che è il 2, e si ritorna dal ponte, mamma,
1: è scesa malinconica la sera.
0: Male che l'abbiamo fatto oggi, sto ragionamento.
1: Sì, infatti, se no buttavamo paranoia.
0: Però ti posso dire, tornando ai nostri genitori, che liberazione per loro. Sicuramente avranno avuto più difficoltà, nel mio caso anche difficoltà economiche,
1: certo.
0: Però la grande libertà di poter fare quelle vacanze che anche noi abbiamo fatto in modalità totalmente analogica. Ti stai riferendo ai cellulari?
1: Sì,
0: sì. Mi sto riferendo ai cellulari,
1: sì.
0: Perché tra poco vogliamo commentare una trovata di Airbnb che sta cercando due gruppi di persone, una famiglia o un gruppo di amici, fino ad un 10 persone, in maniera completamente gratuita, mette a disposizione una masseria e lì potrete trascorrere una settimana, una masseria del 600 in Puglia, nella campagna leccese.
1: Che bello!
0: Piscina, ulivi, biciclette, cucina del territorio.
1: Bello, faccio le foto e poi le metto su Instagram.
0: No! Ed è proprio lì. Guarda, io tornerò a fare questo incipit veramente tra poco. Magari riusciamo ad andare in pubblicità,
1: sì,
0: in modo da sviluppare tutto bene il discorso. Si cerca questo gruppo. Sul piatto grosso di questa bilancia dorata c'è una vacanza in Salento.
1: Bellissima.
0: Non vivo più senza te.
1: Anche se con la vacanza in Salento, ma senza telefonino.
0: Signora,
1: telefonino.
0: Senza telefonino. Perché lì arriveremo. È quello che è venuto in mente ad Airbnb. Ti offro la vacanza in Salento, ma tu non ti porti il cellulare. La vacanza sarà completamente analogica. Ne parliamo tra poco.

0: The Killers con Human su Radio DJ. State ascoltando Di Notte e ci potete, anzi ci dovete scrivere al 347 342 5220.
1: Sì, e tra poco torniamo su questa notizia che ci ha molto incuriosito, gente che sta cercando il posto giusto per fare queste vacanze. C'è la possibilità di trascorrere una settimana in una masseria in provincia di Lecce, quindi sì, un posto magnifico, tutto gratuito, pagato da Airbnb.
0: Sì, sì,
1: sta cercando un gruppo, diciamo, di 10 persone. C'è un'unica condizione per avere una vacanza da sogno, ripeto, gratuita. La vacanza deve essere totalmente analogica, okay, quindi no telefonino.
0: Tra poco vediamo bene i dettagli di questa cosa che sta facendo Airbnb, chiaramente per far parlare di sé nel periodo.
1: Infatti le radio ne parlano, pure noi.
0: Noi ne parliamo, ma senti Stefano da Milano che ha già capito l'antifona. Settimana scorsa mi è caduto il telefono in acqua il primo giorno di mare, volevo piangere. Poi ho comprato un cruciverba e ho ricominciato a guardare. Ma senti che bello, ho ricominciato a guardare in faccia mia moglie e ho passato la migliore vacanza degli ultimi 10 anni. Di questo parleremo tra poco su Radio DJ.
2: Approfittane.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
7: Have fun with
8: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: food.
1: Buonanotte Nicola.
2: Buonanotte ragazzi.
3: Ciao Nicola.
1: Nicola adesso racconterà la sua storia.
2: Uh-huh. Che di punto in bianco, non so se sei quello giusto, devo pensare. Ma se a me senti in amore non si pensa, in amore si prova. Come dicevano che i miei amici salernitani, è inutile chiamare, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta.
4: No. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no.
2: Sente che per telefono mi disse, ora però ti devo lasciare. E io ho risposto, az, va, seconda volta.
4: Si può amare da morire, ma morire d'amore no.
0: Dino.
5: Con il Vitiello, su Radio DJ.

0: Comuni Immortali, il nuovo di Achille Lauro su Radio DJ. Allora, abbiamo detto, Airbnb sta cercando due gruppi, una famiglia, un gruppo di amici, massimo 10 persone, ti offre una settimana in una masseria del Salento. Siamo in Puglia, nel borgo di Scorrano, c'è la campagna leccese, c'è la piscina, gli ulivi, le biciclette, c'è la cucina deliziosa di quella zona d'Italia e sembra una bella offerta estiva. La cosa interessante è il dettaglio, la settimana deve essere completamente offline, senza telefono, senza notifiche e tu non devi postare niente, non ti viene richiesto proprio, al contrario di come quando invece sei invitato da qualche parte ed effettivamente anche per contraccambiare quell'ospitalità.
1: Quelle stories, le foto, pubblici, esatto. Tagli, qualche volta succede.
0: Guarda, l'idea di Airbnb parte da una riflessione semplice, c'è stato un tempo in cui le vacanze non si condividevano in tempo reale, cioè si partiva, si spariva per un mese e si mandava, massimo si mandava una cartolina che arrivava quando tu eri già tornato dalla vacanza, si tornava con la pelle diversa, si tornava con qualche foto mossa che si dovevano stampare e quei ricordi costava.

0: appartenevano solo a te, alla tua famiglia, se sei andato con la famiglia, alla fidanzata, al gruppo di amici, sì, erano solo vostri. E adesso invece documentare quasi un obbligo, no?
1: Sì. No, molte persone scelgono dei posti di vacanza soltanto pensando che faranno delle foto, pubblicheranno, poi c'è quella cosa molto brutta dell'invidia sociale, cioè c'è gente che è a piacere creare negli altri l'invidia sociale, cioè l'invidia social, quindi ti metto una foto bellissima di un posto incredibile perché in qualche modo ti voglio far vedere che io sono figo e tu qua non sei venuto.
0: Ma hai visto che però anche il gioco dei like si è molto abbassato, perché adesso la gente che capisce, ah, questo mi vuole fare l'invidia sociale, ah, fanculo,
1: sì,
0: e non
1: ma ti meccanismo dei like
0: e non ti schiaccio il cuore. No, non è tanto quello, anche le società, le aziende, tu mi insegni, e non guardano tanto il cuoricino, non guardano tanto il like, semmai le visualizzazioni. Perché lì alla visualizzazione non puoi sfuggire. Mi hanno guardato, cioè, però è anche questo, dice, mi hanno guardato in 10.000, mi hanno likeato in 10, forse sto sul cazzo a qualcuno.
1: No, ma che la gente ormai non fa più like. Guarda, no. Ma pure io spesso guardo tante cose, magari non metto il like, ma non per cattiveria, perché non mi viene.
0: No, certo. E allora una settimana senza telefono in una masseria pugliese sembra davvero un atto rivoluzionario, una scelta radicale. Invece soltanto la normalità del passato.

0: ridere che oggi pomeriggio ho trovato questa cosa di Airbnb che ti offre la vacanza analogica e per comunicarlo a Gianluca ho preso il telefonino e gli ho mandato.
1: Infatti.
0: Assurdo. Però ci sono un paio di messaggi. Airbnb ti fa fare una vacanza in masseria in Salento, però non devi portare il cellulare perché sarà una vacanza completamente offline. 10 fortunati vincitori, probabilmente anche già selezionati.
1: Ragazzi, che fitte al cuore, dice Marco da Torino. Io ho ancora la scatola delle scarpe piena di cartolini e di diari di scuola con la sabbia dentro. Bello. Oggi facciamo foto identiche a quelle di altri 3 milioni di persone per mettere nelle stories. Rivolgi i rullini.
0: Ma i rullini.
1: Allora, i rullini non lo so. Allora, sarebbe bello la capacità dei telefonini di fare un numero di foto limitato. Dopo un numero di foto tu dici la memoria, ma la memoria è grossa. Secondo me ogni 30 foto tu saresti cioè o li devi cancellare o li puoi sviluppare.
0: Sì.
1: Cioè, secondo me se facessero come i vecchi rullini, 30 foto fatte col telefonino.
0: Quante
1: che
0: ne
1: puoi
0: hai cancellare? Quante, se stai a vedere quante sa, no, sai che sono più di 7000.
1: I numeri sono quelli.
0: Sono un peso medio, perché c'è chi mi batte.
1: Sì, i numeri sono quelli.
0: Elena da Rimini, bellissimo l'analogico, finché non devi viaggiare con il tutto città o magari con la mappa, ancora me, quella grande come un lenzuolo matrimoniale, certo. Che poi per ripiegarla, no, cioè impazzisci mentre sei in macchina, però sul libro cartaceo pieno di sabbia del messaggio prima, avete
1: molto
0: vinto
1: bello.
0: Tutto.
1: Ciao, sai che ero a Tokyo e avevo la scheda diciamo internazionale, la eSIM, no? E ho messo Google Map che lì funziona molto bene e Nico, non mi sono mai perso e avrò sbagliato massimo una volta o due in 10 giorni la metropolitana.
0: Sì.
1: Ed era tutto facile, c'era tutto facile e pensavo, ma come abbiamo fatto prima? Cioè, veramente era
0: ma come abbiamo fatto?
1: Mi rendo conto che abbiamo fatto. Abbiamo viaggiato, abbiamo avuto la grandissima fortuna di viaggiare noi in tanti posti del mondo, ma anche soltanto dato, rinunziato a Bosco Reale, andare a Rimini, andare in vacanza. Ma come abbiamo fatto?
0: Non c'è tempo adesso, ma io un po' questa cosa per la pigrizia di non mettere il navigatore sulla moto, che non mi sono ancora attrezzato bene come vorrei.
1: Certo.
0: Ci sto provando a seguire le scritte azzurre, quelle che rappresentano le provinciali o le statali.
1: Che a volte seguendo quelle scritte ci sono le figate.
0: Certe volte sì, ma è ancora molto complicato. Anche perché sanno che abbiamo questa tecnologia
1: e quindi pure le
0: a disposizione. Certo. She's a bitch.

0: di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Molto bella la nuova di Lizzo, molto bella, si chiama Peach, ma anche qui, cara signorina Lizzo, bella stronza di Masini. È arrivata molto prima.
2: Era una stronza di tanti anni fa. Bella, ma stronza.
1: Era il titolo della canzone di Lizzo. Questo invece è il memoriello, le ricorrenze musicali, l'almanacco dei Vitiello del 2 giugno. Nel 1963 c'era in vetta alle classifiche Rita Pavone con Il ballo del

0: simpatica a tutti, mi è ancora più simpatica da quando al Fabric a Milano quest'inverno ha incontrato Morrissey, il quale si è da sempre dichiarato un suo grande fan, e i due si sono abbracciati. Bene, vabbè, molto, molto carina Rita Pavone con il ballo del mattone.
1: 1979, il carrozzone di Renato Zero è in cima alle classifiche. Bella!

1987 Whitney Houston pubblica il suo secondo album, che si chiama proprio Whitney. Contiene quattro singoli che raggiungono la prima posizione in classifica, tra cui questa canzone. Oh!

0: se vivi una storia a distanza, il letto come l'hai lasciato tu, ci fai caso?
1: Sì.
0: Al letto come l'hai lasciato tu.
1: Che poi cioè, in quel letto non ti sei messo mai più. Per lasciarlo come l'hai lasciato tu, cioè significa che tu hai dormito su un divano, non so, per terra.
0: Può essere un moto romantico, ma può essere pure chi da bordo.
1: Madonna, cioè, che afflizione però. Cioè no, è bellissimo, no, sta canzone.
0: Anche quando rientra la sera, tu sei stato tutto il giorno in casa. Che cazzo? Il letto lo potevi tirare.
1: Almeno sì, forse più questo.
0: Scusate se abbiamo spoetizzato una bellissima canzone dei Cugini di Campagna. Adesso ci facciamo perdonare, perché nel 1971 sapete chi c'è primo in classifica? Lucio Battisti.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

avevo rimosso completamente questo ultimo vocalizzo del grande Lucio Battisti. Pensate, era il 2 giugno del 1971 quando Lucio Battisti era primo in classifica

0: con pensieri e parole. Gianluca, pensieri e parole a noi, pochi minuti dalla mezzanotte, nel dato pieno tutto. Di un ponte grosso come sì. Solo in Cina sanno costruire, esatto. Questo ponte del 2 giugno
1: pensieri e parole abbiamo finito a quest'ora qua della notte. I pensieri se non ci sono è già una vita fortunata, perché spesso la notte le nostre sono pagate fino a mezzanotte, quindi noi dobbiamo fare altro minuto e mezzo da contratto, diremo cose random a caso, scusateci, ci capirete, abbiamo un altro minuto e mezzo perché sennò non facciamo la giornata.
0: Lucio, pensieri e parole fatta nel 71 prima in classifica, una volta registrata, che arrivederci,
1: noi invece tutte le sere
0: quando i pensieri finiscono e le parole pure, non ci resta altro che dirvi
1: buonanotte.
0: Saremo qua anche domani. Grazie Simo, grazie Marco, ciao Gianluca,
1: ciao Nicola, ciao domani.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: Ma è pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zanzanella.
8: Voglio. È pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it. È mezzanotte.
1: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, sì. Lo siento. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Qualcuno di voi
1: è giugno.
0: Qualcuno di voi sarà. Oggi è il primo giugno.
2: Oggi è scavallato.
0: Giro giugno, ragazzi. Maurizio, che portale è? Cosa ti ricorda?
1: Il portale del mutuo.
0: Oggi
1: ogni primo è il portale del mutuo.
0: Si scala la rata del mutuo oggi.
1: Sì, è sempre
0: il primo. E 27?
1: 27 è il portale dello stipendio.
0: Ah, oh, è più bella quel più bella.
2: Per i dipendenti.
1: Per i dipendenti.
0: Sì.
1: Dipendenti.
2: Noi collaboratori il 20.
0: 20, vedi, oh, mannaggia.
2: Qui,
0: io quando?
2: Tu sei collaboratore.
0: Sono collaboratore? Quando me lo fanno a me il bonifico?
2: Il 20.
0: Il 20?
2: Non te ne accorgi neanche, mannaggia al cane.
0: No, non me ne accorgo perché non sto a guardare il giorno.
2: No, perché non vai a...
0: No, perché non guardo il giorno esatto. Esatto, certo. Comunque lo so che è intorno al 20.
2: Comunque ci siamo persi, l'altro è importante. Ce l'avamo persi la luna piena blu in Sagittario. Del 31 maggio ne parlavano tutti e noi
0: però noi ne abbiamo parlato quando non ne parlava nessuno. Esatto. Quando poi tutti iniziano a parlare delle cose che parliamo noi,
2: esatto,
0: noi ne molliamo.
2: Camminate
0: noi
2: con
0: siamo
2: le vostre gambe.
0: Noi siamo l'ariete, noi buttiamo giù le cose, si parla di quella roba lì, poi quando arrivano gli altri noi ci occupiamo della roba dopo.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, oggi molti di voi ci ascoltano in viaggio, molti di voi hanno fatto il ponte, molti ci ascoltano da casa, a casa dei mamma, dei nonni, dei genitori, insomma magari in situazioni di non dove ci ascoltate sempre. Oggi ci divertiamo perché siamo andati a tirare fuori.
1: Siamo andati.
0: Oh, è un periodo difficile, non ve ne parlo, ma allora siamo andati a ritirar fuori quel tema che ci faceva ridere, e ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Dovete mandare i messaggi di cosa vi dà fastidio. Allora, state con vostra moglie, vostro marito da tanti anni.
2: Sì.
0: Ok? Abbiamo messo la sigla?
1: No.
0: Ok. Va bene, lo facciamo così. State con vostra moglie da tanti anni. Amate quella persona che l'idea di vivere senza vi uccide.
2: Certo.
0: Però se guardate bene, una cosina che fa che vi dà fastidio c'è. Noi vogliamo sapere quella. Tanto sai cos'è? L'80% riguarda la pulizia del corpo. Gente che si stacca le unghie, gente che si pulisce il naso.
2: Chi è che si stacca le unghie?
0: Sì. L'ascoltatrice aveva scritto quando ne avevamo accennato che il marito si stacca le unghie sul divano.
2: Ragazzi, ma

0: dobbiamo tagliare le cose pulizie del corpo, perché la gente sta anche facendo colazione, si è svegliata magari un po' più tardi, non lo so, capito?
1: Perché tagliare?
0: Perché fa schifo.
2: Tagliamo.
1: Ma ti fa schifo a te?
0: Sì, perché dai, oh.
1: Tu stai mettendo la mordacchia, no, stai mettendo la mordacchia, no, ai nostri
0: quando
1: ascoltatori.
0: Quando è che tu puoi strapparti l'unghia del piede, soprattutto dell'alluce, che è quella così? Quando te la sei appena tolto dalle calze, che come si dice a Brescia è ancora un po' mulsì, cioè le mulsì, cioè ancora l'unghia molle sudata.
1: O perché ti rimane agganciato nel calzino.
0: Quando ti infili il calzino che prende il filetto lì, che fa, nah! Che dici, cosa faccio? Tiro o torno indietro? Vabbè. Vabbè, mi raccomando ragazzi, mandateci le cose non troppo schifose, cioè anche solo mi dà fastidio.
1: Sei diventato schiviltoso.
0: Ma a quest'ora mi dà fastidio quando, per esempio, sto penso anche a quando stavo, diciamo, prima di separarmi. Sì. Quando mi diceva, guarda che te l'ho detto, dicevo, ma non me l'hai detto, te l'ho detto tre volte, dicevo, a me mi sembra, è che tu non mi ascolti mai. Sì.

0: vero.
1: E dico,
2: ho capito, ma magari era vero.
1: E diceva, tu non mi ascolti mai. E dicevo, sono le 9:20. Sai che lo dico. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, 347, sì. 342, 5220. Ovviamente prima di questo cazzeggio, diciamo, ed oggi ci divertiamo, sì, leggo anche una cosa importante sulle relazioni di coppia, cioè perché la persona che amiamo spesso è anche quella che ci, che ha il potere di farci arrabbiare più degli altri. Ah. Cosa c'è, Maurizio?
0: No, stavo andando a vedere il foglietto, la lettura, sì.
1: Vabbè, intanto iniziamo con Allegria, Allegra Allegra.
0: Bella!
1: Oh, è una bella fonte questa.
0: Ehi!
1: Ma che bella fonte che hai! Attaccatura alta!

0: Oh, ti piace questa canzone? Di solito
1: bellissima.
0: Perché di Harry Belafonte, bellissimo uomo tra l'altro, Harry Belafonte, tutti di solito mettono

0: Sì, c'era una canzone, una versione di Celentano di questa canzone, fece anche, era anche una denuncia contro l'aborto, no? Ti uccidono da quando...
1: Vero.
0: E faceva... Ti uccidono da quando tu stai già in pancia.
1: Sì, sì.
0: Che, di, che casino che è scoppiato qua giù. Una roba del genere. Vabbè, dai. Stiamo su in allegria, vai, ragazzi.
2: Carta canta.
0: Verba vola. Scritta mane. Mister Kill. Saltem addosso. Oh, sentite qua ragazzi, perché dovete capire questa cosa. Se state in una relazione dove tutto fila liscio.
2: Ma quando mai? Ma chi?
0: Se state in una relazione che c'è sempre tutto tranquillo, se la pensate sempre nello stesso modo, c'è una regola fondamentale nella coppia. Se in una coppia la pensate tutti e due nello stesso modo, ce n'è uno di troppo. Mm-hmm. Nel senso che non ti serve avere a fianco una persona che la pensa come te, allora stai da solo. Ti serve uno che ti mette in crisi. La frizione fra due pensieri genera l'evoluzione. Sentite qua. Che base mi metti, Maurizio?
1: Vanno su questa? Mi piace.
0: Lunedì 1 giugno.
2: Oppure?
1: No, questo.
0: No, no, oppure niente.
2: Ma capitava se la scelta. No,
0: oppure, oppure un caso. Questa. La persona che ami di più è spesso quella. Capace di farti innervosire di più. Ma non è un caso. È così che funziona davvero l'amore. Il tuo partner non è lì solo per renderti felice. È lì anche per mostrarti le parti di te che hai evitato, le ferite che non hai ancora guarito, i modelli che continui a ripetere. Il modo in cui ti mette alla prova, in cui ti fa sentire esposto e vulnerabile, non è per forza un problema della relazione, ma è l'amore che sta facendo il suo lavoro. L'amore vero non serve solo a consolarti, ti costringe a crescere, ti mette davanti uno specchio e ti mostra le tue abitudini peggiori, le paure più profonde, la versione di te che preferiresti ignorare. È per questo che le relazioni sono difficili. Non stai solo vivendo con un'altra persona, stai affrontando tutto ciò che quella persona fa emergere dentro di te, tutto ciò che pensavi di aver già risolto. L'amore non è fatto per essere facile. È fatto per trasformarti.

0: Pacchetti, questo è anche Cuore Matto, diciamo, le tre hit. Ecco cosa.
1: Vai, Little. Un cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te.
0: C'erano anche dei dolcetti, una pubblicità.
1: Non riesco a fargli mai capire.
0: Cuore matto.

0: che sei.
1: Allora, devo dire che tutti i messaggi che ci state mandando della cosa che vi dà fastidio del vostro, della vostra barra, iniziano tutti come l'amo, non la lascerei mai.
2: A parte che così scusazio, che si fa. Scusazio non petita.
1: Però così si fa. Ah, però.
3: Allora, a parte che mi danno fastidio il 90% delle cose che fa. No. Ma comunque fanno parte dell'amore che ho per lei. Ma se ce n'è una in particolare, si fa la borsa dell'acqua calda 2 o 3 volte al giorno. Una se l'è fatta anche una settimana fa, che c'erano 30 gradi. Ciao Davino.
1: Ha abituato la digestione a quel caldino lì. È una droga.
2: È comfort.
1: È una droga, però aiuta tanto.
2: Però lui all'inizio diceva:
1: che carina che si fa

0: Figa adesso... già tre volte oggi.
1: Buongiorno. Io la amo tantissimo, mia moglie, non la cambierei con nessuno, se non per qualcuno che svuota il cassettino della macchinetta del caffè. Ogni mattina devo fare il caffè e non entra la capsula perché non riesco ad aprirlo. Ti amo, amore mio.
0: Le cialde sotto, questi sì, che
2: ma quanti caffè vi fate al giorno?
0: Esatto,
2: in casa?
0: Che riempie, sì, riempie la vaschetta tutti i giorni.
2: Cioè, svuotano una volta al giorno.
0: Bravi, bravi.
3: Ciao, sono Federica da Treviso.
0: Hey.
3: Io sto con mio marito da 29 anni, oh, 26 da sposati, e c'è una cosa che non sopporto, ma non gli ho mai detto. Lui quando guida si scaccola e butta le caccole per terra. Io faccio finta di non vedere,
2: perché?
3: Però lo vedo. Ciao.
0: Ha detto anche il nome, ha detto anche il nome.
2: Per,
0: questa.
2: Adesso non capisco.
0: L'abbiamo rovinato per tutta la città.
2: Ma perché l'abbiamo. Scusa, perché fa finta di non vederlo e non gliel'ha mai detto?
0: Perché non ha confidenza in quasi 30 anni di matrimonio.
4: Sì,
0: magari rompe un equilibrio, brava, non dire niente.
2: Avranno appena iniziato a uscire.
5: Non sopporto quando mi dice sì, poi vediamo. Sì, poi vediamo cosa. O sì o no.
2: È così, eh?
0: Quelli che spostano la risposta. Ma
2: sì,
0: sì, da
2: poi vediamo.
0: Vediamo.
2: Sì, sì, per questo va per la maggiore.
6: Sì,
2: eh?
6: Quando dice ora vediamo. E ovviamente sapete come va a finire.
0: Sì,
6: ciao,
0: sì, sì,
6: stamattina.
0: Lo faccio dopo, lo faccio dopo. Comunque lei non glielo deve dire la prima lì. Che lui, no, non glielo deve dire.
2: Perché?
0: Perché lui magari dice, ah sì? Allora è forse arrivato il momento di lasciarsi.
2: Ah, pensavo, allora forse è arrivato il momento che ti dica che
0: no,
2: tu.
0: No, no, dice, allora forse è meglio se finisce qua. Lascia stare, non tocca niente.

0: ottenere qualcosa di valore, ci si deve sacrificare. Lo sai che la cosa più difficile da fare e la cosa giusta da fare di solito sono la stessa cosa? Nulla che abbia significato è facile. Facile non rientra nella vita degli adulti.
1: Radio DJ.
2: Il volo del mattino.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
17: Termini e condizioni in negozio online.
18: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo domani, in edicola con Repubblica.
19: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
20: No.

0: o città. Noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Have fun with...
2: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
3: Mi dà fastidio quando il mio compagno torna dal lavoro, si spoglia e lascia tutto sul pavimento del bagno. Possono restare lì anche una settimana se io non le sposto, dice Camilla.
4: Ma perché?
3: Che non le sposta o perché lui le butta?
4: Non capisco.
3: Sabrina. Hey. Sabrina. Yeah?

0: La mia compagna mi fa una testa così ogni volta che cade una goccina d'acqua in cucina.
1: Definisci goccina.
0: Sai io cosa faccio che è veramente fastidioso? A volte con lo straccio, se c'è magari delle briciole o robe così, faccio tutto che va tutto per terra.
2: E perché lo fai? E poi?
0: Perché mi dà fastidio sul tavolo, faccio, dopo scoperò per terra.
1: Ma perché c'hai il parquet?
0: Perché?
1: No, c'hai il parquet.
0: Quindi si vede meno,
1: si
0: intendi?
1: Vede meno. Ah, okay, se tu avessi okay. un pavimento di quelli, non lo faresti.
0: Allora, molti dicono che hanno il compagno o la compagna che sta tanto al telefono. Oggi facciamo puntate un po' così da
1: strano,
0: cazzeggio.
1: Questa è strana.
0: A me dà fastidio che sta spesso al telefono e lascia sempre gli stipetti aperti.
1: Tanti stipetti.
0: Gli armadietti aperti, c'è gente che va giù di testa. Io una volta uscivo con una ragazza che mentre stavamo parlando si alzava perché magari avevo lasciato il cassetto aperto.
1: Certo.
0: Era una roba anch'io. Che la mandava fuori. Anche tu sei così. Mandava fuori di testa.
1: Cioè ripristiniamo le cose subito come l'abbiamo trovate.
0: Mettiamole a posto, no? Ok. Mi manda fuori di testa come usa il tovagliolo per pulirci la bocca.
1: Cioè però ci deve dire di più.
0: Come farà? Quelli che usano l'angolino, sai, quelli che un po' quelli eleganti. Non lo so. Comunque adesso abbiamo parlato di una cosa seria, sì. Cioè che la persona con cui stai ti triggera perché ti sta mostrando, no? Ti fa da mirror, ti fa da specchio, ti sta mostrando le ferite, le cose su cui devi lavorare. Quindi diventiamo seri un secondo, poi torniamo al cazzeggio. Sì. Abbiamo con noi il professore

0: e terapeuta Andrea Cirelli. Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Come sta?
1: Tutto bene, grazie.
0: Allora,
1: grazie
0: lei ha sentito cosa abbiamo letto prima? La
1: sì.
0: persona che ami più spesso è quella capace di farti innervosire di più.
1: Sì.
0: Lei cosa ci potrebbe dire al riguardo?
1: Posso dire una spiegazione per noi molto semplice. Tutto dipende dal primo amore e il primo amore non si scorda mai. Il primo amore, al di là di quello che possiamo pensare, non è stato con il genitore buono, è stato con il genitore che ci penalizzava, che si negava e che ci criticava. Per conquistare quel genitore abbiamo conosciuto per la prima volta l'innamorarci per via di conquista, per garantirci l'amore. E siccome non ci considerava quanto avremmo voluto, non ci amava quanto avremmo voluto, abbiamo pensato di avere dei difetti fisici, estetici,
0: caratteriali, non essere all'altezza di non meritarlo.
1: Ecco, per dei difetti. Quindi oggi quando un partner ci sottolinea dei difetti o si nega a noi, ripropone quel primo amore che non si scorda mai e quindi ci aggancia, ci fa vivere il vero pathos, il turbamento, che è quell'amore energetico, quell'amore forte, quell'amore struggente. E quindi deve essere così per coinvolgersi, perché se invece il partner ci desse tutto, ci gratificasse, ci facesse solo i complimenti, non riproporrebbe questa spinta energetica storica.
0: E qui ci si annoia.
1: Ci si annoierebbe, no? Ci sarebbe solo la fase appagante, mancherebbe la fase rigenerante. La fase che da piccoli abbiamo conosciuto quando dovevamo conquistare quel genitore che non c'era. Quell'energia lì è un po' come un'energia, diciamo, questo amore che gira. Quindi chi ci fa girare questa energia è chi riesce a crearci il senso del desiderio o il dubbio dei nostri difetti quando ci critica, perché ripeto, questo è quello che è già avvenuto nella nostra storia.
0: Quindi quel messaggio dell'ascoltatore che dice: mia moglie non svuota mai la macchinetta del caffè, io non riesco a farmi il caffè la mattina delle cialde, lei se lo deve conquistare questo uomo perché ha quel difetto lì.
1: Lei trova un duplicato di un genitore che già da piccola la faceva sentire in un certo senso sbagliata, inefficace, inadeguata come femmina, e quindi il gioco si ripropone ed è un gioco d'aggancio. Semmai la domanda, se mi permetti, che possiamo farci è: ma siamo destinati sempre a rivivere questo psicodramma o c'è un changing point?
0: Oh,
1: c'è un
0: allora ci interessa qui,
2: no.
0: Allora,
2: abbiamo
0: qui
2: tutto il tempo,
0: come dice Rocco Siffredi, l'affare si ingrossa. Allora ci dica due cose se è possibile, professore.
2: Sto changing point.
1: Allora sì, certo che possibile, e bisogna fare prima di tutto, come dice Jung, luce su questa ombra, che sono le parti di noi dove veramente noi temiamo di vergognarci, di una parte di noi essere inadeguati come maschi, uomini, femmine, donna. Dobbiamo riproporre quelle scenografie storiche, liberarle del dolore, delle rabbie, dei rammarichi, dei dispiaceri, quindi dobbiamo essere disposti a piangerci su, non a fare quelle terapie dove si parla solo, si racconta. Dobbiamo essere disposti
0: a bruciare col dolore e le lacrime, quelle cose lì.
1: Se facciamo quella camminata sul fuoco lì, allora andiamo, come dire, la presa della spina elettrica, quella nel muro dove metti la spina elettrica, si riduce, cioè non ha bisogno di tutto quel dolore, non ha bisogno di un induttore, di una spina grande, si riduce, quindi noi possiamo andare più fluidi, più leggeri nella vita, senza bisogno che si riproponga uno psicodramma che
0: terapia,
1: dia troppo dolore.
0: Terapia o volo del mattino, scegliete voi. Esatto. Grazie professore Andrea Cirelli.
1: Grazie
0: mille. Ciao.
3: Chissà cosa avete pensato quando ha detto così, a quale genitore avete pensato?
0: Secondo me è sempre quello lì.
4: Sempre quello là.
0: Più che quella là, è quello là.
2: Sempre lì.

0: oggi un po' di serietà, un po' di leggerezza, perché sentiamo un po' l'aria di festa. E mi piace molto il messaggio di Andrea che dice: no, è una cosa che a me mi manda giù di testa, cioè? Nelle persone in generale, non ha il dono della sintesi. Quando mi deve raccontare qualcosa dura una vita. Se tu becchi la persona che si sveglia al mattino, sì. Ci sono persone che pensano che sapere cosa hai sognato sia interessante,
1: sì.
0: Non quasi mai. Però se me la racconti in qualche secondo, sì, ma quelli che vanno nel dettaglio e ti prendono 5 minuti di tempo, quindi allora a un certo punto poi...
1: Devi trovare un compagno o una compagna, cioè entrambi dovete essere dello stesso avviso, allora a quel punto fate faville.
0: Lei non ha la sintesi e quindi figa, non finisce mai. Odio quando sto spazzando e lui con indifferenza cammina sul mucchietto di briciole in attesa di essere raccolto.
1: Quello è criminale.
0: Ma lo amo anche per questo.
1: Certo.
0: Va subito a recupero.
2: Una cosa che mi dà fastidio di mia moglie è che per lei tutta la vita sono gli ultimi tre giorni.
1: Cioè,
2: se gli ultimi tre giorni sono andati male, allora la vita. Se invece gli ultimi tre giorni sono andati bene, è bella felice. Se tra me e lei negli ultimi tre giorni non ci siamo tanto guardati, allora io non la guardo mai. Tutta la vita sono negli ultimi tre giorni. Ciao.
1: E c'ho la memoria a breve
0: la memoria delle galline, esatto. Allora io odio, dice Carmela, quando lui mi parla da un'altra stanza. A volte lo fa anche apposta e non mi dice niente per infastidirmi. Cioè fatica, dice
3: magari mentre lavi i piatti, che
1: questo anche i genitori lo fanno con i figli, eh?
0: Sì, sì, io lo faccio con i miei figli. Sì. Io non posso guardare mia moglie caricare la lavastoviglie,
1: certo.
0: O faccio io, me ne vado.
1: Eccoli.
0: Perché occhio non vede quando duole.
1: Ingegneri.
0: Beh, caricare la lavastoviglie è tanta roba. Quelli
1: pensiero.
0: Che non la sanno caricare, ti dà i nervi.
3: Vero.
0: Quelli che con cinque cose è piena. E lui dice: ma com'è possibile, figa? Dice: non ci sta più.
3: Poi
0: ma,
3: arrivi tu.
0: Tu sarai Maurizio, certo. Sarai il re.
3: Certo.
0: Quella che te, figa, tu sei proprio.
4: Allora, Fabio. Io mia moglie l'amo perché. Ma se devo dire proprio una cosa, vai. Quando si sveglia la mattina inizia a camminare per casa scalza, battendo i talloni, mi dà un fastidio.
1: Battendo i talloni, neanche ciabattando. Scalza battendo i talloni. L'osso.
0: Anche i miei figli fanno così, dico: guarda che c'è uno sotto.
1: No, ci sono io sopra, no?
5: Ciao Fabio, ciao Viola, ciao Maurizio. Allora io amo la follia di mia moglie da 25 anni, ma una cosa che non riesco proprio a sopportare.
1: Cos'è?
5: È la sua mania dei piatti nello scolapiatti, perché il fondo di

0: schifo va da una parte, il fondo di un altro va da un'altra parte, il bicchiere con i fiorellini da un'altra parte ancora. Mentre io quando lavo i piatti butto dentro ad occhi chiusi. Ciao da Stefano.
1: Diventerà matta. Se gli metti i bicchieri con i fiorellini a destra,
2: stanno
1: a
2: destra tra i bicchieri da usare sempre.
1: Esatto.
2: Capito?
1: Allora, stiamo insieme da tanti anni. Ma quando stiamo per uscire, lui non trova mai le chiavi della macchina. Mai.
2: Classico.
1: Chiavi della macchina, dov'è che le ho lasciate?
2: Ci sono anche quelli che escono e poi rientrano.
1: Tieni aperta la porta dell'ascensore, se no ce la rubano, ma arrivo. Quello che mi manda in bestia di mia moglie è quando mette a lavare gli asciugamani e non rimette quelli puliti. Che tu ti vai a lavare le mani e ti giri e non c'è.
2: Ma non stai in albergo, mettili te.
1: Però tu te ne sei accorto quando c'hai già le mani bagnate.
2: Troppo tardi.
1: E magari ce l'hai in un'altra stanza.
3: Oppure quando parti per le vacanze.
4: La sacca, i documenti l'hai presa? Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino. Perfetto. Senti, un'ultimissima cosa, il binocolo l'hai preso?
5: Ma cosa serve il binocolo?
4: Come che serve? C'è tutto il tratto appenninico da Bologna a Firenze che paesaggisticamente è una favola.
6: Papà, l'ho preso io.
4: Bravo, 8 ad Anton Giulio e 5 alla mamma.
7: Non ce la faccio più.

0: Allora, il mio compagno immancabilmente ogni volta che si lava i denti lascia fuori il dentifricio dal bicchiere dove teniamo insieme gli spazzolini. No, e da dove lo lascia al bicchiere ci sono letteralmente meno di 5 centimetri di distanza. Così ho deciso che ogni volta gli mando una foto del tubetto appoggiato di fianco al lavandino. A fine anno farò un bel album. Perché chissà perché invece di buttarlo lì dentro nel bicchiere lo appoggia sul lavandino.
1: Anche questi, quelli che tornano a casa e svuotano le tasche sul tavolo ovunque facendo tipo mercatino.
0: Sì, sì.
1: No? Trovati allora, un posto, trovati allora, un cassetto.
0: La cosa più schifosa, se state mangiando spegnete la radio, è questo: il mio compagno mi parla mentre si passa il filo interdentale e mi arrivano i pezzi di cibo sulla faccia.
1: Scusa però, allontanati.
0: Sì, ma, no perché...
1: No, dici, torno tra 5 minuti.
0: Tra l'altro, no,
2: non mi piace per niente che tenga i pantaloni anche 2 settimane, se non gli dico niente, potrebbero essere anche di più. Non mi piace quando cammina per casa con le scarpe, soprattutto se va in camera. Adoro come cucina. Adoro.
0: Ha messo il meno male che abbiamo parlato la settimana scorsa.
1: Capito, ma pulizia
0: scorsa.
1: Non tanto oh. Bene.
3: Io delle volte non sopporto come ride mio marito.
0: Aia.
3: E ha una risata che mi fastidisce tantissimo. E è brutto perché lui si sta divertendo. Cioè io sono irritatissima. E è così. Ciao, capito? Baci. Oh, Sara.
1: Non ti piace quando è felice?
0: Ciao. Esatto.
4: Buongiorno. Mio marito, qualsiasi cosa fa, che sia preparare i bambini al mattino, sistemare i vestiti che abbiamo piegato, cucinare, ogni cosa la fa lasciando antine e cassetti sempre aperti. Quindi tu capisci che ha fatto qualcosa, perché entrando nella stanza sembra che siano passati ladri, perché è tutto completamente spalancato. Allora, però non potrei immaginare la mia vita senza lui. Ciao.
0: Vedi? E poi lì la discussione, allora fallo te. Allora se quando faccio sbaglio allora non lo faccio.
1: Ho capito, ma per fare una cosa male, una bene, ci si mette meno a farla bene.
0: Mio marito è permaloso, si offende per tutto, soprattutto se non facciamo l'amore più di una settimana.
1: Come più di una settimana?
0: Cioè con
1: per
0: la,
1: più
0: con
1: di una
0: la,
1: settimana,
0: più di una settimana. E lui dopo una settimana dice, fa quell'offeso.
5: Allora io sto insieme a mio marito da 30 anni e non riesce a capire che i biscotti quando si aprono si chiudono,
1: sì,
5: perché sennò prendono l'amido, e qualsiasi cosa lui metta nel mezzo in cucina la lascia lì, perché dice non ho mica finito, quando io poi glielo faccio notare dice non ho mica finito, l'avrei fatto dopo. Ecco, questo proprio non lo reggo.
1: Comunque avere biscotti aperti sono una piaga.
0: Alle mie mi piace molto. Mio marito mi dà fastidio che quando fa le foto fa ancora la bocca a culo di gallina.
1: Alleno.
0: E poi l'altra Patrizia dice: io di mio marito non sopporto mio marito.
1: Certo.
0: È finita, lì è finita. Va bene ragazzi, domani è festa, noi ci siamo,
1: Ci siamo.
0: Domani.
6: Sì.
0: Domani io tra l'altro ho fatto anche fatica a esserci, perché poi devo correre a Roma, che mi danno...
1: Ma che ti danno?
6: Cosa ti danno?
0: Onorificenza cavaliere del lavoro. Domani è il 2 di giugno. Cavaliere del lavoro.
6: Oh. Prendi il cavallo.
7: Ma questo vi racconteremo la prossima volta.
8: Radio DJ One Nation One Station.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare.

0: Capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Sabato 6 giugno è

0: E con la grande energia dei Tenores di Bitonto abbiamo aperto il grande lunedì prefestivo con Ciao Belli. Nella puntata di oggi tornano Donovan Brandon, bene, Pablo Trincia, Antonella Clerici ed un sacco di altri ospiti. A rubare la scena sarà il DJ Crazy Uncle, che arriva dal Giappone con l'incarico di farci ballare.
1: 新一代的媳妇，新一代的人，新一代的小鸟啊，为什么不玩？门里有什么？门里有苹果。You ready, gentlemen? Are you ready? 准备好，来了。 来把这个小板给我踢出去来！你算，我惯你那臭毛病，白活了。
2: Ciao belli.

0: 5 Alex Party, il nostro amico Alex Natale.
1: Certo, pilota d'aereo.
0: Wrap me up, esatto, bravo.
1: In questo lunedì prefestivo diamo spazio ad un amico che si chiama Michele Foresta.
2: Buongiorno.
3: Wow.
0: Buongiorno Mago, Michele. Mago Forest.
2: Un salutone da Michele Foresta official.
1: È partito per il ponte.
0: Lo mettono tutti official ormai.
2: Una volta ero Mago Forest, ora sì. Sono diventato sì. Forest official. Forest con Forest la spunta blu, eh.
0: Bene.
2: Che certifica che sono un influencer in regola, sì, con i contributi Empals.
1: Ah, ok, bene.
0: Basta pagare, la mettono tutti lo spunto.
2: Ma certo. Guardate che ormai il futuro è qui sui social. Cosa fate lì in radio? Anch'io come un mardo qualsiasi ho i miei canali televisivi, ma okay. Sui social, dove bene, produco bene. Le mie mini trasmissioni.
0: Bravissimo.
2: Molto. Adesso sono qui a Parigi fuori da Roland Garros,
1: sì.
2: E faccio contenuti
1: cinema,
2: con la gente.
0: Ha perso un po' di interesse.
2: Sì, ma sono qui che faccio i contenuti con la gente che esce dallo stadio, perché sui
1: bello.
2: Social bisogna fidelizzare i followers,
0: sì.
2: Bisogna seguire il trend del momento.
0: Assolutamente, certo.
2: E soprattutto andare a provare tutte le attrazioni come fanno tutti gli influencer,
0: Per forza.
2: Lo sapete, no? Che
0: è
2: loro vanno in giro,
0: sì.
2: E ora scusate, ma io devo produrre subito un contenuto che lo devo postare per le 18, posso, che è l'orario giusto,
0: sì.
2: Aspetta che attacco,
0: sì.
2: Amici follower. Sono Forrest. Come state? Come state? Me lo scrivete nei commenti? Molti mi chiedete in tantissimi: ma dove posso andare a mangiare domenica prossima, a pranzo con la famiglia senza farmi spennare come un pollo? Rimanete collegati, attivate subito la campanella che trovate qua di fianco.
0: Iscrivetevi al canale.
2: Così siete sempre avvisati sulle mie novità. Ma prima iscrivetevi al mio canale se vi piace, perché sappiate che per voi un click non è nulla, ma per me è importante come il vino barricato per il DJ Angelo.
1: Battuta.
2: Ecco qua la diretta è chiusa, ragazzi.
1: Sì.
2: Adesso vi saluto perché mi devo spostare al campo 14,
1: sì.
2: Perché qua la partita è terminata. Ferrari, sai,
1: sì.
2: Che questa notte ti ho sognato?
1: Veramente?
0: È un incubo.
2: Sì, eravamo in un campo di frumento io e te,
1: sì.
2: Ed eravamo inseguiti da gente italiana a cui dovevi dei soldi. Alla fine ci hanno catturati,
1: sì.
2: E ci hanno legato ad un albero.
1: Veramente?
2: Dopo l'interrogatorio,
1: sì.
2: A me mi hanno slegato perché mi hanno visto e che non avevo nessun debito con loro.
1: Okay.
2: Però prima di darmi la completa libertà,
1: sì.
2: Mi hanno ordinato. Ma io prima di farlo,
1: sì.
2: Gli ho raccontato una gag comica,
1: sì.
2: E loro hanno riso talmente tanto che poi mi hanno liberato. Sapete come ho fatto a convincerli,
1: sì.
2: A lasciarmi andare?
0: Ah, non lo sappiamo.
2: Raccontando una mia gag.
1: La sua gag.
2: Adesso ve la racconto.
1: No.

0: Era Fulminacci con Maledetto Me su Radio DJ e questo è Ciao Belli.
1: Domani è festa, certo. Ma da mercoledì tornerò alla ricerca di una macchina, visto che la mia si è sfasciata.
0: Devi cambiarla, sarebbe ora, te lo dico.
1: E allora magari gli amici di Car Hunters potrebbero esserci utili.
2: Certo. Ogni macchina ha una storia, ogni affare ha un prezzo e loro non si fermano finché non trovano quello giusto. Girano mercati, parcheggiano davanti a garage sconosciuti, trattano fino all'ultimo euro. Sono cacciatori, sono negoziatori, sono appassionati di motori, sono i Car Hunters, il programma che trasforma ogni auto usata in un'opportunità.
3: In questo episodio di Car Hunters, il nostro esperto, Renato Cipriani, è a caccia di un'utilitaria da condividere con la sua segretaria. L'obiettivo è muoversi in città con la massima discrezione, senza dare nell'occhio e soprattutto senza farsi beccare dalla moglie, che è sempre allerta. Perché Renato, per il momento, ci tiene a tenere i piedi in due scarpe. Ed è proprio per questo che ha messo gli occhi su una Golf 1008, esposta a circa 3.000 euro.
4: Aspettavo quella lì. Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Renato Cipriani.
6: Buongiorno.
5: Senta,
6: buongiorno.
5: Ho visto un annuncio per una Volkswagen Golf.
4: Lei voleva fare qualche domanda specifica sul modello?
5: Allora, dunque, io sarei interessato a quella Golf 1008.
4: Sì.
5: C'è scritto 3.500 se non vado errato.
6: Sì. Il prezzo,
5: La devo usare per riuscire a fare delle commissioni in città senza essere notato.
6: Senza
5: quindi
6: pretende.
5: Una macchina ecco. È 3.500 il prezzo, si può scendere?
4: Allora,
5: pure,
4: sì, c'è un problema, però io non vedo il suo numero.
5: Sì, perché le spiego. L'affare si può fare subito, no? La macchina non è incidentata,
4: sì.
5: No.
4: Assolutamente. Quello incidentata, no.
5: Le spiego cosa mi serve la macchina. Io ho una ditta che produce sedie qui a Milano, no?
6: Sì.
5: E come prima macchina io ho il Range Rover, quello da un anno. Però io da un anno ho la storia con la mia segretaria e ho bisogno di non essere notato.
4: E quindi
5: per quello che ho chiamato è per questo.

0: quello che ho chiamato con
1: capisci? Qui non sei notato
0: perché
1: niente.
0: Le spiego, adesso comincia a pretendere, vuole andare in giro con me per la città e tutto. Sì, io volevo una macchinetta tranquilla, sì, così non rischio di meno.
2: Sì, sì, no, guardi, la capisco benissimo, però sì, le ripeto, sì, come quando si parla di prezzo.

0: Che bello.
1: Per andare in giro, noi, ok?
2: Renato, guarda che stai marcando male.
0: Perché?
2: Tu continui a rimandare, ma io voglio che parli con tua moglie,
3: no,
2: capito?
3: No, no.
2: E sentiamo, che macchina avresti preso?
1: Ah, guarda,
0: è un
1: guarda qua, una Golf, questa qua, e... Così, noi
3: sai
1: prendiamo una macchinetta così
3: per andare. Macchina,
1: sono, guarda, sono al telefono. Pronto? Mi sente?
4: Sì,
1: ecco, guarda,
4: sì,
1: no,
4: sì.
1: Stavo dicendo a Gilda che stavo proprio trattando la macchina.
0: Sì.
1: Che
0: l'utilità, cioè, va bene qualunque. Sì, sì,
2: Renato, non ci siamo. No. La macchina prendila lo stesso che me la tengo.
0: Ah, sì. Bene, bene.
2: Ma
0: bene.
2: Tu, mia patatina, non la vedi più.
1: Dai,
0: perché?
4: Senta, va bene, sì. Il teatrino, però non mi interessa. Fatelo da un'altra parte, andate a fanculo.
5: Non perdere il prossimo episodio di Caranters, nel quale faremo tappa a Spinaceto e questa volta parleremo di qualcosa che in tanti stavate aspettando: noleggiare un'auto senza carta di credito.
0: Sì,
5: sì, hai capito bene, muoversi in libertà, senza stress e senza ostacoli, perché la mobilità dovrebbe essere di tutti. E a rendere tutto ancora più semplice ci pensa la simpatia tutta particolare di GSM Auto.
6: Ah, okay. Allora, qua abbiamo una Lancia 2024 disponibile solo per voi, sì. E pure qua una bella volta 2023 e solo per voi canto una canzone.
0: Ah, sì. Canta la canzone.
6: Sentite bene.
0: È molto convincente.
6: E qua vogliamo solo persone serie.
0: Sì.
6: Ciao.
7: Ciao belli. Give me a second eye.

0: Nella prossima mezz'ora di questo lunedì 1 giugno saremo con l'opinionista sportivo Tiziano Crudeli, che in compagnia del suo amico Mirko ha ascoltato per la prima volta il podcast di Ciao Belli.
1: Ah, che bello!
2: Tizi indegni!
1: No, vergognatevi!
3: Ma ce l'ha con noi!
1: Vergognatevi!
2: Vergogna! Tiziano! Vergogna! Non siete degni di noi! Vergogna!

0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: canzone Jungle Carry On su Radio DJ
1: nella puntata di lunedì 1 giugno. E adesso andiamo dal nostro amico panattone Adriano Panatta.
0: Grande Adriano.
1: E poi c'è anche il rapper Spender che ci parla di film porno di questo grande fai. Lunedì
0: qui abbiamo degli esperti,
2: Da dentro la notizia, intervista alla donna che esce dai ristoranti senza pagare.
1: Intervistata.
2: Il fienile, Adriano Panatta e l'amicizia con Paolo Villaggio.
0: Vai.
2: Velox, Greg e l'ispirazione per il grande capo e sti cazzi. Sì. Da Beyond, il rapper Spender e il film porno. Nervosismo alla 7.
3: Intervista alla donna che esce dai ristoranti senza pagare.
4: Qua, scusi, ma lei la...
5: Sì.
4: Ma lei va in giro nei ristoranti a mangiare senza pagare?
5: Qualche volta, no, pago, sempre pagato.
4: No, invece non paga, molti ristoratori si sono allarmati, hanno segnalato.
1: Ah, hanno modificato la voce.
4: È andata in questo ristorante, okay. In questo sì, qui.
5: Sì. No, qui non è andata. Quando è andata c'era qualcuno che è già pagato, che aveva
0: lei.
5: Dovere di pagare.
4: Ah, non deve farlo più perché lei continua a girare, adesso non so dove va a mangiare stasera.
5: Io spero, guarda, dove andiamo, andiamo sempre... meglio.
4: Gratis.
1: Ah, okay. Certo.
5: Gratis per dire optional. Gratis.
4: No, non è optional, è proprio gratis. No. Lei è una scroccona, mi scusi.
5: Dipende di tante parole, di vocaboli che mi vorresti a descrivere.
3: Adriano Panatta e l'amicizia con Paolo Villaggio.
1: Buongiorno Panatta, buon lunedì.
6: Paolo Villaggio.
7: Sì, anche se mi ha fatto perdere il torneo di Monte Carlo, Paolo.
0: Ah sì?
6: Perché?
0: Ma veramente?
7: Perché è un delinquente.
0: Cioè?
7: Mi chiama Paolo e mi dice... Sono qui con Ugo Tognazzi.
0: Sì.
7: Veniamo a vederti che giochi contro Vila. Sono arrivati alle 11:30. Siamo andati a cena.
0: Sì.
7: A un certo punto trovo Ugo briaco dentro un cespuglio davanti al casino di Parigi a Monte Carlo.
0: Sì,
7: allora, prendi Ugo, senti, prendi Ugo.
0: Sì.
6: Portalo a letto.
0: Certo.
7: Sì, porta a letto in spalla. Sono arrivato in albergo e l'ho distrutto. Il giorno dopo ho perso 6-2, 6-3.
1: Grande pallone!
7: Contro Vilas.
3: Greg è l'ispirazione per il grande capo Esticazzi.
8: In redazione arrivavano quotidiani, riviste, rotocalchi, così.
1: Sì, siamo da un numero.
8: Sfogliandone uno, ho visto, sono imbattuto in 4-5 pagine di Adriana Volpe, che diceva io, virgola, 4-5 pagine di foto, io, virgola, proprio io, ho scelto i mobili per l'ufficio di mio marito. Io, proprio io. Cioè, Esticazzi è venuto proprio...
0: È normale.
8: Non è nemmeno una notizia più... Nemmeno una notizia, perché una volta mi ricordo che una notizia fantastica del la prossima settimana arriva a Roma il parrucchiere di Simona Ventura.
1: Ah, un altro efficace.
3: Il rapper spendere il film porno.
9: Tra l'altro, sentiamo. Prima che parlavamo di soldi e parlavamo di milioni,
1: Va
9: io mi ricordo che un po' di tempo fa avevi mica aperto OnlyFans e ha fatto tipo 1.000.000 in 24 ore. Io ho questa cosa, tutto vero, tutto certificato.
10: Magari. No, comunque, no, però ho fatto un porno. In quel periodo comunque ho fatto un po' sons, cioè dopo questa cosa e dopo aver fatto uscire il disco Sex Workers sono stato contattato per fare un porno.
9: Ah, proprio così?
10: Sì, sì. Con Beatrice Segreti.
9: E com'è andata?
10: Sul suo OnlyFans.
1: Ah, che bello.
10: Andata bene, ci siamo divertiti.
1: Vabbè.
10: Se volete andare a vedere sul OnlyFans di Beatrice.
9: Pagate.
10: Beh, se no c'è la preview su Pornhub, ma non ti lo fuori neanche.
1: No, grazie.
3: Nervosismo alla 7.
11: Vabbè, però in Emilia.
12: Aspetti, vuole andare in campagna, vuole che lo faccio l'elenco, li conosco tutti.
11: No, va
12: aspetti,
11: bene.
12: Aspetti.
11: No, ci se dica però di Venezia.
12: Se no glieli elenco io.
11: Va bene.
12: No, perché siccome io sono molto preciso sui numeri,
1: lei
12: ha detto è una sconfitta del centro-sinistra.
11: E lei dice no.
12: Non è una vittoria del centro-sinistra, non è una vittoria del centro-destra. No, aspetta. Sapete che non mi piace essere interrotto.
1: Ma non ha interrotto
12: terminare?
0: No, infatti.
11: Prego, non la stavo interrompendo, lei è in ritardo.
12: Visto che per problemi. No, no, in ritardo per problemi tecnici della 7, mi creda.
11: Sì, no, è il ritardo nell'audio.
1: Parla del ritardo.
11: Scusi, continuiamo con una catena di equivoci. È il ritardo rispetto a quando io finisco di parlare e lei mi ascolta. È quello il ritardo, non il suo ritardo.
1: Ciao!

0: It's My Life. Wow! In questo ponte festivo che ci porta nel mese di giugno 26 andiamo dal mitico Pablo Trincia, ex inviato delle Iene, diventato una vera e propria leggenda per quanto riguarda i podcast crime.
1: Numero uno lui.
2: Va benissimo. Tutti in poltrona, vai.
3: Questo è un avvertimento.
2: Addirittura.
3: Prima di iniziare.
2: Sì.
3: Conduce Pablo Trincia.
2: Numero uno.
4: Benvenuti a un avvertimento. Prima di iniziare, io sono Pablo Trincia e oggi avremo ospite Lina Marelli, una giovane che dopo anni di relazione ha lasciato il suo fidanzato perché guardava i Cesaroni e da quel giorno la sua vita è cambiata. Giusto, Lina?
5: Sì, il mio ex, che si chiama Luca, era un patito della serie dei Cesaroni. Fino a qualche giorno fa seguiva solo le repliche. Adesso la serie è ricominciata e per me era ripartito un incubo, al punto che di notte sognavo di essere inseguita da Claudio Amendola in motorino.
4: Lina, fammi capire bene, tu mi hai scritto che lui guardava 6 puntate dei Cesaroni al giorno.
5: Sì, Pablo, 6 puntate, cioè, puntate, a volte anche 7 se saltava al pranzo. Teneva il laptop sul tavolo, le cuffie, il telecomando in stand-by per la TV e anche il telefono per guardare le clip su YouTube nel caso in cui avesse già visto quella puntata.
4: Cioè lui aveva ottimizzato la visione dei Cesaroni come se fosse un trader di Wall Street che monitora le borse mondiali. E quindi a un certo punto hai detto basta, hai lasciato tutto e te ne sei andata.
5: Sì, ho fatto la valigia durante la puntata in cui Cesare litiga con Marco per la terza volta. Non si è nemmeno accorto che stava uscendo dalla porta. Stava piangendo, Pablo, piangeva per i Cesaroni.
4: Però Lina, ora veniamo al punto cruciale di oggi, perché tu mi hai scritto una cosa che mi ha lasciato senza parole. Mi hai scritto che vuoi tornare con lui.
5: Sì, ma ora lui è in prigione. È in prigione perché ha coltellato un suo collega di lavoro che gli ha detto che Claudio Amendola non è capace di recitare. Per fortuna il collega non è gravissimo, ma ora Luca rischia di stare dentro parecchio.
4: Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto del mio podcast che si chiama Un avvertimento prima di iniziare. E siamo ancora con Lina. Il suo ragazzo è agli arresti e anche lei rischia di finire dentro.
2: Perché?
4: Perché nei giorni scorsi ha tentato di aiutarlo. Giusto,
2: veramente?
4: Lina?
5: Sì, perché domenica Luca è riuscito a mandarmi un vocale dal carcere nel quale mi chiedeva un favore.
2: Sai,
5: ho pensato ai 9 anni che abbiamo trascorso insieme. Mi sono fatta trascinare
2: anche
5: dentro.
2: Simona lo farebbe.
4: Senti, Lina, so che queste sono cose strettamente personali, ma ti andrebbe di farci ascoltare questo vocale?
5: Sì. Va bene, Pablo, tanto ormai non ho niente da perdere. Ecco. Ecco, questo è il vocale che mi ha mandato Luca.
6: Sì. Ciao Lina, buona domenica.
2: Sì.
6: Ascolta, ho bisogno di bamba.
2: No.
6: Mettimi una grammata in una torta di mele e portamela in carcere oggi pomeriggio nell'orario delle visite. Ascolta, stai tranquilla che qui non controllano niente, altrimenti non ti chiederei mai di fare una cosa del genere. Qui in carcere è tutto chill,
2: tutto
6: chill. Molto chill.
4: Direi un vocale molto chiaro ma anche molto pericoloso.
2: Molto
4: e tu dopo averlo ascoltato cosa hai fatto?
5: Sono andata dallo spacciatore e ho acquistato una grammata di cocaina. Poi sono andata in pasticceria e ho chiesto allo chef di nascondermi la roba nel dolce. Solo che quando sono arrivata al carcere la guardia giurata mi ha chiesto se gli offrivo una fetta di torta
2: e io
5: gliel'ho data e lui mentre la mangiava ha fatto un infarto.
4: Questa è una storia incredibile, Lina, anche perché l'agente carcerario si è salvato e tu nei giorni successivi, forse condizionata dal senso di colpa, hai intrapreso una relazione segreta con lui.
5: Sì, tra me e il signor Gaetano è nata una storia di sesso assurda, ma siccome lui è più grande di me di 32 anni, credo che abbia preso un aiutino e a quel punto...
4: Bene, e proprio di questo parleremo nella seconda parte di questo episodio.
7: Non perdere la seconda parte del podcast di Pablo Trincia, nella quale vi sveleremo la torbida storia tra Gaetano e Lina Marelli.
4: E poi grazie all'interazione con la collega criminologa Giulia, faremo la conoscenza di una pianta assassina, la pianta Gimpi Gimpi.
8: In Australia esiste una pianta così crudele che può farti impazzire a tal punto da condurti alla morte. Un solo tocco e desidereresti non essere mai nato. parliamo della pianta così chiamata Gimpy Gimpy. Ah, Gimpy. A vederla sembra innocua, grandi foglie verdi a forma di cuore. Ma se la guardiamo più da vicino, ci rendiamo conto che è ricoperta da milioni di minuscoli peli di silice, simili ad aghi di vetro. Se la sfiori, questi aghi penetrano nella pelle e rilasciano una neurotossina potentissima. La cosa peggiore è che il dolore causato da questi aghi non svanisce subito, può durare giorni, settimane, addirittura mesi. E le storie di chi l'ha toccata sembrano uscire letteralmente da un incubo. Ma la storia più oscura riguarda un uomo che sfortunatamente utilizzò la foglia per pulirsi. Finì per togliersi la vita

0: scattare una foto.
1: La bellissima voce di Elisa con Amore su Radio DJ.
2: La puntata di oggi è giunta al termine, ma tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050.

0: sogno è pensionato.
1: Nella puntata di domani 2 giugno 26 torna la grande musica di Crazy Uncle DJ, il DJ orientale che anche in questo momento si sta preparando alla diretta del martedì festivo.
2: Ciao belli.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ 006
2: 006 su Radio DJ.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con che fastidio. No, pensavo nel finale si poteva aggiungere oggi una versione personalizzata. La gente che fa il ponte, che fastidio.
2: Non siamo registrati, che fastidio.
1: E magari registrati, magari. Anzi, oggi l'esatto opposto. Dal momento che sei in diretta ti hanno chiesto gentilmente, perché non fai 3 ore?
2: Chi te l'ha chiesto gentilmente?
1: No, dico a te, l'hanno chiesto gentilmente.
2: Sì, ma non gentilmente.
1: No,
2: cioè,
1: no. Ma neanche chiesto.
2: Ce l'hanno chiesto, punto.
1: No, senza chiedere.
2: Fate.
1: Ci hanno comunicato che
2: Farete 3 ore.
1: Faremo
2: okay,
1: 3 ore.
2: Va bene.
1: Ma qualcuno, sai, si è domandato nel corso di questa settimana passata, ma come mai intorno alle 7 abbiamo iniziato a sentire il trio Medusa che passava da voi,
2: sì,
1: e faceva delle incursioni,
2: sì.
1: E una volta Giorgio, una volta Gabriele, una volta Furio. E perché dovevano recuperare il fatto che noi oggi ci facciamo le 3 ore loro.
2: Esattamente.
1: E quindi abbiamo chiesto di, vabbè, compensiamo in un modo
2: compensano
1: nell'altro.
2: Loro così.
1: Hanno compensato,
2: esatto, hanno
1: in quel
2: compensato
1: modo
2: così oggi e domani a casa.
1: Oggi e domani loro a casa. E noi oggi fino alle 9. Però è bella questa cosa qua. Mi fa sempre piacere. Ho iniziato a vivere queste giornate,
2: sì,
1: di controtendenza rispetto,
2: sì,
1: alla gran parte delle persone. Come una roba, come dire, vedi, sono sveglio, non c'è nessuno.
2: Quindi è una cosa positiva.
1: Sono,
2: cioè,
1: io
2: la vivi in modo positivo.
1: La Colombo e i cavalli che corrono.
2: Esatto,
1: cioè è una roba,
2: sì,
1: bellissima,
2: sì,
1: da vivere. Perché sei in controtendenza rispetto a quello che vedi in giro.
2: E anche questo è vero. E poi io, per quel poco che ti conosco, ma non è poco, è tanto,
1: sì,
2: io sono contento. O meglio, tu sei contento perché quando finiamo, almeno,
1: sì,
2: vai e trovi i negozi aperti.
1: Questo,
2: cioè, non, che so, devi andare al supermercato, lo trovi,
1: sì,
2: aperto. Non devi aspettare lì fuori 40 minuti nell'attesa.
1: No, magari un po' di meno, però l'abbiamo raccontato spesso. Amici che siete abituati di questo orario qua, no? Gli amici di 006, quelli che alle 6 sono sempre svegli anche per andare al lavoro e non solo. Può capitare a noi di questo orario, soprattutto anche agli smontanti notte, di andare fuori a un supermercato per decidere di comprare 2 cose per la,
2: sì,
1: giornata.
2: Sì.
1: Solo che prima delle 8 il supermercato non apre. Quindi uno che stacca alle 6 deve aspettare 2 ore in un parcheggio,
2: esatto,
1: prima di poter comprare qualcosina.
2: A meno che non ti vuoi camuffare con il gilet, quello... arancione, gilet,
1: la pettorina cadere frangente,
2: e ti metti a scaricare anche tu il furgone.
1: Perché dovrei dare una mano?
2: Beh, così almeno ne approfitti.
1: Ma
2: per
1: sono
2: fare
1: smontante
2: qualcosa.
1: Notte, ho lavorato tutta la notte.
2: Vero,
1: vabbè, però potrei dare una mano quando c'è il bilico di retromarcia davanti l'ingresso del.